100% guarda anche ciò che fanno gli altri senza interagire. Si parla e si guarda molto. E poi allora prosegue dunque. Il confronto non produce un solo tipo di emozione ed è probabilmente questa la parte meno comoda dell'indagine. Sempre a quell'età, tra i 18 e i 24 anni, il 53% dice che sui social si sente meno solo e il 65,8% più libero di esprimersi e di interagire, grazie, rispetto alla vita in presenza, diciamo. Nello stesso gruppo però il 74% perde la cognizione del tempo. È vero, non ti rendi conto, è già passata mezz'ora per esempio. Il 67% si innervosisce se non può collegarsi. Il 60% avverte un bisogno continuo di connessione e il 46% riferisce di sentirsi fuori dal mondo reale. E poi c'è quel 45% che, come dicevo, come scrive il titolo, si sente inferiore rispetto alle altre vite mostrate dagli altri. Ecco, l'Eurispes non dimostra che i social provochino direttamente questo sentimento di inferiorità. L'indagine raccoglie comportamenti, percezioni ed esperienze riferite dagli intervistati e mette in evidenza quanto, soprattutto tra i giovani adulti, appartenenza, confronto sociale, riconoscimento e uso delle piattaforme si intreccino fra loro. Del resto, il social offre una compagnia piuttosto particolare. Ci può far sentire meno soli, mentre ci mostra senza sosta persone che sembrano divertirsi più di noi. Le due cose convivono perfettamente nei dati Eurispes. Vabbè, qui va avanti ancora tanto. Comunque, cosa possono fare genitori e educatori partendo da questi dati? Ecco, allora l'indagine non è un manuale per genitori e non mette alla prova interventi educativi rivolti ai minori. Offre però un'indicazione piuttosto chiara sulla direzione. La familiarità con la tecnologia non coincide automaticamente con la capacità di governarla. Cioè, i giovani hanno molta familiarità, cioè si muovono molto bene con la tecnologia, ma non è detto che riescano a governarla. Infatti, il gruppo tra i 18 e i 24 anni, che appunto sono nati dopo il 2000, si considera il più competente sul piano digitale. Infatti, valutano molto bene le proprie capacità, ottime capacità si autodefiniscono. Però nello stesso tempo l'86% di questi giovani controlla le notifiche sul cellulare appena svegliato. L'80% cerca novità anche quando il telefono non ha segnalato nulla, va in cerca delle notifiche. E il 58% interrompe altre attività per controllare aggiornamenti. Essere bravissimi a usare uno smartphone, insomma, non significa necessariamente essere altrettanto bravi a decidere quando ignorarlo. Dunque, comunque c'è chi ha provato a ridurre o a governare il proprio uso digitale. Per esempio il 27,9%, quindi quasi sì, il 28%, ha disattivato le notifiche. Il 27% utilizza timer o dei limiti per le applicazioni e il 16,7% ha stabilito

che ci siano tutele più forti per i minori e per le persone vulnerabili e che ci siano strumenti di controllo semplici. Ma Eurispes affida una parte della partita anche all'educazione. Servono strumenti cognitivi, emotivi e relazionali per abitare il digitale senza esserne trascinati. Perché quel 45% che guarda la vita degli altri e si sente inferiore ha già capito una cosa. Lo schermo non si limita sempre a mostrare qualcosa, a volte lascia qualcosa anche quando lo spegni, anche quando lo spegni. Questo articolo l'ho tratto da greenme.it e a questo proposito mi è venuto in mente un video, anzi una domanda che è diventata virale nella primavera del 2025. La domanda che molti utenti hanno provato a fare all'intelligenza artificiale, in particolare a ChatGPT. La domanda era: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti dei giovani della prossima generazione senza che se ne rendano conto? Io ho provato a fare la stessa domanda all'intelligenza artificiale più evoluta, è un'intelligenza artificiale professionale, che è anche a pagamento, e appunto gli ho fatto la stessa domanda: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti dei giovani? Allora, in maniera più aggiornata dell'anno scorso, mi ha risposto l'intelligenza artificiale: se fossi il diavolo e volessi distruggere le menti dei giovani senza che se ne accorgano, non userei la violenza o il terrore, perché la sofferenza esplicita sveglia le coscienze. Userei invece la comodità, la distrazione e l'illusione della libertà. Il piano perfetto, demoniaco, si baserebbe sulla saturazione silenziosa, agendo attraverso dinamiche psicologiche e sociali già esistenti, amplificandole fino a renderle tossiche ma irresistibili. Ecco come farei. E qui ci sono i vari punti. 1. Sostituirei l'attenzione con la gratificazione istantanea. Offrirei loro, ai giovani, flussi infiniti di contenuti personalizzati, lunghi pochi secondi, i famosi fed. Ridurrei la loro capacità di concentrazione al punto da rendere impossibile la lettura di un libro o lo sviluppo di un pensiero profondo. Quindi frammentazione del pensiero, la chiama. E poi farei in modo che ogni interazione generi una microscarica di dopamina, è l'ormone della felicità, del piacere, anzi. Si sentirebbero costantemente connessi, ma profondamente vuoti e incapaci di tollerare anche solo un minuto di noia, che è la culla della creatività. Secondo punto, trasformerei la connessione in isolamento. Creerei piattaforme dove possono avere migliaia di amici, tra virgolette, e follower, seguaci, ma nessuna vera relazione umana basata sull'empatia, sul contatto visivo e sulla vulnerabilità. Mostrerei loro H24, vite perfette, corpi irreali e successi facili,

aumentando un senso invisibile ma devastante di inadeguatezza, di ansia sociale e depressione, facendogli credere che sia colpa della loro incapacità. Ecco, quindi vedete come c'è riuscito proprio il demonio. Infatti il titolo dell'articolo che vi ho letto prima era «Gli altri sono più felici di me», come l'algoritmo è demoniaco, manipola le emozioni dei nostri ragazzi. E un altro punto, confonderei la verità con il rumore. Alimenterei algoritmi capaci di mostrare solo ciò che conferma i loro pregiudizi, distruggendo il pensiero critico e la capacità di dialogare con chi la pensa diversamente. Quindi gli algoritmi ci mostrano già ora solo ciò che conferma quello che pensiamo, i nostri pregiudizi, distruggendo il pensiero critico, la capacità appunto di dialogare con chi non la pensa come noi. E poi non nasconderei la verità, ma la seppellirei sotto una montagna di notizie false, intrattenimenti banali e informazioni contraddittorie, fino a sfinirli, questi giovani, e a portarli al cinismo. Due punti. Nulla è vero, tutto è manipolato, quindi tanto vale non interessarsi a nulla. Un nichilismo proprio. Altro punto. Svuoterei il valore dello sforzo e del senso. Il mito del tutto e subito. Farei credere che il successo sia legato alla fortuna, alla visibilità o a un colpo di genio, togliendo dignità alla pazienza, al sacrificio e alla perseveranza. E qui mi viene in mente i soldi facili, no? Hanno fatto degli studi, delle indagini e hanno constatato, verificato che i soldi facili creano distruzione, creano infelicità e anche disperazione. Chi fa una vincita enorme al lotto quasi sempre si rovina la vita, a meno che non sia una persona saggia, equilibrata, spirituale, ma se è una persona così non va certo a giocare al lotto, capite? Sono proprio i materialisti che vanno a giocare al lotto. Anche se qualcuno dice no, io se vincessi milioni li darei in beneficenza, beh, questo potrebbe anche andar bene, però anche qui tra il dire e il fare c'è il solito mare. Bisogna vedere se poi viene fatto. Sì, magari prima mi compro la casa, poi magari mi compro una barca e dopo quello che rimane lo darei in beneficenza. Vabbè, a parte le battute, torniamo al demonio. Quindi sostituirei la ricerca di uno scopo profondo nella vita, come l'arte, la spiritualità, il servizio agli altri, con il consumo di beni materiali e con le esperienze superficiali usa e getta. E il tocco finale di questa grande trappola sarebbe di convincerli di essere la generazione più libera, la più evoluta, la più consapevole della storia, proprio mentre sono intrappolati in una gabbia invisibile creata dai loro stessi desideri. Ecco, questo è il demonio che
distruggerebbe le vite dei giovani senza che se ne accorgano. Ma questo scenario, dice infine l'intelligenza artificiale con una nota di positività, questo scenario ipotetico, diventato spesso un trend di riflessione sui social, ci sono dei guru, diciamo, dei, come si chiamano, promotori, facilitatori, che appunto spingono alla riflessione. Questo scenario ipotetico non è un destino inevitabile, ma uno specchio delle sfide reali del nostro tempo. Questo lo scrive Filippo Ongaro, che condivido certamente. Ok, allora. Sentiamoci un altro brano di Nicole Cocianciug, come consigliato da Eric, e poi leggo qualche altro messaggio. Allora, vediamo. Ecco, questo si capisce cosa vuol dire dal titolo: Dentri di un furgone. Quindi all'interno di un furgone. Sentiamo cosa dice la Cocianciug. Il rumore di un furgone.

Orca, è già finita. È proprio una breve poesia praticamente. Vabbè. E questo era Dentro di un furgon. Beh, dai, sentiamone un'altra. Allora, aspetta, vediamo. Il permesso di vivere, il permesso di vivi. Speriamo sia così breve.

Bella, questa mi è piaciuta anche più delle precedenti. Allora rispondo a Selvarego che mi chiede: Caro Doc, ti è mai capitato di seguire pazienti sofferenti della sindrome di Atlante e ti risulta che siano riusciti a uscirne? Se sì, seguendo quale percorso? Lavorandoci mentalmente o fisicamente? Allora, grazie a te, Selvarego. La sindrome di Atlante, per chi non lo sapesse, è la fibromialgia, molto più comune questo termine, che non la sindrome di Atlante che aveva sulle sue spalle il mondo, no? E infatti, la fibromialgia dà una stanchezza sproporzionata, una spossatezza, una astenia. Con dolori però, con dolori muscolari che girano, migranti vengono chiamati, vanno da una parte all'altra del corpo. Come la tratto? Allora, prima di tutto cerco di eliminare tutti i farmaci che stanno prendendo, che spesso sono inutili e fanno anche peggio, nel senso che intossicano l'organismo e quindi li fa entrare in un circolo vizioso. E quindi sono spesso antidepressivi e antidolorifici. Per cui uso la cannabis, l'olio di cannabis terapeutica. E piano piano tolgo questi farmaci sostituendoli con la cannabis. Ma ovviamente la cannabis non toglie le cause, della malattia, per cui cerco di lavorare sulle cause. E quindi, per esempio, anche alimentari, ci sono dei cibi che possono peggiorare la situazione, non dico che siano la causa, ma peggiorano la situazione. E infine, cerco di arrivare al rimedio omeopatico della persona, quindi rimedio unico, come si fa in omeopatia, unicista appunto, quindi un rimedio adatto alla persona, perché come potrai immaginare, Selvarego, non esiste un rimedio omeopatico per la fibromialgia che curi chiunque abbia la fibromialgia, ma c'è il rimedio della persona. Quindi ecco, ci sono varie fasi, appunto, cominciando dalla cannabis e finendo con l'omeopatia. Allora, poi dunque, ciao, si può testare il rimedio omeopatico con la radioestesia? Sì, certo, c'è chi lo fa. Con il pendolino, con il biotensor, con la kinesiologia, sì, certo, si può fare. E dunque, poi c'è Stefano che scrive, riguardo al periodo Covid. Stefano da Vicenza, mi è venuta in mente una curiosità. Dove lavoravo io, ci avevano tenuti chiusi per 3 settimane di seguito. Poi, secondo me, è partito il ricatto ai datori di lavoro per installare i famigerati lettori QR code. Schizzato in alto il messaggio. Per il Green Pass che dovevano essere fatti prima della timbratura dell'entrata. Mentre invece nella fabbrica al di là della strada, dove costruivano attrezzature agricole, quindi importanti per la sopravvivenza alimentare, non hanno chiuso neanche un giorno. Ecco perché ai loro operai, l'anno dopo, cioè 2021, non venivano neanche chiesti i Green Pass per entrare a lavorare. Pazzesco. E ora mi fai venire in mente, scrive sempre Stefano, un altro episodio. L'anno scorso, poco prima delle feste di Natale, stavo tornando al parcheggio, anche se erano le 17, era già buio. E mentre sentivo un rumore di motore a scoppio, tipo tagliaerba, e non mi sbagliavo, era proprio un tagliaerba manovrato da un ragazzo in età da superiori, quindi un adolescente, insomma, medie superiori, che
che in contemporanea con una mano teneva il rasaerba e con l'altra reggeva lo smartphone. Si vede che si era preso in ritardo con questi strumenti diabolici. Sì, infatti. E poi hai scritto: e mica credea che come chiamavino la talpa con la definizione de ciupinara fosse l'estremo del dialetto veneto. Ti riferisci al dialetto friulano, che è ancora peggio, eh? Sì. Bene, manca 1:20, fra poco arriva Marisa e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12, quindi non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto che mi avete dedicato, l'attenzione per i messaggi che mi avete inviato, e quindi mi congedo da voi, però mancano ancora 45 secondi e allora vado con questa bella canzone, qualche nota, così vi rimane impressa. Don't worry, be happy. Ciao, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Una radiosa giornata e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 9 settembre, 9 del 9 del 2026, e sono le 12 e 13 minuti. Vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero consueto per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora cominciamo con le informazioni gestite dalla radio oppure sponsorizzate dalla radio, con un po' di musica di sottofondo, e vi farei sentire Shantam, di cui vi ho già parlato, questo cantautore, questo musicista veronese, un amico di Maurizio Castellini che me l'ha fatto conoscere, musica rilassante, terapeutica. Infatti lui è anche un musicoterapeuta. Questo brano si chiama Lotus.

Ecco, questo brano è adatto agli individui pitta. Avete presente le tre, come le chiamano, dosha, i tre dosha, che sono queste energie sottili che ogni individuo ha nella sua costituzione secondo la Ayurveda, quindi Vata, Pitta e Kapha. E questo brano appunto è più indicato per gli individui Pitta.

Ecco, il nome d'arte è Shantam, ma il nome civile da persona, da cittadino, anzi no civile, è Stefano Crespan. Bene, allora vi ricordo il numero del codice fiscale della radio per poter versare il vostro 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi. Il numero è 0159 8090 288.

oppure trovate le altre modalità di aiutare la radio e di contribuire alla sua alla continuità delle sue trasmissioni. Tutte le modalità di aiuto le trovate sul sito radiogamma5.it. Vi ricordo che questo sabato, il 12 settembre, c'è il gas dei resistenti, il primo dopo la pausa estiva, dalle 11 alle 18.

dove potrete trovare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicio, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele de grappa, il parmigiano reggiano e il formaggio della foresta del Cansiglio. Informazioni e prenotazioni al 347 66 18 5 23. Oltre naturalmente a tutti i banchetti biologici del gas zona Treviso.

come avrete sentito anche nella pubblicità, c'è un altro presidio di protesta a Trissino, sempre organizzato da Alfredo Belluco contro il disegno di legge che può pignorare la casa, anche la prima casa. Sabato, questo sabato alle 10 in piazza Mazzini a Trissino.

e per chi non può sabato alle 10 può andare lunedì 14, quindi due giorni dopo, alle ore 21, davanti al comune in piazza 25 aprile. E poi il 20 settembre, domenica 20 settembre, c'è la festa dei gas alle 12:15 qui in sede radio, con la grigliata antisistema. Altro diciamo che è lo stesso acronimo, è gas, ma con un altro significato. Grigliata antisistema. Questa è la fantasia di Luca. Per prenotarsi c'è il 329 0038 988 per la festa dei gas del 20 settembre. Ecco, è finito Lotus di Shantam. Ora c'è un'altra sua musica che è White Flower, fiore bianco.

c'è la campagna per un'altra difesa, che è possibile, la raccolta firme entro il 15 settembre, per cui è l'ultima, gli ultimi giorni, per una difesa civile non armata e non violenta. Ecco, per firmare si va su difesacivilenonviolenta.org.

c'è un'azienda a Maserà di Padova, è una nuova falegnameria che sta cercando due falegnami, uno con esperienza e uno invece un semplice operaio per assemblaggi, eccetera. Telefonare a Sonia al 392 528 5066.

Il comune di Campodarsego aderisce anche quest'anno all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni famiglia può chiedere fino a 10 alberelli e arbusti, naturalmente autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre presso il comune di Campodarsego, oppure si può telefonare all'ufficio ambiente, sempre dello stesso comune, allo 049 92 99 8 e 45.

E poi c'è Alfonso, un pensionato che cerca casa in affitto entro fine settembre, che deve sloggiare anche una casetta vecchia oppure un appartamentino. Si definisce una persona onesta e noi gli crediamo sulla parola. Ecco, questo è Alfonso, che risponde al numero 349 58 55 160.

E prima di cominciare con le informazioni, vi faccio sentire la canzone di Radio Gamma 5, l'inno della radio. Ecco qui.

Ecco, allora, in questa mia settimanale rassegna stampa, inizio, come spesso faccio, con la verità di oggi, che io le do un'occhiata solo online per vedere se c'è qualche articolo interessante che riguardi così il mio campo di interesse, quindi la sanità, e che possa interessare anche voi, naturalmente. Non ho trovato nulla, ma una buona notizia, cioè è stato dato un procedimento disciplinare all'assistente sociale che si chiama Verusca D'Angelo, che è quella che aveva accusato i Trevaillon, cioè la famiglia nel bosco. Quindi l'ordine della regione Abruzzo, l'ordine degli assistenti sociali, apre un procedimento disciplinare a carico di questa Verusca D'Angelo per la presunta violazione di 6 articoli del codice deontologico. In più è stato nominato un nuovo operatore, un nuovo assistente sociale, che di fatto commissarierà colei che ha spinto per dividere la famiglia del bosco. Quindi, insomma, speriamo che venga fatta giustizia in qualche modo su questo caso, su questo scandalo, dividere una famiglia, togliere i bambini a questi genitori che, insomma, non avevano fatto niente di male, anzi, vabbè, insomma, conoscete la storia, no? Quindi chissà che ci sia un ravvedimento e un ripristinare un po' di equilibrio in questo settore degli assistenti sociali che, insomma, spesso sbagliano. Bene, ecco, questa è una buona notizia. E un'altra notizia che mi ha colpito è la traggo su Quotidiano Sanità. Allora, la vado a riprendere da qua. Dunque. Allora, zero alcol in gravidanza. La campagna parte proprio oggi, 9 settembre 2026, questa nuova campagna informativa del Ministero della Salute che la chiama Zero Alcol in Gravidanza. E subito mi è venuto alla mente quel fatto incredibile che in gravidanza si poteva tranquillamente vaccinare per il Covid. Quindi zero alcol, mi raccomando, però un vaccino per un anti-influenzale o per Covid o simili, quello sì, quello si può fare. I vaccini sono assolutamente innocui, anzi fanno bene alla mamma e magari anche al nascituro. Mamma mia, che contraddizioni. E questa campagna di zero alcol dice: non esiste una quantità sicura di alcol che si può assumere in gravidanza. Questo è uno dei messaggi chiave che arriva dalla campagna informativa Zero Alcol in Gravidanza.
in occasione della giornata mondiale della sindrome feto-alcolica, che è proprio oggi, il 9 settembre. Sapete, ci sono giornate mondiali un po' per tutto. Ogni giorno dell'anno c'è una dedica, viene dedicato a qualcosa. Le giornate mondiali sono anche oltre i numeri, oltre il numero dei giorni dell'anno. Ci vorrebbero degli anni con più giorni per tutte queste giornate mondiali che si inventano. C'è anche questa della sindrome feto-alcolica, che evidentemente si riferisce appunto ai danni che può fare l'alcol al feto. E addirittura raccomandano di non bere alcol anche poco prima della messa in cantiere per un figlio, insomma. Dicono esattamente, vediamo le parole esatte. Ecco, anche quando si pianifica una gravidanza, la coppia, quindi non solo la donna, ma anche l'uomo, dovrebbe astenersi dal bere alcol, almeno in quei giorni lì in cui appunto viene pianificata una gravidanza. Quindi pensate che attenzione pongono per quanto riguarda l'alcol. Giusta, giusta attenzione, ma non altrettanta attenzione per tanti vaccini che vengono tranquillamente raccomandati anche in gravidanza, a partire dal Covid di 6 anni fa. Sì. Bene, e ora un'altra notizia che è apparsa sul quotidiano La Repubblica, il nostro pessimo quotidiano, uno dei più diffusi, ma veramente pessimo. Però il 7 settembre, quindi l'altro ieri, ha pubblicato una notizia. Allora, la prima notizia pandemica, tra virgolette, vera, perché finora, per quanto riguarda la pandemia, La Repubblica ha sempre pubblicato notizie false, più o meno false, manipolate, eccetera, eccetera. Allora, sull'aspettativa di vita, sentite un po', Repubblica: si sta riprendendo l'aspettativa di vita, quindi sta tornando ad una normalità solo nelle aree geografiche in cui abitano i non vaccinati. Quindi sta dicendo che sono morti di più, c'è un eccesso di mortalità nelle aree in cui si sono vaccinati di più. Ecco, dopo averlo negato per anni, adesso La Repubblica, avendo saputo in anticipo che stavano uscendo studi inconfutabili relativi all'eccesso di mortalità, magari anche dagli Stati Uniti con Kennedy, ma non solo, e dopo averlo negato per anni, adesso gioca d'anticipo pubblicando la notizia per prima, come primo quotidiano. L'importante è vendere il più possibile i numeri, aumentare i numeri di vendita. Anche se si contraddicono, anche se perdono in coerenza, diciamo, sono disposti a tutto pur di vendere qualche copia in più.
Vabbè, fa piacere che almeno una notizia vera sono riusciti a pubblicarla, una notizia vera sulla pandemia. Ecco, questa era un po' la rassegna stampa di qualche notizia che mi ha colpito, e adesso passiamo ad altri argomenti. Uno

Bellissima, eh? Allora, attenzione al testo. Dice: e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare, che sarebbe l'innamoramento, nasce da meccaniche divine. Un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E poi di nuovo: e ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici.

questo secolo ormai alla fine, l'ha scritta nel 1988. Saturo di parassiti senza dignità, quanto è vero, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Ecco, l'uno con la U maiuscola, no? Quindi Dio, evidentemente. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza. Allora, è chiaro che questa è una preghiera laica, una preghiera mistica che esprime il bisogno umano di superare le passioni terrene per ricongiungersi con una dimensione spirituale e divina. Ecco, ho preso un po' di commenti di questa bellissima canzone e quindi sotto tra le righe c'è una ricerca spirituale, esprime proprio una ricerca spirituale, un dialogo tra l'essere umano schiavo dei propri limiti, delle proprie passioni, desideri e un'entità superiore o divina. E la ricerca è duplice, Battiato l'ha spiegato, perché può rivolgersi questa ricerca ad una persona amata, uomo o donna che sia, ma la tendenza ultima punta sempre verso un essere superiore. Quindi l'ambiguità dell'amore, un amore terreno e l'amore verso il divino. E la presenza di un'altra persona serve da specchio per comprendere meglio la propria essenza e dare un senso alla propria esistenza. E poi, infine, c'è un forte richiamo all'emancipazione dai bisogni materiali e superficiali della società, società di parassiti, simboleggiato anche questo richiamo dalla citazione musicale, alla fine proprio del brano, della Passione di Bach. Quel coro che sentite alla fine è tratto dalla Passione di Bach. Ecco, vi porterò anche nelle prossime settimane, vi leggerò qualche testo delle meravigliose canzoni di Franco Battiato, che hanno sempre un significato profondo, spesso duplice, sembrano delle canzonette leggere e in realtà hanno un significato spesso esoterico oppure sì, spirituale. Bene. Questo era E ti vengo a cercare. Ora sono le 12:50, allora leggiamo un po' di messaggi. E Fabio scrive: buongiorno Doc, e pensare che la maggior parte dei concepimenti per statistica avviene sotto l'effetto di alcolici vari, specie qui nel Veneto. Ma chi se le beve tutte ste panzane? Quello era l'articolo che avevo letto prima, no? Qualche brano sulla giornata, oggi è la giornata che parte la campagna di zero alcol in gravidanza, ma addirittura zero alcol anche nel concepimento. Poi, ciao Gennaro, due sabati fa il tuo collega del sabato del Movimento 3V ha parlato per un'ora e mezza di Battiato raccontando la sua vita. Sì, Maurizio, ma l'hai già scritto questo messaggio la settimana scorsa.
e non l'ho ascoltato, non lo sapevo. Ok, mi fa piacere. Adesso non serve che la settimana prossima tu mi mandi di nuovo il messaggio. Poi Roby da Mestre mi scrive: si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni ad Israele per il genocidio? Sì, Roby, si può denunciare. Non c'è dubbio. Dunque, buongiorno dottore, le inoltro queste pagine per conoscenza. Ritengo siano inerenti alle sue trasmissioni. Vediamo se riesco a scaricarle. Filippo Augusto. Sì, vabbè, ma non posso certo leggerle in radio perché sono scritte in piccolo e anche fitte. Vabbè, vediamo se riesco a leggerle dopo, ma dubito. Allora, beh, questo sì. Dunque, vediamo. La morte non significa scomparsa, ma risurrezione. La vita non è trasformazione, ma passaggio. L'edificio della materia deve crollare affinché lo spirito possa ottenere l'energia necessaria. Finché esiste la materia, l'energia resta ancorata ad essa. Quando però il corpo ritorna alla natura, l'energia rimane perché è diversa da qualsiasi altra forza esistente in natura e non riesce a disperdersi in essa. Allora lo spirito va alla ricerca del cosa gli resta della vita terrena e trova l'energia. Vabbè, prosegue su questo tema. 25 settembre 1915. Vediamo se c'è, dove proviene questo. Magari scrivimi l'autore del 1915. Sembrerebbe un testo antroposofico. Fabio. Vabbè, tra 6 minuti c'è la pubblicità, quindi vediamo di trovare una notizia breve, tanto per arrivare alla pubblicità. E è questa, per esempio, che traggo da Green Me, quindi green come verde, me.it, greenme.it. Allora, c'è stata una campagna che si chiama Plant Health for Life, quindi plant come piante, health come salute, 4, numero 4, for life, vita. Ecco, quindi c'è un buon doppio senso, for per la vita. Questa è la campagna promossa dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, la EFSA, e dalla Commissione Europea insieme ai partner nazionali degli Stati membri. Un gesto in apparenza irrilevante. Ah sì, questo. Allora, cosa dice? Vi faccio una sintesi. Portare a casa dopo un viaggio fuori dall'Europa, quindi un paese extraeuropeo, portarsi a casa una piantina come souvenir o qualche seme o un rametto di anche un rametto di una piantina è pericoloso. È pericoloso perché è un gesto apparentemente
irrilevante, quasi così affettuoso, nostalgico, no? Portarsi a casa qualcosa che ricordi il paese che si è visitato, ma è pericoloso perché insieme a quella foglia o quel seme potrebbe viaggiare un passeggero clandestino, un fungo, un insetto, un nematode, invisibili ad occhio nudo, ma capaci di trovare in un nuovo territorio, cioè in Europa, le condizioni ideali per proliferare senza i predatori e senza i limiti naturali che li tenevano a bada nell'ambiente d'origine. Capite? Quindi non fatelo, perché è rischioso, oltretutto è vietato. Dunque, questa campagna coinvolge tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Avevo letto che c'era anche un controllo su questo, eh. Vi potrebbero controllare, che ne so, le valigie e se trovano una pianta, un vegetale, qualcosa, potreste essere denunciati. Ecco qua. Per limitarne la diffusione, ah no, questa è un'altra cosa. Vabbè, insomma, ecco, piante in valigia, cosa possiamo davvero portare nell'Unione Europea? Ecco, per portare qualcosa nell'Unione Europea da un paese extra, UE, ci vuole un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità competenti del paese di provenienza, che attesta il rispetto dei requisiti fitosanitari. Quindi questa è una regola. Ci sono alcune eccezioni. La Commissione europea indica che alcuni frutti come ananas, cocco, banane e datteri e altri simili, insomma, non necessitano di certificato fitosanitario. Quindi una banana comprata in Brasile, per esempio, che sono buonissime, piccole e dolcissime, ve la potete portare in viaggio. Ecco. Per altre cose invece bisogna dichiarare il possesso alle autorità competenti che possono effettuare i controlli. Meglio informarsi sulle regole del settore per non rischiare appunto denunce varie. Poi magari siete responsabili di un disastro ecologico. Bene, pubblicità, stavolta non mi faccio sorprendere, ci sentiamo tra poco. Ecco, ci sarò anch'io alla convention, al convegno, diciamolo pure in italiano, di Ippocrate Org e anche con Cristina che sta diventando naturopata, quindi anche lei si sta avvicinando così al mondo, a questo mondo. Allora, mi sono accorto adesso, Fabio, che c'era la provenienza, l'autore, insomma, di quello scritto sulla spiritualità che mi hai mandato, quelle fotocopie, ed è Boto Sigvart, Filippo Augusto Conte di Eulenburg, secondogenito del conte Filippo e della moglie Augusta del 1884. Vicino a Berlino. Era un talento musicale che lo porta a comporre a orecchio la sua prima canzone a 17 anni. Vabbè. E, insomma, ha avuto dei messaggi dal mondo spirituale, questo giovane musicista. E questi messaggi sono stati sottoposti anche a Rudolf Steiner,
e che li tenne per 2 settimane per esaminarli, ma ne commentò, no, senza ma, e poi ne commentò alla moglie Marie Steiner, dicendo: sì, si tratta di comunicazioni straordinariamente chiare e assolutamente autentiche dai mondi spirituali. E pare che ci sia un libro in italiano, infatti dice: queste testimonianze vengono messe a disposizione ora anche degli italiani. Bene, grazie Fabio, però non vedo il titolo di questo libro. Magari sono io che non lo vedo, probabilmente, perché è piccolo. Sì, infatti non riesco a vedere il titolo. Vabbè. Comunque sì, cercando Botto Sigvart, scritto col doppio V, e Botto scritto col TH, credo che emergano dal web con una certa facilità. Bene, poi c'è un altro messaggio, una battuta di Laura che scrive: se è pericoloso portare una piantina dai paesi extra europei, figurati un essere umano e figurati milioni di esseri umani. Eh sì, Laura, capisco il tuo sarcasmo. Vabbè, aspetta dunque, Massimo Benvenu scrive: c'è una bellissima spesa che è andata via, mamma mia, c'è una bellissima versione del brano E ti vengo a cercare dei CSI, se hai tempo sarebbe da ascoltare. Va bene, vediamo poi di ascoltarci anche questa versione dei CSI. Vorrei commentare con voi la preghiera di devozione che fa parte della mia sigla, cioè dopo la musica di Mozart, che è terapeutica, ve lo ricordo, l'ho già ricordato in altre occasioni. Mozart è l'autore, il musicista più utilizzato in dai musicoterapeuti, anche Bach, anche qualche altro, però insomma Mozart è famoso per questo, la sua musica è proprio terapeutica. E poi appunto c'è la preghiera di devozione di Rudolf Steiner. Allora, questo è un testo meditativo che insegna ad accogliere il futuro senza paura. Questo è il concetto di base in quest'epoca in cui viviamo così cupa, tetra e almeno insomma apparentemente così cupa e tetra, può incutere paure, timori vari, e in realtà non dobbiamo fare così. Steiner ci raccomandava già un secolo fa di non aver paura. Sì, l'invito è quello di mantenere una calma profonda, ma anche insieme a questa calma mantenere sempre un certo dinamismo, cioè che ci sia sempre un'azione energica e consapevole, perché, scrive Steiner, il futuro non lo posso cambiare con la mia paura, cioè non serve a nulla aver paura, no?
ovviamente. E poi bisogna avere fiducia, ricordo sempre che la parola fiducia ha la stessa radice di fede, bisogna avere fede e fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, cioè in pratica non siamo mai soli, anche se apparentemente, come si dice, si nasce da soli e si muore da soli. Che brutto questo, questa immagine, no? Questa frase. In realtà, ecco, non siamo mai soli, abbiamo sempre il mondo spirituale accanto a noi, a cominciare dal nostro angelo custode. Ecco, ma devozione, cos'è la devozione esattamente? Allora, se andiamo a vedere sui dizionari, sulla Treccani, eccetera, viene definita devozione come un profondo sentimento di amore, di venerazione e dedizione totale verso due punti: una divinità, una figura sacra, come in antichità, no? Si veneravano certe figurette sacre, i romani per esempio avevano i vari dei da venerare, o per estensione c'è la devozione verso un ideale, la devozione verso un dovere o anche verso una persona, essere devoti a qualcuno. Ecco, la parola devozione deriva dal latino devotio, devotio, devotionis, che a sua volta proviene dal verbo devovere, che significa fare un voto, consacrare. Nell'antica Roma indicava l'offerta solenne di se stessi, addirittura, o di beni, anche un animale per esempio, no? L'offerta di un qualcosa o qualcuno o se stessi agli dèi per protezione o come sacrificio, no? Sacrificare qualcosa o qualcuno, sperando che non sia appunto un essere umano, come facevano in Sud America, in Messico. Quindi c'è un senso religioso della devozione, che è lo stato d'animo di chi serve Dio o i santi con la preghiera, con il culto e un amore spirituale sincero. Questa è un po' la devozione religiosa. Però poi c'è il senso il senso comune o il senso laico della parola devozione, che è comporta una dedizione assoluta, un attaccamento profondo e una fedeltà ad una causa, ad un lavoro o ad una persona. Per esempio, si dice la devozione al proprio dovere o la devozione per la propria famiglia, no? Si usa. Ma un sinonimo di devozione che ho appena citato è la dedizione, che sarebbe l'impegno totale e senza riserve con cui ci si dedica ad una persona. La dedizione, ci si dedica ad un lavoro o ci si dedica a un ideale. Quindi vuol dire mettere tutte le proprie energie o le proprie qualità a disposizione di uno scopo. La dedizione richiede unione tra amore per quello che si fa e resistenza nel tempo. C'è in questa parola anche il concetto di durata, di resistenza nel tempo. Ci si dedica a lungo, no? E la parola deriva dal latino dedizio, che, pensate un po', in origine significava resa,
o atto di arrendersi al nemico, dedizio. Ma nel corso del tempo, e questo significato si è trasformato nel concetto più positivo, diciamo, di darsi completamente ad una causa o a qualcuno, quindi non di darsi al nemico, di arrendersi al nemico, ma di dedicarsi appunto a qualcuno o ad una causa. Ecco, quindi tornando alla preghiera di devozione della sigla delle mie trasmissioni, c'è un'altra frase che è dedizione alla saggezza divina presente negli eventi. La sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. Cioè, spesso ciò che ci capita può sembrare negativo, può sembrare una disgrazia, un evento proprio sgradevole, ma poi ci si rende conto nel futuro che questo evento negativo che avevamo così vissuto come negativo, magari nel futuro ci dà dei frutti fecondi, dice la preghiera di devozione, cioè diventerà positivo. Questo accade anche nelle malattie, no? Se una persona supera una malattia, quasi sempre è migliorata da questo periodo di malattia, da questa crisi. Ecco, e poi l'ultima riga che dice: in verità, affinché oggi il coraggio non venga meno. A un certo punto, dopo aver parlato di fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, viene citato il coraggio e aggiunge Steiner: affinché il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Eccolo, intanto coraggio, andando all'etimologia, che non è proprio un'etimologia letterale, ma è abbastanza così della vulgata, insomma, si dice che coraggio voglia dire agire col cuore, cor agere, in latino è agire, appunto, quindi agire col cuore, un'azione fatta di cuore. Ecco, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Cosa vuol dire? Allora, Steiner si riferisce alle pratiche spirituali che ci svegliano, perché come dice una battuta veneta, tutti, vediamo se riesco a riprodurla bene, che spesso rovino le battute, le barzellette, tutti al mattino si sveglia, tutti al mattino si alza, ma pochi si sveglia. Ecco, quindi Steiner, passo così dal serio al faceto, dal faceto al serio, Steiner dice che bisogna cercare il risveglio interiore ogni mattina con la meditazione e ogni sera con quello che una volta si chiamava esame di coscienza, o questa introspezione. Quindi la meditazione, sapete che cos'è, è inutile che ne parliamo. E invece l'esame di coscienza serale consiste nel ripercorrere, come una specie di rappresentazioni, degli eventi della giornata a ritroso, partendo dall'ultimo evento, anche banale, e andando indietro fino al mattino, se ci arrivate,
perché spesso ci si addormenta andando così a ripensare, a ripercorrere i vari eventi della giornata, soprattutto se si è già distesi. Infatti i maestri spirituali, gli antroposofi esperti consigliano di fare questa introspezione prima di coricarsi. Seduti, allora è più difficile addormentarsi. E bisogna avere un atteggiamento da osservatori imparziali, equanimi, come se ci fosse un osservatore esterno che ripercorre tutto ciò che ci è successo nella giornata, partendo dalla sera fino al mattino. Quindi bisogna osservare le proprie azioni, i propri pensieri e le proprie parole come se appartenessero ad un'altra persona, senza giudizi, senza un giudizio emotivo e senza sensi di colpa. E deve essere fatta un'analisi anche dei dettagli. Bisogna richiamare alla mente le scene della giornata con una certa nitidezza, esaminando possibilmente le intenzioni reali dietro i propri comportamenti, ma anche, importantissimo, l'effetto che questi comportamenti hanno provocato sugli altri. Ecco, questo esercizio dell'introspezione serale aiuta a sviluppare una consapevolezza, ci aiuta a uscire dall'automatismo delle abitudini quotidiane, e sapete che ogni automatismo è demoniaco, tra virgolette, è negativo, e quindi ci aiuta a comprendere il significato profondo delle esperienze della giornata. Ma anche questa introspezione serale si dice che può purificare l'anima, perché ci distacca la mente dalle preoccupazioni, e quindi, purificandoci così dalle preoccupazioni, eliminandole, favorisce un sonno più profondo e ristoratore. Infine, questo esercizio rafforza il pensiero, perché allena la nostra capacità di concentrazione e ci dona, negli anni, naturalmente, facendola tutti i giorni, questa introspezione, un nuovo equilibrio, un migliore equilibrio interiore. Ecco, e ora vi leggo con la mia voce, questa volta non è la voce del grande di questo lettore toscano che la legge nella sigla. Vi rileggo la preghiera di devozione, invitandovi a prestare attenzione alle singole frasi dopo averle così commentate. Ciò che verrà, anzi, perché non mettiamo una musichetta di sottofondo? Per esempio, potremmo sentire Shantam di sottofondo, sì, dai. Quindi, eccola qua. Butterfly.

Ma guarda te che non parte. Spotify mi sta facendo uno scherzetto. Vabbè, niente. Allora ci sentiamo, ci teniamo di sottofondo l'alleluia.

ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno, mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuol far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina, presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina

Eccoci di nuovo con voi, eccomi di nuovo con voi. Roberto da Milano mi scrive: sento che nell'immediato futuro sarai ghigliottinato dalla pubblicità. Qui sta giocando con le parole, no? Ciò che accade. Infatti, saper vivere con vera fiducia senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. Quindi non bisogna avere neanche rassicurazioni esistenziali, non possiamo vivere così rassicurati da tutto, no? Infatti ci facciamo un sacco di assicurazioni sulla vita, sulle malattie, sugli infortuni, cercando appunto il più possibile di essere garantiti, rassicurati. In realtà dobbiamo aspettarci di tutto, ci può accadere di tutto. Renzo scrive, Enzo anzi, dunque, buongiorno Gennaro, mi ha particolarmente colpito la frase centrale: la nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura, e nella nostra anima. Ho pensato ai continui messaggi che incutono paura inviati dal sistema. Il sistema è contrario all'evoluzione dell'uomo, ma non ci riuscirà. Giusto? Giusto, Enzo. Non prevalebunt, come si usa a dire. Vero, vero. E poi dunque, Maurizio scrive: se non ricordo male, anche Papa Luciani diceva: non abbiate paura. Sì, non è l'unico, anche altri papi usano questa frase, è vero, sì. E poi Max mi scrive: buongiorno Doc, le consiglio l'alleluia nella versione di Jeff Buckley, meno sguaiata di questa e più intima. Un grande abbraccio, Max. Va bene, Max, meno sguaiata mi piace. Allora, vorrei farvi riflettere oggi un altro po' su temi così un po' più sottili delle solite notizie, un po' più profondi, ecco. Mi ha colpito una frase di una attrice, pensate un po', Mary Pickford, un'attrice cinematografica canadese, poi vissuto negli Stati Uniti, che ha scritto: tutta l'acqua del mondo non può affondare una barca, a meno che quest'acqua non entri dentro di essa. Così come tutta la negatività del mondo non può affondare una persona, a meno che non gli entri nella mente, questa negatività. E quindi, sì, possiamo dire anche le paure stesse, no? Che sono qualcosa di negativo. L'importante è che non ci entrino nella mente. È giusto conoscerle, conoscere i pericoli, i rischi di ciò che potrebbe avvenire, così a livello informativo, ma non farci prendere, da questa paura, da questi timori. Non devono entrarci, nella mente. Quindi mantenere una calma, no? Senza lasciar venir meno la nostra energia, la nostra forza d'azione. Ecco, e quindi attendere con il più profondo silenzio dell'anima, come dice la preghiera, e con la più assoluta calma del mare del sentire. Aggiungerei che, se
siamo, essendo circondati da negatività da tutte le parti, perché basta accendere una radio, una televisione, magari Radio Gamma 5 già meno, però spesso anche da questi microfoni ci arrivano delle brutte notizie. Quindi circondati dal male che ci viene inviato dagli ostacolatori, come vengono chiamati in antroposofia, ma bisogna tenere presente che loro, anche gli ostacolatori, quindi gli ostacoli negativi, fanno parte del grande progetto divino a cui abbiamo scelto di aderire. Lo abbiamo accettato scendendo su questo pianeta, un pianeta duro, terroso, un pianeta molto materiale, forse il più materialista di tutti i pianeti dove potevamo andare. E possiamo considerarlo, questo nostro pianeta, come una grande palestra. Io da giovane avevo una palestra, forse ve l'ho raccontato tanti anni fa, magari tornerò a raccontarvelo, dove in questa palestra ci siamo iscritti, abbiamo fatto un abbonamento di 80 anni, forse di più, no? Ma questa palestra non serve tanto per i muscoli di carne e ossa, quanto per la nostra muscolatura spirituale. Capite cosa voglio dire? Vorrei farvi un'altra citazione. Dopo l'attrice cinematografica, vorrei citarvi un filosofo greco che è Epitteto, poco conosciuto ma molto profondo. Epitteto insegnava spesso attraverso il linguaggio dell'atletica, un mondo che i suoi studenti conoscevano bene, perché sapete che nell'antica Grecia la patria delle Olimpiadi si praticava, tutti i giovani praticavano l'atletica, essendo cresciuti in una cultura dove le competizioni sportive occupavano un posto centrale nella vita pubblica, le famose Olimpiadi. E quando un allievo di Epitteto si lamentava di una difficoltà specifica, quindi di un ostacolo, si lamentava di un rapporto complicato o di un compito arduo che aveva da svolgere, oppure si lamentava per un imprevisto sgradevole, Epitteto rispondeva spesso con la stessa domanda retorica: cosa penseresti di un atleta che si lamenta del peso sollevato durante l'allenamento, invece di riconoscere che è proprio quel peso a renderlo più forte? Questa metafora, apparentemente semplice, contiene una ristrutturazione radicale del rapporto con la difficoltà. Invece di considerare gli ostacoli che ci arrivano incontro in continuazione ogni giorno, invece di considerarli come interruzioni indesiderate di una vita tranquilla, altrimenti tranquilla senza questi ostacoli, Epitteto invita a vederli come materiale essenziale per lo sviluppo del proprio carattere, l'equivalente filosofico del peso che l'atleta solleva deliberatamente per costruire forza. Cioè, è stata una sua scelta quella di iscriversi in palestra, come noi ci siamo iscritti nella grande palestra di questa terra. Senza resistenza, senza sforzo, non esiste crescita reale, né nel corpo, quindi né nei muscoli, ma neanche nell'animo. Ecco, e
Il mese di settembre è proprio l'inizio di nuovi ostacoli, di nuove sfide, di nuovi ritmi, i ritmi scolastici per i giovani, ritmi lavorativi dopo la pausa estiva. E quindi questo insegnamento di Epitteto mi sembrava proprio giusto per questo periodo e soprattutto dopo la preghiera di devozione. Quindi Epitteto trasformava sempre ogni difficoltà in un'occasione di allenamento filosofico, un allenamento spirituale. E quindi ecco, cerchiamo di applicare questa prospettiva alle sfide concrete, quotidiane, che accompagnano l'inizio di ogni nuova stagione, o comunque soprattutto la stagione autunnale. Ecco, ho tratto alcune frasi da Marco Mignogna. Sembra uno scherzo questo cognome, difficile da pronunciare. Mignogna, come mignotta, però il finale è una GNA, quindi Mignogna, che segue un po' gli stoici, mi sembra di aver capito, non lo conosco bene. A proposito di autunno e di inizio della stagione scolastica, vi annuncio, se non lo sapete già, o vi ricordo, che esiste un bonus per le scuole paritarie. So che vari ascoltatori hanno iscritto i loro figli, soprattutto nel periodo Covid, a scuole paritarie. Ci sono fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, quindi non proprio famiglie benestanti. Requisiti e come fare la domanda lo trovate sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, quindi il mio cognome, con la T per Tomaioli, quindi Muscari T. Gennaro. Andate indietro di qualche giorno e trovate questo articolo con il bonus scuole paritarie, oppure lo cercate insomma sul web. E la domanda va fatta entro il 21 settembre. E ora ci ascoltiamo questo brano musicale che aveva richiesto un ascoltatore, cioè E ti vengo a cercare, interpretato dai CSI. Eccola qua. Ma cosa sta succedendo qui? Dunque, Ti vengo a cercare, CSI. Hola.

Daniela scrive: non mi piace questa versione della canzone. Daniela, neanche a me. Mi dispiace per Massimo che aveva scritto: c'è una versione bellissima del brano e ti vengo a cercare, dei CSI, che io non conoscevo. Sono andato a vedere, è il Consorzio Suonatori Indipendenti, un iconico gruppo musicale alternativo italiano nato nel 1992 dalle ceneri dei CCCP, fedeli alla linea, e membri dei Litfiba. Un sound che unisce il post-punk, il rock alternativo e le sonorità folk. Sì, non mi piace neanche a me. Pazienza. Allora, poi c'era un altro messaggio di Marco, mi sembra. Sì, Marco, che scrive: è bellissima la preghiera di devozione, ma metterla in pratica è un'impresa. Tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare, dice un vecchio e saggio proverbio, perché sento che paura ce n'è tanta in giro. Io poi ne ho da vendere. E allora, sconsolato per la mia incapacità a metterla in pratica, dirò come disse Don Abbondio al cardinale che lo rimproverava: se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. Sì, bello sto messaggio, Marco. Però, ecco, tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare. Ma noi siamo venuti qui, su questa terra, proprio per nuotare, visto che questa terra c'ha anche tanta acqua, nuotare in mezzo al mare, in mezzo alle difficoltà, alle correnti rischiose che possiamo trovare. Le difficoltà appunto ci rinforzano, non dobbiamo avere paura, come dice Epitteto, e quindi vinciamo questa paura, ne teniamo conto, ma non ritiriamoci. Dobbiamo mantenere la nostra energia, come dice la preghiera di devozione, e non chiudersi in casa impauriti, come durante il lockdown, come è venuta questa immagine. E poi Stefano da Vicenza scrive: Epitteto, wow. Buon dì a te, Stefano. Devo tenere d'occhio lo schermo della pubblicità per non farmi fregare, e mi preparo intanto la versione dell'Alleluia di Jeff Buckley. Vediamo com'è questa. Alleluia, Jeff Buckley, no, con la Y, eccola qua. Ok, però prima vi volevo leggere qualcos'altro, sempre rispetto al nostro comportamento. Questo l'ho tratto, non me lo sono scritto.

vabbè. Quando pensi di arrenderti, si intitola questo brano, ci sono momenti in cui, nonostante tutto l'impegno, i risultati non arrivano. Abbiamo fatto, provato, aspettato, eppure niente. Niente sembra cambiare. Ed è proprio allora che la stanchezza può farci credere che non valga più la pena continuare a insistere o a vivere anche, per chi è disperato. Ma non tutto ciò che oggi sembra fermo è davvero finito. A volte non serve fare di più, ma ci serve solo fermarsi, ascoltarsi, recuperare le proprie energie e magari guardare le cose da un'altra prospettiva. Anche questo fa parte del prendersi cura di sé. La vita ha i suoi tempi e non sempre coincidono con i nostri. Noi vogliamo spesso che tutto sia uno di seguito all'altro, no? Senza pause, senza blocchi, ma ci sono fasi in cui sembra di non andare da nessuna parte, eppure qualcosa dentro di noi e fuori di noi sta prendendo forma. Per questo una delusione non dovrebbe diventare una sentenza, né un fallimento non dovrebbe diventare la definizione di ciò che siamo, dei falliti. Ci sono giorni in cui bisogna semplicemente concedersi il tempo di prendere fiato e ritrovare la forza per ricominciare. Non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, che torna la preghiera di devozione. Fiducia, no, nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, senza rassicurazioni esistenziali, no? Quindi non sappiamo cosa ci aspetta. Sappiamo però che una fase difficile non può raccontare tutta la nostra storia e forse non dobbiamo vedere subito una soluzione. A volte è sufficiente fare un altro passo, lasciando spazio a ciò che ancora deve maturare. E a volte basta far passare una notte e magari ci arriva il consiglio giusto, no? La notte porta consiglio, ci arriva l'intuizione al mattino svegliandoci. Quindi ecco, mantenere sempre la fiducia, la fede, ecco, che tutto andrà bene, perché comunque anche il negativo fa parte della nostra esistenza. Dobbiamo accoglierlo, accettarlo con una calma interiore, appunto con spirito di accettazione. Bene, mi sembra di avervi fatto un bel pistolotto oggi, come si dice, o una predica, un'omelia, ma e manca un minuto e 51 e quindi mi fermo qui, vediamo se per caso c'è un messaggio veloce. No, non mi sembra. No, infatti. E quindi vi faccio ascoltare l'inizio di questo Alleluia di Jeff Buckley e dopo la risentiamo tutta con calma.

un ascoltatore mi scrive, Max, no, per chi ascolta Oriani è abituato ai pistolotti. Ah, Maurizio. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sempre Gennaro. Qui c'è un temporale, non so se sentite anche i tuoni, però ecco, non sta piovendo forte come prima. Casomai controllo dopo se entra acqua da qualche parte. Allora, Claudio scrive: no, tranquillo, i pistolotti ecclesiastici li fa l'unico cardinale in radio, cioè Oriano. Ah, va bene. E poi Eric, non mi ero accorto che quasi un'ora fa aveva mandato un messaggio dicendo: conosci la cantautrice friulana Nicole Kocean-Cig? Suona un'ottima musica folk e canta in lingua friulana. Ah, se puoi metti una sua canzone. Grazie dal Queensland. Eric, ma sei davvero nel Queensland? Caspita, ci ascolti in streaming da così lontano. E poi un altro messaggio mi scrive: piuttosto Mignogna, che avevo nominato prima, suona come il femminile di Mignon. Sì, è vero, c'è il Mignon e la Mignogna. Ok, dunque adesso piove tanto, vabbè, speriamo bene che non venga di stravento. Dunque Stefano da Vicenza scrive: ma quanto me costa a sta radio? Te piace la frase, eh? Ma chi è che ti piace di più? La frase pronunciata da Mario o quella pronunciata da Ettore? Con quale cadenza, quale stile? Sisto. Oh, allora leggo sempre volentieri i messaggi profondi di Sisto. Anche il mondo andrebbe visto con quest'ottica. Osservando quello che accade nel mondo ci sentiamo perduti. Eppure ogni ciclo evolutivo che dura migliaia di anni vediamo solo una millesima parte nel suo svolgimento completo e diamo per scontato che andrà sempre così. Eppure l'evoluzione spinge l'uomo sempre avanti. Con quest'ottica la speranza non muore mai. La certezza ogni giorno diventa sempre più concreta e la serenità diventerà segno di una comprensione avvenuta. Ciao da Sisto. Vero, condivido Sisto. Avere un'immagine più elevata, no? Della nostra vita, ma anche delle nostre vite e dell'evoluzione dell'umanità, dell'uomo. Verissimo. Oh, dunque. Gentilissimo dottor Muscari, con tutto il rispetto, ma ritengo che la traduzione non sia fedele al testo originale. Steiner non può aver usato la parola evoluzione, perché trattasi di crescita, di progresso, non di evoluzione. Inoltre, quando afferma "io l'attendo con", non può essere così, bensì "io cerco di attenderlo con la massima". E poi la versione di "e ti vengo a cercare" alternativa la trovo terribile. Sì, come Daniela, anche Patrizia, anche a Patrizia non è piaciuta la versione dei CSI. Allora Patrizia, ti riferisci alla sigla della
preghiera di devozione? Perché insomma mi sembra che la traduzione sia corretta. A quale ti riferisci? Perché mi sembra, adesso la sto leggendo velocemente, che Steiner non citi la parola evoluzione. Ah sì, eccola qua. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore. Può darsi che la traduzione non sia perfetta e che lui abbia usato una parola tedesca, ma vabbè, è un sinonimo, sarà comunque un sinonimo. Se vuoi si potrebbe scrivere crescita, ecco, la nostra crescita, si intende spirituale, viene ostacolata dalla paura e dal timore. Qui dipende certo dal traduttore italiano. Comunque sì, non cambia molto, eh. Dunque Stefano da Vicenza scrive: piove bene anche qui a Povolaro di Due Ville, anzi tambura pure il temporale. Sì. Ecco, preferisce la versione "Quanto me costa sta radio" di Ettore, perché la grida, la urla come fosse da disperarsi. È vero, è vero. Mario è più contenuto. E Silvia da Verona va invece contro Daniela e Patrizia e scrive: ciao Gennaro, a me la canzone dei CSI piace molto. I suoni disturbanti hanno un significato che va colto. Grazie. E grazie a te, Silvia, che sei più vai più in profondità, insomma, e vai anche sui suoni disturbanti. Perché no, è vero, è vero. Bene, allora proseguiamo con un altro pensiero che ho trovato in questa settimana in cui raccolgo articoli, messaggi, in questa mia ricerca settimanale, in questa rassegna settimanale, che è un po' una rassegna stampa ma anche una rassegna su ciò che ci arriva, ecco, dal web. Certo, non ho tanto tempo da cercare ovunque, ma insomma quello che mi arriva anche casualmente talvolta. E sentite che bello questo, tratto da Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che vi consiglio. Inizia col W, Weltanschauung Italia. Si intitola "Gratuità. Nessuno fa mai niente per niente". Quante volte abbiamo sentito questa frase? È diventata ormai un dogma. Ecco che allora scatta automatico il solito sospetto nelle relazioni. Ogni gesto viene sezionato in cerca del tornaconto nascosto. Ogni gentilezza diviene sospetta. Tendenzialmente funziona così, è vero, ma non è una legge matematica. Sì, esiste. Esistono persone che fanno qualcosa per pura gratuità, che danno senza attendere il tornaconto. Ci sono persone che rifiutano che ogni rapporto umano si riduca a convenienza, a mero opportunismo, aggiungo io. Chi ama davvero, chi aiuta davvero, non investe, tra virgolette, semplicemente esiste nel modo più pieno che c'è. Chi ama davvero, no? Chi aiuta davvero, esiste nel modo più pieno che c'è.
una vita piena, no? Chiunque, almeno una volta, ha ricevuto qualcosa da qualcuno che non aveva nulla da guadagnarci. Un tempo regalato, cioè regalare il proprio tempo, no? Un'attenzione senza secondi fini, un gesto che non tornava utile a nessuno se non a chi lo riceveva. Se questo è accaduto anche una sola volta, il dogma è già crollato. Cioè il dogma è: nessuno fa mai niente per niente, no? Come era anche il proverbio che il can non mena la coa per niente, una cosa simile, no? Allora facciamolo noi per primi nel quotidiano. Non aspettiamo la prova che esista chi dà senza calcolare. Diventiamo noi stessi quella prova. Ne siamo capaci? Il dogma crolla ogni volta che qualcuno si rifiuta di ubbidirgli. Ecco, quindi il dogma, vi ripeto, è: nessuno fa mai niente per niente. Cerchiamo di abbattere questo dogma, di farlo crollare. E poi questa frase aveva un grande significato anche ai tempi del Covid, no? Che i dogmi scientifici crollavano ogni qualvolta qualcuno si rifiutava di ubbidirgli. Sì, proprio così. Allora, mi sembrava che fosse arrivato un altro messaggio. No. Allora, sentiamoci la canzone che ci ha consigliato Eric. Eric, no, una canzone, la cantautrice friulana. Allora, vediamo un po', solo che devo sceglierne uno a caso. Per esempio, Ciare Mame. Ciare Mame. Sarebbero le mamme, forse, ma non conosco il friulano. Qua ci vorrebbe un esperto. Vabbè, sentiamolo.

Ecco, era Nicole Coceancig, cantautrice friulana. Certo che friulano è difficile, io non ho capito una parola, non so voi. Bisognerebbe chiedere a Gino De Paoli di tradurci. Non so se questo brano era particolarmente difficile o se sono tutti così. Vabbè. Allora, parliamo di giovani. Allora, è arrivata un'indagine di Eurispes, mi è capitata, su tecnologie digitali e salute mentale, pubblicata l'1 settembre, pochi giorni fa. Lo studio osserva il rapporto degli italiani, quindi non solo i giovani, tutti gli italiani, con i dispositivi elettronici, quindi tutti i cellulari, tablet e computer, con i social, il rapporto con i social, con gli automatismi digitali e il benessere e la capacità di autoregolazione. E nella fascia più giovane analizzata, quella dei diciottenni, ventiquattrenni, in questi 6 anni, questo arco di tempo, molte percentuali si impennano. E allora vediamo che cosa dice. Ecco, dice che gli altri, l'articolo si intitola "Gli altri sono più felici di me", come l'algoritmo manipola le emozioni dei nostri ragazzi. E cosa possiamo fare? Perché quasi metà dei 18-24enni si sente inferiore sui social, mentre 6 su 10 attribuiscono alle piattaforme, ai social, un effetto sull'umore personale. Quindi la maggior parte dei giovani scorre i profili degli altri, va a guardare la vita degli altri. Il 98,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni guarda almeno qualche volta profili o attività altrui senza intervenire, come dei guardoni, mentre il 96,5% scorre i feed, che sono quei video veloci, spesso elaborati, costruiti o dall'intelligenza artificiale, che sembrano veri ma in realtà la maggior parte non lo sono, li scorre senza interagire. Poi dentro quella sequenza di vacanze, di corpi, di feste, di relazioni, di vite messe in vetrina, arriva il confronto. Il 45% dei giovani adulti dice di sentirsi inferiore rispetto alla vita mostrata sugli altri, dagli altri, mostrata dagli altri sui social. È uno dei dati più interessanti di questa indagine Eurispes sulle tecnologie digitali e sulla salute mentale. Ma una precisazione serve subito. L'Eurispes non ha analizzato gli adolescenti sotto i 18 anni. Parlare genericamente di ragazzi rischierebbe quindi di allargare i risultati oltre il campione studiato. I dati fotografano giovani adulti e possono offrire spunti a genitori e educatori, ma non dimostrano che le stesse percentuali valgano per quindicenni o sedicenni. Tra i 18 e i 24 anni il digitale occupa uno spazio che va molto oltre l'intrattenimento. Il 67,5% considera importante utilizzare
questo, utilizzarlo, questo spazio, per esprimere la propria identità. Il 56,9% per ricevere approvazione o feedback positivi e il 74% per conoscere persone nuove. Il 70% lo usa anche per distrarsi dai problemi. C'è poi un dato che rende bene la dimensione emotiva di questa relazione, cioè il 91,9% dei 18-24enni dichiara di aver usato almeno qualche volta i social per alleviare emozioni negative. Lo stesso ambiente nel quale si cerca conforto diventa quindi anche uno spazio dove misurarsi continuamente con gli altri. E il giudizio pesa. Nel campione complessivo il 60% manifesta almeno in qualche misura preoccupazione per quello che gli altri penseranno quando pubblica qualcosa. Il 55% teme valutazioni negative e il 63% controlla con una certa frequenza i like ricevuti, i mi piace. Per i giovani intanto lo schermo è acceso molto a lungo, più della metà dei 18-24enni, cioè il 52,4%, utilizza lo smartphone per svago per oltre 3 ore al giorno, nei giorni feriali. Nei giorni festivi si supera la metà di molto, cioè arriva al 60%. Di questi giovani dai 18 ai 24 anni che lo usa almeno per 3 ore. Non stupisce allora che produzione e osservazione convivano senza troppi problemi, cioè produrre articoli, messaggi e osservarli solo. Il 97,7% pubblica contenuti sui social, ma il 98,8% guarda anche ciò che fanno gli altri senza interagire. Si parla e si guarda molto. E poi allora prosegue dunque. Il confronto non produce un solo tipo di emozione. Ed è probabilmente questa la parte meno comoda dell'indagine. Sempre a quell'età, tra i 18 e i 24 anni, il 53% dice che sui social si sente meno solo e il 65,8% più libero di esprimersi e di interagire, grazie, rispetto alla vita in presenza, diciamo. Nello stesso gruppo però il 74% perde la cognizione del tempo. È vero, non ti rendi conto, è già passata mezz'ora per esempio. Il 67% si innervosisce se non può collegarsi. Il 60% avverte un bisogno continuo di connessione. E il 46% riferisce di sentirsi fuori dal mondo reale. E poi c'è quel 45% che, come dicevo, come scrive il titolo, si sente inferiore rispetto alle altre vite mostrate dagli altri. Ecco, l'Eurispes non dimostra che i social provochino direttamente questo sentimento di inferiorità. L'indagine raccoglie comportamenti, percezioni ed esperienze riferite dagli intervistati e mette in evidenza quanto, soprattutto tra i giovani adulti, appartenenza, confronto sociale, riconoscimento e uso delle piattaforme si intreccino fra loro. Del resto il social offre una compagnia piuttosto particolare, ci può far sentire meno soli mentre ci mostra senza sosta persone che sembrano divertirsi più di noi. Le due cose convivono perfettamente nei dati Eurispes. Vabbè,
qui va avanti ancora tanto, comunque, cosa possono fare genitori e educatori partendo da questi dati? Ecco, allora l'indagine non è un manuale per genitori e non mette alla prova interventi educativi rivolti ai minori. Offre però un'indicazione piuttosto chiara sulla direzione. La familiarità con la tecnologia non coincide automaticamente con la capacità di governarla. Cioè, i giovani sono molto, hanno molta familiarità, cioè si muovono molto bene con la tecnologia, ma non è detto che riescano a governarla. Infatti, il gruppo tra i 18 e i 24 anni, che appunto sono nati dopo il 2000, si considera il più competente sul piano digitale. Infatti, valutano molto bene le proprie capacità, ottime capacità, si autodefiniscono. Però nello stesso tempo l'86% di questi giovani controlla le notifiche sul cellulare appena svegliato. L'80% cerca novità anche quando il telefono non ha segnalato nulla, va in cerca delle notifiche. E il 58% interrompe altre attività per controllare aggiornamenti. Essere bravissimi a usare uno smartphone, insomma, non significa necessariamente essere altrettanto bravi a decidere quando ignorarlo. Dunque, comunque c'è chi ha provato a ridurre o a governare il proprio uso digitale. Per esempio il 27,9%, quindi quasi sì, il 28%, ha disattivato le notifiche. Il 27% utilizza timer o dei limiti per le applicazioni e il 16,7% ha stabilito spazi o momenti senza dispositivi, come ai pasti o come nel tempo con la famiglia. Ecco, quindi questo è un messaggio costruttivo. Almeno durante i pasti vietare l'uso dei cellulari. Sì, e la frase finale è carina, che dice: Eurispes conclude chiedendo maggiore trasparenza degli algoritmi che limitino le pratiche persuasive. Quindi sapete che gli algoritmi ti persuadono facilmente. Che ci siano tutele più forti per i minori e per le persone vulnerabili e che ci siano strumenti di controllo semplici. Ma Eurispes affida una parte della partita anche all'educazione. Servono strumenti cognitivi, emotivi e relazionali per abitare il digitale senza esserne trascinati, perché quel 45% che guarda la vita degli altri e si sente inferiore ha già capito una cosa: lo schermo non si limita sempre a mostrare qualcosa, a volte lascia qualcosa anche quando lo spegni. Questo articolo l'ho tratto da greenme.it e a questo proposito mi è venuto in mente un video, anzi una domanda che è diventata virale nella primavera del 2025. La domanda che molti utenti hanno provato a fare all'intelligenza artificiale, in particolare a ChatGPT. La domanda era: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti
dei giovani della prossima generazione senza che se ne rendano conto? Io ho provato a fare la stessa domanda all'intelligenza artificiale più evoluta, è un'intelligenza artificiale professionale che è anche a pagamento, e appunto gli ho fatto la stessa domanda: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti dei giovani? Allora, in maniera più aggiornata dell'anno scorso, mi ha risposto l'intelligenza artificiale: se fossi il diavolo e volessi distruggere le menti dei giovani senza che se ne accorgano, non userei la violenza o il terrore, perché la sofferenza esplicita sveglia le coscienze. Userei invece la comodità, la distrazione e l'illusione della libertà. Il piano perfetto, demoniaco, si baserebbe sulla saturazione silenziosa, agendo attraverso dinamiche psicologiche e sociali già esistenti, amplificandole fino a renderle tossiche ma irresistibili. Ecco come farei. E qui ci sono i vari punti. 1. Sostituirei l'attenzione con la gratificazione istantanea. Offrirei loro, ai giovani, flussi infiniti di contenuti personalizzati lunghi pochi secondi, i famosi feed. Ridurrei la loro capacità di concentrazione al punto da rendere impossibile la lettura di un libro o lo sviluppo di un pensiero profondo. Quindi frammentazione del pensiero la chiama. E poi farei in modo che ogni interazione generi una microscarica di dopamina, l'ormone della felicità, del piacere anzi. Si sentirebbero costantemente connessi, ma profondamente vuoti e incapaci di tollerare anche solo un minuto di noia, che è la culla della creatività. Secondo punto, trasformerei la connessione in isolamento. Creerei piattaforme dove possono avere migliaia di amici, tra virgolette, e follower, seguaci, ma nessuna vera relazione umana basata sull'empatia, sul contatto visivo e sulla vulnerabilità. Mostrerei loro H24, vite perfette, corpi irreali e successi facili, aumentando un senso invisibile ma devastante di inadeguatezza, di ansia sociale e depressione, facendogli credere che sia colpa della loro incapacità. Ecco, quindi vedete come c'è riuscito proprio il demonio. Infatti il titolo dell'articolo che vi ho letto prima era: gli altri sono più felici di me. Come l'algoritmo è demoniaco, manipola le emozioni dei nostri ragazzi. E un altro punto: confonderei la verità con il rumore. Alimenterei algoritmi capaci di mostrare solo ciò che conferma i loro pregiudizi, distruggendo il pensiero critico e la capacità di dialogare con chi la pensa diversamente. Quindi gli algoritmi ci mostrano già ora solo ciò che conferma quello che pensiamo, i nostri pregiudizi, distruggendo il pensiero critico, la capacità appunto di dialogare con chi non la pensa come noi. E poi non nasconderei la verità, ma la seppellirei sotto una montagna di notizie false, intrattenimenti banali
e informazioni contraddittorie, fino a sfinirli, questi giovani, e a portarli al cinismo. Due punti. Nulla è vero, tutto è manipolato, quindi tanto vale non interessarsi a nulla. Un nichilismo proprio. Altro punto. Svuoterei il valore dello sforzo e del senso. Il mito del tutto e subito. Farei credere che il successo sia legato alla fortuna, alla visibilità o a un colpo di genio, togliendo dignità alla pazienza, al sacrificio e alla perseveranza. E qui mi viene in mente i soldi facili, no? Hanno fatto degli studi, delle indagini e hanno constatato, verificato che i soldi facili creano distruzione, creano infelicità e anche disperazione. Chi fa una vincita enorme al lotto quasi sempre si rovina la vita, a meno che non sia una persona saggia, equilibrata, spirituale, ma se è una persona così non va certo a giocare al lotto, capite? Sono proprio i materialisti che vanno a giocare al lotto. Anche se qualcuno dice no, io se vincessi milioni li darei in beneficenza, beh, questo potrebbe anche andar bene, però anche qui tra il dire e il fare c'è il solito mare. Bisogna vedere se poi viene fatto. Sì, magari prima mi compro la casa, poi magari mi compro una barca e dopo quello che rimane lo darei in beneficenza. Vabbè, a parte le battute, torniamo al demonio. Quindi sostituirei la ricerca di uno scopo profondo nella vita, come l'arte, la spiritualità, il servizio agli altri, con il consumo di beni materiali e con le esperienze superficiali usa e getta. E il tocco finale di questa grande trappola sarebbe di convincerli di essere la generazione più libera, la più evoluta, la più consapevole della storia, proprio mentre sono intrappolati in una gabbia invisibile creata dai loro stessi desideri. Ecco, questo è il demonio che distruggerebbe le vite dei giovani senza che se ne accorgano. Ma questo scenario, dice infine l'intelligenza artificiale con una nota di positività, questo scenario ipotetico, diventato spesso un trend di riflessione sui social, ci sono dei guru, diciamo, dei come si chiamano, promotori, facilitatori, che appunto spingono alla riflessione. Questo scenario ipotetico non è un destino inevitabile, ma uno specchio delle sfide reali del nostro tempo. Questo lo scrive Filippo Ongaro, che condivido certamente. Ok, allora sentiamoci un altro brano di Nicole Cocianciug, come consigliato da Eric, e poi leggo qualche altro messaggio. Allora, vediamo. Ecco, questo si capisce cosa vuol dire dal titolo: dentro di un furgone, quindi all'interno di un furgone. Sentiamo cosa dice
la Coce Ancig. Il rumore di un furgone.

Orca, è già finita. È proprio una breve poesia, praticamente. Vabbè. E questo era Dentro di un furgone. Beh, dai, sentiamone un'altra. Allora, aspetta, vediamo. Il permesso di vivere, il permesso di vivi. Speriamo sia così breve.

Bella, questa mi è piaciuta anche più delle precedenti. Allora rispondo a Selvarego che mi chiede: Caro Doc, ti è mai capitato di seguire pazienti sofferenti della sindrome di Atlante e ti risulta che siano riusciti a uscirne? Se sì, seguendo quale percorso? Lavorandoci mentalmente o fisicamente? Allora, grazie a te, Selvarego. La sindrome di Atlante, per chi non lo sapesse, è la fibromialgia, molto più comune questo termine, che non la sindrome di Atlante, che aveva sulle sue spalle il mondo, no? E infatti, la fibromialgia dà una stanchezza sproporzionata, una spossatezza, una astenia. Con dolori però, con dolori muscolari che girano, migranti vengono chiamati, vanno da una parte all'altra del corpo. Come la tratto? Allora, prima di tutto cerco di eliminare tutti i farmaci che stanno prendendo, che spesso sono inutili e fanno anche peggio, nel senso che intossicano l'organismo e quindi li fa entrare in un circolo vizioso. E quindi sono spesso antidepressivi e antidolorifici. Per cui uso la cannabis, l'olio di cannabis terapeutica. E piano piano tolgo questi farmaci sostituendoli con la cannabis. Ma ovviamente la cannabis non toglie le cause, della malattia, per cui cerco di lavorare sulle cause. E quindi, per esempio, anche alimentari, ci sono dei cibi che possono peggiorare la situazione. Non dico che siano la causa, ma peggiorano la situazione. E infine, cerco di arrivare al rimedio omeopatico della persona, quindi rimedio unico, come si fa in omeopatia, unicista appunto, quindi un rimedio adatto alla persona, perché come potrai immaginare, Selvarego, non esiste un rimedio omeopatico per la fibromialgia che curi chiunque abbia la fibromialgia, ma c'è il rimedio della persona. Quindi ecco, ci sono varie fasi, appunto, cominciando dalla cannabis e finendo con l'omeopatia. Allora, poi dunque,

Schizzato in alto il messaggio per i Green Pass che dovevano essere fatti prima della timbratura dell'entrata. Mentre invece nella fabbrica al di là della strada, dove costruivano attrezzature agricole, quindi importanti per la sopravvivenza alimentare, non hanno chiuso neanche un giorno. Ecco perché ai loro operai l'anno dopo, cioè 2021, non venivano neanche chiesti i Green Pass per entrare a lavorare. Pazzesco. E ora mi fai venire in mente, scrive sempre Stefano, un altro episodio. L'anno scorso, poco prima delle feste di Natale, stavo tornando al parcheggio, anche se erano le 17, era già buio, e mentre sentivo un rumore di motore a scoppio tipo tagliaerba, e non mi sbagliavo, era proprio un tagliaerba manovrato da un ragazzo in età da superiori, quindi un adolescente, insomma, medie superiori, che in contemporanea con una mano teneva il rasaerba e con l'altra reggeva lo smartphone. Si vede che si era preso in ritardo con questi strumenti diabolici. Sì, infatti. E poi hai scritto: e mica credea che come chiamavino la talpa con la definizione de ciupinara fosse l'estremo del dialetto veneto. Ti riferisci al dialetto friulano, che è ancora peggio, eh? Eh sì. Bene. Manca 1:20, fra poco arriva Marisa e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Quindi non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto che mi avete dedicato, l'attenzione per i messaggi che mi avete inviato. E quindi mi congedo da voi, però mancano ancora 45 secondi. E allora vado con questa bella canzone, qualche nota, così vi rimane impressa. Don't worry, be happy. Ciao, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Una radiosa giornata e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 9 settembre, 9 del 9 del 2026, e sono le 12 e 13 minuti. Vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero consueto per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, cominciamo con le informazioni gestite dalla radio oppure sponsorizzate dalla radio, con un po' di musica di sottofondo, e vi farei sentire Shantam, di cui vi ho già parlato, questo cantautore, questo musicista veronese, un amico di Maurizio Castellini che me l'ha fatto conoscere. Musica rilassante, terapeutica. Infatti, lui è anche un musicoterapeuta. Questo brano si chiama Lotus.

Ecco, questo brano è adatto agli individui Pitta. Avete presente le tre, come le chiamano, dosha, i tre dosha, che sono queste energie sottili che ogni individuo ha nella sua costituzione secondo la Ayurveda, quindi Vata, Pitta e Kapha. E questo brano appunto è più indicato per gli individui Pitta.

Ecco, il nome d'arte è Shantam, ma il nome civile da persona, da cittadino, anzi no civile, è Stefano Crespan. Bene, allora vi ricordo il numero di codice fiscale della radio per poter versare il vostro 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi. Il numero è 0159 8090 288.

Oppure trovate le altre modalità di aiutare la radio e di contribuire alla sua alla continuità delle sue trasmissioni. Tutte le modalità di aiuto le trovate sul sito radiogamma5.it. Vi ricordo che questo sabato, il 12 settembre, c'è il gas dei resistenti, il primo dopo la pausa estiva, dalle 11 alle 18.

dove potrete trovare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicio, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele de grappa, il parmigiano reggiano e formaggio della foresta del Cansiglio. Informazioni e prenotazioni al 347 66 18 5 23. Oltre naturalmente a tutti i banchetti biologici del gas zona Treviso.

come avrete sentito anche nella pubblicità, c'è un altro presidio di protesta a Trissino, sempre organizzato da Alfredo Belluco, contro il disegno di legge che può pignorare la casa, anche la prima casa. Sabato, questo sabato alle 10 in piazza Mazzini a Trissino.

e per chi non può sabato alle 10 può andare lunedì 14, quindi due giorni dopo, alle ore 21, davanti al comune in piazza 25 aprile. E poi il 20 settembre, domenica 20 settembre, c'è la festa dei gas alle 12:15 qui in sede radio, con la grigliata antisistema. Altro, diciamo che è lo stesso acronimo, è gas, ma con un altro significato. Grigliata antisistema. Questa è la fantasia di Luca. Per prenotarsi c'è il 329 0038 988 per la festa dei gas del 20 settembre. Ecco, è finito Lotus di Shantam. Ora c'è un'altra sua musica che è White Flower, fiore bianco.

c'è la campagna per un'altra difesa, che è possibile, la raccolta firme entro il 15 settembre, per cui è l'ultima, gli ultimi giorni. Per una difesa civile non armata e non violenta. Ecco, per firmare si va su difesacivilenonviolenta.org.

c'è un'azienda a Maserà di Padova, è una nuova falegnameria che sta cercando due falegnami, uno con esperienza e uno invece un semplice operaio per assemblaggi, eccetera. Telefonare a Sonia al 392 528 5066. Il comune di Campodarsego aderisce anche quest'anno all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni famiglia può chiedere fino a 10 alberelli e arbusti, naturalmente autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre presso il comune di Campodarsego, oppure si può telefonare all'ufficio ambiente, sempre dello stesso comune, allo 049 92 99 8 e 45.

E poi c'è Alfonso, un pensionato che cerca casa in affitto entro fine settembre, che deve sloggiare anche una casetta vecchia oppure un appartamentino. Si definisce una persona onesta e noi gli crediamo sulla parola. Ecco, questo è Alfonso, che risponde al numero 349 58 55 160.

E prima di cominciare con le informazioni, vi faccio sentire la canzone di Radio Gamma 5, l'inno della radio. Ecco qui.

Ecco, allora, in questa mia settimanale rassegna stampa, inizio, come spesso faccio, con la verità di oggi, che io le do un'occhiata solo online per vedere se c'è qualche articolo interessante che riguardi così il mio campo di interesse, quindi la sanità, e che possa interessare anche voi, naturalmente. Non ho trovato nulla, ma una buona notizia, cioè è stato dato un procedimento disciplinare all'assistente sociale che si chiama Verusca D'Angelo, che è quella che aveva accusato i Trevaillon, cioè la famiglia nel bosco. Quindi l'ordine della regione Abruzzo, l'ordine degli assistenti sociali, apre un procedimento disciplinare a carico di questa Verusca D'Angelo per la presunta violazione di 6 articoli del codice deontologico. In più è stato nominato un nuovo operatore, un nuovo assistente sociale, che di fatto commissarierà colei che ha spinto per dividere la famiglia del bosco. Quindi, insomma, speriamo che venga fatta giustizia in qualche modo, su questo caso, su questo scandalo, dividere una famiglia, togliere i bambini a questi genitori che, insomma, non avevano fatto niente di male, anzi, vabbè, insomma, conoscete la storia, no? Quindi chissà che ci sia un ravvedimento e un ripristinare un po' di equilibrio in questo settore degli assistenti sociali che, insomma, spesso sbagliano. Bene, ecco, questa è una buona notizia. E un'altra notizia che mi ha colpito la traggo su Quotidiano Sanità. Allora, la vado a riprendere da qua. Dunque. Allora, zero alcol in gravidanza. La campagna parte proprio oggi, 9 settembre 2026, questa nuova campagna informativa del Ministero della Salute, che la chiama Zero Alcol in Gravidanza. E subito mi è venuto alla mente quel fatto incredibile che in gravidanza si poteva tranquillamente vaccinare per il Covid. Quindi zero alcol, mi raccomando, però un vaccino per un anti-influenzale o per Covid o simili, quello sì, quello si può fare. I vaccini sono assolutamente innocui, anzi fanno bene alla mamma e magari anche al nascituro. Mamma mia, che contraddizioni. E questa campagna di zero alcol dice che non esiste una quantità sicura di alcol che si può assumere in gravidanza. Questo è uno dei messaggi chiave che arriva dalla campagna informativa Zero Alcol in Gravidanza.
in occasione della giornata mondiale della sindrome feto-alcolica, che è proprio oggi, il 9 settembre. Sapete, ci sono giornate mondiali un po' per tutto. Ogni giorno dell'anno c'è una dedica, viene dedicato a qualcosa. Le giornate mondiali sono anche oltre i numeri, oltre il numero dei giorni dell'anno. Ci vorrebbero degli anni con più giorni per tutte queste giornate mondiali che si inventano. C'è anche questa della sindrome feto-alcolica, che evidentemente si riferisce appunto ai danni che può fare l'alcol al feto. E addirittura raccomandano di non bere alcol anche poco prima della messa in cantiere per un figlio, insomma. Dicono esattamente, vediamo le parole esatte. Ecco, anche quando si pianifica una gravidanza, la coppia, quindi non solo la donna, ma anche l'uomo, dovrebbe astenersi dal bere alcol, almeno in quei giorni lì in cui appunto viene pianificata una gravidanza. Quindi pensate che attenzione pongono per quanto riguarda l'alcol. Giusta, giusta attenzione, ma non altrettanta attenzione per tanti vaccini che vengono tranquillamente raccomandati anche in gravidanza, a partire dal Covid di 6 anni fa. Sì. Bene, e ora un'altra notizia che è apparsa sul quotidiano La Repubblica, il nostro pessimo quotidiano, uno dei più diffusi, ma veramente pessimo. Però il 7 settembre, quindi l'altro ieri, ha pubblicato una notizia. Allora, la prima notizia pandemica, tra virgolette, vera, perché finora, per quanto riguarda la pandemia, La Repubblica ha sempre pubblicato notizie false, più o meno false, manipolate, eccetera, eccetera. Allora, sull'aspettativa di vita, sentite un po', Repubblica: si sta riprendendo l'aspettativa di vita, quindi sta tornando ad una normalità solo nelle aree geografiche in cui abitano i non vaccinati. Quindi sta dicendo che sono morti di più, c'è un eccesso di mortalità nelle aree in cui si sono vaccinati di più. Ecco, dopo averlo negato per anni, adesso La Repubblica, avendo saputo in anticipo che stavano uscendo studi inconfutabili relativi all'eccesso di mortalità, magari anche dagli Stati Uniti con Kennedy, ma non solo, e dopo averlo negato per anni, adesso gioca d'anticipo pubblicando la notizia per prima, come primo quotidiano. L'importante è vendere il più possibile i numeri, aumentare i numeri di vendita, anche se si contraddicono, anche se perdono in coerenza, diciamo. Sono disposti a tutto pur di vendere qualche copia in più.
Vabbè, fa piacere che almeno una notizia vera sono riusciti a pubblicarla, una notizia vera sulla pandemia. Ecco, questa era un po' la rassegna stampa di qualche notizia che mi ha colpito, e adesso passiamo ad altri argomenti. Un testo. Vi volevo leggere il testo di una bella canzone di Franco Battiato. Prima ve la faccio sentire e poi però vi leggo il testo, perché qualche parola, qualche sillaba è facile che sfugga con la musica, magari con la cadenza siciliana del grande Battiato, qualche parola può sfuggire. E la canzone è Ti vengo e ti vengo a cercare. Allora, ecco che sta arrivando, eccola qua.

Bellissima, eh? Allora, attenzione al testo. Dice: e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare, che sarebbe l'innamoramento, nasce da meccaniche divine. Un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E poi di nuovo: e ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo ormai alla fine, l'ha scritta nel 1988, saturo di parassiti senza dignità, quanto è vero, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Ecco, l'uno con la U maiuscola, no? Quindi Dio, evidentemente. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza. Allora, è chiaro che questa è una preghiera laica, una preghiera mistica, che esprime il bisogno umano di superare le passioni terrene per ricongiungersi con una dimensione spirituale e divina. Ecco, ho preso un po' di commenti di questa bellissima canzone e quindi sotto tra le righe c'è una ricerca spirituale, esprime proprio una ricerca spirituale, un dialogo tra l'essere umano schiavo dei propri limiti, delle proprie passioni, desideri, e un'entità superiore o divina. E la ricerca è duplice. Battiato l'ha spiegato, perché può rivolgersi questa ricerca ad una persona amata, uomo o donna che sia, ma la tendenza ultima punta sempre verso un essere superiore. Quindi l'ambiguità dell'amore, un amore terreno e l'amore verso il divino. E la presenza di un'altra persona serve da specchio per comprendere meglio la propria essenza e dare un senso alla propria esistenza. E poi, infine, c'è un forte richiamo all'emancipazione dai bisogni materiali e superficiali della società, società di parassiti, simboleggiato anche questo richiamo dalla citazione musicale, alla fine proprio del brano, della Passione di Bach. Quel coro che sentite alla fine è tratto dalla Passione di Bach. Ecco, vi porterò anche nelle prossime settimane, vi leggerò qualche testo delle meravigliose canzoni di Franco Battiato, che hanno sempre un significato profondo, spesso duplice, sembrano delle canzonette leggere e in realtà hanno un significato spesso esoterico oppure sì, spirituale. Bene. Questo era E ti vengo a cercare. Ora sono le 12:50. Allora leggiamo un po' di messaggi. E Fabio scrive:
Buongiorno Doc, e pensare che la maggior parte dei concepimenti per statistica avviene sotto l'effetto di alcolici vari, specie qui nel Veneto. Ma chi se le beve tutte ste panzane? Quello era l'articolo che avevo letto prima, no? Qualche brano. Sulla giornata, oggi è la giornata che parte la campagna di zero alcol in gravidanza, ma addirittura zero alcol anche nel concepimento. Poi, ciao Gennaro, 2 sabati fa il tuo collega del sabato del Movimento 3V ha parlato per 1 ora e mezza di Battiato raccontando la sua vita. Sì, Maurizio, ma l'hai già scritto questo messaggio la settimana scorsa e no, non l'ho ascoltato, non lo sapevo. Ok, mi fa piacere. Adesso non serve che la settimana prossima tu mi mandi di nuovo il messaggio. Poi Roby da Mestre mi scrive: si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni ad Israele per il genocidio? Sì, Roby, si può denunciare. Non c'è dubbio. Dunque. Buongiorno dottore, le inoltro queste pagine per conoscenza, ritengo siano inerenti alle sue trasmissioni. Vediamo se riesco a scaricarle. Filippo Augusto. Eh sì, vabbè, ma non posso certo leggerle in radio perché sono scritte in piccolo e anche fitte, fitte. Vabbè, vediamo se riesco a leggerle dopo, ma dubito. Allora, beh, questo sì. Dunque, vediamo. La morte non significa scomparsa, ma risurrezione. La vita non è trasformazione, ma passaggio. L'edificio della materia deve crollare affinché lo spirito possa ottenere l'energia necessaria. Finché esiste la materia, l'energia resta ancorata ad essa. Quando però il corpo ritorna alla natura, l'energia rimane perché è diversa da qualsiasi altra forza esistente in natura e non riesce a disperdersi in essa. Allora lo spirito va alla ricerca del cosa gli resta della vita terrena e trova l'energia. Vabbè, prosegue su questo tema. 25 settembre 1915. Vediamo se c'è da dove proviene questo. Magari scrivimi l'autore del 1915. Sembrerebbe un testo antroposofico. Fabio. Vabbè, tra 6 minuti c'è la pubblicità, quindi vediamo di trovare una notizia breve, tanto per arrivare alla pubblicità. E questa, per esempio, che traggo da Green Me, quindi green come verde, me.it, greenme.it. Allora, c'è stata una campagna che si chiama Plant Health for Life, quindi plant come piante, health come salute, 4, numero 4, for life, vita. Ecco, quindi c'è un buon doppio senso, for per la vita.
Questa è la campagna promossa dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, la EFSA, e dalla Commissione Europea insieme ai partner nazionali degli Stati membri. Un gesto in apparenza irrilevante. Ah sì, questo. Allora, cosa dice? Vi faccio una sintesi. Portare a casa dopo un viaggio fuori dall'Europa, quindi un paese extraeuropeo, portarsi a casa una piantina come souvenir o qualche seme o un rametto di anche un rametto di una piantina è pericoloso. È pericoloso perché si è un gesto apparentemente irrilevante, quasi così affettuoso, nostalgico, no? Portarsi a casa qualcosa che ricordi il paese che si è visitato, ma è pericoloso perché insieme a quella foglia o quel seme potrebbe viaggiare un passeggero clandestino, un fungo, un insetto, un nematode, invisibili ad occhio nudo, ma capaci di trovare in un nuovo territorio, cioè in Europa, le condizioni ideali per proliferare senza i predatori e senza i limiti naturali che li tenevano a bada nell'ambiente d'origine. Capite? Quindi non fatelo, perché è rischioso, oltretutto è vietato. Dunque, questa campagna coinvolge tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Avevo letto che c'era anche un controllo su questo, vi potrebbero controllare, che ne so, le valigie, e se trovano una pianta, un vegetale, qualcosa, potreste essere denunciati. Ecco qua. Per limitarne la diffusione, no, questa è un'altra cosa. Vabbè, insomma, ecco, piante in valigia, cosa possiamo davvero portare nell'Unione Europea? Ecco, per portare qualcosa nell'Unione Europea da un paese extra UE ci vuole un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità competenti del paese di provenienza, che attesta il rispetto dei requisiti fitosanitari. Quindi questa è una regola. Ci sono alcune eccezioni. La Commissione Europea indica che alcuni frutti come ananas, cocco, banane e datteri e altri simili, insomma, non necessitano di certificato fitosanitario. Quindi una banana comprata in Brasile, per esempio, che sono buonissime, piccole e dolcissime, ve la potete portare in viaggio. Ecco, per altre cose invece bisogna dichiarare il possesso alle autorità competenti, che possono effettuare i controlli. Meglio informarsi sulle regole del settore, per non rischiare appunto denunce varie. Poi magari siete responsabili di un disastro ecologico. Bene, pubblicità, stavolta non mi faccio sorprendere, ci sentiamo tra poco. Ecco, ci sarò anch'io alla convention, al convegno, diciamolo pure in italiano, di Ippocrate Org, e anche con Cristina, che sta diventando naturopata, quindi anche lei si sta avvicinando così al mondo, a questo mondo. Allora, mi sono accorto adesso, Fabio, che c'era
la provenienza, l'autore, insomma, di quello scritto sulla spiritualità che mi hai mandato con le fotocopie. Ed è Boto Sigvart, Filippo Augusto Conte di Eulenburg, secondogenito del conte Filippo e della moglie Augusta, del 1884, vicino a Berlino. Era un talento musicale che lo porta a comporre a orecchio la sua prima canzone a 17 anni. E insomma, ha avuto dei messaggi dal mondo spirituale, questo giovane musicista.

Testimonianze vengono messe a disposizione ora anche degli italiani. Bene, grazie Fabio, però non vedo il titolo di questo libro, magari sono io che non lo vedo probabilmente perché è piccolo. Sì, infatti non riesco a vedere il titolo. Vabbè, comunque sì, cercando Botto Sigvart, scritto col W, e Botto scritto col TH, credo che emergano da web con una certa facilità. Bene, poi c'è un altro messaggio, una battuta di Laura. Che scrive: se è pericoloso portare una piantina dai paesi extraeuropei, figurati un essere umano e figurati milioni di esseri umani. Eh sì, Laura, capisco il tuo sarcasmo. Vabbè, aspetta dunque. Massimo Benvenu scrive: c'è una bellissima, aspetta che è andata via, mamma mia, c'è una bellissima versione del brano E ti vengo a cercare dei CSI, se hai tempo sarebbe da ascoltare. Va bene, vediamo poi di ascoltarci anche questa versione dei CSI. Ora vorrei commentare con voi la preghiera di devozione che fa parte della mia sigla, cioè dopo la musica di Mozart, che è terapeutica, ve lo ricordo, l'ho già ricordato in altre occasioni, Mozart è l'autore, il musicista più utilizzato in dai musicoterapeuti, anche Bach, anche qualche altro, però insomma Mozart è famoso per questo, la sua musica è proprio terapeutica. E poi appunto c'è la preghiera di devozione di Rudolf Steiner. Allora, questo è un testo meditativo che insegna ad accogliere il futuro senza paura. Questo è il concetto di base in quest'epoca in cui viviamo così cupa, tetra e almeno insomma apparentemente così cupa e tetra, può incutere paure, timori vari, e in realtà non dobbiamo fare così. Steiner ci raccomandava già un secolo fa di non aver paura. Sì, l'invito è quello di mantenere una calma profonda, ma anche insieme a questa calma mantenere sempre un certo dinamismo, cioè che ci sia sempre un'azione energica e consapevole. Perché, dice, scrive Steiner, il futuro non lo posso cambiare con la mia paura, cioè non serve a nulla aver paura, no? Ovviamente. E poi bisogna avere fiducia, ricordo sempre che la parola fiducia ha la stessa radice di fede, bisogna avere fede e fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, cioè in pratica non siamo mai soli, anche se apparentemente, come si dice, si nasce da soli e si muore da soli. Che brutto questa immagine, no? Questa frase.

realtà, ecco, non siamo mai soli, abbiamo sempre il mondo spirituale accanto a noi, a cominciare dal nostro angelo custode. Ecco, ma devozione, cos'è la devozione esattamente? Allora, se andiamo a vedere sui dizionari, sulla Treccani, eccetera, viene definita devozione come un profondo sentimento di amore, di venerazione e dedizione totale verso due punti: una divinità, una figura sacra, come in antichità, no? Si veneravano certe figurette sacre, i romani per esempio avevano i vari dei da venerare, o per estensione c'è la devozione verso un ideale, la devozione verso un dovere o anche verso una persona, essere devoti a qualcuno. Ecco, la parola devozione deriva dal latino devotio, devotio, devotionis, che a sua volta proviene dal verbo devovere, che significa fare un voto, consacrare. Nell'antica Roma indicava l'offerta solenne di se stessi, addirittura, o di beni, anche un animale per esempio, no? L'offerta di un qualcosa o qualcuno o se stessi agli dèi per protezione o come sacrificio, no? Sacrificare qualcosa o qualcuno, sperando che non sia appunto un essere umano, come facevano in Sud America, in Messico. Quindi c'è un senso religioso della devozione, che è lo stato d'animo di chi serve Dio o i santi con la preghiera, con il culto e un amore spirituale sincero. Questa è un po' la devozione religiosa. Però poi c'è il senso comune o il senso laico della parola devozione, che è comporta una dedizione assoluta, un attaccamento profondo e una fedeltà ad una causa, ad un lavoro o ad una persona. Per esempio, si dice la devozione al proprio dovere o la devozione per la propria famiglia, no? Si usa. Ma un sinonimo di devozione che ho appena citato è la dedizione, che sarebbe l'impegno totale e senza riserve con cui ci si dedica ad una persona. La dedizione, ci si dedica ad un lavoro o ci si dedica a un ideale. Quindi vuol dire mettere tutte le proprie energie o le proprie qualità a disposizione di uno scopo. La dedizione richiede unione tra amore per quello che si fa e resistenza nel tempo. C'è in questa parola anche il concetto di durata, di resistenza nel tempo. Ci si dedica a lungo, no? E la parola deriva dal latino dedizio, che, pensate un po', in origine significava resa o atto di arrendersi al nemico, dedizio, ma nel corso del tempo e questo significato si è trasformato nel concetto più positivo, diciamo, di darsi completamente ad una causa o a qualcuno. Quindi non di darsi al nemico, di arrendersi al nemico, ma di dedicarsi appunto a qualcuno o ad una causa.
Ecco, quindi tornando alla preghiera di devozione della sigla delle mie trasmissioni, c'è un'altra frase che è dedizione alla saggezza divina presente negli eventi. La sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. Cioè, spesso ciò che ci capita può sembrare negativo, può sembrare una disgrazia, un evento proprio sgradevole, ma poi ci si rende conto nel futuro che questo evento negativo che avevamo così vissuto come negativo, magari nel futuro ci dà dei frutti fecondi, dice la preghiera di devozione, cioè diventerà positivo. Questo accade anche nelle malattie, no? Se una persona supera una malattia, quasi sempre è migliorata da questo periodo di malattia, da questa crisi. Ecco, e poi l'ultima riga che dice: in verità, affinché oggi il coraggio non venga meno. A un certo punto, dopo aver parlato di fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, viene citato il coraggio e aggiunge Steiner: affinché il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Eccolo, intanto coraggio, andando all'etimologia, che non è proprio un'etimologia letterale, ma è abbastanza così della vulgata, insomma, si dice che coraggio voglia dire agire col cuore, cor agere, in latino è agire, appunto, quindi agire col cuore, un'azione fatta di cuore. Ecco, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Cosa vuol dire? Allora, Steiner si riferisce alle pratiche spirituali che ci svegliano, perché come dice una battuta veneta, tutti, vediamo se riesco a riprodurla bene, che spesso rovino le battute, le barzellette, tutti al mattino si sveglia, ma pochi, no scusate, tutti al mattino si alza, ma pochi si sveglia. Ecco, quindi Steiner, passo così dal serio al faceto, dal faceto al serio, Steiner dice che bisogna cercare il risveglio interiore ogni mattina con la meditazione e ogni sera con quello che una volta si chiamava esame di coscienza, questa introspezione. Quindi la meditazione sapete che cos'è, è inutile che ne parliamo. E invece l'esame di coscienza serale consiste nel ripercorrere come una specie di rappresentazioni degli eventi della giornata a ritroso, partendo dall'ultimo evento, anche banale, e andando indietro fino al mattino, se ci arrivate, perché spesso ci si addormenta andando così a ripensare, a ripercorrere i vari eventi della giornata, soprattutto se si è già distesi. Infatti i maestri spirituali, gli antroposofi esperti, consigliano di fare questa introspezione prima di coricarsi. Seduti, allora è più difficile addormentarsi. E bisogna avere un atteggiamento da osservatori
imparziali, equanimi, come se ci fosse un osservatore esterno che ripercorre tutto ciò che ci è successo nella giornata, partendo dalla sera fino al mattino. Quindi bisogna osservare le proprie azioni, i propri pensieri e le proprie parole come se appartenessero ad un'altra persona, senza giudizi, senza un giudizio emotivo e senza sensi di colpa. E deve essere fatta un'analisi anche dei dettagli. Bisogna richiamare alla mente le scene della giornata con una certa nitidezza, esaminando possibilmente le intenzioni reali dietro i propri comportamenti, ma anche, importantissimo, l'effetto che questi comportamenti hanno provocato sugli altri. Ecco, questo esercizio dell'introspezione serale aiuta a sviluppare una consapevolezza, ci aiuta a uscire dall'automatismo delle abitudini quotidiane, e sapete che ogni automatismo è demoniaco, tra virgolette, è negativo, e quindi ci aiuta a comprendere il significato profondo delle esperienze della giornata. Ma anche questa introspezione serale si dice che può purificare l'anima, perché ci distacca la mente dalle preoccupazioni, e quindi, purificandoci così dalle preoccupazioni, eliminandole, favorisce un sonno più profondo e ristoratore. Infine, questo esercizio rafforza il pensiero, perché allena la nostra capacità di concentrazione e ci dona, negli anni, naturalmente, facendola tutti i giorni, questa introspezione, un nuovo equilibrio, un migliore equilibrio interiore. Ecco, e ora vi leggo con la mia voce, questa volta non è la voce del grande di questo lettore toscano che la legge nella sigla, vi rileggo la preghiera di devozione, invitandovi a prestare attenzione alle singole frasi dopo averle così commentate. Ciò che verrà, anzi, perché non mettiamo una musichetta di sottofondo, per esempio, potremmo sentire Shantam di sottofondo, sì, dai. Quindi, eccola qua. Con Butterfly.

Ma guarda te che non parte. Spotify mi sta facendo uno scherzetto. Niente. Allora ci sentiamo, ci teniamo di sottofondo l'alleluia.

ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno, mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuol far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina, presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera.

Eccoci di nuovo con voi, eccomi di nuovo con voi. Roberto da Milano mi scrive: sento che nell'immediato futuro sarai ghigliottinato dalla pubblicità. Qui sta giocando con le parole, no? Ciò che accade. Infatti, saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. Quindi non bisogna avere neanche rassicurazioni esistenziali, non possiamo vivere così rassicurati da tutto, no? Infatti ci facciamo un sacco di assicurazioni sulla vita, sulle malattie, sugli infortuni, cercando appunto il più possibile di essere garantiti, rassicurati. In realtà dobbiamo aspettarci di tutto, ci può accadere di tutto. Renzo scrive, Enzo anzi, dunque, buongiorno Gennaro, mi ha particolarmente colpito la frase centrale: la nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura, e nella nostra anima. Ho pensato ai continui messaggi che incutono paura inviati dal sistema. Il sistema è contrario all'evoluzione dell'uomo, ma non ci riuscirà. Giusto? Giusto, Enzo. Non prevalebunt, come si usa a dire. Vero, vero. E poi dunque, Maurizio scrive: se non ricordo male, anche Papa Luciani diceva: non abbiate paura. Sì, non è l'unico, anche altri papi usano questa frase, è vero, sì. Poi Max mi scrive: buongiorno Doc, le consiglio l'alleluia nella versione di Jeff Buckley, meno sguaiata di questa e più intima. Un grande abbraccio, Max. Va bene, Max, meno sguaiata mi piace. Allora, vorrei farvi riflettere oggi un altro po' su temi così un po' più sottili delle solite notizie, un po' più profondi, ecco. Mi ha colpito una frase di una attrice, pensate un po', Mary Pickford, un'attrice cinematografica canadese, poi vissuto negli Stati Uniti, che ha scritto: tutta l'acqua del mondo non può affondare una barca, a meno che quest'acqua non entri dentro di essa. Così come tutta la negatività del mondo non può affondare una persona a meno che non gli entri nella mente, questa negatività. E quindi, sì, possiamo dire anche le paure stesse, no? Che sono qualcosa di negativo. L'importante è che non ci entrino nella mente. È giusto conoscerle, conoscere i pericoli, i rischi di ciò che potrebbe avvenire, così a livello informativo, ma non farci prendere, da questa paura, da questi, timori. Non devono entrarci, nella mente. Quindi mantenere una calma, no? Senza lasciar venir meno la nostra energia, la nostra forza d'azione. Ecco, e quindi attendere con il più profondo silenzio dell'anima, come dice la preghiera, e con la più assoluta calma del mare del sentire. Aggiungerei che essendo circondati da negatività, da tutte le parti, perché basta
accendere una radio, una televisione, magari Radio Gamma 5 già meno, però spesso anche da questi microfoni ci arrivano delle brutte notizie. Quindi circondati dal male che ci viene inviato dagli ostacolatori, come vengono chiamati in antroposofia, ma bisogna tenere presente che loro, anche gli ostacolatori, quindi gli ostacoli negativi, fanno parte del grande progetto divino a cui abbiamo scelto di aderire. Lo abbiamo accettato scendendo su questo pianeta, un pianeta duro, terroso, un pianeta molto materiale, forse il più materialista di tutti i pianeti dove potevamo andare, e possiamo considerarlo, questo nostro pianeta, come una grande palestra. Io da giovane avevo una palestra, forse ve l'ho raccontato tanti anni fa, magari tornerò a raccontarvelo, dove in questa palestra ci siamo iscritti, abbiamo fatto un abbonamento di 80 anni, forse di più, no? Ma questa palestra non serve tanto per i muscoli di carne e ossa, quanto per la nostra muscolatura spirituale. Capite cosa voglio dire? Vorrei farvi un'altra citazione. Dopo l'attrice cinematografica, vorrei citarvi un filosofo greco che è Epitteto, poco conosciuto ma molto profondo. Epitteto insegnava spesso attraverso il linguaggio dell'atletica, un mondo che i suoi studenti conoscevano bene, perché sapete che nell'antica Grecia la patria delle Olimpiadi si praticava, tutti i giovani praticavano l'atletica, essendo cresciuti in una cultura dove le competizioni sportive occupavano un posto centrale nella vita pubblica, le famose Olimpiadi. E quando un allievo di Epitteto, si lamentava di una difficoltà specifica, quindi di un ostacolo, si lamentava di un rapporto complicato o di un compito arduo che aveva da svolgere, oppure si lamentava per un imprevisto sgradevole, Epitteto rispondeva spesso con la stessa domanda retorica. Cosa penseresti di un atleta che si lamenta del peso sollevato durante l'allenamento, invece di riconoscere che è proprio quel peso a renderlo più forte? Questa metafora, apparentemente semplice, contiene una ristrutturazione radicale del rapporto con la difficoltà. Invece di considerare gli ostacoli che ci arrivano incontro in continuazione ogni giorno, invece di considerarli come interruzioni indesiderate di una vita tranquilla, altrimenti tranquilla senza questi ostacoli, Epitteto invita a vederli come materiale essenziale per lo sviluppo del proprio carattere, l'equivalente filosofico del peso che l'atleta solleva deliberatamente per costruire forza. Cioè, è stata una sua scelta quella di iscriversi in palestra, come noi ci siamo iscritti nella grande palestra di questa terra. Senza resistenza, senza sforzo, non esiste crescita reale, né nel corpo, quindi né nei muscoli, ma neanche nell'animo. Ecco, e il mese di settembre è proprio l'inizio di nuovi
ostacoli, di nuove sfide, di nuovi ritmi, i ritmi scolastici per i giovani, ritmi lavorativi dopo la pausa estiva. E quindi questo insegnamento di Epitteto mi sembrava proprio giusto, per questo periodo e soprattutto dopo la preghiera di devozione. Quindi Epitteto trasformava sempre ogni difficoltà in un'occasione di allenamento filosofico, un allenamento spirituale. E quindi ecco, cerchiamo di applicare questa prospettiva alle sfide concrete, quotidiane che accompagnano l'inizio di ogni nuova, stagione. O comunque soprattutto la stagione autunnale. Ecco, ho tratto alcune frasi da Marco Mignogna. Sembra uno scherzo questo cognome, difficile da pronunciare. Mignogna, come mignotta, però il finale è un GNA. Quindi Mignogna, che segue un po' gli stoici, mi sembra di aver capito, non lo conosco bene. A proposito di autunno e di inizio della stagione scolastica, vi annuncio, se non lo sapete già, o vi ricordo, che esiste un bonus per le scuole paritarie. So che vari ascoltatori hanno iscritto i loro figli, soprattutto nel periodo Covid, a scuole paritarie. Ci sono fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, quindi non proprio famiglie benestanti. Requisiti. E come fare la domanda lo trovate sul mio canale Telegram che è Muscari T. Gennaro, quindi il mio cognome con la T per Tomaioli, quindi Muscari T. Gennaro. Andate indietro di qualche giorno e trovate questo articolo con il bonus scuole paritarie oppure lo cercate insomma sul web. La domanda va fatta entro il 21 settembre. E ora ci ascoltiamo questo brano musicale che aveva richiesto un ascoltatore, cioè E ti vengo a cercare, interpretato dai CSI. Eccola qua. Ma cosa sta succedendo qui? Dunque, ti vengo a cercare CSI. Hola.

Daniela scrive: non mi piace questa versione della canzone. Daniela, neanche a me. Mi dispiace per Massimo che aveva scritto: c'è una versione bellissima del brano e ti vengo a cercare, dei CSI, che io non conoscevo. Sono andato a vedere, è il Consorzio Suonatori Indipendenti, un iconico gruppo musicale alternativo italiano nato nel 1992 dalle ceneri dei CCCP, fedeli alla linea, e membri dei Litfiba. Un sound che unisce il post-punk, il rock alternativo e le sonorità folk. Sì, non mi piace neanche a me. Pazienza. Allora, poi c'era un altro messaggio di Marco, mi sembra. Sì, Marco, che scrive: è bellissima la preghiera di devozione, ma metterla in pratica è un'impresa. Tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare, dice un vecchio e saggio proverbio, perché sento che paura ce n'è tanta in giro. Io poi ne ho da vendere. E allora, sconsolato per la mia incapacità a metterla in pratica, dirò come disse Don Abbondio al cardinale che lo rimproverava: se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. Sì, bello sto messaggio, Marco, però ecco, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma noi siamo venuti qui su questa terra proprio per nuotare, visto che questa terra c'ha anche tanta acqua, nuotare in mezzo al mare, in mezzo alle difficoltà, alle correnti rischiose che possiamo trovare. Le difficoltà appunto ci rinforzano, non dobbiamo avere paura, come dice Epitteto, e quindi vinciamo questa paura, ne teniamo conto, ma non ritiriamoci. Dobbiamo mantenere la nostra energia, come dice la preghiera di devozione, e non chiudersi in casa impauriti, come durante il lockdown, come è venuta questa immagine. E poi Stefano da Vicenza scrive: Epitteto, wow. Buon dì a te, Stefano. Devo tenere d'occhio lo schermo della pubblicità per non farmi fregare, e mi preparo intanto la versione dell'Alleluia di Jeff Buckley. Vediamo com'è questa. Alleluia, Jeff Buckley, no, con la Y, eccola qua, ok. Però prima vi volevo leggere qualcos'altro, sempre rispetto al nostro comportamento. Questo l'ho tratto, non me lo sono scritto, vabbè. Quando pensi di arrenderti, si intitola questo brano, ci sono momenti in cui, nonostante tutto l'impegno, i risultati non arrivano. Abbiamo fatto, provato, aspettato, eppure niente sembra cambiare.
Ed è proprio allora che la stanchezza può farci credere che non valga più la pena continuare a insistere o a vivere anche, per chi è disperato. Ma non tutto ciò che oggi sembra fermo è davvero finito. A volte non serve fare di più, ma ci serve solo fermarsi, ascoltarsi, recuperare le proprie energie e magari guardare le cose da un'altra prospettiva. Anche questo fa parte del prendersi cura di sé. La vita ha i suoi tempi e non sempre coincidono con i nostri. Noi vogliamo spesso che tutto sia uno di seguito all'altro, no? Senza pause, senza blocchi, ma ci sono fasi in cui sembra di non andare da nessuna parte, eppure qualcosa dentro di noi e fuori di noi sta prendendo forma. Per questo una delusione non dovrebbe diventare una sentenza, né un fallimento non dovrebbe diventare la definizione di ciò che siamo, dei falliti. Ci sono giorni in cui bisogna semplicemente concedersi il tempo di prendere fiato e ritrovare la forza per ricominciare. Non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, che torna la preghiera di devozione. Fiducia, no, nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, senza rassicurazioni esistenziali, no? Quindi non sappiamo cosa ci aspetta. Sappiamo però che una fase difficile non può raccontare tutta la nostra storia e forse non dobbiamo vedere subito una soluzione. A volte è sufficiente fare un altro passo, lasciando spazio a ciò che ancora deve maturare. E a volte basta far passare una notte e magari ci arriva il consiglio giusto, no? La notte porta consiglio, ci arriva l'intuizione al mattino svegliandoci. Quindi ecco, mantenere sempre la fiducia, la fede, ecco, che tutto andrà bene, perché comunque anche il negativo fa parte della nostra esistenza. Dobbiamo accoglierlo, accettarlo con una calma interiore, appunto con spirito di accettazione. Bene, mi sembra di avervi fatto un bel pistolotto oggi, come si dice. O una predica, un'omelia, ma e manca un minuto e 51 e quindi mi fermo qui, vediamo se per caso c'è un messaggio veloce. No, non mi sembra. No, infatti. E quindi vi faccio ascoltare l'inizio di questo Alleluia di Jeff Buckley e dopo la risentiamo tutta con calma.

ascoltatore mi scrive, Max, no, per chi ascolta Oriani è abituato ai pistolotti. Ah, Maurizio. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sempre Gennaro. Qui c'è un temporale, non so se sentite anche i tuoni, però ecco, non sta piovendo forte come prima. Casomai controllo dopo se entra acqua da qualche parte. Allora, Claudio scrive: no, tranquillo, i pistolotti ecclesiastici li fa l'unico cardinale in radio, cioè Oriano. Ah, va bene. E poi Eric, non mi ero accorto che quasi un'ora fa aveva mandato un messaggio dicendo: conosci la cantautrice friulana Nicole Cocean-Cig? Suona un'ottima musica folk e canta in lingua friulana. Ah, se puoi metti una sua canzone. Grazie dal Queensland. Eric, ma sei davvero nel Queensland? Caspita, ci ascolti in streaming da così lontano. E poi un altro messaggio mi scrive: piuttosto Mignogna, che avevo nominato prima, suona come il femminile di Mignon. Sì, è vero. Cioè, il Mignon e la Mignogna. Ok, dunque, adesso piove tanto. Vabbè, speriamo bene che non venga di stravento. Dunque, Stefano da Vicenza scrive: ma quanto me costa a sta radio? Te piace la frase, eh? Ma chi è che ti piace di più? La frase pronunciata da Mario o quella pronunciata da Ettore? Con quale cadenza, quale stile? Sisto. Oh, allora, leggo sempre volentieri messaggi profondi di Sisto. Anche il mondo andrebbe visto con quest'ottica. Osservando quello che accade nel mondo, ci sentiamo perduti. Eppure, ogni ciclo evolutivo che dura migliaia di anni, vediamo solo una millesima parte nel suo svolgimento completo e diamo per scontato che andrà sempre così. Eppure l'evoluzione spinge l'uomo sempre avanti. Con quest'ottica la speranza non muore mai. La certezza ogni giorno diventa sempre più concreta e la serenità diventerà segno di una comprensione avvenuta. Ciao da Sisto. Vero, condivido Sisto. Avere un'immagine più elevata, no? Della nostra vita, ma anche delle nostre vite e dell'evoluzione dell'umanità, dell'uomo. Verissimo. Oh, dunque. Gentilissimo dottor Muscari, con tutto il rispetto, ma ritengo che la traduzione non sia fedele al testo originale. Steiner non può aver usato la parola evoluzione, perché trattasi di crescita, di progresso, non di evoluzione. Inoltre, quando afferma "io l'attendo con", non può essere così, bensì "io cerco di attenderlo con la massima". E poi la versione di "e ti vengo a cercare" alternativa la trovo terribile. Sì, come Daniela, anche Patrizia, anche a Patrizia non è piaciuta la versione dei CSI. Allora Patrizia, ti riferisci alla sigla della preghiera di devozione?
perché insomma mi sembra che la traduzione sia corretta. A quale ti riferisci? Perché mi sembra, adesso la sto leggendo velocemente, che Steiner non citi la parola evoluzione. Ah sì, eccola qua. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore. Può darsi che la traduzione non sia perfetta e che lui abbia usato una parola tedesca, ma vabbè, è un sinonimo, sarà comunque un sinonimo. Se vuoi si potrebbe scrivere crescita, ecco, la nostra crescita, si intende spirituale, viene ostacolata dalla paura e dal timore. Qui dipende certo dal traduttore italiano. Comunque sì, non cambia molto, eh. Dunque Stefano da Vicenza scrive: piove bene anche qui a Povolaro di Due Ville, anzi tambura pure il temporale. Sì. Ah, ecco, preferisce la versione Quanto me costa a sta radio di Ettore, perché la grida, la urla come fosse da disperarsi. È vero, è vero. Mario è più contenuto. E Silvia da Verona va invece contro Daniela e Patrizia e scrive: ciao Gennaro, a me la canzone dei CSI piace molto. I suoni disturbanti hanno un significato che va colto. Grazie. E grazie a te, Silvia, che sei più vai più in profondità, insomma, e vai anche sui suoni disturbanti. Perché no, è vero, è vero. Bene, allora proseguiamo con un altro pensiero che ho trovato in questa settimana in cui raccolgo articoli, messaggi, in questa mia ricerca settimanale, in questa rassegna settimanale, che è un po' una rassegna stampa ma anche una rassegna su ciò che ci arriva, ecco, da web. Certo, non ho tanto tempo da cercare ovunque, ma insomma quello che mi arriva anche casualmente talvolta. E sentite che bello questo, tratto da Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che vi consiglio. Inizia col W, Weltanschauung Italia. Si intitola Gratuità. Nessuno fa mai niente per niente. Quante volte abbiamo sentito questa frase? È diventata ormai un dogma. Ecco che allora scatta automatico il solito sospetto nelle relazioni. Ogni gesto viene sezionato in cerca del tornaconto nascosto. Ogni gentilezza diviene sospetta. Tendenzialmente funziona così, è vero, ma non è una legge matematica. Sì, esiste. Esistono persone che fanno qualcosa per pura gratuità.

un tempo regalato, cioè regalare il proprio tempo, no? Un'attenzione senza secondi fini, un gesto che non tornava utile a nessuno se non a chi lo riceveva. Se questo è accaduto anche una sola volta, il dogma è già crollato. Cioè, il dogma è: nessuno fa mai niente per niente, no? Come era anche il proverbio che il can non mena la coa per niente, è una cosa simile, no? Allora facciamolo noi per primi nel quotidiano. Non aspettiamo la prova che esista chi dà senza calcolare. Diventiamo noi stessi quella prova. Ne siamo capaci? Il dogma crolla ogni volta che qualcuno si rifiuta di ubbidirgli. Ecco, quindi il dogma, vi ripeto, è: nessuno fa mai niente per niente. Cerchiamo di abbattere questo dogma, di farlo crollare. E poi questa frase aveva un grande significato anche ai tempi del Covid, no? Che i dogmi scientifici crollavano ogni qualvolta qualcuno si rifiutava di ubbidirgli. Eh sì, proprio così. Allora, mi sembrava che fosse arrivato un altro messaggio. No. Allora, sentiamoci la canzone che ci ha consigliato Eric. Eric, no, una canzone, la cantautrice friulana. Allora, vediamo un po', solo che devo sceglierne uno a caso. Per esempio, Ciare Mame. Ciare Mame. Sarebbero le mamme forse, ma non conosco il friulano. Qua ci vorrebbe un esperto. Vabbè, sentiamolo.

Ecco, era Nicole Coceancig, cantautrice friulana. Certo che friulano è difficile, io non ho capito una parola, non so voi. Bisognerebbe chiedere a Gino De Paoli di tradurci. Non so se questo brano era particolarmente difficile o se sono tutti così. Vabbè. Allora, parliamo di giovani. Allora, è arrivata un'indagine di Eurispes, mi è capitata, su tecnologie digitali e salute mentale, pubblicata l'1 settembre, pochi giorni fa. Lo studio osserva il rapporto degli italiani, quindi non solo i giovani, tutti gli italiani, con i dispositivi elettronici, quindi tutti i cellulari, tablet e computer, con i social, il rapporto con i social, con gli automatismi digitali e il benessere e la capacità di autoregolazione. E nella fascia più giovane analizzata, quella dei diciottenni, ventiquattrenni, in questi 6 anni, questo arco di tempo, molte percentuali si impennano. E allora vediamo che cosa dice. Ecco, dice che gli altri, l'articolo si intitola "Gli altri sono più felici di me", come l'algoritmo manipola le emozioni dei nostri ragazzi. E cosa possiamo fare? Perché quasi metà dei 18-24enni si sente inferiore sui social, mentre 6 su 10 attribuiscono alle piattaforme, ai social, un effetto sull'umore personale. Quindi la maggior parte dei giovani scorre i profili degli altri, va a guardare la vita degli altri. Il 98,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni guarda almeno qualche volta profili o attività altrui senza intervenire, come dei guardoni, mentre il 96,5% scorre i feed, fed, che sono quei video veloci, spesso elaborati, costruiti o dall'intelligenza artificiale, che sembrano veri ma in realtà la maggior parte non lo sono, li scorre senza interagire. Poi dentro quella sequenza di vacanze, di corpi, di feste, di relazioni, di vite messe in vetrina, arriva il confronto. Il 45% dei giovani adulti dice di sentirsi inferiore rispetto alla vita mostrata sugli altri, dagli altri, mostrata dagli altri sui social. È uno dei dati più interessanti di questa indagine Eurispes sulle tecnologie digitali e sulla salute mentale. Ma una precisazione serve subito. L'Eurispes non ha analizzato gli adolescenti sotto i 18 anni. Parlare genericamente di ragazzi rischierebbe quindi di allargare i risultati oltre il campione studiato. I dati fotografano giovani adulti e possono offrire spunti a genitori e educatori, ma non dimostrano che le stesse percentuali valgano per quindicenni o sedicenni. Tra i 18 e i 24 anni il digitale occupa uno spazio che va molto oltre l'intrattenimento. Il 67,5% considera importante utilizzare
questo, utilizzarlo, questo spazio, per esprimere la propria identità. Il 56,9% per ricevere approvazione o feedback positivi e il 74% per conoscere persone nuove. Il 70% lo usa anche per distrarsi dai problemi. C'è poi un dato che rende bene la dimensione emotiva di questa relazione, cioè il 91,9% dei 18-24enni dichiara di aver usato almeno qualche volta i social per alleviare emozioni negative. Lo stesso ambiente nel quale si cerca conforto diventa quindi anche uno spazio dove misurarsi continuamente con gli altri. E il giudizio pesa. Nel campione complessivo il 60% manifesta almeno in qualche misura preoccupazione per quello che gli altri penseranno quando pubblica qualcosa. Il 55% teme valutazioni negative e il 63% controlla con una certa frequenza i like ricevuti, i mi piace. Per i giovani intanto lo schermo è acceso molto a lungo, più della metà dei 18-24enni, cioè il 52,4%, utilizza lo smartphone per svago per oltre 3 ore al giorno, nei giorni feriali. Nei giorni festivi si supera la metà di molto, cioè arriva al 60%. Di questi giovani dai 18 ai 24 anni che lo usa almeno per 3 ore. Non stupisce allora che produzione e osservazione convivano senza troppi problemi, cioè produrre articoli, messaggi e osservarli solo. Il 97,7% pubblica contenuti sui social, ma il 98,8% guarda anche ciò che fanno gli altri senza interagire. Si parla e si guarda molto. E poi allora prosegue dunque. Il confronto non produce un solo tipo di emozione. Ed è probabilmente questa la parte meno comoda dell'indagine. Sempre a quell'età, tra i 18 e i 24 anni, il 53% dice che sui social si sente meno solo e il 65,8% più libero di esprimersi e di interagire, grazie, rispetto alla vita in presenza, diciamo. Nello stesso gruppo però il 74% perde la cognizione del tempo. È vero, non ti rendi conto, è già passata mezz'ora per esempio. Il 67% si innervosisce se non può collegarsi. Il 60% avverte un bisogno continuo di connessione. E il 46% riferisce di sentirsi fuori dal mondo reale. E poi c'è quel 45% che, come dicevo, come scrive il titolo, si sente inferiore rispetto alle altre vite mostrate dagli altri. Ecco, l'Eurispes non dimostra che i social provochino direttamente questo sentimento di inferiorità. L'indagine raccoglie comportamenti, percezioni ed esperienze riferite dagli intervistati e mette in evidenza quanto, soprattutto tra i giovani adulti, appartenenza, confronto sociale, riconoscimento e uso delle piattaforme si intreccino fra loro. Del resto il social offre una compagnia piuttosto particolare, ci può far sentire meno soli mentre ci mostra senza sosta persone che sembrano divertirsi più di noi. Le due cose convivono perfettamente nei dati Eurispes. Vabbè,
qui va avanti ancora tanto. Comunque, cosa possono fare genitori e educatori partendo da questi dati? Ecco, allora l'indagine non è un manuale per genitori e non mette alla prova interventi educativi rivolti ai minori. Offre però un'indicazione piuttosto chiara sulla direzione. La familiarità con la tecnologia non coincide automaticamente con la capacità di governarla. Cioè, i giovani sono molto, hanno molta familiarità, cioè si muovono molto bene con la tecnologia, ma non è detto che riescano a governarla. Infatti, il gruppo tra i 18 e i 24 anni, che appunto sono nati dopo il 2000, si considera il più competente sul piano digitale. Infatti, valutano molto bene le proprie capacità, ottime capacità si autodefiniscono. Però nello stesso tempo l'86% di questi giovani controlla le notifiche sul cellulare appena svegliato. L'80% cerca novità anche quando il telefono non ha segnalato nulla, va in cerca delle notifiche. E il 58% interrompe altre attività per controllare aggiornamenti. Essere bravissimi a usare uno smartphone, insomma, non significa necessariamente essere altrettanto bravi a decidere quando ignorarlo. Dunque, comunque c'è chi ha provato a ridurre o a governare il proprio uso digitale. Per esempio il 27,9%, quindi quasi sì, il 28%, ha disattivato le notifiche. Il 27% utilizza timer o dei limiti per le applicazioni e il 16,7% ha stabilito spazi o momenti senza dispositivi, come ai pasti o come nel tempo con la famiglia. Ecco, quindi questo è un messaggio costruttivo. Almeno durante i pasti, vietare l'uso dei cellulari. Sì, e la frase finale è carina, che dice: Eurispes conclude chiedendo maggiore trasparenza degli algoritmi che limitino le pratiche persuasive. Quindi sapete che gli algoritmi ti persuadono facilmente. Che ci siano tutele più forti per i minori e per le persone vulnerabili e che ci siano strumenti di controllo semplici. Ma Eurispes affida una parte della partita anche all'educazione. Servono strumenti cognitivi, emotivi e relazionali per abitare il digitale senza esserne trascinati, perché quel 45% che guarda la vita degli altri e si sente inferiore ha già capito una cosa: lo schermo non si limita sempre a mostrare qualcosa, a volte lascia qualcosa anche quando lo spegni. Questo articolo l'ho tratto da greenme.it e a questo proposito mi è venuto in mente un video, anzi una domanda che è diventata virale nella primavera del 2025. La domanda che molti utenti hanno provato a fare all'intelligenza artificiale, in particolare a ChatGPT. La domanda era: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti dei giovani della prossima generazione
senza che se ne rendano conto? Io ho provato a fare la stessa domanda all'intelligenza artificiale più evoluta, è un'intelligenza artificiale professionale che è anche a pagamento, e appunto gli ho fatto la stessa domanda: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti dei giovani? Allora, in maniera più aggiornata dell'anno scorso, mi ha risposto l'intelligenza artificiale: se fossi il diavolo e volessi distruggere le menti dei giovani senza che se ne accorgano, non userei la violenza o il terrore, perché la sofferenza esplicita sveglia le coscienze. Userei invece la comodità, la distrazione e l'illusione della libertà. Il piano perfetto demoniaco si baserebbe sulla saturazione silenziosa, agendo attraverso dinamiche psicologiche e sociali già esistenti, amplificandole fino a renderle tossiche ma irresistibili. Ecco come farei. E qui ci sono i vari punti. 1. Sostituirei l'attenzione con la gratificazione istantanea. Offrirei loro, ai giovani, flussi infiniti di contenuti personalizzati lunghi pochi secondi, i famosi feed. Ridurrei la loro capacità di concentrazione al punto da rendere impossibile la lettura di un libro o lo sviluppo di un pensiero profondo. Quindi frammentazione del pensiero la chiama. E poi farei in modo che ogni interazione generi una microscarica di dopamina, l'ormone della felicità, del piacere anzi. Si sentirebbero costantemente connessi, ma profondamente vuoti e incapaci di tollerare anche solo un minuto di noia, che è la culla della creatività. Secondo punto, trasformerei la connessione in isolamento. Creerei piattaforme dove possono avere migliaia di amici, tra virgolette, e follower, seguaci, ma nessuna vera relazione umana basata sull'empatia, sul contatto visivo e sulla vulnerabilità. Mostrerei loro H24, vite perfette, corpi irreali e successi facili, aumentando un senso invisibile ma devastante di inadeguatezza, di ansia sociale e depressione, facendogli credere che sia colpa della loro incapacità. Ecco, quindi vedete come c'è riuscito proprio il demonio. Infatti il titolo dell'articolo che vi ho letto prima era: gli altri sono più felici di me, come l'algoritmo è demoniaco, manipola le emozioni dei nostri ragazzi. E un altro punto: confonderei la verità con il rumore. Alimenterei algoritmi capaci di mostrare solo ciò che conferma i loro pregiudizi, distruggendo il pensiero critico e la capacità di dialogare con chi la pensa diversamente. Quindi gli algoritmi ci mostrano già ora solo ciò che conferma quello che pensiamo, i nostri pregiudizi, distruggendo il pensiero critico, la capacità appunto di dialogare con chi non la pensa come noi. E poi non nasconderei la verità, ma la seppellirei sotto una montagna di notizie false, intrattenimenti banali e informazioni contraddittorie,
fino a sfinirli, questi giovani, e a portarli al cinismo. Due punti. Nulla è vero, tutto è manipolato, quindi tanto vale non interessarsi a nulla. Nichilismo proprio. Altro punto. Svuoterei il valore dello sforzo e del senso. Il mito del tutto è subito. Farei credere che il successo sia legato alla fortuna, alla visibilità o a un colpo di genio, togliendo dignità alla pazienza, al sacrificio e alla perseveranza. E qui mi viene in mente i soldi facili, no? Hanno fatto degli studi, delle indagini e hanno constatato, verificato che i soldi facili creano distruzione, creano infelicità e anche disperazione. Chi fa una vincita enorme al lotto quasi sempre si rovina la vita, a meno che non sia una persona saggia, equilibrata, spirituale, ma se è una persona così non va certo a giocare al lotto, capite? Sono proprio i materialisti che vanno a giocare al lotto. Anche se qualcuno dice no, io se vincessi milioni li darei in beneficenza, beh, questo potrebbe anche andar bene, però anche qui tra il dire e il fare c'è il solito mare. Bisogna vedere se poi viene fatto. Sì, magari prima mi compro la casa, poi magari mi compro una barca e dopo quello che rimane lo darei in beneficenza. Vabbè, a parte le battute, torniamo al demonio. Quindi sostituirei la ricerca di uno scopo profondo nella vita, come l'arte, la spiritualità, il servizio agli altri, con il consumo di beni materiali e con le esperienze superficiali usa e getta. E il tocco finale di questa grande trappola sarebbe di convincerli di essere la generazione più libera, la più evoluta, la più consapevole della storia, proprio mentre sono intrappolati in una gabbia invisibile creata dai loro stessi desideri. Ecco, questo è il demonio che distruggerebbe le vite dei giovani senza che se ne accorgano. Ma questo scenario, dice infine l'intelligenza artificiale con una nota di positività, questo scenario ipotetico, diventato spesso un trend di riflessione sui social, ci sono dei guru, diciamo, dei come si chiamano, promotori, facilitatori, che appunto spingono alla riflessione. Questo scenario ipotetico non è un destino inevitabile, ma uno specchio delle sfide reali del nostro tempo. Questo lo scrive Filippo Ongaro, che condivido certamente. Ok, allora sentiamoci un altro brano di Nicole Cocianciug, come consigliato da Eric, e poi leggo qualche altro messaggio. Allora, vediamo. Ecco, questo si capisce cosa vuol dire dal titolo: dentro di un furgone, quindi all'interno di un furgone. Sentiamo cosa dice la Cocianciug.
il rumore di un furgone.

Perché è già finita. È proprio una breve poesia praticamente. Vabbè. E questo era Dentro di un furgon. Beh, dai, sentiamone un'altra. Allora, aspetta, vediamo. Il permesso di vivere, il permesso di vivi. Speriamo sia così breve.

Bella, questa mi è piaciuta anche più delle precedenti. Allora rispondo a Selvarego che mi chiede: Caro Doc, ti è mai capitato di seguire pazienti sofferenti della sindrome di Atlante e ti risulta che siano riusciti a uscirne? Se sì, seguendo quale percorso? Lavorandoci mentalmente o fisicamente? Allora, grazie a te, Selvarego. La sindrome di Atlante, per chi non lo sapesse, è la fibromialgia, molto più comune questo termine, che non la sindrome di Atlante che aveva sulle sue spalle il mondo, no? E infatti, la fibromialgia dà una stanchezza sproporzionata, una spossatezza, una astenia. Con dolori però, con dolori muscolari che girano, migranti vengono chiamati, vanno da una parte all'altra del corpo. Come la tratto? Allora, prima di tutto cerco di eliminare tutti i farmaci che stanno prendendo, che spesso sono inutili e fanno anche peggio, nel senso che intossicano l'organismo e quindi li fa entrare in un circolo vizioso. E quindi sono spesso antidepressivi e antidolorifici. Per cui uso la cannabis, l'olio di cannabis terapeutica. E piano piano tolgo questi farmaci sostituendoli con la cannabis. Ma ovviamente la cannabis non toglie le cause, della malattia, per cui cerco di lavorare sulle cause. E quindi, per esempio, anche alimentari, ci sono dei cibi che possono peggiorare la situazione, non dico che siano la causa, ma peggiorano la situazione. E infine, cerco di arrivare al rimedio omeopatico della persona, quindi rimedio unico, come si fa in omeopatia, unicista appunto, quindi un rimedio adatto alla persona, perché come potrai immaginare, Selvarego, non esiste un rimedio omeopatico per la fibromialgia che curi chiunque abbia la fibromialgia, ma c'è il rimedio della persona. Quindi ecco, ci sono varie fasi, appunto, cominciando dalla cannabis e finendo con l'omeopatia. Allora, poi dunque, ciao, si può testare il rimedio omeopatico con la radioestesia? Sì, certo, c'è chi lo fa. Con il pendolino, con il biotensor, con la kinesiologia, sì, certo, si può fare. E dunque, poi c'è Stefano che scrive, riguardo al periodo Covid. Stefano da Vicenza, mi è venuta in mente una curiosità. Dove lavoravo io, ci avevano tenuti chiusi per 3 settimane di seguito. Poi, secondo me, è partito il ricatto ai datori di lavoro per installare i famigerati lettori QR code. Schizzato in alto il messaggio. Per il Green Pass che dovevano essere fatti prima della timbratura dell'entrata. Mentre invece nella fabbrica al di là della strada, dove costruivano attrezzature agricole, quindi importanti per la sopravvivenza alimentare, non hanno chiuso neanche un giorno. Ecco perché ai loro operai, l'anno dopo, cioè il 2021, non venivano neanche chiesti i Green Pass per entrare a lavorare. Pazzesco. E ora mi fai venire in mente, scrive sempre Stefano, un altro episodio. L'anno scorso, poco prima delle feste di Natale, stavo tornando al parcheggio, anche se erano le 17, era già buio. E mentre sentivo un rumore di motore a scoppio, tipo tagliaerba, e non mi sbagliavo, era proprio un tagliaerba manovrato da un ragazzo in età da superiori, quindi un adolescente, insomma, medie superiori, che
che in contemporanea con una mano teneva il rasaerba e con l'altra reggeva lo smartphone. Si vede che si era preso in ritardo con questi strumenti diabolici. Sì, infatti. E poi hai scritto: e mica credea che come chiamavino la talpa con la definizione de ciupinara fosse l'estremo del dialetto veneto. Ti riferisci al dialetto friulano, che è ancora peggio, eh? Sì. Bene, manca 1:20, fra poco arriva Marisa e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12, quindi non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto che mi avete dedicato, l'attenzione per i messaggi che mi avete inviato, e quindi mi congedo da voi, però mancano ancora 45 secondi e allora vado con questa bella canzone, qualche nota così vi rimane impressa. Don't worry, be happy. Ciao, ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 12 settembre 2026, 8:14, iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campodarsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per

ringrazia quanti concorrono in varie modalità a dare, quindi a dar vita e continuità a Radio Gamma 5. Oltre a questo, da quest'anno, per chi fa la dichiarazione dei redditi è possibile utilizzare il 5 per 1000, e una ulteriore possibilità di sostenere la radio. Quando si fa la dichiarazione viene consegnato un modulo per aderire a questa possibilità, che a voi non costa nulla, e quindi potete appunto fare questa ulteriore azione. Per farlo, però, oltre che indicare il nome del destinatario, quindi Radio Gamma 5, è fondamentale il codice fiscale, che è lo 01 59 80 90 288, e quindi con questo modo siamo sicuri che quanto da voi destinato appunto giunga a giusta destinazione. Vediamo le iniziative a partire da oggi. Sabato 12 settembre, gas dei resistenti Serità Calais in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuol pranzare, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR. Primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, e quindi poi ci si può eventualmente eseguire un mini test di biorisonanza con Silvia, presenti il libro per il 50 anni di Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete sapere tutto quanto attraverso il canale anche Telegram. Vediamo altre iniziative. Oggi, che dicevo appunto, il gas, prenotazione aperte a tutti, storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal, mele Golden Delizio, pere eccetera, quindi c'è di tutto. Parmigiano Reggiano 347 6618 523 per prenotazioni. Settembre eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas appunto di Padova, e questo però sabato 19 settembre, quindi il prossimo. Ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Anche qui per informazioni si può telefonare al 339 46 93 666. Vediamo altre iniziative ancora, quella di Radio Gamma 5, come sempre non dimentica, domenica 11 ottobre percorriamo le tappe della tragedia del Vajont, il genocidio di poveri, saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi a Longarone, la zona dell'uscita dell'onda, e arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato da Espose della Radio. 3290038988 per chi volesse avere maggiori informazioni. E poi ancora quindi sabato 12 settembre, quindi stamattina 10:11, presidio di protesta in piazza Mazzini contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, e quindi qui Alfredo Bellucco. Per informazioni si può telefonare al cellulare che è presente qui, eventualmente il 346 36 14 469, e direi che al momento ci fermiamo così e passiamo alla presentazione dei nostri argomenti. Questa mattina, quest'oggi faremo tutto in casa, quindi non abbiamo ospiti, e quindi affronteremo degli argomenti un po' su richiesta, un po' di approfondimento. Argomenti che sono stati un po' richiesti, anche perché è capitato un caso particolare che sono venuto così a contatto con una famiglia che aveva appena avuto una bambina che è stata immediatamente operata per la presenza di atresia esofagea, e questo insomma è un approfondimento che in qualche modo è stato chiesto e che andrò ad approfondire anche per tranquillizzare
insomma, no? Quelle persone, è una patologia abbastanza non rara, rarissima, ma insomma si manifesta con una percentuale variabile.

tra un nato ogni 2.400-2.500 bambini a 1 a 4.000, quindi non sono numeri elevatissimi, poi visto le natalità di oggi, insomma, quindi i numeri sono relativamente, però sapete, quando è presente è un problema. E questo è. Poi mi è stato chiesto di parlare più che altro di chiarire, anche se in realtà l'avevamo fatto parlando nel passato per questi aspetti, della chirurgia plastica ricostruttiva, che non è la chirurgia estetica, sono cose differenti e quindi faremo un po' il punto. L'altra settimana parlavamo di colesterolo e il cosiddetto processo al colesterolo, e qui si è aperta una notevole, diciamo così, controversia, se vogliamo, tra il colesterolo utilità e non utilità del controllo di un certo tipo, perché per come valutare i dati, perché si abbassano le concentrazioni ematiche con una certa frequenza. Questo nasce dopo la pubblicazione di un libro del professor Ursini, emerito professore di biochimica, che ha scritto appunto il libro Processo al colesterolo, e con questo l'associazione anche l'utilizzo delle statine. Ha fatto una disamina sulle statine, in che modo agiscono e se il modo in cui vengono somministrate è sempre, diciamo così, accettabile o quantomeno non discutibile. Ecco, un piccolo approfondimento in questo senso. Poi abbiamo introdotto il concetto della prevenzione primaria, abbiamo sempre sottolineato, però sotto un'altra veste. Quando parliamo di prevenzione primaria, vuol dire agire in maniera tale che si prevengono le insorgenze delle malattie, quindi vuol dire non ammalarsi, mentre tutte le altre forme di prevenzione, dalla secondaria alla terziaria, vuol dire individuare diciamo la secondaria, una malattia allo stato precoce, terziaria vuol dire cercare di limare i danni, vuol dire che la malattia è già che bella è sviluppata. Ecco, di questo daremo sempre un piccolo contributo, perché talora si sottolinea che non si parla a sufficienza della prevenzione primaria, invece se ne parla. Il fatto è che non è semplice adottare tutti quei meccanismi tali da poter mettere il nostro organismo nelle condizioni di non sviluppare una malattia. Ecco, questa è sostanzialmente la differenza. E poi all'interno di questo concetto nasce il concetto della salute, nel senso più ristretto però del significato. Quando noi parliamo di salute vuol dire mantenerci in salute, nel caso in cui abbiamo delle patologie cercare di gestirle bene in maniera tale che tutto quello che viene dopo non sia eccessivamente dannoso per il nostro organismo. Soldoni è questo, no? Evitare che certe cose raggiungano aspetti così compromettenti tali da mettere il nostro corpo e diciamo tutto l'essere nostro in grande difficoltà. Però il concetto principale è prevenzione primaria allo scopo di evitare le malattie. Perché? Perché il concetto nasce da un dato elementare ormai, cioè a dire, tutti ne parliamo, diciamo, beh, la vita si è allungata, la vita media si è allungata, ma in realtà quello che chi scrive questi argomenti, chi va ad approfondirli, cerca altri aspetti, e cioè a dire quello dell'allungamento della vita media senza la malattia, perché oggi
quando parliamo di allungamento di vita media, spesso ci troviamo di fronte a persone diciamo, con una vita notevolmente allungata, sì, però con delle malattie croniche notevoli, con un'assunzione di grandi quantità di farmaci che talora interagiscono tra di loro, al punto che qualcuno suggerisce sempre, prima di aggiungere un nuovo farmaco a persone che già ne utilizzano altre, fare bene attenzione a che non ci siano delle interazioni tali da andare a vanificare gli effetti benefici del trattamento che si sta facendo. Questo è un principio che oggi sempre di più si sottolinea. Non a caso nel mondo della geriatria si sta sviluppando il principio, il concetto, il pensiero di, piuttosto che aumentare, cercare di diminuire il numero dei farmaci, andando a verificare effettivamente le interazioni esistenti tra i singoli farmaci. E allora, quindi, prevenzione primaria sì, concetto di malattia sì, allungamento della vita media però senza malattia. E come si fa? Come si può fare? C'è la possibilità di giungere oggi a valutare e a prendere in considerazione l'allungamento della vita media insieme all'assenza di malattia, e quando la malattia dovesse arrivare dovrebbe essere breve, come dire, arriva la malattia, attacca un colpo e sei morto. Vabbè, insomma, staremo a vedere se questo concetto può muoversi di pari passo all'interno di tutto quello che abbiamo detto adesso. Ecco, quindi ci sono vari argomenti per tutti i gusti, come si suol dire in questi casi, e quindi andremo per ordine. Il primo argomento sarà un po' quello del colesterolo, perché l'atresia esofagea la faremo nella seconda parte della trasmissione, perché mi fa piacere, sapendo l'orario, che coloro i quali in questo momento stanno vivendo, tra virgolette, questo relativo dramma, visto che si tratta di una bambina appena nata, proprio di poche ore, stiano un pochino più tranquilli e non si lasciano prendere dal panico, dalle paure, visto che tra l'altro si tratta di coppie giovani e che hanno delle difficoltà ad affrontare la gestione di un bambino o una bambina, poi figuriamoci con questo tipo di problematiche. Però vedremo che in realtà è risolvibile nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si tratta di forme non eccessivamente gravi. Poi vedremo cosa significa atresia, vedremo cosa significa condizioni diciamo così, in cui si presenta, e soprattutto valuteremo anche la differenza, visto che è stato chiesto, la differenza che c'è tra la atresia esofagea e la stenosi invece esofagea, perché sono due aspetti simili, ma che hanno origine completamente diversa, e così come anche quindi la causa è completamente differente. Ecco, però ne parleremo dopo. Adesso facciamo uno stacchetto musicale e poi affrontiamo di nuovo il concetto e l'approfondimento su quello appunto che è la cosiddetta prevenzione primaria, e quali sono gli atteggiamenti e i comportamenti che dobbiamo seguire per poter arrivare a uno stato di salute, diciamo così, privo di malattia. Però insomma, questa è puramente teoria, c'è la pratica ovviamente, ma tante cose sono esulano da questo comportamento. Tuttavia è un aspetto che si può ricercare. Ecco, stacchetto e poi ci risentiamo.

0: E rieccoci in diretta, quindi riprendiamo la nostra conversazione. Perché nasce un po' questa esigenza di parlare del tema della prevenzione primaria, però allargandolo, diciamo, a dei concetti che comunemente vengono un po' trattati, come dire, separatamente, senza andare a collegare tra di loro tutti gli aspetti che la riguardano. Quando noi parliamo di prevenzione primaria, beh, cosa diciamo, no? Stile di vita, alimentazione, movimento, eccetera, eccetera. Allora, in realtà sì, ci sta questo concetto. Stile di vita racchiude tanti aspetti della nostra esistenza. E in questo momento storico noi potremmo dire sì, mettiamo in atto tutti gli stili di vita che abbiamo, che conosciamo, però abbiamo un mondo che è decisamente intossicato, non so cosa respiriamo, perché tutte queste bombe, missili che esplodono, che generano reazioni chimiche che poi si diffondono nell'atmosfera e raggiungono anche nei luoghi dove magari fisicamente non ha avuto nessun effetto dal punto di vista proprio grossolano, ma in realtà oggi chi può, no, dovremmo vivere con le maschere antigas permanentemente, e oltre a quello che è il diciamo oltre a quello che è la realtà di tutti i giorni che viviamo, no? Nel mondo in cui esistiamo, il mondo del lavoro, l'ambiente domestico, dove ci muoviamo, lungo le strade. Quindi è certo che avremmo bisogno certamente di vivere all'interno di uno scafandro, no? come i palombari quando si immergono per lavorare a lungo al di sotto della superficie del mare o del fiume o dei laghi, a seconda delle funzioni che devono svolgere, no? Ecco, quindi una realtà improponibile fondamentalmente, come vivere all'interno di una cupola, no? Racchiusa e che è completamente isolata dalla nostra esistenza quotidiana. Quindi prevenzione primaria la dobbiamo considerare diciamo nella migliore delle ipotesi come un ambiente e un comportamento e un atteggiamento rispetto a tutto quello che facciamo, atto a dare sempre delle risposte positive al nostro organismo. Quindi prevenzione primaria vuol dire veramente adeguarsi in maniera perfetta a tutte quelle che sono le funzioni di ciò di cui noi siamo composti, no? Per cui prima di tutto partiamo dall'acqua e quindi quando si parla di prevenzione si parla soprattutto del concetto di assenza di malattia. Questo è un dato che per alcuni potrebbe essere realistico, per altro è per molti invece è puramente ipotetica, compreso me, allo stato attuale delle cose, proprio perché prevenzione primaria sì, però no, non possiamo pensare di arrivare a 80 anni, salvo 90 anni, quelle che sono, salvo casi eccezionali, con totale assenza di malattia. Per malattia chiaramente non intendiamo un raffreddore, no? Non intendiamo neanche un'influenza, se volete, ma intendiamo quelle complesse patologie che vanno ad alterare il normale funzionamento del nostro asse. Che non è solo quello puramente fisico, ma anche quello che non vediamo, quello ormonale, perché il cosiddetto asse ipotalamo-ipofisario e quindi con tutte le, poi le, il, l'apparato endocrino periferico. Un equilibrio, quindi dobbiamo per forza di cose inserirsi. E quando cominciare? Qualcuno dice da subito, cioè no? La prevenzione primaria inizia appena venuti al mondo, fondamentalmente questo è il principio, in maniera volontaria o indiretta, e quindi di avere dei legami con tutto ciò che ci appartiene nella vita, tale per cui il nostro equilibrio impedisce lo sviluppo di una patologia. Però ci sono una serie di comportamenti da adottare, che devono essere dei comportamenti veramente severi, rigidi. E uno di questi atteggiamenti è quello proprio di mettere le condizioni e diciamo, le basi per un rinforzo totale del sistema immunitario. Noi parliamo spesso di sistema immunitario, parliamo spesso di questa grande diciamo, forza che abbiamo dislocata in ogni parte del nostro corpo e che quindi ci aiuta, no? A sostenere e a evitare che influenze di varia natura, batteriche, virali e quant'altro possano generare delle diciamo, complesse alterazioni per cui il nostro organismo andrebbe incontro a danni permanenti, ecco che allora questa marea sia cellulare che umorale sempre in funzione consente di mantenendo il nostro sistema immunitario in maniera sempre attivo e funzionante e sano, soprattutto, ecco, ci può dare un grande supporto. Ma questo è quello che viene detto prima di tutto, come si fa? Molti suggeriscono e suggeriamo la vitamina D, che è una vitamina che ha un grande ruolo nella, diciamo, nel rinforzo naturale cosiddetto della vitamina D, ma non basta. Abbiamo detto che siamo prevalentemente composti di acqua, e così è, no? E quindi è fondamentale pensare a un organismo che abbia una adeguata idratazione, ma non basta, non è sufficiente. Bisogna pensare a quello che introduciamo, quindi agli zuccheri che non devono essere raffinati, quindi devono essere piuttosto che non devono essere, diciamo, facendo parte anche di cibi ultraprocessati, e quindi anche e non è sufficiente, quindi e parlare quindi dei grassi che devono essere grassi sani, ma il mondo in cui viviamo, anche quando ci propone qualcosa che è apparentemente e ideologicamente sano, in realtà talora non lo è. E poi, come dire, consumare i cosiddetti cibi vivi. Cosa intendiamo per cibi vivi? Quei, diciamo, cibi vivi vuol dire riempire il nostro piatto prevalentemente di un 80% di verdure, insieme quindi alla frutta, quindi ai legumi, eccetera. Tutto quello che diciamo e di cui parliamo costantemente, quasi sempre, perché quando affrontiamo un tema non c'è uno che affronta il tema aggiungendo anche stili di vita, alimentazione. Cioè, il principio è come io non vi do la ricetta. Non vi sto dando la ricetta, è una valutazione di quanto viene proposto da parte di chi pensa e immagina che da oggi e nel futuro, adottando alcuni accorgimenti, tra i quali quello di cui stiamo parlando, si possa raggiungere una veneranda età senza malattia. Ci sono delle persone. Allora, partendo da questo principio, dice, ma se ci sono delle persone che arrivano a 100 anni e più e non si sono mai ammalate, intendiamo sempre di patologie croniche, complesse, particolari, se questi casi ci sono vuol dire che si può fare. Sì, è vero, però bisogna percentualizzarli, cioè dire bisogna verificare in realtà quanto sulla fascia di una intera popolazione di quelle caratteristiche ha raggiunto quella età e quindi non ha sviluppato malattia, e se ci sono delle caratteristiche proprio personali, individuali, quindi di tipo genetico e ambientale, che possono favorire questo indipendentemente da ciò che si consuma, anche se bisogna attenersi a quanto vi dicevo prima. Ecco, quindi partendo da questo concetto e rimettendo in ordine gli elementi, prevenzione primaria cosa vuol dire quindi? Vuol dire evitare che una patologia, che una malattia si possa sviluppare. Oggi viviamo in un mondo dove molti di noi si ammalano di tumori, oggi fa meno paura rispetto al passato, almeno un passato diciamo abbastanza remoto, quando dire ho un tumore significava essere condannato a morte, vi ricordate, no? Ho un tumore, oppure ha un tumore, magari lui ancora non lo sa, perché bisogna cercare di non andare a compromettere l'equilibrio psichico di certi soggetti non in grado di ricevere delle informazioni in maniera così brutale, potremmo dire, e allora si fa in modo che lo possa capire pian pianino, che ci arrivi da solo. Comunque le cose sono cambiate, oggi fa un po' meno paura dire ho un tumore, ho avuto un tumore, sto curando un tumore, ecco, proprio perché le situazioni sono cambiate. Oggi, al di là di quelle malattie oncologiche così aggressive, perché diagnosticate tardivamente, ne parliamo spesso, il tumore pancreatico, il tumore ovarico, che sono diciamo di difficile distinzione, anche perché la sintomatologia è talmente evanescente che non sempre ci porta a pensare a qualcosa che possa interessare questi organi, questi tessuti, e quindi si può giungere, ed è il motivo principale, a diagnosi proprio quando la malattia è già avanzata e siamo in uno stadio in cui c'è il coinvolgimento di altri tessuti. E questo è il problema principale, però questi sono i limiti. Qual è oggi l'obiettivo principale di quei casi in cui diciamo la malattia viene sì individuata, perché oggi parliamo molto di patologie croniche, però le malattie croniche, se non sono delle malattie che assieme diciamo ci portano dolore, forte dolore, impossibilità funzionale, difficoltà di svolgere le nostre funzioni, accettiamo diciamo, non dico diciamo ben volentieri, ma non ce ne preoccupiamo molto, perché uno degli elementi fondamentali della malattia che ci spaventa qual è? Il dolore, no? Il soffrire. Questo è un principio fondamentale. Oggi, nella maggior parte dei casi, attraverso quella che ci dà una mano e che non è più però la prevenzione primaria, ma è la cosiddetta prevenzione secondaria, quindi la diagnosi precoce, e la possibilità di andare incontro a guarigione per l'intervento della rimozione, della chirurgia. Quando noi individuiamo una malattia precocemente, la possibilità di rimuovere quella lesione senza dover compromettere in maniera diciamo così importante tutti i nostri organi e tessuti, ecco che la possibilità di giungere a guarigione assoluta, reale, è fattibile, quindi con un atto chirurgico. Ci sono situazioni invece in cui questo non avviene, e allora si cerca quella che viene definita cronicizzazione. Cosa vuol dire cronicizzazione della malattia? Vuol dire creare le condizioni di una sopravvivenza, di una coabitazione nello stesso soggetto di queste malattie, però riducendo gli effetti negativi e rinforzando quelli positivi. Quindi si può, come dire, convivere con questo tipo di patologia. Per cui, se ci associamo a questo dato e lo andiamo a ripescare, a rimettere nel principio esposto prima dell'allungamento di malattia della vita media, ma con o senza malattia, vi rendete conto che le cose sì, le mettiamo su uno stesso piano, le mettiamo su un piano gaussiano, facciamo la nostra curva e vediamo quanti sono i soggetti che hanno un allungamento della vita media, però hanno una qualità della vita che non è decisamente, diciamo così, consigliabile. Molte persone si vivono tanto, però come? In che condizioni? Ecco, chi scrive e chi suggerisce determinati atteggiamenti si fa questa domanda. E allora, sì, è vero, la vita media si è allungata, ma come posso far convivere insieme l'allungamento della vita media con l'assenza di malattia? Ripeto, per malattia intendiamo delle malattie croniche, quindi pensiamo all'insufficienza renale, pensiamo alla malattia diabetica, pensiamo a tutte quelle patologie che coinvolgono l'apparato muscoloscheletrico, le cardiopatie, le malattie di tipo respiratorio, le ostruttive, le restrittive, tutto quello che potete pensare e che vi può passare per la testa. Cioè, dire come fare, per questo è, quindi, è la scommessa del futuro. Quindi abbiamo raggiunto un obiettivo, allungamento della vita media, però adesso ci vogliamo arrivare in salute, e qualora dovessimo ammalarci, la morte dovrebbe arrivare velocemente, quindi senza che trascorrino troppi giorni. Quindi dovremmo creare una macchina dove il sistema, l'apparato diciamo genetico precostituito, come quei film diciamo in cui, no, viene consegnato un oggetto e poi si dice questo oggetto in maniera automatica si distruggerà, non è più fantascienza, è realtà. Ecco, quindi sono degli elementi veramente difficili da associare tra di loro. Perché? Ma noi viviamo in una realtà accompagnata da il cosiddetto asse ormonale, che noi spesso prendiamo e valutiamo in maniera singola. Allora parliamo della ipofisi, parliamo della tiroide, parliamo del surrene, parliamo delle paratiroidi, parliamo del pancreas, degli organi sessuali, ovaie, cioè tutte queste cose le mettiamo in maniera proprio singola, ma in realtà non è così, perché noi non siamo un elemento singolo, noi siamo un elemento che interagisce. E ritorniamo al principio iniziale, quando parlavamo del processo, cosiddetto processo al colesterolo. Ma noi possiamo fare tutto quello che vogliamo per abbassare e ridurre al massimo la quota di colesterolo introdotta. Ma il fatto è un altro, il fatto è che è noi che ce lo produciamo per il 90%, è il nostro fegato che lo produce. E perché? Perché il colesterolo, nel tutte le sue forme, e parte integrante di tutte le membrane cellulari, così come anche di tutto l'apparato del sistema nervoso. Quindi potremmo vivere senza colesterolo? No, assolutamente no. Quindi qual è il concetto? Il concetto è quello di mantenere un equilibrio, e talora ci sono dei soggetti fortunati che hanno, come dire, una caratteristica intrinseca di mantenere i valori relativamente bassi. E qui interviene il professor Ursini. Il professor Ursini scrive un libro, appunto, intitolato Il processo al colesterolo, proprio per questo aspetto, per mettere in luce tutti gli elementi che vogliamo sapere di questa sostanza, no? Di questa molecola. gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. E allora dice, però ci troviamo in una situazione, è giusto, dice il professore, è un emerito professore, quindi non è dell'Università di Padova, di, diciamo, nel mondo della biologia, quindi di queste cose se ne intende, di cellule se ne intende, e si è posto, ma è giusto che noi viviamo in una realtà dove ogni tot anni si abbassano i valori del colesterolo, perché qual è il concetto? Il concetto è l'eccessiva presenza di colesterolo nel sangue favorisce il deposito dello stesso all'interno dei vasi arteriosi, quindi col rischio di andare a formare delle placche aterosclerotiche e quindi andare incontro a tutte quelle alterazioni vascolari, a partire dai vasi più grossi e finire a quindi quelli più piccoli. Pensiamo per esempio alle coronarie, di cui spesso parliamo descrivendone le problematiche quando esse si associano a una difficoltà di irrorazione del tessuto cardiaco, perché il cuore, come dico sempre, non si nutre del sangue che pompa, si nutre del sangue che gli arriva dalle coronarie, che contribuisce a pompare, ma che comunque si trovano in una situazione molto difficile dal punto di vista anatomico per vari motivi. Ma non ci torniamo. Quindi il professor Ursini dice, ma allora è corretto che noi siamo passati da valori tipo 240, poi 220, poi 200, poi 190, eccetera. Quindi ogni tot anni abbassiamo i valori. Allora qualcuno dice sì, perché abbiamo constatato nel tempo un aumento delle problematiche di tipo vascolari, quelle a cui mi riferivo prima, e quindi è quello di dare il suggerimento al paziente di mantenere i valori del colesterolo bassi, e lo possiamo fare sia con l'atteggiamento alimentare, ma lo possiamo fare in situazioni particolari. Il fatto è che oggi viene somministrato con estrema facilità, salvo in casi limiti che poi andremo a verificare, con l'utilizzo delle statine. Ma allora è giusto somministrare le statine quando il colesterolo magari si trova a un valore di 220-230? Secondo il professor Ursini non lo spiega, non è spiegabile, e quindi c'è da riflettere del perché. Ma qual è il motivo? Lui fa una disamina perfetta e parla del colesterolo presente nel sangue, e quindi noi decidiamo di somministrare le statine. Le statine cos'è che fanno? Fanno passare, diciamo, portano il colesterolo dal flusso sanguigno, dal sangue all'interno della cellula. Quindi la statina agisce in questo modo, entrando nella cellula. Allora dice, ma se la statina entra nella cellula e nel sangue si abbassa, c'è il rischio che si metta in atto il meccanismo feedback di produzione del colesterolo da parte del fegato? È il fegato che lo produce nel nostro organismo, perché gli è richiesto. Quindi si innesca un meccanismo che magari a lungo andare potrebbe essere negativo. Per cui dice, io non sono molto d'accordo nell'abbassare con frequenza i valori di riferimento del colesterolo, cioè quindi la colesterolemia presente nel sangue, sia sotto forma libera che totale, che esterificata, che forma libera, appunto, proprio per questo motivo. E dà tutta una serie di spiegazione. Io in realtà l'ho cercato, volevo parlarne con lui, perché proprio mi interessa approfondire questo aspetto, questo concetto, cioè del ruolo che oggi viene attribuito alla statina, ma in realtà noi non abbassiamo il valore complessivo del colesterolo con le statine, cioè non facciamo altro che prendere la statina e farla passare dal sangue. Se c'è qualche collega che magari mi vuole approfondire questo tema, ben volentieri, qualora avesse delle, siccome capita qualche volta che mi arriva qualche messaggio con delle ipotesi diverse. Quindi allora il professor Ursini dice, ma se io faccio passare il colesterolo all'interno della cellula, non è che poi la cellula se lo elabora e lo cambia e lo fa diventare ossigeno, no? O quantomeno in parte sì, col ciclo di Krebs eccetera, questo possono entrare all'interno. però fondamentalmente la concentrazione globale del colesterolo complessivo non diminuisce, noi lo immagazziniamo nelle cellule. E quali conseguenze possiamo avere con un aumento di colesterolo all'interno delle cellule, visto che non rientra nel loro normale metabolismo, anche se lo utilizzano, abbiamo detto che fa parte integrante della membrana cellulare e di tutte le membrane degli elementi che si trovano all'interno della cellula stessa. Pensate ai mitocondri, pensate ai ribosomi, pensate alla membrana del nucleo stesso di ciascuna cellula, quindi sono parte integrante. Però nasce da qui il suo dubbio ed ecco il processo al colesterolo, per cui ascoltandolo effettivamente lui pone questi questi quesiti. Ma il quesito principale è giusto abbassare di frequente la concentrazione, come dato di riferimento la concentrazione ematica del colesterolo, per evitare lo sviluppo di tutte quelle malattie che si associano al colesterolo? Ma effettivamente è il colesterolo responsabile di tutte le problematiche, o c'è qualcos'altro che dobbiamo prendere in considerazione? Comunque ve lo porterò il professor Ursini, perché insomma devo trovarlo, proprio per parlarne e farci dare le risposte a queste domande, che sono notevoli. Adesso è il momento della pubblicità, poi vedremo un po' di concludere questo aspetto per affrontare quello dell'atresia esofagea. È interessante argomento che cercheremo di approfondire dopo. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: Ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
5: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
5: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
6: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
0: 8
9: 8.
10: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, golosone.

E rieccoci in diretta. Diciamo che questo pezzo, insomma, un bel pezzo di Chris Rea, no? Che sarebbe bene ascoltare, diciamo, in compagnia con la propria fidanzata, moglie, compagna, no? Con un bel bicchiere di grappa fruttata, bello freddo in mano, e poi coccole, tante coccole, coccole, coccole, coccole. Vabbè, e non alle 9 di mattina, ma comunque, insomma, dai, questo passa il convento. Allora, beh, intanto grazie a Massimo del complimento, dice che sono saggio. Vabbè, insomma, dai, sarà l'età che mi porta a questi atteggiamenti e comportamenti, grazie, a parte le battute. Allora, velocemente, prima mi è passato un messaggio, noi ne abbiamo parlato qualche tempo fa. E mi è stato chiesto di dire qualcosa sulla tecnica della chirurgia cerebrale da sveglio, la cosiddetta awake surgery, cioè dire praticamente è un intervento che viene fatto in soggetti che presentano una malattia, una massa cerebrale in una determinata area del cervello. Spesso le aree che possono coinvolgere la zona della parola, dei movimenti, del linguaggio in generale, ma anche altre funzioni. E allora, qualche decennio sono, è stata introdotta questa tecnica che poi è stata in realtà abbandonata, ma noi ne abbiamo parlato circa forse un anno fa, ma anche meno, con un neurochirurgo. Se non sbaglio, o da Verona o da Torino, adesso mi sfugge. E quindi cos'è che succede? Perché è importante la neurochirurgia da sveglio, no? Il concetto vi dovrebbe un po' farvi ragionare il principio. Il soggetto viene chiaramente prima anestetizzato perché deve essere fatta una craniotomia a seconda della sede, insomma, come bisogna più adeguata, quindi si incide, si apre, si seziona quindi la scatola cranica, si rimuovono le membrane, le meningi, si scopre il cervello. Da cui magari uno può pensare che si liberano i pensieri, no, perché tutto là dentro, e quindi si va a individuare attraverso uno strumento specifico. Che non è né un bisturi né niente, è semplicemente un rivelatore di funzioni che poi viene proiettato a livello diciamo dello schermo dove si vedono le funzioni elettriche del cervello. E cosa si fa a quel punto? Una volta che si è arrivata a fare la craniotomia, a liberare dalle membrane il cervello e quindi l'area dove si deve lavorare, muovendo e liberando, aprendo le varie convolute, e poi si individua la sede. Allora, per evitare di danneggiare delle aree che potrebbero dare delle conseguenze. C'è un'espressione che forse fa capire questo. Diciamo, mi dava fastidio, dice il neurochirurgo all'epoca, vedere entrare in sala operatoria un paziente sano e vederlo uscire con delle lesioni permanenti. Non potevo tollerarlo. Quindi il neurochirurgo che utilizza questa procedura, questa tecnica, che è una tecnica molto particolare, diciamo che parte da questo concetto. Voglio evitare che nel corso del mio intervento possa creare delle condizioni, delle lesioni permanenti a quel soggetto. Ecco, vorrei. Ecco, per cui sono stati fatti degli approfondimenti in Francia, negli Stati Uniti, eccetera. Poi è stata abbandonata, ma da qualche anno è stata ripresa. Qual è il vantaggio? Ipotizziamo, adesso voi dite, ma è possibile? È possibile. Ipotizziamo un musicista, ipotizziamo un pittore, ipotizziamo uno scrittore.
a uno che piace scrivere e leggere poesie. Tutto quello, insomma, che può essere utile, certo, non un fabbro, perché non può battere sopra il maglio. E quindi si fanno compiere al paziente durante l'intervento, quindi a quel punto viene svegliato perché non sente male, il cervello non sente male, una volta che sono state aperte le aree, diciamo, di lavoro, il cervello non sente dolore, benché tutte diciamo, gli impulsi propriocettivi e nocicettivi arrivino con il nostro sistema nervoso periferico proprio all'area cerebrale per darne l'intensità e la densità. Ecco, e quindi si cominciano a toccare le aree che dovranno poi essere

zona da cui poi dovrà essere rimossa la lesione per cui sta eseguendo l'intervento. Cosa succede? Succede che quando si va a toccare un'area sensibile, ecco che cambia il soggetto, non è in grado di compiere di sviluppare una nota musicale adeguata. Il personale che lo segue è preparato, di solito ci sono anche delle persone competenti, conoscendo un po' lo spartito musicale, conoscendo alcuni aspetti, e quindi possono capire se quella nota ha subito delle variazioni rispetto alla precedente, proprio perché l'atto, non tanto quello chirurgico ma il pre-chirurgico, cioè per creare questa mappatura, dice seduta stante che se si tocca a quel punto si genera una lesione, e quindi pian pianino ci si muove nella sede dove i segni di un eventuale danno chirurgico, iatrogeno a livello cerebrale possono essere, diciamo così, prodotti. Allora ci si muove in maniera differente. È una tecnica che richiede tempo, però dà dei grandi veramente risultati, e si riesce a rimuovere la lesione in questo modo. Ecco, questo è il principio. Spero di essere stato sufficientemente chiaro per quanto riguarda questo aspetto. Bene, adesso prendiamo il nostro argomento, un argomento diciamo apparentemente semplice, ma in realtà non lo è, però è di grande interesse, ed è l'atresia esofagea. Che cos'è l'atresia esofagea? Quindi è una malformazione che richiede inevitabilmente un intervento di tipo chirurgico, di tipo anche complesso, che oggi comunque si attesta una sopravvivenza. Stiamo parlando quindi di neonati, bambini appena nati da poche ore, una sopravvivenza del 95% grazie alla chirurgia mini-invasiva di tipo toracoscopico, di tipo laparoscopico, con o senza l'ausilio della robotica. In questo caso comunque è stato prodotto sono state prodotte delle braccia robotiche per Da Vinci, miniaturizzati proprio, molto. Immaginate voi un bambino appena nato quanto grande è, immaginate che cosa ha di torace, come ci si può muovere sia in toracoscopia ma in laparoscopia per accedere all'esofago dopo aver posto una diagnosi adeguata. Qual è il problema? Cosa vuol dire atresia? Vuol dire che l'esofago non si è formato completamente, quindi il cosiddetto tubo da cui inizia il nostro apparato gastroenterico, intestinale in generale, o alimentare, chiamiamolo come volete, dalla parte orofaringea, eccetera, a un certo punto si interrompe, crea proprio un sacco che non si collega con il pezzo di esofago sottostante, oppure che il tubo esofageo è integro, però è strozzato a un certo altezza del suo tratto, a una distanza di circa 8-10 centimetri dalla zona, quindi dalla zona orale, dalla zona orofaringea. E allora cosa succede? Come si fa a capire? Beh, diciamo oggi c'è la possibilità di sospettarlo durante la fase intrauterina, nel senso che gli esami ecografici hanno una grande attendibilità oggi, si parla di circa il 42% e di un 90% di specificità, però la diagnosi viene posta subito alla nascita, anche perché c'è un sintomo caratteristico, è quello della scialorrea, c'è questa quantità di saliva che fuoriesce, proprio si hanno
ma subito, appena nelle prime ore proprio, e allora viene il sospetto, magari ci poteva essere. Allora ecco cosa si fa: si fa una radiografia con un sondaggio.

intraesofageo che raggiunge proprio l'area ostenotica o l'area atresica, cioè dove poi manca il suo pezzo, e allora a quel punto poi si completa con l'ecografia e si pone la diagnosi di atresia. Bisogna stabilire di che grado, perché? Perché ci sono più gradi. Ci può essere una atresia parziale, dove magari il tubo esofageo è tutto presente, però è strozzato per un X numero di millimetri, oppure di qualche centimetro. Questa forse è la soluzione meno complicata. Perché? Perché la soluzione in cui il tubo c'è, non devi ricostruire, non devi tirare, che poi vedremo cosa significa, e devi diciamo, creare una nuova connessione, abboccare le due parti dove non è più presente la atresia una volta che è stata rimossa, e si crea quindi il dotto esofageo ex novo. E questo è una soluzione quasi del tutto definitiva. Perché? Perché questo? Perché per poter giungere la parte inferiore, la parte superiore, si fanno delle trazioni, e talora questo va un po' a cambiare l'angolo che si genera tra lo stomaco e l'esofago, proprio un angolo particolare che funge quasi da anello valvolare, impedendo quindi il passaggio dell'acido gastrico verso l'esofago, e talora in questi soggetti si può avere o subito o successivamente una sorta, un residuo, chiamiamolo, di reflusso gastroesofageo. Ma tuttavia questa è il meno come complicanza rispetto al problema di partenza. Qual è la situazione più complessa? La situazione più complessa quando abbiamo i due cul-de-sac, cioè dire quello superiore che chiude, poi successivamente non continua nulla, e dopo si ha la parte inferiore a sua volta chiuso, e quindi in questo caso, per creare l'abboccamento delle due parti con relativa preparazione, bisogna fare trazioni importanti rispetto a dove è ancorato l'esofago a livello gastrico, quindi al di sotto del diaframma, e qui la situazione diventa più complicata. Talora è necessario fare l'intervento in più tempi, nell'arco di 2 o 3 mesi, si fa anche prima, 1 mese, quando possibile. Bisogna completare l'intervento per evitare conseguenze successive di altro genere. Però qui chiaramente la manomissione della sede per cui poi è possibile allungare l'estremità inferiore dell'esofago per creare un esofago, poi una continuità, qua gli effetti possono essere, diciamo, notevoli, anche effetti negativi. Oltre a quello che vi dicevo, anche si può avere una conseguenza di una stenosi secondaria all'area di giunzione, e questo è una forma di stenosi cicatriziale che poi deve essere trattata. Però è facilmente trattabile, perché oggi si fa col palloncino, non si fa più con l'intervento chirurgico come magari si faceva 30-40 anni fa. Oggi la tecnica proprio di minima cosiddetta utilizza percorsi endoluminali con il palloncino che progressivamente viene allargato, e poi, aiutandosi con l'alimentazione, stimolando l'alimentazione del bambino, cioè col flusso che si genera all'interno dell'esofageo, dell'esofago, questa area va a migliorare nel corso del tempo. Certo, devono essere eseguiti nell'area, tanto più è il grado avanzato. Anche qui la patologia viene distinta per gradi, ecco perché alcune volte è fondamentale, è sempre fondamentale individuare il grado di patologia, perché in base al grado di patologia si devono trovare poi
i giusti accorgimenti per intervenire e cercare di essere il più possibile risolutivi in questo tipo di problema, ma non sempre è così, per cui talora si possono avere problemi a carico dell'apparato respiratorio anche per, sotto forma di broncopneumopatia abingestis, cioè dovuta all'ingestione di succo gastrico che è micidiale per i polmoni. Un altro aspetto fondamentale è che talora questi soggetti manifestano altre problematiche, specialmente due, quella di tipo renale e quella di tipo cardiaco, per cui vanno monitorati dal punto di vista renale funzionale anatomico e dal punto di vista funzionale, quindi elettrofisiologico ed ecocardiografico cardiaco, proprio per evitare che ci possano essere delle alterazioni, soprattutto a carico dell'arco dell'aorta, che talora può essere posizionata dalla parte opposta, piuttosto che verso il lato di sinistra, verso il lato di destra, un po' come succede, ma in maniera parziale, nelle destrocardie, cioè sapete, no? Ci sono dei soggetti che presentano il cuore sul lato destro piuttosto che sul lato di sinistro. Di solito non ci sono grosse problematiche di tipo vascolare, perché il tutto cresce adeguatamente nella stessa situazione, quindi il soggetto vive tranquillamente e magari talora può essere anche occasionale l'individuazione. Oggi è difficile perché con le controlli ecografici, le tococardiografie e tutto quello che segue durante la gravidanza, ma certo anni fa, quando magari i controlli erano più radi e più difficili da eseguire in maniera costante, certe cose venivano individuate successivamente. Ecco, questo è, per cui ecco una parola per tranquillizzare è quella che non bisogna andare in panico, quindi i genitori non devono andare in panico, perché è una patologia super conosciuta. Oggi ci consente la mini invasività di generare meno problemi. Ecco, ci sono due aspetti, due scuole da questo punto di vista. Una che preferisce la toracoscopia, quindi entrando laterale per via toracica, e uno che invece per via laparoscopica, utilizzando quindi degli strumenti anche qui miniaturizzati, tali da poter intervenire senza creare grossi problemi. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di far un post-operatorio gestibile, senza che il neonato possa avere dolore, per ridurre la somministrazione di antidolorifici. I bambini sono plastici, reagiscono molto bene talora e quindi hanno una reazione di guarigione, di, come si può dire, una lotta per la vita, che talora veramente lasciano impressionati a vedere quanto è notevole la loro forza e la loro capacità di reazione. Scusate un attimo, ma devo bere un po' d'acqua.

0: chiamarti anche qua.
1: Così poi la riprendiamo. Intanto volevo finire il pensiero, perché poi magari mi sfugge quello che ho in mente. Ecco, quindi quello che voglio dire in questi casi a queste coppie, spesso anche coppie giovani, che sono un po' impreparati, che i bambini hanno una grande reattività e spesso nella maggior parte dei casi si riesce a risolvere, anche se talora in maniera diciamo discontinua, nel senso che non sempre il primo intervento è sufficiente quando si tratta di una atresia pura, quindi di grado avanzato, dove i due estremi, il superiore e inferiore, non hanno contatti tra di loro. Ecco, qui talora è necessario intervenire in diciamo con i momenti differenti. Però ripeto, questo nell'arco proprio dei mesi. L'intervento va fatto subito, salvo nei casi in cui appunto l'atresia è così complessa che allora si creano delle condizioni per l'alimentazione, e però si cerca proprio di velocizzare prima possibile. Non è facile lavorare nei bambini così piccoli, proprio per quello che richiedono, però oggi per fortuna la specialità di chirurgia pediatrica ha creato anche dei soggetti che crescono con queste caratteristiche, tecnico-professionali, e quindi riescono ad affrontare, un po' come quando parliamo di dialisi neonatale, no? Che abbiamo la dialisi collegata a una mini dialisi con dei canali, con dei piccoli tubicini che sono sì e no spessi come hanno il diametro di un capello, tanto sono sottili, quindi si lavora molto. Noi abbiamo un grande vantaggio, però è dell'elettromedicale, del medicale in generale, a livello sia noi qua in Veneto, ma soprattutto a livello dell'Emilia-Romagna, che c'è un'area che si occupa, dove c'è un know-how veramente molto molto grande, che talora dà delle risposte importantissime per quanto riguarda la produzione di miniaturizzazione di elementi che devono essere trattati, utilizzati in bambini molto piccoli. Però ripeto, ormai la tecnica è assodata, non è una novità. E di solito la soluzione, diciamo così, è pressoché completa. Ecco, uno degli aspetti che talora, specialmente nei tempi, può residuare è quello del reflusso gastroesofageo, proprio per questa forma di raddrizzamento o la riduzione dell'angolo acuto presente tra lo stomaco e l'esofago, per cui lo rende più dritto e favorisce, un po' come quando si genera un'ernia iatale, no? Che l'ernia iatale che è prominente a livello del diaframma verso il torace, crea un raddrizzamento proprio dello stomaco, come se tendesse a diventare un pochino più verticale, perdendo quindi quell'angolo chiuso tra la parte più ventrale dell'esofago e la parte più superiore esterna dello stomaco, riducendo questo angolo di His si chiama, che appunto funge come una valvola, no? Una valvola proprio a livello del cardias, della giunzione, che c'è una valvola veramente propria, però questo angolo potenzia ulteriormente questo aspetto, proteggendo dal reflusso gastrico. Perché? Perché il reflusso gastrico, l'acido gastrico, ha un pH molto basso che non si sposa bene con la mucosa dell'esofago, per cui si può andare incontro quando è di lieve entità di esofagiti e addirittura anche di problemi legati alla respirazione. Infatti è tipico, voi lo vedete nelle persone che magari soffrono di reflusso, appena si distendono un attimo cominciano a tossire, perché proprio il passaggio dell'acido verso l'esofago crea un'irritazione anche del nervo frenico, che può stimolare la tosse e quindi creare questa condizione. E perché si sviluppa l'atresia esofagea? È un problema, è un marchio di fabbrica, è un danno di fabbrica. Cosa vuol dire? Vuol dire che durante la fase in cui trachea e esofago durante lo sviluppo fetale del bambino, man mano che si formano gli organi, i tessuti, no, piccoli, grandi che siano, alcuni foglietti ettodermici, mesodermici, adesso non scendiamo nei dettagli che vi faccio solo confusione. A un certo punto i due canali, uno quello tracheale e uno quello esofageo, si dividono costituendo due canali indipendenti. Uno diventerà la trachea e quindi farà parte dell'area respiratoria e uno diventerà l'esofago e farà parte invece dell'area gastrica e quindi l'area digestiva. Nel caso in cui il difetto di fabbrica si sviluppa, succede che questa separazione dei due tratti non avviene in maniera adeguata e si interrompe. Talora questa alterazione è accompagnata da una fistola, si crea una fistola orofaringea, orotracheale, quindi esofago tracheale, talora, però il meno, perché quella basta trattarla, insomma, si elimina proprio perché rimane un'invaginazione tra i due tessuti. Che cos'è la fistola? La fistola è un tramite, è un canalino che si forma che mette in contatto due aree che non hanno nulla a che vedere tra di loro, quindi proprio funge da canale, da un tramite di contatto. Ecco, quindi quello viene trattato in seduta, ma non è quello il problema, è l'effetto e la conseguenza di questa anomala separazione tra le parti che costituiranno appunto la trachea, perché la trachea poi ha un'altra struttura, un'altra storia, ha la cartilagine, gli anelli cartilaginei, ha l'area cricoidea, anch'essa costituita da cartilagine, fino ad arrivare poi a dividersi, arrivare nei bronchi principali che hanno le stesse caratteristiche di diametro minore, mentre l'esofago non presenta cartilagine, no? È un tessuto mucoso con la sua parete muscolare, la membranosa, la sierosa e quindi la mucosa interna, che è quella che deve proteggerlo anche da tutti gli attacchi che può andare incontro anche di tipo batterico, ma in questo caso di tipo acido, le cosiddette, insomma, esofagiti, ma e sono completamente diverse comunque questi aspetti da quelli che conosciamo nell'adulto, l'esofagite del reflusso. Voi vedete proprio, io spesso trovo queste persone con questa tosse appena si siedono, appena si distendono un attimo, con questo reflusso enorme che genera veramente grossi problemi e crea una qualità di vita non facile, ma qui parliamo nell'adulto e non nel neonato. Quindi sì, rispondo alla domanda. Il bambino viene, quindi Andrea domanda se si opera appena nato. Praticamente dopo 24 ore il bambino viene operato subito proprio per risolvere il problema che deve consentire di poi generare quella continuità a livello esofageo. Quindi adesso mettiamo una pausa musicale, perché altrimenti io perdo la voce.

E rieccoci di nuovo in diretta. No, mi ero dimenticato, scusami, ti dico subito. Allora, no, mi era stato chiesto prima il discorso della chirurgia cosiddetta differenza tra la chirurgia estetica e la chirurgia plastica ricostruttiva. E lasciamo perdere l'uso e l'abuso che si fa della chirurgia estetica, perché vabbè, siamo nella società. Per certe volte dell'inutile, bisogna abituarsi ad essere quello che si è, accettare quello che abbiamo, che la natura ci preserva, salvo casi particolari. No, è sostanziale la differenza, cioè la chirurgia plastica ricostruttiva diciamo, mette in atto una serie di tecniche per ripristinare l'integrità fisica del paziente, quindi parliamo di un soggetto che ha subito una mutilazione chirurgica traumatica, un incidente, ustioni, e quindi qui ci troviamo di fronte a soggetti che devono essere trattati talora anche per lunghi periodi di tempo e che devono attuare alcune procedure a cui ricorrere per diciamo attuare quello che dovrà poi portare a migliorare lo stato iniziale con cui il soggetto si è presentato, che sia traumatico, che sia patologico, che sia da ustioni, eccetera. Quindi si producono gli innesti, i lempi, gli impianti. Adesso non andiamo su un dettagliato perché insomma non. Mentre c'è la microchirurgia per la vascolarizzazione, cioè interviene un ampio campo di tecnica chirurgica tipo microchirurgica, perché bisogna riparare, la parola stessa lo dice, ricostruttiva. Mentre diverso il caso della chirurgia plastica estetica è quando si vogliono tra virgolette migliorare lo stato fisico di una persona dal punto di partenza, quindi il problema chirurgico del viso, chirurgico diciamo della parte inferiore che è superiore, ormai vedete quante persone, una volta era la rarità, adesso vediamo sempre di più queste persone che trattano la parte zigomatica per tirare sul viso, la parte superiore palpebrale, ma quelle insomma ci possono stare, come succede nella ptosi palpebrale anche della persona matura, adulta, che talora addirittura crea dei problemi a livello dell'occhio, per cui si crea una elevazione della palpebra, quindi. Ma interventi di grande spessore, quindi a livello totale, a partire poi una volta si pensava solo alla ricostruzione mastoplastica, eccetera, additiva, sottrattiva, a seconda della situazione del seno, ma oggi il seno è diventato una cosa. Cioè, la medicina estetica adesso affronta tutti gli aspetti del corpo della persona, però mi pare che. Secondo me si sta andando verso, ma come tutte le società del benessere raggiungono quell'apice e poi purtroppo va verso una regressione perché non sa più quello che vuole fare. E è correttissimo che una persona voglia migliorare le sue condizioni, il suo stato, se la psiche glielo suggerisce e pensa di vivere meglio, ma spesso chi comincia a fare, specialmente oggi, quando vedi che a delle ragazzine di 18 anni, se non meno, per il 18° anno del compleanno si regala, no, un trattamento di un certo tipo chirurgico, già questo la dice tutta e ci rendiamo conto verso dove andiamo relativamente a questo aspetto. C'è una forte pressione. Un altro dato importante. E quindi nella medicina estetica e della chirurgia plastica estetica in generale, e stare attenti, le famose sette regole che bisogna utilizzare, che bisogna domandare, quindi prima di sottoporsi a chirurgie, perché purtroppo di questa natura, purtroppo le persone senza scrupoli sono tanti.
e talora si possono improvvisare medici estetici, medici plastici, chirurghi plastici, insomma chi più ne ha, chi più ne ha, magari avranno anche studiato, fatto dei percorsi, però non hanno tutti i requisiti necessari per affrontare in maniera sicura per il paziente o la paziente il tipo di chirurgia, anche perché spesso non tutte le strutture sono provviste di aree di sicurezza. Pensiamo a una stanteria dove puoi rimanere ricoverato per un giorno o due, non dico la rianimazione che è impossibile, però essere accompagnati da un anestesista con l'esperienza, quindi cercare di sapere come, dove avviene il fatto, che non sia sotto un sottoscala, che non sia una struttura che si presenti bene, che si utilizzano i prodotti usa e getta, che nessuna componente del prodotto usa e getta può essere riutilizzato se ne avanza, e quindi veramente sono stupide apparentemente delle banalità, però vi sono delle regole che devono essere valutate anche da parte dell'utente, proprio per evitare frodi, truffe, danni soprattutto, e rischi di rimetterci la pelle e la vita talora, perché è come nelle grandi, nello scolpire alcune parti del tessuto con le liposuzioni, grandi liposuzioni, succedono talora veramente delle embolie grassose che possono mettere a rischio, e talora lo fanno la vita della persona. Quindi può succedere anche ai migliori chirurghi, però meglio, ecco, che se uno lo deve fare che stia attento, che è fondamentale. Ecco, questi sono gli elementi a cui attenersi, e le distinzioni, quindi la ricostruttiva, la parola stessa ti dice che abbiamo a che fare con dei pazienti che hanno subito dei danni notevoli. Pensate ai traumi, agli incidenti stradali con delle lesioni di tessuto superficiale notevole, pensate alle ustioni grandi, grandi ustionati, che cosa bisogna fare, quanti interventi si fanno, in che modo, come generare dei lembi. Quindi insomma questa è la in sostanza, senza scendere in dettagli particolari. Beh, la microchirurgia è indispensabile qui, perché talora bisogna collegare dei distretti vascolari per permettere ai lembi che tu hai, se non li puoi diciamo spostare lasciando il peduncolo vascolare in sede da un'area all'altra, spesso aree vicine, e allora in quel caso il tessuto attecchisce, altrimenti bisogna veramente cercare di creare delle anastomosi, cioè delle collegamenti vascolare, per permettere la sopravvivenza di un tessuto che viene magari vascolarizzato, cioè che viene innestato e impiantato. È fondamentale, certo, si crea una microvascolarizzazione dei tessuti, la natura ci viene sempre incontro, però è fondamentale tenerne conto. Tanto maggiore è il tessuto da innestare, tanto più importante è la presenza di un peduncolo vascolare, che deve essere rispettato, mantenuto a rischio fallimento di tante altre cose. Ma direi che ho parlato anche troppo, e sarete anche stufati. Comunque adesso vi metto un po' di musica, e poi ci avviamo verso la conclusione della trasmissione. Sto qua.

0: E rieccoci, eccoci, ci avviamo un po' verso la conclusione. Beh, no, volevo, perché mi sfuggiva prima, diciamo che il distretto elettromedicale più importante a livello nazionale è quello dell'Emilia-Romagna, soprattutto quello di Mirandola, dove veramente ci sono delle aziende, ma un po' tutto anche qui in Veneto abbiamo delle validissime aree dove si producono elettromedicali che veramente diffondono, che vengono esportati in tutto il mondo e che no, avevo, era proprio, mi interessava questo perché nell'area proprio di Mirandola vi è un'azienda che ha prodotto per l'ospedale di Vicenza qualche anno fa dei tubuli miniaturizzati, piccolissimi, ma veramente piccolissimi, e grazie anche a un ex primario, professor Ronco, della appunto della urologia di Vicenza, che lo ha ideato, che lo ha progettato e tutto, e poi Mirandola, la zona di Mirandola, lo hanno sviluppato, perché veramente è un'area, è una roba impressionante, impressionante che tipo di strumenti che da tutto il mondo vengono a grazie Alessandra, la nostra ginecologa, va bene, grazie, volevo, è sempre un piacere, sai affrontare vari argomenti con equilibrio, complimenti, grazie a te Alessandra del messaggio, mi fa molto molto piacere, chissà un giorno ci sentiremo, va bene, è da un po' che non ci sentiamo. Ecco, e quindi un distretto veramente grandissimo, ma validissimo, perché quella volta lì mi ricordo io ci sono rimasto male perché avevo proposto il professor Ronco, appunto, dottor Ronco, proprio per un premio ancora a Verona, e mi avevo mandato tutte le carte, tutte le cose, perché l'avevo ritenuto qualche anno fa una trovata geniale, perché non esisteva al mondo una roba del genere, tanto che poi ce l'hanno comprata da tutto il mondo questa macchina per la dialisi neonatale, una roba, bambini che nascono con queste problematiche, e che lì proprio a Mirandola c'è stata un'azienda che è stata in grado di produrre questi tubi grandi come un capello, e non sto scherzando, è la verità, grandi come un capello, che ha permesso di affrontare questi bambini, perché altrimenti era impossibile. E quelle macchine poi hanno preso il brevetto, tutte quelle robe lì, e quindi vanno in tutto il mondo ancora oggi, veramente, grazie al suo dottore, comunque, che è stato lui, ha fatto lui il brevetto, cioè proprio a lui ideato, e poi l'azienda ha prodotto la macchina con i diametri, con quelle caratteristiche, per dirvi che persone ci sono certe volte che razza di ingegno hanno, e noi siamo fortunati per quel distretto proprio dell'Emilia Romagna, Modena, ma anche qui in Veneto ce ne sono, ma l'Emilia Romagna è potente su questa roba qua, poi Mirandola, ripeto, non mi veniva il termine prima, ma me lo sono cercato giusto per dirvi. Bene, direi che basta, no? Io adesso devo andare a lavorare, quindi devo scappare subito, e proprio fino all'una, alle due, vediamo, vabbè, comunque io vi metto un brano musicale, vi saluto tra poco, penso che Massimo sia già arrivato, vi lascio i suoi argomenti che magari sono meno massacranti dei miei, vabbè, ma ognuno fa il suo, ci posso fare niente, questa è, finché me la sento. E, grazie Marco, certo, beh, ne abbiamo, ma io no, io sono d'accordo col discorso del fine vita, rispondo a Marco da Cittadella, però bisogna organizzarlo giusto, non, io sono per una legge nazionale, Marco, che ogni regione vada per conto suo con delle proprie regole, cioè, bisogna che lo Stato abbia il coraggio, il Parlamento non ha avuto coraggio, né quello di adesso né quello di prima, perché non vogliono ferire qualcuno, ma ormai è inutile, ci sono delle situazioni che vanno affrontate. No, sono d'accordo, io, per me Io sono favorevole, però bisogna che ci siano delle regole ben precise, perché allora se io vado in depressione, me la sento più di vivere, dico voglio morire, no, capito com'è, adesso sto esagerando, quindi bisogna creare delle regole, certo che sono favorevole, ma con delle regole ben precise, ed è lo Stato, il Parlamento siamo noi, e quindi il popolo con il Parlamento deve scegliere la via, deve essere una legge nazionale, no? Che la Toscana, la Lombardia, il Veneto, la Sardegna, l'Emilia Romagna, no dai, non è così che si fa, non è così che si fa, queste cose vanno affrontate in toto, ecco. Comunque ne abbiamo parlato ancora qualche cosa, ne parleremo più avanti, se volete affronteremo di nuovo questo argomento, magari qualcuno che mette in discussione l'aspetto etico, quella bisogna sentire tutte le campane, no? Nelle cose, perché altrimenti la verità si dice sta sempre nel mezzo. Pubblicità e alla prossima occasione.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Oh, tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È il nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con...

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radiogamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, mi sono attardato 2 minuti per salutare qui tutti gli amici qua fuori. Oggi riprende il GAS di settembre 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo B architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia appunto il sabato mattina fino alle 13. Tante cose da raccontarvi anche oggi, in particolare vi anticipo già che avrò due ospiti che ci parleranno per quel che riguarda il discorso dell'Amazzonia, presenteranno un libro. Il giornalista Favarato e il professor Eric Trevisiol. E questo lo avremo dopo le 11 come di consueto. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: in cui una persona tossica smette definitivamente di avere potere su di te. Il momento in cui rifiuti di consegnarle la tua reazione emotiva. Trascorriamo anni a logorarci nel tentativo inutile di cambiare chi vive di manipolazione, calunnie e cattiveria, senza renderci conto che stiamo solo offrendo il combustibile ideale per alimentare il loro disordine. Regola fondamentale insegnata dal Buddha non richiede fughe disperate né conflitti estenuanti, ma una postura interiore così limpida e inespugnabile da far cadere ogni provocazione nel vuoto. Quando impari ad applicare questo principio, la negatività altrui perde consistenza senza sfiorare la tua pace. Scoprirai come blindare la tua mente e riconquistare la sovranità psicologica. Di fronte a un attacco verbale inaspettato o a una critica intrisa di malizia, l'istinto umano primordiale ci spinge quasi sempre a contrattaccare con la medesima ferocia. Sentiamo un calore improvviso salire al petto, la gola contrarsi e i pensieri affollarsi febbrilmente alla ricerca della replica perfetta che possa ristabilire la nostra dignità violata. Eppure, in quel frammento di secondo in cui cedi all'urgenza di rispondere, hai già consegnato le chiavi del tuo equilibrio nelle mani del tuo provocatore. Chi adotta comportamenti manipolatori vive di reazioni riflesse. L'individuo ostile lancia un'esca avvelenata sperando che tu la afferri con ansia, poiché il suo scopo non è chiarire un disaccordo o cercare un terreno comune, ma verificare se possiede ancora il potere di alterare il tuo stato d'animo. Se raccogli quella provocazione, ti trasformi nel burattino mosso dai fili invisibili della sua frustrazione, intrappolandoti in un ciclo vizioso di logoramento emotivo. Negli insegnamenti antichi si narra che quando una freccia ci colpisce, il dolore fisico della ferita iniziale è inevitabile, ma l'agonia prolungata nasce interamente dalla seconda freccia, quella che scagliamo da soli contro noi stessi attraverso il risentimento, l'indignazione e la ruminazione continua. Smettere di raccogliere l'attacco significa fermare la traiettoria di quella seconda freccia prima ancora che possa scalfire la tua mente. Puoi iniziare ad allenare questa vigilanza attraverso tre semplici passaggi interiori. Primo, riconosci il segnale fisico della tensione nel corpo, osservando come il battito cardiaco accelera senza identificarti con quell'agitazione. Secondo, concediti 3 secondi di pausa consapevole prima di emettere qualsiasi suono, creando uno spazio di scelta razionale tra lo stimolo ricevuto e la tua risposta. Terzo, ricorda a te stesso che l'aggressività altrui rappresenta un problema esclusivo di chi la manifesta, non un giudizio reale sul tuo valore. Spezzare questo automatismo richiede un coraggio profondo. Rifiutando di raccogliere l'esca, trasformi il conflitto in una scena priva di impatto, proteggendo la tua sacra lucidità. Quando decidi deliberatamente di non partecipare a questo gioco distruttivo, la rabbia altrui implode su se stessa per mancanza di attrito, restituendoti la piena padronanza del tuo spazio vitale. Esiste una regola fondamentale tramandata dal Buddha storico che ribalta per intero la nostra comprensione delle relazioni umane. Se non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata potrà mai ferirti. Quando subiamo un attacco verbale, la sofferenza che percepiamo non è generata dall'insulto in sé, ma dalla resistenza opposta, da quella costruzione fragile e fittizia che chiamiamo ego. È l'orgoglio ferito che grida vendetta, pretendendo di proteggere una reputazione illusoria davanti a persone che cercano solo disordine. Nel Majjhima Nikaya, Siddhartha Gautama illustrò questo principio attraverso l'immagine sublime della terra solida. Spiegò ai suoi discepoli che si possono versare sulla terra sostanze profumate o rifiuti ripugnanti e maleodoranti, ma la terra non proverà compiacimento per le prime né repulsione verso i secondi. Essa rimane immutabile, vasta e accogliente, totalmente incurante dei giudizi transitori di chi vi cammina sopra. Riconoscere l'assenza di un sé permanente ti conferisce la medesima maestosa invulnerabilità. Quando un manipolatore ti accusa ingiustamente, o tenta di sminuire i tuoi sforzi, sta indirizzando il proprio veleno contro la proiezione mentale che ha costruito sul tuo conto. Se smetti di identificarti rigidamente con quell'immagine esteriore, ti accorgi con disarmante chiarezza che non esiste alcun bersaglio reale nella stanza. Le sue parole taglienti attraversano lo spazio vuoto della tua coscienza senza trovare alcuna superficie su cui fare attrito o conficcarsi. Questa comprensione radicale non coincide con la passività o la fuga dalla realtà, bensì rappresenta il vertice dell'intelligenza spirituale. Il maestro Zen Dogen spiegava che la vera liberazione consiste nel permettere a ogni fenomeno di manifestarsi senza opporre barriere artificiali. Quando un individuo scorretto si accorge che le sue armi verbali colpiscono solo il vuoto, sperimenta un senso profondo di disorientamento, poiché la sua energia distruttiva perde slancio e ricade interamente su chi l'ha generata. Rimanendo trasparente e privo di vanità, trasformi ogni provocazione in un rumore lontano e insignificante, custode inattaccabile della tua autentica pace. Così facendo, ristabilisci un confine naturale che non necessita di asprezza, ma sorge spontaneo dalla pura consapevolezza della tua inviolabile indipendenza spirituale da ogni meschina influenza mondana del presente. Tacere deliberatamente nel mezzo di una disputa accesa richiede una forza d'animo infinitamente superiore rispetto a quella necessaria per alzare la voce o insultare. L'antica tradizione contemplativa custodisce il segreto della Ria Mauna, il nobile silenzio, inteso non come mutismo impaurito o rassegnata sottomissione, bensì come un'azione cosciente di suprema maestria interiore. Quando scegli di non alimentare la contesa, disinneschi all'istante la spirale distruttiva in cui l'altro sperava disperatamente di trascinarti. Le persone che vivono nutrendosi di conflitti cercano costantemente un contraddittorio per convalidare il proprio dramma interiore. Ogni tua spiegazione accurata, ogni tentativo logico di difenderti viene immediatamente manipolato, decontestualizzato e usato come nuova legna da ardere nel loro fuoco emotivo. Rimanere in una presenza quieta e impenetrabile toglie del tutto l'ossigeno a questo meccanismo, costringendo l'interlocutore a scontrarsi con il vuoto della propria aggressività. Il saggio indiano Bodhidharma dimostrò come una presenza immobile e priva di discorsi difensivi possa disarmare qualsiasi ostilità esteriore molto più efficacemente di mille argomentazioni razionali. Il silenzio consapevole funge da specchio implacabile, non offrendo alcuna sponda alla rabbia altrui, riflette fedelmente la miseria dell'attacco, rimandandola direttamente alla sua fonte d'origine. Per applicare questa nobile arte nelle tue interazioni quotidiane, puoi adottare tre risposte interiori. 1. Mantieni il contatto visivo con serenità e fermezza, comunicando senza proferire parola che il tuo spazio spirituale rimane del tutto inviolabile. 2. Lascia cadere a terra le frasi provocatorie senza tentare di raccoglierle, permettendo loro di esaurire la propria carica tossica nello spazio circostante. 3. Focalizza l'attenzione sulla solidità del tuo corpo e sulla distensione del respiro, evitando che la mente inizi a formulare repliche affannose. Abitare questo silenzio strategico disorienta chiunque tenti di manipolarti, privandolo del potere di condizionare le tue giornate. Riconquisti così il ruolo di custode sovrano della tua tranquillità, muovendoti nel tessuto sociale con la dignità regale di chi conosce l'inestimabile valore della propria pace. Senza bisogno di alzare barriere ostili, fai dell'imperturbabilità la tua guida suprema, trasformando ogni sterile tentativo di offesa in un'opportunità straordinaria per radicare ancora più a fondo la tua incrollabile stabilità d'animo nella tua vita. Nessun essere umano veramente sereno e in armonia con la propria interiorità avverte la necessità di ferire, calunniare o manipolare chi gli sta vicino. L'arroganza ostentata, le critiche corrosive e il bisogno compulsivo di controllo sono esclusivamente le manifestazioni esterne di un profondo incendio che divampa dentro chi le mette in atto. Quando una persona riversa fango sul tuo cammino, non sta compiendo un atto di supremazia, ma sta semplicemente mostrando il disperato tormento delle proprie afflizioni mentali, note nelle antiche dottrine come Klesha. Il venerabile maestro Thich Nhat Hanh utilizzava una metafora memorabile per descrivere questa circostanza. Se la casa del tuo vicino sta bruciando a causa della sua stessa imprudenza, rincorrerlo per insultarlo o pretendere spiegazioni mentre le fiamme divampano farà bruciare inevitabilmente anche la tua dimora. Il tuo compito prioritario ed essenziale deve essere sempre quello di proteggere e custodire il tuo spazio vitale, impedendo alle faville distruttive di oltrepassare la tua soglia. Comprendere questa realtà oggettiva dissolve istantaneamente il veleno del risentimento personale. L'aggressore non è un gigante invincibile, ma un prigioniero delle proprie insicurezze che tenta goffamente di placare il proprio bruciore interno cercando complici con cui condividere l'amarezza. Se scegli di rispondere con sdegno o rabbia, accetti di entrare nel suo rogo, finendo per consumare le tue energie spirituali più preziose. Guardare chi ti ostacola attraverso questa chiara lente di verità psicologica permette di mantenere una distanza di sicurezza inattaccabile. Non si tratta di giustificare condotte irrispettose, ma di riconoscere il pericolo ed evitare accuratamente di farsi trascinare nel baratro altrui. Lascia che l'altro gestisca le conseguenze del proprio fuoco emotivo senza offrire la tua legna al suo incendio. Dimorando in questa solida lucidità, preservi intatta la freschezza della tua mente, consentendo alla tempesta di esaurirsi spontaneamente lontano dal tuo santuario di calma. Questa nobile fermezza interiore spezza alla radice ogni dinamica di manipolazione tossica, offrendoti la certezza indistruttibile che nessuna fiamma esterna possiede l'autorità o la forza di intaccare la quiete profonda che hai saputo coltivare con cura e determinazione nel tuo animo risvegliato per sempre nella vita. Esiste una pericolosa distorsione spirituale che induce molte persone a confondere la nobile virtù della compassione con una sottomissione incondizionata alle angherie altrui. Nel percorso degli insegnamenti originali, Karuna non coincide affatto con il martirio psicologico, né impone di trasformarsi in vittime designate per placare l'inquietudine di chi ci circonda. Provare comprensione verso la sofferenza altrui non significa affatto offrirsi come terreno fertile per la proliferazione dei comportamenti distruttivi. La compassione autentica deve essere temprata dalla chiarezza del discernimento, possedendo la limpidezza e la durezza indistruttibile del diamante. La monaca buddista Pema Chödrön ricorda costantemente che praticare la saggezza esige il coraggio di stabilire limiti inequivocabili, poiché assecondare l'arroganza altrui non fa altro che accrescere l'illusione di chi la manifesta. Quando pronunci un fermo rifiuto a una dinamica tossica, non stai agendo con odio, ma stai interrompendo un ciclo perverso di dipendenza emotiva e manipolazione. Tracciare una linea di demarcazione solida rappresenta un atto di profondo rispetto verso la tua integrità e, al contempo, restituisce all'interlocutore la piena responsabilità delle proprie azioni immature. Nelle antiche iconografie della tradizione orientale, le figure che incarnano la protezione spirituale reggono spesso una spada a doppio taglio. Quell'elsa non viene impugnata per offendere, ma per recidere le illusioni e le catene invisibili che soffocano la mente. Custodire il proprio spazio interiore con confini d'acciaio permette di guardare il mondo con animo aperto, senza rischiare di farsi travolgere dal caos circostante. Impara a pronunciare le tue scelte con voce calma e risoluta, senza dilungarti in estenuanti giustificazioni che finirebbero solo per riaprire il confronto. Restituisci a ciascuno il peso dei suoi tormenti, evitando di farti carico di pesi che non appartengono al tuo cammino evolutivo. Preserva la tua quiete come un tempio sacro e inaccessibile. Quando unisci la benevolenza alla fermezza assoluta, diventi totalmente immune ai ricatti emotivi, camminando con dignità regale e proteggendo la purezza del tuo spirito. Questo equilibrio luminoso ti dona una libertà invincibile, consentendoti di prosperare serenamente e camminare intatto anche in mezzo alle più aspre maree relazionali di questa nostra complessa esistenza terrena, ordinaria attuale. Uno degli insegnamenti più folgoranti tramandati dai patriarchi della meditazione risiede nella capacità di trasformare la propria coscienza in uno specchio d'argento perfettamente levigato. Uno specchio collocato davanti al mondo riflette fedelmente qualsiasi sagoma gli si pari dinanzi, accoglie l'eleganza di un fiore prezioso così come la repulsione di un cumulo di rifiuti marcescenti. Eppure, la sua superficie non si innamora del profumo del fiore, né si macchia a causa della lordura dei detriti. Non appena la forma si sposta nello spazio, lo specchio torna istantaneamente terso, intatto e trasparente. Nel tessuto relazionale quotidiano, la mente non addestrata commette l'errore fatale di comportarsi come una spugna porosa, anziché come una superficie specchiante. Ascolti una calunnia, un sarcasmo mirato o un'allusione sgradevole e permetti a quelle vibrazioni tossiche di penetrare nei recessi più profondi del tuo animo, continuando a rimuginare per ore e alimentando il veleno dentro di te. Il sesto patriarca Huineng spiegava che la vera natura originaria è priva di polvere intrinseca e non offre appigli alla contaminazione esterna. Quando qualcuno riversa malevolenza sul tuo cammino, l'arte consiste nel registrare il fenomeno senza trattenerne alcuna traccia. Per integrare questo atteggiamento riflettente nelle tue giornate, prova ad applicare tre passaggi consapevoli. Primo, osserva i lineamenti alterati del provocatore come una semplice scena teatrale, senza lasciarti trascinare nel dramma. Secondo, lascia che le parole sgradevoli transitino nel tuo campo percettivo senza associarvi giudizi o formulare repliche nella testa. Terzo, visualizza la tua mente come un limpido specchio d'acqua che ripristina la propria quiete non appena l'oggetto si allontana. Adottando questa suprema maestria percettiva, sottrai all'individuo ostile la possibilità di avvelenare le tue giornate. Rifletti il disordine senza mai assorbirlo, lasciando che la negatività si esaurisca dove è nata. In questo modo, preservi intatta la tua nobile armonia, muovendoti nella vita quotidiana con passo saldo, mente lucida e un cuore costantemente purificato da ogni inutile scoria terrena. Cammina fiero e sovrano, custodendo questa chiarezza originaria come il bene più prezioso del tuo percorso spirituale. Invulnerabile a qualunque sterile giudizio o temporanea tempesta relazionale del mondo moderno attuale. Tratteniamo legami invisibili con le persone tossiche attraverso fili sottili ma resistenti, fabbricati dalla nostra insaziabile sete di approvazione sociale. Quando permetti all'opinione altrui di determinare il tuo valore o l'umore della tua giornata, ti riduci a una marionetta manovrata dalle insicurezze di chi ti osserva. Se un individuo scorretto sceglie di diffamarti o criticare le tue intenzioni, la sofferenza nasce unicamente dal tuo disperato tentativo di raddrizzare la sua percezione distorta. Negli insegnamenti classici della saggezza orientale si descrive il continuo tormento provocato dai cosiddetti 8 venti mondani. Il successo e la perdita, la lode e il biasimo, il piacere e il dolore, la fama e l'oblio. La mente non rischiarata dalla consapevolezza trascorre l'intera esistenza a inseguire l'elogio e a rifuggire il biasimo, diventando fragile ostaggio di qualunque giudizio esterno. Recidere questi legami significa abbandonare una volta per tutte la pretesa di controllare ciò che gli altri pensano sul tuo conto. Il maestro Zen Bankei Otaku ricordava costantemente ai suoi studenti che scambiare la propria mente limpida e non nata per l'ira o il rancore altrui equivale a barattare un gioiello inestimabile con un pugno di pietre senza valore. Se qualcuno decide deliberatamente di fraintenderti, lascialo dimorare nella sua confusione senza sacrificare un solo istante della tua vita per convincerlo della tua onestà. La verità essenziale della tua esistenza non necessita di avvocati difensori né di continue giustificazioni per risplendere. Nel momento esatto in cui smetti di elemosinare il consenso degli altri, togli al manipolatore ogni strumento di ricatto emotivo. La sua aggressività perde ogni presa, perché non trova più un animo bisognoso di convalida su cui fare leva. Sperimenti così quella libertà assoluta e autentica che nasce dal sapersi bastare, camminando a testa alta e con passo fermo. Custodisci questa preziosa indipendenza spirituale, ricordando che la stima più nobile e pura è quella che maturi nel silenzio della tua coscienza risvegliata. Vivi stabilmente radicato in questa magnifica certezza, lasciando che il rumore del mondo scorra via come vento leggero, senza mai scalfire la regalità della tua profonda pace interiore eterna, presente oggi. Raggiungiamo la comprensione più elevata e trasformativa dell'intero percorso spirituale attraverso la realizzazione della vacuità, definita nei testi classici come sunyata. Questa dottrina fondamentale non allude affatto a un vuoto desolante o privo di vita, ma rivela la sconfinata spaziosità della coscienza pura, uno stato primordiale in cui ogni fenomeno appare, si trasforma e decade naturalmente senza possedere una natura solida e indipendente. Quando un individuo ostile scaglia ingiurie o tenta di manipolarti, lo fa confidando nella presenza di un bersaglio compatto su cui scaricare la propria rabbia. Se tuttavia impari a dimorare nella verità della vacuità, ti tramuti nello spazio aperto dell'atmosfera. Non esiste alcun punto d'impatto dove il veleno possa attecchire o sedimentare. Nessuna lama terrena può tagliare lo spazio e nessun fango può macchiare il cielo infinito. Il venerabile filosofo Nagarjuna spiegava che quando si comprende l'insostanzialità di tutti i fenomeni condizionati, l'intero edificio della sofferenza crolla spontaneamente. L'attacco verbale, la persona malevola e la ferita stessa si rivelano come riflessi passeggeri privi di consistenza autonoma, incapaci di scalfire la tua vera natura. Abitare questa spaziosità trasforma ogni provocazione in una brezza leggera che muore nel silenzio. Per sperimentare questa inaccessibilità nella tua vita pratica, coltiva tre riflessioni quotidiane. 1. Osserva l'insulto come una semplice vibrazione acustica passeggera che scompare nell'aria senza lasciare segni. 2. Visualizza la tua mente come uno spazio infinito e trasparente, del tutto inafferrabile per qualsiasi cattiveria. 3. Dimora nella pura presenza silenziosa, sapendo che la tua sacra essenza non può essere sporcata dall'odio. Dimorando nella vacuità, disinneschi sul nascere ogni forma di tossicità relazionale, diventi totalmente inattaccabile, muovendoti nel mondo con la grazia, la libertà e la suprema serenità di chi ha trovato il rifugio eterno e indistruttibile della propria pace interiore in ogni istante del suo prezioso cammino terreno. Nessuna tempesta mondana può turbare colui che riconosce la natura aperta e limpida del proprio spirito. Cammina sempre con questa incrollabile consapevolezza nel cuore, radioso e sovrano, libero da ogni vincolo illusorio e protetto dalla suprema maestà della tua immutabile quiete interiore per tutta la tua esistenza. Gestire le persone tossiche non richiede conflitti violenti né dolorosi compromessi con la propria dignità. Attraverso la regola fondamentale del Buddha, hai scoperto che il disarmo autentico nasce dalla dissoluzione dell'ego. Quando non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata può ferirti. Praticando il nobile silenzio, hai compreso come togliere ossigeno al dramma, custodendo la tua dimora senza farti bruciare dal rogo altrui. Con la fermezza adamantina della compassione e la purezza di una mente specchiante, impari a riflettere ogni dinamica ostile senza mai assorbirla, recidendo il bisogno di approvazione ed elevandoti nella spaziosità immensa della vacuità, diventi finalmente invulnerabile, custode sovrano del tuo equilibrio emotivo, La vera pace interiore non dipende dal mondo esterno, ma dalla determinazione con cui proteggi il tuo santuario quotidiano. Pensando alle sfide della tua vita, quale di questi insegnamenti senti il bisogno urgente di applicare oggi per liberarti dal peso del rancore?
1: La vera pace del mondo non dipende da quello che ti circonda, ma del tuo interiore. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche oggi vi ho fatto sentire questo bel audio, Cosa fare con le persone tossiche, la regola di Buddha, saggezza e rivelazione. Lo trovate, poi metto tutto quanto come di consueto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672 per gli sms, WhatsApp in diretta, 334-7102-672, sms, WhatsApp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate più tardi come di consueto. E direi che possiamo procedere come di consueto. Due parole per quel che riguarda il meteo. Oggi è fatto un bel scroscione, vero? Questi giorni anche vento forte eccetera comincia a fare frescolino, quindi qua mi dà soleggiato per oggi, domenica parzialmente soleggiato, come così lunedì, martedì soleggiato, mercoledì per lo più soleggiato, giovedì pioggia, venerdì per lo più nuvoloso e sabato parzialmente soleggiato, quindi qui mi darebbe pioggia alla volta di giovedì. Temperature dai 16-18 gradi fino a un massimo di 26-28 gradi. Ci saremo accorti che tutto sommato ha cominciato ad essere bello freschetto di notte, vero? Ok, direi che per quel che riguarda il meteo ci siamo, quindi possiamo dare un'occhiata alle iniziative della radio. Eccoci qua. Allora, oggi c'è il gas, sabato 12 settembre, gas dei resistenti, Seritaca Ale, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, Frequenza della Libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista e integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e adesivi del 50°. Presenti le storiche patate di Rozzo. Gas dei resistenti, sabato 12 settembre dalle 11 ore 18, prenotazione aperte a tutti. Le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal, rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347 6618523. Quindi mi raccomando, anche oggi promette bel tempo, c'è una gran via vai di, come dire, fermento, siamo tutti pronti, vi aspettiamo. Settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori i prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la Kais miele proprio del nostro apicoltore Gianni Stoppa. Il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro, venite a curiosare, vi aspettiamo per info 339 4693666. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo del circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividere, poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Tocca. Anche qui per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Trissino, ci sono due appuntamenti per oggi: presidio di Potesta, Piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno legge 378 del 2023, pignoramenti in rampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Il nostro Alfredo Bellucco è già là sul posto, che comunque l'appuntamento, scusatemi, è per ore 10:11, esatto. Federazione Europea, Alfredo Bellucco, Padova, Presidente Veneto, Vicepresidente Nazionale, Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, quindi mi raccomando esserci tutti. Poi ancora lunedì 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al Comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Non mancate, anche qui 346-3614-469. Alfredo Bellucco. Battagliare però bisogna, il metto in testa e so in trincea, si diceva. Radio Gamma 5, super giornata, domenica 20 settembre ore 12:15 in sede radio e festa dei gas. Da 24 anni non si arreta, è sempre forte, lo si grida che a usare il Serveo basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi ceta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua e vino e caffè, euro 15. Per primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Consiglio, con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorca. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione di Qigong per la salute e il riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero Le navi incantate. Che a buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente Franca per la prenotazione 349 0946 001. AF Energia riprenderà l'ultimo giovedì di settembre, per cui le consulenze qui in radio, e giovedì pomeriggio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione dei parlamentari entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti a controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392-5285-066, ripeto Sonia 392-5285-066. Anche quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli, arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049-929-9845. Però vi ricordo che c'è questa possibilità Alberi in Pianura anche per molti altri comuni, quindi provate a cercare sul sito oppure cercate anche in comune e troverete. Cerco appartamento o casetta anche se un po' vecchi in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente, se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso 349-5855-160. 349-5855-160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per l'assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezzi il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049-7102-04, chiedere di Enrico o Paolo. Ripeto, telefono 049-7102-04, chiedere di Enrico o Paolo. Saobay.org, andiamo sul sito e vediamo che anche questa importante iniziativa, molto molto interessante, vi ripeto www.saobay.org.
2: Fatti riconoscere, pubblicità. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
9: One step
10: eccoci, eccoci. E come di consueto la nostra piccola pausa, prima piccola pausa musicale. Vediamo se tutto parte. Direi...

Eccoci ritornati. Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Siamo un pochettino in ritardo, però andiamo velocissimi riguardo un po', e comunque teniamo la parentesi per quel che riguarda l'angolo filosofico, la frase del giorno. E ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la capacità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Anche qua sapete quanto ci tengo. Va bene. E sempre veloci, vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori. La mia frase per oggi è questa: il saggio non attende il boato del tuono per comprendere l'imminenza del temporale, ma riconosce la tempesta nel primo fremito della foglia e nel silenzio improvviso degli uccelli. Grazie Marica, sempre un piacere avere il tuo contributo. Un salutone a te e ai tuoi familiari. Mario, salve Massimo. L'insulto è alla fine un disturbo sonoro al quale non si deve dare nessun peso. Grazie Mario, di sicuro fai riferimento a quanto abbiamo sentito prima, vero? Bell'insegnamento del maestro che lei ha messo. Saluti a lei e a tutti, Mario. Grazie Mario. Vedo anche i saluti di Alfredo. Poi vediamo Alfredo verso mezzogiorno, sai? E poi magari ti scrivo verso mezzogiorno, possiamo fare due parole ben volentieri, però non adesso. Grazie Alfredo. Ascoltate, allora dai, chiudiamo io oggi visto che siamo un pochettino in ritardo. Vediamo, eccolo qua. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come piace ripetere a me ogni volta, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, siamo un pochettino in ritardo, però ce la facciamo. Oggi ho il piacere di avere con noi e con voi a casa due graditi ospiti, il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trevisiol. Mi fa piacere averli in particolare perché parleremo della foresta dell'Amazzonia. Sono due personaggi, diciamo, che hanno una esperienza in questo, visto anche un po' così dai capelli grigi, se mi permetto, esatto. Quindi hanno anche un'esperienza, a parte insegnamento e nel giornalismo, anche per quel che riguarda l'America Latina, in particolare appunto credo che vi sia particolarmente nel cuore questa foresta amazzonica. Vediamo se tutto quanto funziona. Proviamo, professor Eric. Professore, se vuole già
2: provare. Funziona, spero.
1: Sì, perfetto. Grazie anche a lei, Gianni.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Perfetto, perfetto. Io ho introdotto così con due parole, e in particolare il giornalista Favarato è qui di Padova, vero?
2: Sì, nativo di Ponte Longo, esattamente.
1: Di Ponte Longo, perfetto. E magari appunto invece, non ricordo, professor Trevisol, lei invece non è di queste parti?
3: Sì, sì. Sono nativo di Vicenza, ma ho vissuto per 30 anni a Padova.
1: A Padova. Io, e così mi permetto appunto di ricordare che ho avuto modo di conoscere

0: della foresta amazzonica, io mi ricordavo che negli anni miei elementari e medie era sempre una cosa ben dibattuta e battuta. E se posso un po' così aggiungere, mi sembrerebbe che un po' in questi ultimi anni, per carità, così come tante altre cose, sia andata un po' nel dimenticatoio. Però adesso capiremo appunto con i nostri ospiti eventualmente com'è un po' la situazione, giusto anche per fare un po' di promemoria. E, inizierei da lei, Favarato, come possiamo sì. introdurre il tutto?
1: Posso accennare al fatto che come mai abbiamo scritto questo libro sull'Amazzonia, Eric di Vicenza e io di Pontelongo?
0: Ci sono anche ci tenevo un attimino a fare una piccola introduzione. È un libro dove ci sono anche delle immagini, perché è molto...
1: Sì.
0: È molto, cioè, come si fa a non parlare dell'Amazzonia senza mettere delle immagini? Così, piccola parentesi. Scusami,
1: sì.
0: Zan.
1: Niente. Allora, il libro è pieno di immagini, naturalmente, perché parlare dell'Amazzonia senza fare vedere qualcosa sarebbe un po' assurdo. Ci sono anche mappe, ci sono anche grafici, ci sono tabelle per spiegare tutti i fenomeni che interessano l'Amazzonia a chi vuole capire qualcosa di più su questa questione. Questo libro, che si intitola Amazzonia, labirinto verde, anima del mondo, è uscito qualche mese fa con l'editore Delfino di Milano. Però questo libro è una seconda edizione, perché questo libro, la prima edizione è stata pubblicata dalla Giunti Editore nel 1992, quindi stiamo parlando di un bel po' di tempo fa. Noi l'abbiamo ripubblicato con un nuovo editore che ce l'ha proposto, ritenendo la questione comunque d'attualità ancora, e l'abbiamo anche un po' aggiornato, naturalmente, dopo 40 anni, sì. Ecco. Però diciamo che la struttura di fondo del libro, che è un libro che io definirei quasi un'enciclopedia sull'Amazzonia, perché affronta un po' tutte le tematiche, sia quelle storiche, sia quelle ecologiche, sia quelle economiche, sia quelle che sono accadute prima dell'arrivo del nuovo bianco, diciamo, e della scoperta della Sud America, e dopo l'arrivo dell'uomo bianco, che diciamo è uno spartiacque molto forte, perché stiamo parlando, forse...
0: Dicevi anche, Gianni, che il libro è stato scritto anche in virtù della tua vostra esperienza proprio sul posto.
1: Sì, scusa,
0: esatto.
1: Hai ragione. Se vuole dire Eric questa cosa, perché tutti e due siamo stati su in America, sì. E a un certo punto abbiamo detto...
2: Sì, vorrei dire che la nostra
0: passione, amore...
2: Passione è l'inizio, diciamo... È stato condiviso e è andato bene, diciamo, e ha dato frutto a due libri, anche perché io ero più specializzato nell'area, diciamo, di lingua spagnola e Gianni nell'area di lingua portoghese, perché ci integravamo, anche perché noi quello che abbiamo scritto è stato di volta in volta controllato nelle varie aree, diciamo, nei vari musei, eccetera, anche per il contributo iniziale molto buono, diciamo, dell'editore Giunti, che pretendeva che i materiali fossero documentati, provati e con cose scritte portate in Italia che poi sarebbero state rielaborate. Per cui è stato un bel incontro. E l'altro incontro è stato quello, diciamo, sul territorio, ovviamente. Gianni era andato nella parte del Brasile, poi potrà raccontarvi. Io invece nella parte più, diciamo, del Venezuela, Colombia, Ecuador e Cile, diciamo, dove sia per, diciamo, un interesse mio culturale e professionale, ma anche per il lavoro che faccio, perché adesso sono in pensione, che era l'Università di Venezia, che insegnando in una scuola di specializzazione sui paesi in via di sviluppo, ogni anno dovevamo scegliere un tema o dei paesi speciali da indagare, per cui io era anche il mio lavoro girare in questi paesi, per cui li ho girati abbastanza fortemente, diciamo, dagli anni 70 agli anni 90. E poi lì, incontrando Gianni, inizialmente c'era anche un sudamericano, un venezuelano, uno psicologo, che poi non ha potuto proseguire perché è tornato in Venezuela, diciamo, abbiamo pensato bene, diciamo, di restituire

0: La parte scientifico-divulgativa, perché questo è un libro che ha dei dati che sono a prova scientifica, diciamo, però ha un carattere divulgativo, cioè certo. Deve, come si dice magari in tanti ambienti, deve essere comprensibile anche dalla signora Maria o da un ragazzo delle medie, diciamo. Non è un libro accademico, ecco. Non è un libro accademico anche perché abbiamo vissuto, e adesso posso in un attimo raccontarvi le mie esperienze, anche nelle comunità indigene. Io sono capitato, stando all'università, proprio a conoscere il primo antropologo laureato in Colombia di origine indigena. Si chiamava Hitoma Safiama, della tribù Witoto, che un giorno lo incontro in un corridoio di un'università di Bogotà e tramite il rettore, che era un, che è, perché è ancora vivo, il rettore ha 93 anni, simpaticissimo fra l'altro, mi ha detto: senti Eric, che qua abbiamo il primo indigeno laureato, lui domani va da suo papà in Amazzonia che è uno sciamano, vorresti andare con lui? Gli dico: scusa rettore, ma quando, domani mattina in Amazzonia? Perché non c'ero mai stato.
1: Immagino.
0: Sì, dice, tu, lui diceva sempre, confida in me. E certo. Dicevo, eh sì, confido in te. Ecco, io alle 5 del pomeriggio ero con il Thomas Afiama, che parlava benissimo spagnolo ovviamente, attualmente lui è addirittura è un senatore della Repubblica in Colombia, perché ha fatto anche strada, diciamo. Alle 5 del pomeriggio ero a comprare il biglietto e il giorno dopo ero in Amazzonia, e da lì è nata un'avventura durata 2 mesi, dove sono finito con anche in varie parti verso sul Rio delle Amazzoni, verso la Letizia, che è l'ultima parte dell'ultima cittadina, insomma, della Colombia, che è sul Rio delle Amazzoni, e ho vissuto e avuto molte avventure con questa tribù, che era in pericolo proprio allora per una contestazione territoriale fra Brasile e Colombia, diciamo, in cui in mezzo c'erano gli indigeni Witoto. E allora Ottavio Safiama mi accompagnava di volta in volta dei generali brasiliani a discutere con loro, a sostenere la causa, quella è stata una roba fortissima, andare a parlare con i contrabbandieri, a vedere com'erano i cercatori d'oro. Insomma, ho avuto una bella esperienza in questa comunità che mi ha segnato il cuore.
1: Immagino che adesso a raccontarla sia una cosa, sì. Al momento viverla sia un'altra cosa, perché insomma, ha sentito dire, sappiamo che in quei posti là magari sì. Qualche anno fa ancora è ancora meglio, o sbaglio?
0: Certo, certo. Per c'è quello lì, e dopo finisco, è stata la seconda, che poi potremmo raccontarla, anche perché il protagonista di questa seconda esperienza mi ha ritelefonato ieri, che è Don Beppi, un missionario salesiano di 86 anni, che adesso è tornato qua a Padova, perché è di Padova, interessantissimo, che lui ha lavorato con gli Yanomami, proprio quelli che erano stati colpiti dalla febbre dell'oro, 40.000 morti, e che sono andato nel suo territorio con una missione della UE per appunto aiutare gli Yanomami a rilevare le azioni o i disastri dei minatori d'oro dentro una zona che era anche un parco protetto, e ho vissuto con lui un mese, e lì è stata un'esperienza e che adesso sto rivivendo, perché Don Beppi è rivenuto a curarsi a Padova, essendo lui di Campodarcego.
1: Molto molto direi simpatica tra virgolette questa cronistoria. E Gianni, cosa possiamo...
2: Io pensavo che tu hai accennato che a scuola l'abbiamo studiata l'Amazzonia e adesso si studia un po' meno, ma al di là di questo dico, come mai l'Amazzonia è così importante nonostante si trovi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, quindi a 8.000 km di distanza da noi, c'è un oceano di mezzo. Però ecco, io vorrei ricordarlo a tutti, perché forse la gente non si rende conto prima di tutto quanto grande è l'Amazzonia. Bene, l'Amazzonia intera, cioè tutta la foresta pluviale amazzonica, perché è un tipo di foresta pluviale, è grande quanto l'intera Europa attuale, Unione Europea,
1: certo.
2: Anzi un po' di più, più o meno è grande come l'Australia intera, solo l'Amazzonia. E naturalmente in questa Amazzonia ci sono ben 9 stati il più grande stato, la fetta più grossa di Amazzonia è brasiliana, cioè il 60%, e il resto è diviso tra gli 8 stati. Erika ha accennato prima la Colombia e altri stati, Perù, eccetera, eccetera. Certo. Ecco, quindi stiamo parlando più che di stiamo parlando di una regione, stiamo parlando di un continente, il continente amazzonico, che ha delle sue specificità molto particolari, perché è una foresta pluviale, è una foresta che vive perché c'è la foresta, ci sono gli alberi, c'è la pioggia, si crea l'umidità, c'è tutto un ciclo che permette alla foresta di continuare a essere rigogliosa, a crescere naturalmente, e quindi è importante perché non solo crea un clima particolare nell'Amazzonia, ma interferisce col clima globale di tutto il pianeta. Quindi quello che succede nell'Amazzonia, nonostante sia molto lontano da noi, nonostante sia una realtà molto diversa da noi, c'entra tantissimo con quello che sta succedendo da noi, e prima lo accennavo a Massimo e ci arrivo, ed è i cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Tutti siamo esausti dopo questa estate che è, lo ricordo, lo hanno detto l'altro giorno tutti gli esperti internazionali, che è l'estate più calda di tutti in assoluto degli ultimi 150 anni, e che la prospettiva sia che ci saranno estati, se non così, anche peggio di così le prossime estati, perché c'è è entrato in crisi un meccanismo globale che regola il clima anche da noi, e a questa crisi è stata provocata anche perché in Amazzonia arriviamo dunque, che è una grossa parte del nostro libro, per far vedere quanto di fronte a questa bellissima risorsa naturale, immensa, gigantesca, sono in atto delle distruzioni, perché adesso lo lascio dire a Eric, ma di questa foresta amazzonica che rappresenta il 40% di tutte le foreste esistenti in tutto il pianeta Terra, è concentrata lì, è in gravissimo pericolo, è stata deforestata in buona parte, ci sono interessi economici fortissimi, e quindi tutto sta degenerando, e questo contribuisce a mettere in discussione il clima dell'Amazzonia, e quindi a mettere in discussione il clima globale. Finisco solo ricordando a chi lo sa, è una celebre frase di un matematico e meteorologo che si chiamava Lorenz, Edward Lorenz, americano, che nel 72 diceva, si poneva questa domanda: può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Cioè, lascio a voi l'interpretazione di questa frase.
1: Rende benissimo l'idea, questo concetto. E io mi permetto un pochettino di aggiungere che immaginare che sia grande, e lo ripeto sempre, noi lo dobbiamo vedere guardando un mappamondo, perché abituati come siamo abituati a scuola a vedere una cartina piatta non rende mai l'idea di che come sono, perché insomma ne ho parlato qui spesso a questi microfoni, non rende mai l'idea, perché le rappresentazioni grafiche piane insomma hanno delle loro specificità dovute a problemi tecnici eccetera, e però ci si rende conto benissimo quando si guarda un mappamondo, insomma. E io invito tutte quante le persone a dargli un'occhiata, magari un mappamondo dove proprio indicato, e come dire, con il verde tutte quelle che sono le parti verdi, le foreste. E poi un'altra cosa veloce che ci tengo a dire è che uno si immagina, dice, ma insomma è talmente grande, vuoi che effettivamente l'uomo riesca a fare danni? E invece tra un lato, ovvero il disboscamento, e dall'altro è dovuto magari al legnami, a tutte queste cose, e dall'altro il problema è che noi qua insomma siamo parecchio, come dire, sensibili a queste cose qua, il discorso dei pascoli e degli allevamenti, chiamiamoli intensivi, che sono ancora maggiormente deleteri, diciamo, se vogliamo così dare una definizione. Comunque dai, ho piacere che naturalmente continuiate voi un po' a illustrare il libro e magari a parlarci anche un po' così com'è la situazione attuale, insomma, e sì, come ci siamo arrivati e qual è la situazione attuale.
0: Sì, se volete, ovviamente il libro l'abbiamo scritto appunto perché le persone, ripeto, le persone normali, non gli accademici, siano informati della realtà e della gravità. Abbiamo scritto appunto e aggiornato il libro. L'aggiornamento del libro ci è costato attualmente un anno e mezzo di altro lavoro, ricontattando, per fortuna trovandole anche molte vive, perché come dicevo il rettore ha 93 anni, Don Beppi ne ha 86.
1: Che non è scontato, si dice.
0: Non era scontato. Alcuni ministri che ero convinto di alcuni stati per avere informazioni nuove, ho detto chissà cosa sarà successo, invece per esempio il ministro dell'ambiente della Colombia, che è una donna, una bellissima donna fra l'altro, di 86 anni, mi ha risposto subito per WhatsApp. Per fortuna in questo la comunicazione moderna, con anche i mali che ha, diciamo, certo, però serve ad avere vicino cose che una volta erano lontanissime. Però noi la cosa che abbiamo scritto, diciamo, è stata per documentare la situazione, documentare il legame con il clima. Perché ricordo solo un dato, il solo Rio delle Amazzoni, che c'è scritto nel libro, ci sono molte mappe anche, ci sono circa 20 mappe proprio per far vedere a colpo d'occhio dov'è, dove sono le città, dove sono i fenomeni, dove sono i fiumi, dove sono le rocce, eccetera, eccetera, che abbiamo ridisegnato rispetto al libro originale, fra l'altro. Vabbè, comunque dico, un dato: il solo Rio delle Amazzoni scarica nell'oceano una quantità di acqua tale, sono miliardi di metri cubi, pari al 20% dell'acqua dolce del mondo. Dunque pensati che un solo fiume riesce, diciamo, a scaricare nell'oceano una quantità immensa di acqua, figurarsi, diciamo, l'effetto che ha oltre al fiume, l'evapotrasporazione della foresta, che è fortissima, che genera dei fiumi, non solo quelli a terra, ma i fiumi volanti si chiamano, perché un'altra caratteristica dell'Amazzonia sono queste nubi che sembrano dei fiumi volanti e poi scaricano un'altra quantità enorme d'acqua, diciamo. Figurarsi appunto qual è l'effetto di questo, anche di un solo fiume, diciamo, sull'equilibrio meteorologico mondiale. Però noi, oltre a dare i dati, diciamo, e dare una documentazione semplice, leggibile, che riguarda gli argomenti, la storia, le città, la cultura, i problemi ambientali e le possibili prospettive future, diciamo, la cosa importante è che noi abbiamo tentato anche di fare un riassunto delle possibili soluzioni, diciamo, a questi problemi, soluzioni che siano comprensibili, che non dicano risolve tutto l'ONU o risolve tutto la Convenzione di Parigi o le grandi convenzioni col cambio climatico, no, ma anche far capire come per esempio è importantissima anche la cultura. E ricordo che noi veneti in questo abbiamo un primato, cioè nelle ultime due biennali il padiglione italiano aveva al centro due grandi quadri, indovinate di chi erano? Di due Yanomami, che vivevano dove? Nella missione di Don Beppi, che è l'Alto Orinoco, che è appunto il secondo posto dove, dicevo, avevo vissuto io. Per cui la relazione nostra, anche il contatto fisico, la possibilità di vedere un contatto, diciamo, no? Di partecipare anche a nuove prospettive, anche di noi veneti, andando alla Biennale, adesso chiusa, diciamo, a vederla, sono molto molto forti. Ma soprattutto siamo convinti che è giusto fare molte riunioni, è giusto fare molti eventi internazionali, uno dei quali ha partecipato anche, a cui ha partecipato anche il libro, è stata l'ultima COP, che era la COP 30, dove noi abbiamo vinto un premio nella parte culturale proprio sui saperi indigeni. E per fortuna il giorno in cui abbiamo vinto il premio è stato giusto il giorno in cui gli indigeni per la prima volta si sono fatti sentire in una assise internazionale, hanno invaso i padiglioni a Belém in Brasile, compreso quello italiano, diciamo, dicendo senza di noi non deciderete nulla, che è stata una bella cosa, diciamo. È stato proprio il giorno in cui hanno premiato il libro, che c'è scritto anche nella prima pagina, diciamo. E questo possiamo dire che anche la parte culturale serve a informare con una giusta informazione, perché a volte uno, per esempio, se capisce che l'Unione Europea, che è 15 anni che sta approvando una legge di salvaguardia, la UE, sull'Amazzonia e ancora non l'ha approvata, beh, ogni tre ore questo ritardo provoca un disboscamento pari a una superficie che è uguale alla città di Bruxelles. Per cui bisogna capire che lì bisogna anche fare pressione, aderire ai movimenti, interessarsi, perché il tempo gioca spaventosamente contro questo grande patrimonio, per dare un dato. E poi ci sono tutta una serie di cose interessanti che ultimamente gli indigeni si sono dichiarati con varie associazioni i guardiani della foresta, figuratevi, utilizzando anche i telefoni che si possono utilizzare in Amazzonia adesso con Starlink, per vedere, diciamo, di monitorare i cambiamenti, monitorare gli incendi, denunciare, diciamo, i guasti che vengono fatti ai cercatori d'oro, eccetera eccetera. Cioè le tecnologie moderne, per esempio, sì, l'introduzione di Starlink, con cui io parlo col Don Beppi, che prima dovevo andarci invece in aereo, farmi 12 ore, poi 3 ore per andare da lui, eccetera eccetera, invece si possa parlare direttamente, ha ovviamente anche un contraltare. Cioè Don Beppi mi ha passato un giorno un indigena Yanomami, e lui mi faceva da traduttore, e mi hanno detto appunto che purtroppo i telefonini rimbecilliscono i giovani Yanomami, perché sanno che possono...
2: Non solo, anche quelli italiani.
1: Qua noi siamo già a buon punto, diciamo.
0: Passano molto tempo a parlare con la fidanzata invece che magari a fare cesti tradizionali per dare sostentamento alla comunità. C'è anche il negativo, però c'è anche, come ho dimostrato, c'è anche il positivo.
1: Beh, certo.
2: No, io dicevo... suggerivo a Massimo di dare un po' di numeri, perché per rendersi conto di quello che sta suggerendo. Però aggiungo una cosa che Eric si è rimesso a dire: questo padre Don Beppi, di cui ci ha parlato, c'è un suo intervento finale nel libro in cui racconta la sua esperienza con gli Yanomami. Sì. Chi vuole approfondire, basta che compri il libro, lo ricordo per onor di cronaca, che si può trovare in libreria o comprare via internet. L'editore è Delfino e si intitola L'Amazzonia, labirinto verde. Ecco, arriviamo ai numeri, faccio velocemente perché Eric ha accennato, io vi do un po' le percentuali. Bene, allora abbiamo parlato prima della grandezza immensa di questa realtà che è l'Amazzonia. Per darvi un po' i numeri della distruzione che è in atto, purtroppo, perché come raccontiamo noi nel libro, quando è arrivato l'uomo bianco, purtroppo ha verificato la grande quantità e varietà di risorse naturali che esistono in Amazzonia, sopra la terra e anche purtroppo sotto la terra. Sto parlando dell'oro e di altri minerali preziosi,
0: petrolio.
2: Ecco, quindi per farla breve, l'ultima statistica che possiamo prendere è quella dal 1970 ad oggi, quindi vuol dire 50 anni. Sono stati distrutti solo nella foresta amazzonica brasiliana, che ricordo è quasi il 70% dell'intera foresta amazzonica, 760.000 metri quadrati di foresta, che ricordo che l'Italia è 360.000 chilometri quadrati. Quindi in 50 anni sono state distrutte una superficie di foresta grande quanto due volte l'Italia. Ok, ora si dirà l'Amazzonia è tanto grande, è grande come l'Europa, vabbè, però se andiamo avanti di questo passo, perché appunto le statistiche dicono che con questo ritmo noi, questo lo dicono gli studiosi che usano anche i modelli matematici per calcolare questo, nell'arco dei prossimi 25 anni rischiamo di tornare al punto di non ritorno. Cosa significa? l'Amazzonia a colpo d'occhio, che si guardi da camminandoci dentro, che non è facile, dove c'è l'Amazzonia selvaggia, o guardandola dall'alto, che ci si rende ancora conto, meglio conto, è una grande è una grande superficie verde, rigogliosissima, alberi giganteschi, piante di tutti i tipi che crescono nel sottobosco, eccetera. Uno crede che questa terra sia una terra rigogliosa. Bene, invece, se noi eliminiamo gli alberi, la vegetazione che coprono questi terreni, la terra che resta è una terra arida, priva di minerali sufficienti per renderla coltivabile, per renderla e quindi cosa significa? Che nella misura in cui si distrugge la foresta, si tagliano gli alberi o si bruciano, si crea un'ulteriore fascia di deserto, ecco, che trasforma la foresta in una savana praticamente, senza nessun altro.
1: Io credo che così, poi voi magari mi darete conforto, diciamo che sia in qualche modo quasi imprevedibile cosa possa succedere, perché sappiamo che a volte queste cose qua non sono mai lineari, taglio un po' di foresta, a volte si arriva a un certo punto in cui crescono in maniera iperbolica, per cui ci sarà questo, diciamo, un punto di non ritorno, come hai accennato, che effettivamente non sappiamo bene che problematiche, soprattutto riguardo al verde, siamo d'accordo, poi anche il discorso animali e
2: conseguente, certamente, cioè la sparizione della foresta sparisce anche uno degli ecosistemi, e cioè per la presenza di tipi di animali e di piante più favolosi del mondo, e quindi non si distrugge solo il verde ma anche la foresta, ma si creano anche dei problemi molto grossi dal punto di vista ambientale, come ha detto nel globo, perché dovete immaginare che essendo una foresta pluviale c'è un grande l'acqua che cade dal cielo, cade nei fiumi, cade nella foresta, poi una parte va nel mare coi fiumi, Rio dell'Amazzoni e quasi un migliaio di affluenti, ricordo, a un migliaio di affluenti il Rio dell'Amazzoni, ma cade anche nella foresta, c'è il sole, l'acqua rievapora, ritorna in cielo e poi ricade a terra, quindi c'è tutto questo ciclo. Okay. Se tu tagli la foresta, questo ciclo si interrompe, e quindi anche il contributo che dà l'Amazzonia dal punto di vista dell'umidità al clima globale è fortissimo. Ma un altro contributo fondamentale, vorrei dirlo per non dimenticarmi, è quello che gli alberi, come può spiegare qualsiasi professore di geografia, di biologia, eccetera, gli alberi hanno un grande dono rispetto ai problemi che abbiamo oggi nel nostro pianeta per colpa nostra, e cioè noi emettiamo un sacco di anidride carbonica, che in chimica si dice CO2, cioè una molecola di carbonio e due molecole di ossigeno. Questa CO2 è quella che provoca l'effetto serra, è quello che provoca l'aumento delle temperature con tutto quello che ne consegue. Bene, gli alberi hanno questo grande potere, assorbono l'anidride carbonica, cioè assorbono il CO2, si tengono il C, che è il carbonio, per crescere la materia dell'albero, e buttano fuori, eliminano l'ossigeno che avevano aspirato insieme al carbonio. Quindi se noi tagliamo l'albero, ci facciamo un doppio danno, perché se l'albero non c'è più, non assorbe più l'anidride carbonica che altrimenti resta nell'atmosfera, e inoltre non ci restituisce più ossigeno di cui abbiamo bisogno. Ecco, quindi questo fa capire molto bene. Una delle cause fondamentali, e finisco, do la parola, è gli allevamenti di bestiame, come diciamo dal punto di vista quantitativo. Ricordiamoci che il Brasile oggi è il più grande esportatore, macellatore e esportatore di carne bovina al mondo. Quindi in Amazzonia gli allevamenti sono allevamenti con decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di animali. Avevo qua una notizia che adesso dovrei trovarla, ma naturalmente per fare un allevamento tagliano gli alberi, e lasciano pascolare il bestiame, o magari impiantano
1: soia,
2: fanno coltivazioni industriali di soia, mangimi, che anche per fare il mangime per gli animali, no. E quindi questo crea un altro clima, ecco.
1: Per non parlare poi dell'utilizzo dell'acqua per gli animali o per tutto quello che riguarda l'irrigazione o quant'altro, sì. E in questi microfoni diciamo siamo ben coscienti, per cui ci diamo nel nostro piccolo da fare per quel che riguarda con i gas, con i gruppi di acquisto, insomma, in modo da cercare, insomma, come, non dico contrastare perché magari è una parola grossa, insomma, però nel nostro piccolo ci illudiamo di poter contribuire, insomma, a fermare, non so se fermare sia la parola giusta, questa problematica. E, certo che magari oramai ce lo sentiamo ripetere sempre queste cose qua, però non riusciamo a capire se effettivamente c'è qualcuno che si stia, come dire, attivando per cercare di fermare questo. Adesso magari non so se poteva essere un argomento da poter aggiungere qualcosa.
0: Beh, se volete c'è una testimonianza concreta, è quella che uno potrebbe... Noi abbiamo anche i video del novembre del 2025, durante appunto la COP30, in cui l'ente che si chiama Sacha, che è una parola indigena che vuol dire terra, appunto, che è quello che ci ha premiato a noi, a chi ha premiato il libro, ha fatto partecipare una serie di esperimenti, diciamo, in vari campi, nella cultura, nell'agricoltura, nella preservazione delle risorse, nel ritrovamento e nell'utilizzo di nuove medicine, eccetera eccetera, tutta una serie di diciamo attori che stanno agendo. La maggior parte erano ecuadoregni, perché gli organizzatori erano dell'Ecuador, ma la cosa impressionante è stata che la quantità, diciamo, di anche persone singole, a volte con l'aiuto di esperti europei, che stanno lavorando anche a microprogetti per contrastare gli effetti negativi dello sviluppo che abbiamo visto. Perché le cose da fare sono su due campi, diciamo, sul campo internazionale, cioè andare avanti, non so, appoggiare Lula, diciamo, per esempio, negli interventi che sta facendo anche di finanziamento per la salvaguardia della foresta tropicale. Protestare, per esempio, in modo che le COP sul clima vadano avanti e l'Italia prenda una posizione chiara, perché l'Italia purtroppo anche a Belém non ha preso una posizione chiara, ci sono stati altri stati che hanno preso una posizione molto più chiara. La dichiarazione finale l'Italia non l'ha votata. Uno dice: come, ostrega, stiamo qua a parlare, cosa possiamo fare, e il nostro governo non ha votato anche dei provvedimenti piccoli? Protestiamo, oppure presso i nostri politici, nelle parti culturali, nelle università, portiamo avanti la necessità invece di fare, e fare subito, non fra 20 anni, perché si è visto che il tempo ci gioca contro. Però volevo sottolineare che il libro stavolta gli abbiamo, alla seconda edizione, abbiamo aggiunto il titolo Anima del Mondo. Uno dice: cioè, come mai, per esempio? Perché? Perché abbiamo visto che il fatto, diciamo, o meglio, tutti i fenomeni, come direbbe anche l'UNESCO, anche immateriali, non materiali, che sono quelli, diciamo, riferiti al mondo della cultura, al mondo dello spirito, al mondo, diciamo, delle informazioni, sono estremamente importanti. Ecco che allora noi dobbiamo aiutare l'Amazzonia a riprendere la sua anima, per quello abbiamo messo Anima del Mondo. E tra parentesi, questo lo dice Don Beppi, che glielo chiederò quando lo vedo fra 3 giorni qua a Padova, perché adesso è in cura a Padova, appunto. No, anzi a Negrar, che è in provincia di Verona.
1: Di Verona, sì.
0: Di Verona. Che la il fatto, diciamo, di poter fare degli interventi, diciamo, può essere, si può spingere sicuramente dai due lati, come dicevo, sia dal lato delle comunità indigene locali, aiutandoli, andando là a fare gli esperti anche pagati dalle organizzazioni internazionali, dall'altro qui invece sul lato della politica in generale, dell'informazione e della cultura. Anche perché loro non sono, questo è stato una delle ultime scoperte che ha fatto, devo dire, anche Don Beppi, che ricordo, il Don Beppi, oscuro salesiano, come dice lui, nell'Amazzonia, ha lavorato con Jacques Lizot e Lévi-Strauss, forse il maggiore antropologo, cioè morto, diciamo, di scuola francese, che è stato parecchi anni, Lizot, l'allievo di Lévi-Strauss, che io ho anche incontrato quella volta che sono andato, che Don Beppi mi ha detto, toh, guarda Lizot. E io gli dico, Beppi, fermalo, che così lo conosco anch'io, è un fenomeno mondiale, e me l'ha fatto conoscere.
1: Mai si poteva pensare.
0: Mai si poteva pensare. Ecco, per esempio, loro hanno portato alla Sorbona, in Francia, diciamo, hanno tradotto, diciamo, la Bibbia in Yanomami, tanto per dirne una, un'opera enorme, hanno fatto un vocabolario loro, cioè hanno fatto tutta un'opera che è missionaria, ma è soprattutto anche culturale, diciamo. Certo. Cioè, voglio dire, anche la
2: forse li traviano con la Bibbia, no? Lo so, questo è discutibile.
0: No, ma sai perché? Perché io quando andai in Amazzonia, sì, vi ho essere chiari, quando io sono andato a Don Beppi, sono andato a vedere una missione, per esempio, purtroppo, di alcuni americani. Beh, la missione americana ha i suoi fedeli, diciamo, sempre gli Yanomami, gli aveva tradotto e gli faceva leggere, gli costringeva anzi a leggere la Bibbia in inglese. Io ho detto, ma siete pazzi, cioè, no, questo si chiama transculturazione.
1: Da quando?
0: Questo era nel 92 che mi successe, sì, sta, sì, roba, sì, sì. E loro giravano per questi villaggi con una motoretta e con il telefono, diciamo, ed erano vestiti tipo un astronauta, perché non fossero punti dalle zanzare. Don Beppi e io avevamo invece dei grandi manicotti, tipo quelli operai, diciamo, per non farci pungere le braccia. Ecco, sono atteggiamenti diversi che danno frutti diversi, come quello di far partecipare gli Yanomami alla Biennale di Venezia, dico, ecco.
2: Sì, no, anche perché spieghiamo, Eric, l'uomo è arrivato in Amazzonia, diciamo, nel 1500, ha cominciato nel 1500 dalla scoperta dell'America. Di Cristoforo Colombo. Un poco dopo hanno cominciato a girare il continente, il nuovo mondo scoperto, hanno cominciato a vedere l'Amazzonia, e lì è cominciata quella che noi chiamiamo nel libro l'epoca dei conquistatori dell'Amazzonia, e quindi hanno cominciato a vedere che l'Amazzonia poteva essere sfruttata, come abbiamo detto, per i vari elementi, eccetera eccetera. E questo cosa ha provocato? Che negli ultimi 500 anni ci siamo noi, diciamo, l'uomo bianco cosiddetto, l'uomo civile, la civilizzazione, chiamiamola come vogliamo, ecco. Ma gli indios che abitavano l'Amazzonia, e ancora un po' ci abitano perché sono stati eliminati in gran parte, direttamente o indirettamente, ci vivevano da migliaia di anni. Bene, noi in 500 anni siamo riusciti a distruggere e a creare dei problemi anche per il futuro, per questa distruzione che abbiamo fatto, condensate in 500 anni. Loro che ci abitano decine di migliaia di anni, e noi lo dimostriamo perché nel nostro libro c'è anche un capitolo che fa capire come si è sviluppata il popolamento dell'Amazzonia, sono riusciti a viverci dentro, a sfruttare le sue risorse naturali, animali, piante, acqua, eccetera eccetera, senza distruggerla,
1: senza nessun, diciamo,
2: ed è questo che diceva Eric, e quando parliamo degli Yanomami, di certi, che gli indios non sono solo una cosa pittoresca, ah che bello, teniamo ancora il gran selvaggio con la corona di piume che così fa spettacolo. No, gli indios hanno una capacità di gestione dell'Amazzonia, di un sistema complesso e delicato come l'Amazzonia, che noi non abbiamo, ma non perché non la sappiamo, la sappiamo ma non vogliamo farla, perché a noi interessa, noi dico nel senso della civiltà, trasformare l'Amazzonia in un reddito, in un risultato economico, un problema che gli indios ti dicono, i soldi se si mangiano c'hai ancora fame dopo i soldi, se invece raccogli un frutto o pianti qualcosa la pancia te la riempie.
1: Mi collego a quello che stai dicendo Gianni con una considerazione da un nostro amico da casa, grazie Mario, non solo disboscamento, Amazzonia pure tanti uccisioni di indigeni. E questo qua
2: prima, certamente rispetto alla popolazione che esistevano prima della, dell'arrivo diciamo dell'uomo bianco, come abbiamo detto
0: erano milioni, massimo un milione e mezzo, massimo non c'è un censimento vero, ma sono calati di un bel po', diciamo.
2: Ecco, adesso per consolarci un po', perché sennò dopo uno dice oddio che è tutto negativo. Ecco, per esempio, in Brasile da 8 anni c'è il presidente della Repubblica Luiz Inácio da Silva, cosiddetto Lula, che è un ex operaio della Volkswagen. Io sono andato in Brasile la prima volta nell'82 e lui era in prigione perché c'erano i generali al potere in Brasile, c'era la dittatura militare che poi un po' alla volta è sparita. Ecco, lui è nato in quella situazione, faceva il sindacalista degli operai che facevano le auto della, certo, Volkswagen, non so se ve li ricordate. Bene, per fortuna c'è lui in Brasile, è presidente da 8 anni, adesso ci sono le elezioni e si è ripresentato e rischia di perdere, però può darsi anche che vinca, e vinca invece il figlio di Bolsonaro, che è quello che nei ultimi 10 anni ha fatto una distruzione pazzesca. Bene, Lula ha messo in moto tutta una serie di meccanismi, per esempio per quanto riguarda gli indios sta creando sempre più cosiddette riserve estrattiviste, cioè che sono quelle che proponeva, non so se vi ricordate, Sico Mendes, che era un grande sindacalista dei raccoglitori di caucciù dell'Amazzonia, i cosiddetti seringueiros, che diceva: l'Amazzonia noi non pretendiamo che di trasformarla in un museo intoccabile, l'Amazzonia si può toccare, si può sfruttare, ma bisogna saperla come sfruttare e quindi sfruttarla ma senza ucciderla. Quindi ha detto: facciamo queste riserve estrattive in cui chi ci abita può usare le risorse della foresta ma senza abusarne. Lula sta facendo sempre più riserve estrattive che corrispondono anche a riserve indigene, cioè ci abitano anche indios, che in qualche modo riescono a proteggere finalmente gli indios dagli attacchi, dalle uccisioni dei cercatori d'oro, degli allevatori, dei disboscatori, dei cercatori di legname, dei trafficanti di coca e di altre droghe. Ecco, quindi c'è la possibilità di invertire questo purtroppo punto di non ritorno che ci sta davanti, che abbiamo detto prima. C'è la possibilità di intervenire. Io vorrei leggervi, posso leggere una piccola frase che dice un grande antropologo e scrittore che
3: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
5: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
4: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
3: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
14: Vajont è genocidio di poveri.
5: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
15: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
16: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
17: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
18: Ore 13, pranzo tutti assieme.
5: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
16: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
15: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
18: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
17: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
4: Per info e prenotazioni
15: 3
18: 2 9
15: 0 0
18: 3
15: 8
18: 9
4: 8
6: 8.
5: PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare

0: Eccoci, vedevo qui dal sommario, per esempio, il gioco di Curupira, piuttosto che qualche altro spunto. E cosa dite, Eric o Gianni? Come, cosa? Oh, scusa?
1: I titoli che abbiamo messo a volte cercano di essere, diciamo, titoli che attirino anche. Curupira è un genio, è un nano deforme, tipico della mitologia amazzonica, che ha i piedi alla rovescia, diciamo. Cioè è un nano che fa parte, diciamo, come i nostri elfi, fa parte della natura, però se tu lo segui puoi andare a finire in qualche disgrazia. Per cui
2: Perderti, diciamo.
1: ecco, e perderti. Per cui, diciamo, illustra i due estremi della foresta, diciamo, inferno o paradiso, diciamo, che sono sempre stati quelli che hanno caratterizzato l'immagine della foresta. Però, per esempio, nella prima versione, che è stato un po' il cuore della seconda versione, abbiamo speso molto tempo nelle ricerche presso i musei, nelle ricerche anche in internet, nelle ricerche in loco, nel parlare con le persone e anche a fare dei quadri che sono compresi nella seconda versione anche, per esempio, di tutta la cronistoria dal 1500 adesso dell'Amazzonia, un lavoro gigantesco che però è utile per capire quando è successo, chi ci è andato, chi era Sir Francis Drake, per esempio, il pirata inglese che poi ci rimise la testa per andare in Amazzonia perché aveva detto che aveva visto l'Eldorado ma non portò neanche un grammo d'oro alla regina e gli tagliarono la testa. Ecco, ci sono anche queste belle storie, diciamo, per cui ci sono anche delle narrazioni. Però una cosa anche importante è che noi abbiamo lasciato anche una finestra aperta nel libro, perché in questi ultimi anni sono successe in Amazzonia un sacco di cose, tipo con una tecnologia particolare degli archeologi russi, francesi e tedeschi, con collaborazioni di anche sudamericani, ovviamente, soprattutto ecuadoregni e colombiani, diciamo, e alcuni brasiliani, hanno scoperto niente meno che nuovi 19.000 siti archeologici, no, 19.000, no, uno, che adesso, diciamo, c'è un programma per trovare queste nuove città, perché si tratta a volte di quelle cose che si negava che ci fosse in Amazzonia, mentre invece le città con le mura vere e proprie, molte volte di fango, ma attualmente nel sud dell'Ecuador hanno trovato addirittura delle costruzioni di pianta che sembrano quasi le piramidi, ma a pianta ellittica, diciamo, che sono littiche, cioè sono di pietra. Questo apre tutto un nuovo scenario, cioè dice, ma sti indigeni dove andavano a prendersi la pietra, con chi commerciavano e cosa scoprono? Che in parte è contenuto qui dentro, ma in parte sarà un regalo a chi compra il libro, che c'è un sistema, poi collegandosi alla casa editrice, che ci saranno date le ultime notizie, che sono molto velocemente, diciamo, sul campo, diciamo. Gli indigeni amazzonici collaboravano e commerciavano e si sposavano, anzi, anche con principesse azzeche. Come ci andavano? Con delle gigantesche zattere che sono state scoperte 3 anni fa in Perù. Per dire che lì è una miniera di informazioni che può servire allo sviluppo umano, spirituale, ma anche tecnologico, anche nostro, diciamo, da parte di un'altra cultura. Senza parlare della mitologia, che loro, molti popoli lì, hanno una mitologia che possiamo paragonarla come minimo anche alla mitologia greca, che è assolutamente ignorata. E se la cultura può fare il vero salto quantico, diciamo, verso un futuro migliore, il bacino culturale amazzonico ci darà molte buone sorprese. Basta salvarlo. Ecco, questa è la.
0: Preservarlo, vero?
1: Sì, basta preservarlo e conoscerlo, ovviamente, perché c'è ancora molto da conoscere, diciamo.
0: E cosa possiamo aggiungere ancora,
2: No,
0: Gianni?
2: voglio dire, sì, rispetto a quello che ha detto Eric, il gioco di Curupira, cioè appunto l'Amazzonia è un paradiso dal punto di vista naturale, sicuramente noi che ci siamo stati dentro. chi ci vuole andare se ne rende conto. Quando cominci a muoverti nell'Amazzonia, sto parlando dell'Amazzonia selvaggia, quella dove non sono ancora arrivate le città, dove non sono ancora arrivate le nostre strade, l'unico modo di muoversi è andare per i fiumi. Come ho detto, il Rio dell'Amazzonia ha un migliaio di affluenti, quindi c'è una rete di fiumi grandi e piccoli incredibili che è, praticamente sono le strade attraverso le quali gli indios si muovono dentro la foresta, perché camminare dentro la foresta che è fatta soprattutto,
0: non si fa molta strada,
2: non si fa molta strada e si vanno incontro a molti pericoli e si scopre che la foresta è anche un inferno, che quindi è affascinante ma è anche pericolosa. Ecco, d'altro canto nella mitologia è strapiena di queste cose dell'Amazzonia. Quanti esploratori sono esistiti che sono andati a cercare chissà quale tesoro in Amazzonia e spesso e volentieri sono morti. Facet, si parlava del mitico Eldorado, cioè nell'Amazzonia c'era una città in cui c'era talmente tanto oro che il re di quella comunità faceva il bagno in un'acqua piena di oro e quindi quando lui veniva fuori era tutto coperto di oro, quindi Eldorado, il re dorato. D'altra parte c'erano anche altri miti. Perché si chiama Amazzonia? Perché si chiama Amazzonia? Amazzonia ci fa venire in mente le Amazzoni, cioè le donne guerriere cosiddette. E perché questo? Perché si dice che i primi missionari, i primi conquistatori che vedevano gli indios erano pressoché nudi, comunque avevano dei capelli molto lunghi e quindi li hanno presi per donne e quindi è saltato fuori questo nome del Rio delle Amazzoni.
0: Non la conoscevo questa versione.
2: Ecco, e quindi è piena di mitologia sicuramente. Voglio dire, d'altra parte Eric diceva appunto, non sappiamo ancora bene la sua storia dell'Amazzonia, soprattutto se andiamo indietro col tempo.
1: Sì. Chi c'è sotto il Rio dell'Amazzonia, che è profondo 100 metri? Alcuni dicono che c'è la Bessa Boiona e un mitico anaconda lungo 80 metri. Io ne ho visto uno lungo 27, però gli indigeni mi continuavano a assicurare che là sotto c'è questo qua, che è un dio mostro, diciamo, che è lungo 80 metri, un'anaconda.
2: Ecco, volendo contribuire, perché prima Massimo ci poneva questa domanda, perché uno si domanda, vabbè, ma io nel mio piccolo così lontano cosa posso fare per in qualche modo invertire questa tendenza a fare in modo che sì, la foresta si può anche sfruttare, però bisogna sfruttarla e in modo adeguato, senza distruggere, magari imparando dagli indios che hanno una cultura e una tecnologia antichissima e avanzatissima rispetto alle nostre. Ci sono molte organizzazioni non governative che lavorano in Amazzonia, cito WWF, Greenpeace e tante altre che adesso non mi vengono in mente, basta fare una ricerca e si trovano benissimo. Io volevo leggere un passo di Darcy Ribeiro, che è un antropologo, scrittore, è stato anche un politico, che ha scritto per la prima volta, che lo ha scritto nella prima edizione, quindi stiamo parlando di 40 anni fa, e noi abbiamo rimesso nella seconda edizione perché ci sembra comunque attualissimo. Io l'ho conosciuto personalmente, ha scritto anche molti libri sugli indios dell'Amazzonia e sintetizza così quello che possiamo fare noi. Oggi si sta finalmente facendo strada la coscienza che terre, mari e cielo, isole e continenti, foreste e deserti, piante e animali e l'uomo, tutti si integrano in un'interdipendenza simbiotica e che tutti e ciascuno dipendono da tutti e da ciascuno. L'Amazzonia è il massimo esempio di questa complessa interazione e sebbene molto impoverita da 5 secoli di civiltà, essa è ancora il serbatoio genetico più ricco di tutto il pianeta. Sta all'uomo non mandare in fumo questo giardino della terra che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro. Potremmo non avere a disposizione un'altra riserva di vita come quella dell'Amazzonia se domani questa dovesse essere messa in pericolo. Anche per questo è giusto ed è indispensabile che la gente sappia, si indigni, intervenga, come è avvenuto anche di recente. Solo così sarà possibile correggere le scelte di chi decide e finora si è mostrato indifferente alle voci di chi questo potere non ha. mi sembra che sia molto chiaro,
0: molto eloquente
2: il messaggio.
0: Molto, molto eloquente, direi che dà perfettamente l'idea. Va bene, va bene, va bene. Niente, allora io farei così. Ricordiamo Amazzonia, Labirinto Verde e Anima del Mondo come sottotitolo. Sì. Questo libro scritto da Favarato Gianni, giornalista, dal professor Eric Trevisiol, è un libro che non potevano non mancare anche delle foto e delle immagini, visto che naturalmente l'argomento ha sicuramente insomma necessità di questo. E possiamo fare una cosa, magari ci diamo appuntamento, così se abbiamo modo eccetera, anche da parte vostra in un prossimo futuro, così per approfondire qualche altro aspetto. Beh, vedo qua è composto da 8 capitoli e tante altre cose. Poi va bene, naturalmente la biografia e quant'altro. Va bene, direi appunto oggi di salutarci e magari, anzi no, facciamo una piccola pausa musicale e poi magari ci salutiamo con un po' più di calma. Aspettate che vedo che cosa arrivo. Eccola qua.

0: Eccoci, eccoci ritornati, Radio Gamma 5. Vi dicevo, qui in quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trovisioli. Abbiamo parlato per questa oretta per quel che riguarda il discorso Amazzonia e naturalmente rimandiamo al libro. E, come dicevo, magari salutiamo così le persone da casa e eventualmente ci diamo anche appuntamento per un'altra occasione. Vedo Gianni, mi ha fatto dono di un libro, Addio all'Italia, è sempre in qualche modo collegato, vero, per quel che riguarda il mondo dell'America Latina.
1: Se qualcuno interessa c'è questo mio romanzo che si intitola Addio Italia e racconta una cosa che purtroppo tanta gente non sa o non vuole sapere, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cioè quindi tra il 1880 e il 1920, sono andati in Sud America 14 milioni di italiani, 14, di questi 14 milioni 3 milioni e mezzo erano veneti e trentini. Ecco, il libro racconta questa avventura. Perché tutta questa gente è andata in Sud America, in particolare in Brasile? Come è stato? Perché è andata lì? Perché l'Italia appena fatta unita, perché ricordiamo 1880 l'Italia unita era appena stata fatta, ha lasciato andare via tanta gente con

0: E qualcuno dice: forse il benessere di oggi dell'Italia è anche il merito di tutta questa gente che se n'è andata via dal nostro paese all'epoca, come ad oggi altre persone vanno via da altri paesi e magari vengono da noi. È un libro interessante perché ci fa riflettere sulla nostra storia e forse ci fa capire meglio l'attualità.
1: E mi collego anche un attimo, guardate che Atuca Indio Guaraná, che è stato anche alla radio, ha detto che se noi entrassimo in foresta dopo 5 minuti siamo già morti. Beh, mi sembra che mi sembra che sia l'abbiamo ricordato anche noi qua.
2: Io in Venezuela non sono morto, ma sono tornato con diabete, diciamo, una volta per un'infezione di dengue che poi ovviamente come dire, si è assommata a una familiarità. Mio padre era diabetico, diciamo, certo. Però l'inferno dell'Amazzonia l'ho provato sul mio corpo, diciamo, beccandomi alla fine il diabete proprio in uno di questi viaggi dove la foresta non era per nulla semplice, insomma.
1: Magari dopo molti anni comunque che frequentavi hai comunque, diciamo, avuto questa esperienza, diciamo così.
2: Sì.
1: Va bene. Ok, allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento magari in un'altra occasione.
2: Benissimo.
1: Volevo farvi conoscere anche un nostro giovane, come dire, e spero giovane ascoltatore. Com'è che ti chiami? Vieni pure.
3: Mi chiamo Pavel.
1: Di dove sei? Raccontami qualcosa, Pavel.
3: Sono dalla Bielorussia, ho 12 anni e vado in seconda media.
1: E dove abiti, scusami?
3: Qua a Padova.
1: Ah, Padova, proprio città? Ah, va bene. E che scuola frequenti, così salutiamo un po' i tuoi amici?
3: Allora, frequento la Donatello e saluto i miei genitori e anche i miei compagni di classe.
1: Va benissimo, grazie Pavel, mi è fatto piacere e conoscerti, magari chissà che altre occasioni ci saranno ancora. Va bene. Io saluto tutti quanti, 2 minuti e una piccola pausa e poi torniamo.

Ecco, piano piano ritorniamo, Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 12 settembre 2026. Vediamo se riesco a... C'era Alfredo Bellucco che però non vedo collegamenti. Magari provo a rimandare un messaggio, vediamo se riusciamo a collegarci. Un attimo solo.

0: Va bene, dicevamo, aspettiamo se eventualmente c'è qualche comunicazione da Alfredo Bellucco. Va bene, allora facciamo così, mancano gli ultimi minuti, vediamo di che cosa vi posso mai... sì, come di consueto tengo l'ultima parte per un po' condividere con voi le cose che mi hanno sì, colpito, se vogliamo così, durante la settimana. Ringrazio, aspettate che mi sono presso Stefano da Vicenza, vero Stefano di Vicenza, che mi ha ricordato, aspettate che lo troviamo, e questo è il nostro Silver, vediamo se riesco a trovarlo. Sì, questo qua credo che... Quanto ci costa davvero l'immigrazione? Vediamo se... oppure anche chi scrive il copione, vero Stefano? Vediamo se riesco a trovarlo. No, no, dai. Allora, proviamo a sentirlo. Vediamo se riesco a sentirlo di qua. Aspetta voglio provarci. Allora. No, perché non mi funziona? No, non riesco. No, niente. Non riesco a farlo ascoltare. Vabbè. Chiedo venia, è colpa mia. Poi ancora. Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo, beh, questo qua credo che sia neanche degno di essere ascoltato. Poi vediamo ancora. Eccolo qua. Anche a schermo spento, questo cos'è? Alcune smart TV registrerebbero le conversazioni in casa. E credo che qua ci sia poco da essere.
1: E ciò che per i più svegli era già un sospetto, ora è diventata certezza. Alcune smart TV registrerebbero conversazioni in casa anche a schermo spento. Non so se avete capito, le televisioni di ultima generazione, che si chiamano Smart TV, che si collegano a internet, eccetera, registrano le conversazioni. C'è stata un'indagine indipendente realizzata dal canale YouTube Gamers Nexus, che insieme ad altri esperti di sicurezza informatica hanno dimostrato che i microfoni e le telecamere delle TV restano in funzione anche quando lo schermo è spento o in modalità di riposo. I file audio vengono memorizzati dal dispositivo e inviati all'azienda tramite internet. Se la TV viene scollegata dalla rete, salva i dati al suo interno e li condivide quando la connessione viene ripristinata. E attenzione, per questo motivo non vi fanno più togliere la batteria dal cellulare, rimane sempre lì, proprio perché anche i cellulari, quando sono spenti, continuano ad avere delle attività. Viene aggiornata loro, eccetera. Quindi attenzione, chissà che anche i cellulari spenti non facciano la stessa cosa. L'ANSA ci fa sapere che al quotidiano britannico Times alcuni esperti di diritto tecnologico hanno spiegato che trasformare le case in luoghi sorvegliati è ormai una pratica molto comune tra tutti i grandi produttori di televisori moderni. Pur essendo inquietante, questo non sorprende. Ci preoccupiamo da tempo delle capacità di ascolto delle Smart TV. Queste le parole di Paul Bernal, che è professore di diritto dell'informazione al Media. È sempre stato un disastro annunciato. Oltre a registrare i suoni, i televisori di LG, oggetto dell'indagine, analizzano le reti Wi-Fi domestiche per individuare quali altri dispositivi, come telefoni cellulari o orologi smart, sono collegati per creare un profilo della famiglia. Un sistema normalmente usato anche da altri marchi, anche se i test hanno rivelato che dopo aver dato un normale comando vocale alla TV, il microfono resta acceso di nascosto per altri 10 o 15 secondi, registrando tutte le parole dette nella stanza. Per i ricercatori le informazioni raccolte vengono gestite da LG AD Solutions, il reparto che si occupa di pubblicità per l'azienda. Lo studio ha inoltre rilevato dei problemi di sicurezza nel software che potrebbero facilitare l'intrusione degli hacker. Avete capito? E questo è quanto, ma state tranquilli che andrà tutto bene. Ogni cosa che fanno è solo per il nostro benessere, per migliorare la nostra vita. Voi che ne avete...
0: Se ne avevamo qualche dubbio, credo che questo ci contribuirà a farcelo passare, vero? Allora, salve architetto, che musica bellissima, la può postare sul canale Telegram per favore? Certo Luisa, brava, hai fatto bene a farmelo memoria. Patrizia ci scrive: buongiorno Massimo e così anche tutti gli altri ascoltatori, ripeteresti titolo e autore della casa editrice del libro sull'Amazzonia? Grazie. Amazzonia, labirinto verde, col sottotitolo Anima del mondo, autore Gianni Favarato, Eric Trevisiol, casa editrice Editoriale Delfino. È un bel libroccione, bello, bello, bello tosto, bravi, bravi davvero. Poi ancora, più che smart la chiamerei Big Brother TV, pure gli orologi origliano, io ho ancora il mio della prima comunione quasi 50 anni fa, credo che questo, che quello origli poco, vero Stefano? Grazie. Va bene, va bene, va bene, sentiamo qualcos'altro che vi potrei farvi ascoltare. Cos'è questo, no? Ah, sì, la triste Vessi, d'altronde è morta a 78 anni, Emma Bonino. Vabbè, magari aspettate che comunque ascoltiamo un attimo anche questo.

0: è deceduta all'età di 78 anni Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministro della Repubblica e storico volto del Movimento Radicale Italiano. Nel 2015 aveva dichiarato di avere un tumore al polmone sinistro che l'aveva costretta ad una lunga cura. 8 anni dopo, nel 2023, dichiarò di aver sconfitto la malattia, ma nonostante ciò, in seguito è stata ricoverata più volte per problemi respiratori e difficoltà metaboliche. Durante uno dei ricoveri ricevette la visita di Papa Francesco. In questi giorni era ricoverata in ospedale e ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed era stata trasferita in una clinica privata. Poi il peggioramento ed infine il decesso. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Questo è il messaggio di cordoglio dei radicali. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. E ha fatto inoltre tantissime battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l'autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere fino alla fine. Aveva anche lottato per la liberalizzazione delle droghe. Non c'è battaglia sui diritti civili che negli ultimi 50 anni lei non abbia sostenuto, al fianco dell'altro grande pilastro dei radicali italiani, Marco Pannella. La prima volta è stata eletta a 28 anni alla Camera nel 1976 tra le fila del Partito Radicale. 3 anni dopo diventa parlamentare europea e inizia a battersi per i diritti dei paesi dell'Europa dell'Est, impegnando poi per la creazione di una Corte Penale Internazionale divenuta realtà solo nel 2002. Per tutti gli anni 90 sostiene con forza anche campagne internazionali contro i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e in Ruanda e per la moratoria sulla pena di morte sancita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007. È stata promotrice di diversi referendum nella sua carriera, a partire da quello sull'aborto. È stata diverse volte ministro del Commercio Internazionale e delle politiche europee nel secondo governo Prodi dal 2006 al 2008, poi dal 2013 al 2014 ministro degli esteri sotto il governo Letta. Per 7 volte eletta alla Camera e 2 al Senato, ha sempre fatto parte di coalizioni di centro-sinistra, tranne quando nella 12ª legislatura, tra il 94 e il 96, si è seduta tra i banchi del centro-destra. Il 10 aprile 2021 si era vaccinata col vaccino AstraZeneca. Aveva pubblicato la foto e aveva scritto: «Ho appena fatto il vaccino AstraZeneca. Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri». Peccato però che ad aprile 2021 era già noto, attraverso i bugiardini e i vari vaccini, che non proteggevano dal contagio. Sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Ora lascio la parola a voi, chiedendovi di non esagerare nei commenti. Voi che idea vi siete fatti?
1: Ecco, così insomma, come è nostro costume, quando sì, insomma, mi astengo da aggiungere qualcos'altro. E sì, il nostro amico 169 mi ricorda che è Sena venduta ai sionisti. Sì, diciamo che anche per quel che mi riguarda, se vogliamo essere così, anche la questione degli aborti non è che da parte mia sia particolarmente ecco, vabbè, non aggiungo altro. Eccolo qua, perfetto. Guglielmo da Limena mi dice e parla di 10.000 bambini con l'aborto da parte della Bonino. Non vorrei aggiungere altro. Era parte del Bilderberg e si capiscono tante cose, mi sottolinea Mario. Vabbè. Ha svegliato il cancro e la stessa fine di Vialli, pure mi dice Stefano di Vicenza. Va bene così, dai. Ecco, diciamo che pur malgrado tutto va bene così. Aspettate che qualche altro minuto, ci tenevo a... venduta a Soros, mi dice ancora, Guglielmo. Ci tenevo, aspettate che mi sto perdendo, eccolo qua, ricordare la data dell'11 settembre, vediamo se riesco a farvi ascoltare qualcosa, eccolo qua, vediamo, eccolo qua, arriva.
2: Israele è complice nell'11 settembre? È una domanda che molti si pongono da ormai 25 anni. Allora, diciamo subito che sul coinvolgimento di Israele non ci sono prove dirette, ovviamente. Ci sono però diversi indizi, anche pesanti, che portano a sospettare che Israele abbia avuto a che fare con questa operazione criminale. Vediamo prima di tutto se c'è un movente, perché senza un movente valido è inutile accusare chiunque. Allora, il movente nel caso di Israele c'è, perché ogni attentato che si possa attribuire al terrorismo islamico porta il mondo a odiare sempre di più gli arabi e rende quindi più facile per Israele massacrare i palestinesi sotto gli occhi di tutti. Tanto alla fine sono tutti terroristi, dice la gente, e quindi ben gli sta. C'è anche un altro vantaggio per Israele, che è quello di far capire agli americani che devono stare dalla loro parte, altrimenti gli possono capitare delle brutte cose. Questa non è una filosofia che ho inventato io, Ce l'ha spiegata lo stesso Netanyahu quando in un'intervista TV ha detto che lui già nel 1995 prevedeva la completa distruzione delle Torri Gemelle.
3: I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995 and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center.
2: Se il mondo non si dà una svegliata sulla natura suicida dell'Islam militante, ha detto, il prossimo passo sarà che l'Islam butterà giù il World Trade Center. Sei anni dopo, puntuali, 19 terroristi islamici lo hanno accontentato. È un profeta meraviglioso, il nostro Bibi, no? Pensate che addirittura dopo gli attentati, Netanyahu ha avuto la faccia tosta di dichiarare: l'11 settembre è stato un bene per Israele. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio, è stato l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono e la battaglia americana in Iraq. Questi fatti hanno fatto pendere l'opinione pubblica americana a nostro favore. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio è stato l'attacco alle Torri Gemelle. È bello quando te le dicono in faccia certe cose, no? Non devi nemmeno fare la fatica di arrivarci da solo. Bene, abbiamo un movente, criminalizzare il più possibile il mondo arabo, e abbiamo un profeta eccezionale che riesce a prevedere un attentato di dimensioni colossali 6 anni prima che accada. Adesso vediamo se c'è un qualche tipo di legame fra Netanyahu e il World Trade Center, perché lui di certo non poteva andare personalmente a mettere gli esplosivi nelle Torri Gemelle, no? Ci voleva qualcuno che avesse l'accesso alle Torri Gemelle. Entra in scena Larry Silverstein. Ve lo ricordate, il buon Larry? L'uomo che era già proprietario dell'edificio 7 e che 2 mesi prima degli attentati si è precipitato ad acquistare il leasing delle Torri Gemelle? Facciamo un ripassino veloce, perché una cosa è sentirsi raccontare queste cose da me, un'altra è sentirle direttamente dalla sua voce.
4: A quel punto la proprietà delle Torri Gemelle si ritrovò fra l'incudine e il martello. Da una parte non poteva più effettuare le manutenzioni senza dover affrontare anche i costi per la rimozione dell'amianto. Dall'altra non poteva far demolire gli edifici proprio per le grandi quantità di amianto che contenevano. L'unica possibilità che restava era di smontarle e portarle via un pezzo alla volta. Ma questo avrebbe comportato un costo talmente astronomico che nessuno ha mai nemmeno provato a calcolarlo. Fortunatamente per tutti, la situazione di stallo si sbloccò quando un imprenditore di nome Larry Silverstein, che era già proprietario dell'edificio 7, si offrì per acquistare un leasing di 99 anni sulle Torri Gemelle. Silverstein sembrava avere molta fretta di concludere l'affare. Pur essendo finito in ospedale per un incidente d'auto, chiese ai medici di sospendere la somministrazione di morfina per chiudere al più presto le trattative.
5: Down, the pain was terrible, and but I brought everybody together, and that's when we framed our best and final beat.
4: Il 24 luglio 2001, Larry Silverstein festeggiò l'acquisto delle Torri Gemelle con una pubblica cerimonia.
6: Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11.
4: Per prima cosa, Silverstein stipulò una polizza assicurativa di 3,2 miliardi di dollari che coprisse anche l'eventuale distruzione completa delle Torri Gemelle. Dopodiché tornò regolarmente a lavorare, presentandosi ogni mattino nel suo nuovo ufficio alla Torre Nord.
5: And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown.
4: Ma l'11 di settembre, per sua fortuna, Silverstein non andò a lavorare. Nonostante avesse programmato un incontro d'affari alle Torri Gemelle, la moglie insistette perché lui andasse invece dal dermatologo.
6: The morning of September 11th, Silverstein was scheduled to have breakfast at the restaurant at the top of the North Tower. He canceled at the last minute at the insistence of his wife Clara, who wanted him to go see his dermatologist.
5: That particular morning, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And so I said, okay, yes, dear, I'll go.
6: Everyone who was in that restaurant that morning perished.
5: And then, just minutes later, received a telephone call that turned on a television set and witnessed this horrendous circumstance.
4: E così, alla sera dell'11 settembre, Silverstein si ritrovò in mano circa 1 milione di metri quadrati di spazio per uffici da ricostruire ex novo su uno dei terreni più redditizi e prestigiosi nel mondo. E siccome l'11 di settembre, in seguito agli attentati, era crollato anche l'edificio 7, Silverstein ha incassato altri 800 milioni di dollari dall'assicurazione per ricostruire un edificio che inizialmente era costato 400 milioni.
5: It's a much more beautiful building. It's a glass facade, allows the light to come into the space. The views on four sides are phenomenal and the space looks magnificent.
4: Nel frattempo, tutto l'amianto delle Torri Gemelle è stato respirato dai cittadini di Manhattan e soprattutto dai soccorritori e volontari che hanno lavorato per mesi alla rimozione delle macerie e che oggi stanno morendo a centinaia, falciati dal mesotelioma e da altre malattie respiratorie.
2: Fra l'altro, una cosa che non sapevo purtroppo, l'ho scoperta dopo aver fatto il film, Silverstein aveva fatto fare il progetto del nuovo edificio 7 più di un anno prima dell'11 settembre.
5: Next thing you know, we've got the designs of a building. And the first design meeting was in April of 2000. And construction began shortly thereafter in 2002.
2: Avete visto? Lui fa fare il progetto del nuovo grattacielo nel 2000. Nel 2001 arrivano i terroristi che gli buttano giù quello vecchio e lui nel 2002 costruisce quello nuovo con i soldi dell'assicurazione. Cioè, qui è il caso di capovolgere il proverbio. Cioè, la sfiga è cieca per la gente normale, ma la fortuna ci vede benissimo per gente come lui. Vabbè, direte voi, Silverstein chiaramente era coinvolto nel piano, ma il fatto che sia ebreo non basta a collegarlo a Netanyahu. Ci sono milioni di ebrei che vivono e lavorano a New York, giusto? Giusto. Ma proprio Silverstein, ce lo racconta lui stesso, ha lavorato in stretto contatto con tutti i primi ministri di Israele fin dai tempi di Shamir, negli anni Ottanta.
5: I had the pleasure of working pretty much with every prime minister of Israel from Yitzhak Shamir forward.
2: E che lui e Netanyahu fossero grandi amici lo possiamo leggere in questo articolo di Haaretz uscito poco dopo gli attentati. I due sono stati amici fin dal primo mandato di Netanyahu come ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite. Per anni sono rimasti in stretto contatto. Ogni domenica pomeriggio, ora di New York, Netanyahu chiamava Silverstein. Avete visto che teneri? Si telefonavano una volta alla settimana i due piccioncini. Chissà cosa avevano da dirsi di così importante per stare in così stretto contatto. Un altro ebreo che è stato baciato dalla fortuna è Howard Lutnick. Oggi lo conosciamo tutti perché è il ministro del commercio di Trump, pesantemente implicato nel caso Epstein. Pensate, dopo aver dichiarato che conosceva Epstein solo marginalmente, si è scoperto che era andato addirittura a trovarlo nella sua isola con tutta la famiglia. Nel 2001 Lutnick era presidente della Cantor Fitzgerald, una importante società finanziaria che aveva sede nelle Torri Gemelle. Anche Lutnick, come Silverstein, andava tutti i giorni a lavorare alle Torri Gemelle, ma anche lui quel giorno è stato baciato dalla fortuna. Mentre oltre 600 dei suoi dipendenti sono morti nel crollo delle torri, lui quella mattina ha deciso di accompagnare il figlioletto all'asilo. Sapete com'è, no? Quando uno non ha molte disponibilità finanziarie, non puoi permetterti la tata e quindi a portare i figli di venderci tu. Ovvio. Oltre a Silverstein e a Lutnick, ci sono altri che si sono salvati non andando a lavorare quel giorno. Innanzitutto ci sono due dipendenti di una società israeliana con sede a Tel Aviv che sono stati avvisati in anticipo degli attentati. E questa è una cosa molto curiosa perché nessuno ha mai fornito una spiegazione valida per questo fatto. Haaretz, 26 settembre 2001. La Odigo, una società di messaggeria istantanea, dice che due suoi dipendenti hanno ricevuto dei messaggi due ore prima degli attentati alle Torri Gemelle l'11 di settembre che prevedevano che gli attacchi sarebbero avvenuti. Quindi qualcuno in Israele sapeva in anticipo degli attentati. Che dite, saranno stati i terroristi islamici ad avvisarli? Poi, a proposito di gente che ha salvato la pelle, ci sono anche 200 dipendenti della Zim American Israeli Shipping Company, una società di trasporti israeliana che aveva sede nelle Torri Gemelle, ma che ha finito di traslocare altrove proprio una settimana prima degli attentati. Pensate che fortuna, erano lì dal 1973, cioè da quasi 30 anni, e proprio una settimana prima finiscono il trasloco per andare in un'altra sede. Quando si dice culo, ragazzi. Infine c'è la famosa vicenda dei cosiddetti israeliani danzanti. Mentre tutti i normali cittadini, nel vedere le torri che bruciavano, si angosciavano, piangevano e tremavano di paura, c'era qualcuno che esultava e si faceva dei selfie con le torri sullo sfondo che bruciavano. Da questo articolo di Fox News leggiamo: il New York Times ha riportato giovedì che un gruppo di 5 uomini aveva puntato delle videocamere sulle Torri Gemelle prima degli attacchi di martedì e che sono stati visti congratularsi fra di loro subito dopo. A vederli e a chiamare la polizia è stata questa signora che viveva proprio lì davanti.
7: It began when this woman was watching the Twin Towers burning from her apartment in New Jersey. She noticed three men on top of a van posing for pictures with the towers burning in the background.
8: And I could see that they were like happy. You know, they didn't look shocked to me. You know, they didn't look shocked. I thought it was very strange.
7: The witness called police, who stopped the van hours later and arrested five men. All five, it turns out, were Israeli. They were turned over to the FBI.
2: Quando li hanno arrestati, nel pomeriggio stesso, il guidatore del furgone ha detto alla polizia: siamo israeliani, non siamo il vostro problema. I vostri problemi sono i nostri problemi. I palestinesi sono il problema. Pensate anche qui che intuizione. Nessuno ancora nemmeno sapeva chi ci fosse su quegli aerei e loro avevano già capito che il problema sono i palestinesi. Poi due mesi dopo l'arresto sono stati rilasciati e rispediti in gran silenzio in Israele. L'FBI d'altronde ci ha assicurato che non avevano niente a che fare.
1: Sfumiamo, mancano pochi secondi e vi poi metto anche questo video che dura qualche altro minuto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E niente, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, niente, buona fine settimana. Ah, vi ricordo che c'è il gas, vi aspettiamo. va bene? Chi ha ordinato e tutto quanto quello che avete da ritirare e chi insomma viene a fare un giro perché c'è una bella giornatina di sole. Ciao ciao, alla prossima.
9: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
10: Dopo 9 settimane e mezzo.
11: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
10: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
11: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
10: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
14: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
10: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
11: Ripeti?
10: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costi a sta radio?
16: La sequenza magica è la seguente.
14: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 92 88.
10: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
10: A Ioanni, in matematica, come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
17: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
10: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E allora, con il nostro cielo sempre più blu, un saluto in maniera bluesca a questo punto a tutti i nostri radioascoltatori di 94 MHz, alle 13 passate a pochi minuti, abbiamo ripreso l'attività del gas, salutiamo già quelli che sono passati stamattina, tanti espositori e quindi bei colori e bei prodotti. Fino alle ore 18 andiamo avanti in maniera continuativa e quindi per chi ne fosse interessato siamo qua. Adesso stanno distribuendo un po' di pasti de spose, quindi il pranzo by sposi in maniera molto vegetariana o comunque al naturale, per la qualcosa devo sempre ringraziare le nostre dolci spose. Assolutamente sì. Va bene. Stiamo raccogliendo anche quindi le prenotazioni, siamo già ad un ottimo punto per quanto riguarda l'appuntamento di domenica prossima, 20 di settembre. Quindi per chi vuole farsi sotto, noi ormai andiamo ad allestire quindi il pienone per quanto riguarda il pranzo dei gas aperto a tutti e chi verrà. Appunto, oggi Mari perché espositore, perché fornitore, perché, quindi vedremo di fare un po' anche intervenire. Vabbè, io saluto poi anche la band del nostro Fabio, già pronto per quanto riguarda una super grigliata, ma abbiamo anche alcuni rappresentanti del mondo vegetariano con il formaggio, con i contorni, con tutto quello che insomma si troverà sicuramente da sbaffare, da mangiare, triturare, dentalmente parlando, domenica 20. Settembre, saremo qui quindi alle ore 12 qualcosa, insomma, per il 24esimo anno di attività, una delle attività più longeve assolutamente all'interno del sistema, e quindi abbiamo superato anche la longevità del governo più longevo d'Italia, quello a firma meloniana, come avete sentito appunto dire ormai da tutto l'apparato mainstream. E quindi andiamo ad oltranza con questo bel vedere, perché insomma abbiamo tanti espositori, altri due o tre si sono proposti anche stamattina e abbiamo già quindi messo in rampa di lancio per l'appuntamento del 31 di ottobre quelli che erano gli ospiti, perché c'è qua anche il nostro Fabio Turin con i libri. A proposito, i libri, per chi ne fosse interessato, si trovano i libri anche oggi del 50esimo quindi di Radio Gamma 5, però mi ha presentato insomma questo trittico, ma soprattutto diciamo lui e lei, Alberto Mara, neanche fallo apposta. Alberto Mara appena ha messo lo striscione sempre Mara per sempre, lei arriva, si presenta Mara e lui Alberto Mara, incredibile veramente per molti aspetti. Green Mine Group, e questo è il nome appunto di quell'associazione, e si parla di un dissipatore. Erano ospiti, ripeto, del nostro Fabio Turin qualche martedì fa, in riferimento appunto a quel trita tutto a velocità speedy gonzalesche che vi permette quindi di risparmiare per quanto riguarda l'organico, roba similare, anche pesce ed è tutto di più, insomma, ho visto video che riproporrà quindi anche nell'appuntamento del 31 ottobre, poi porteranno anche i pieghevoli, tutto il resto e quindi anche il marchingegno, in maniera tale da presentarlo direttamente quindi quel sabato là, perché noi la prossima volta facciamo il 31 ottobre, per cui andiamo un po' in là. L'avessimo saputo prima, ma comunque a parte questo, chi ne fosse interessato basta chiamare, penso che Fabio Turino oppure anche sottoscritto, a questo punto abbiamo tenuto il numero, abbiamo quindi valutato quindi l'integrità più che del prodotto, delle persone, e poi vi parlerà anche dei costi, della possibilità di rateizzare tutto, e quindi insomma meno mondizie e porcherie in casa meglio è, dire a qualcuno, sempre che uno non utilizzi tutto quello che ha a che fare col mondo dell'organico per compost, terriccio o comunque. Ecco, abbiamo anche la novità del terriccio oggi, oltretutto qui presente il fratello di Maci, quello di Abira, per capirci, per chi ne fosse interessato, terriccio per giardino, orti, vasi di casa, di tutto e di più, venite e parlate con i diretti interessati. Per il resto la formazione tipica con mozzarella piuttosto che insomma tanta roba, e noi si bisognerebbe di spazio per incrementarli, perché abbiamo avuto già due news stamattina che vorrebbero quindi poter allestire il proprio gazebo. Uno è questo, ripeto, ma penso che meriti questo per quello che mi pare di aver carpito, mi pare aver capito. Prima oltretutto Free Flower mi ha fatto conoscere anche quindi due amici che a Tercimonte di Savogna, provincia di Udine, a 650 metri, tengono questa casa un po' fiabesca all'interno di un grande contesto di bosco, laddove la natura appunto si è ripresa i suoi spazi, per vedere se nel 2027 riusciamo a organizzare qualcosa anche da quelle parti là, con una escursione, la presentazione del luogo, un luogo molto carico anche da un punto di vista energetico, da questo mi dicevano, con questi castagni secolari, tre secoli appunto i castagni, i faggi secolari, e poi potrebbero anche loro far da mangiare. Qui si parla di 15-20 persone massime, insomma, da atterrare in quel contesto, anche perché sono due ore di viaggio, insomma, arrivare a Tercimonte, che nemmeno conoscevo, di Savogna, Udine, ho visto le foto, è comunque un bellissimo posto, quasi da fiaba.
Quindi insomma tante novità, ecco, già magari in procinto di poter decollare nell'annata 2027-2027. Va bene, lunedì prossimo poi andrò ritoccando di qui a magari a fine anno anche la sigla di 94 MHz per quanto riguarda il cielo sempre più blu, con una intro, new entry, ma ve la presenterò praticamente lunedì prossimo, quindi andremo a ritoccare un po' quella che è la nostra quindi sigla da un sacco di anni, vuol dire Rino Gaetano, ma il cielo sempre più blu, Rino Gaetano, oltretutto c'è stato anche il documentario dato su, mi sembra, Rai 3 l'altra sera, ben fatto, tante interviste e soprattutto quindi il ricordo del grande Rino e il cielo sempre più blu, anche se comunque, ripeto, questa canzone non tocca i 50 anni quest'anno, ma li ha già toccati nel 1975, quindi un anno prima ancora del primo vagito di Radio Gamma 5 nacque appunto quella grande canzone che comunque è ancora attualmente parlando più viva che mai, più viva che mai. Va bene, tanto quanto più vivo che mai è sicuramente non solo i nostri ricordi ma anche nei nostri cuori il grande Giancarlo Terrin. Dico questo in riferimento soprattutto anche a quell'articolo che l'amica mi ha passato, che è uscito nel giornale post mercoledì scorso, quando si è tenuto questo funerale, il funerale appunto del nostro grande Giancarlo, che ricorda essere il papà poi anche di Tania, colei che è stata uccisa purtroppo dal suo ex, quindi veramente, non so, un binomio di particolare questo, veramente di partite, come si suol dire in questo caso. Ripeto, il papà di Tania, nostro grande amico, per tutto quello che ho detto già diverse volte in riferimento alla nostra battaglia per la Palestina, per i diritti, per l'ambiente, per l'ecosistema, la biodiversità, insomma la difesa del territorio. Giancarlo era spessissime volte al nostro fianco, ma soprattutto al fianco di Opzione Zero, del gruppo appunto di quelli di Venezia, il cui rappresentante, tra i rappresentanti insomma abbiamo anche oggi Mattia Donadel qui con Succhi e tutto il resto, da Faller direttamente, o Faller che di si voglia, è arrivato con questo suo ben di Dio, insomma, da apprezzarsi, anche perché adesso il clima è tornato un po' nei giusti ranghi e fa meno caldo anche oggi, insomma, ecco, molto meno caldo. Vi leggo qualche stralcio del questo articolo, commozione per l'addio a Giancarlo Terrin, papà di Tania, lì dove appunto si dice parenti, amici, conoscenti, tantissimi presenti, era veramente una chiesa gremita a ricordare giustamente Giancarlo mercoledì scorso, la moglie Marinella, la sorella Anna Maria, il nipote Alberto. Lui è venuto a mancare quindi il 4 settembre all'età di 68 anni, a soli 20 giorni dalla violenta scomparsa appunto della figlia Tania Terrin, 39enne, assassinata il 15 agosto, pensate un po' al giorno di Ferragosto, da quel suo maledetto ex compagno Dino Kerber, che poi si è suicidato. Salto un po', Don Alberto, parroco di Campo Nogara e Campo Verardo, che già avevano officiato, guarda caso, al funerale della ragazza, hanno dato questo estremo saluto anche quindi al padre di Tania, assieme al parroco di Stra, lì si svolgeva il funerale, Don Mario. Due le toccanti testimonianze prima della benedizione della salma sulle note del Signore delle Cime di Beppe De Marzi, gli amici e così poi gli amici di Radio Gamma 5 e gli ex colleghi d'azienda. Significativo ricordo dei primi, di quando Giancarlo issò sul pennone della sede della radio la bandiera della Palestina. Qui si lega a quello che vi leggerò tra poco, abbiamo mandato un po' di righe lette e ringraziamo sempre la Nika, quindi dal pulpito insomma ha ricordato attraverso queste poche semplici righe la grande figura del nostro quindi eterno a questo punto Giancarlo, e viene appunto riproposto in questo articolo Radio Gamma 5 e appunto per quanto riguarda la bandiera che abbiamo messo nel pennone della sede di Radio Gamma 5, testimonianza del suo schierarsi a difesa dei deboli e così del territorio, la tua energia ci affiancherà nel presente, nel nostro cammino futuro, strapolato da queste righe appunto lette dalla Nika. E poi il feretro è stato quindi accolto nel piazzale della chiesa di strada alle note di autunno, quindi è uscito, la bara è uscita, trasportata a spalla appunto dai presenti quel giorno, e con la canzone appunto che andava di Francesco Guccini, Autunno, che Giancarlo qui è scritto tanto amava. Quello che noi abbiamo fatto leggere a nome di Giancarlo è questo, e quindi nel momento funebre del 9 settembre 2026, ciao Giancarlo, oggi sei già parte del nostro cuore. Certe notizie si avventano contro e ti squarciano nel profondo dell'animo, inattese ti travolgono e ammutoliscono il fuoriuscire delle parole. È silente,
cominci a girare le pagine dei ricordi, ti ritrovi di fronte a Giancarlo. Rivivi quella sua partecipazione al richiamo della nostra radio, quel suo sano schierarsi a difesa dei deboli e a guardia sostenibile del territorio. Le ingiustizie del mondo nel suo profondo si impregnano a tutto rimbombo. Portasti la bandiera della Palestina per farla garrire sul nostro pennone più alto o per incorniciarla in termini di assoluta solidarietà nel ventre della nostra radio, nella speranza che così l'infernale sofferenza si trasformi in pace e mai più violenza, quella cieca violenza che ti ha strappato quel Tania fiore al tuo fianco, ma non ne ha reciso le radici, almeno non quelle dell'assoluto perché della nostra vita. E così in piani superiori l'eterno vostro abbraccio si salderà e si fonderà con le sembianze proprie che si assumono in quelle celestiali dimensioni. Nel frattempo la tua energia ci affiancherà nel presente e nella lontananza, e nei nostri cuori la tua vibrazione è già ben saldata a tutta rimembranza. Ciao Giancarlo, dal popolo di Radio Gamma 5, buon viaggio e che la terra

Grandissimi Back in Black, AC/DC, corrente continua e corrente alternata, così li ricordiamo spesse volte. Visto che abbiamo spesse volte, anzi troppe volte, scopiazzato tutto quello dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista di mode, musica e dintorni, tutto quello che arriva dal fronte americano, speriamo che, visto che siamo anche noi tutto sommato così, ha già un po' all'interno della campagna elettorale che poi sfocerà nel 2027, bisogna ancora dare la data ufficiale, la meloniana tiroidea propenderebbe per aprile 2027, come dico spesso, ma la tornata elettorale dovrebbe svolgersi magari nel momento di ottobre, casomai, comunque nel periodo autunnale 2027. Comunque, insomma, il prossimo anno si va ad elezioni e quindi siamo di fronte, come appunto abbiamo già ricordato spesse volte ormai, al governo più longevo d'Italia. E allora dico, se noi tante volte siamo lì a subire tutti i ricatti possibili, perché ovvio siamo il satellismo dei satelliti, per qualcosa, essendo noi quindi satellite o comunque colonia americana, per forza di cose dobbiamo sottostare a tutto quello che arriva anche da quel fronte al di là dell'oceano Atlantico, ma vedevo appunto l'ultima sparata, perché veramente ad Guinness dei primati difficilmente qualcuno potrà eguagliare questi primati per quanto riguarda tutte le trampianate, cioè le sparate di Trump. E vedevo quest'ultima l'altro giorno, come ben sapete, il dividendo Trump, no? Si parla di dividendo, cioè a un certo punto lui è sempre più in prossimità di queste elezioni di midterm che si svolgeranno il 3 novembre, quindi di qui a qualche mese, ed è ovvio che i sondaggi non lo danno favorito, almeno per quanto riguarda le due camere, quindi potrebbe perdere magari il 50% di quel cosiddetto, tra virgolette, Parlamento appunto americanoide, laddove la questione poi si farebbe veramente difficile per poter, diciamo, quindi guidare tutta la truppa americana nei tempi quindi successivi alle elezioni di midterm. Quindi vedremo tra repubblicani e democratici, intanto se ne stanno dando di santa ragione per quanto riguarda io denuncio te, tu denunci me, e quindi quello che porta a riempire giornali a destra e a sinistra, sta il fatto che comunque Trump, già in piena campagna elettorale da diverse settimane, l'ha sparata l'altro giorno dicendo, soprattutto promettendo questi 5.000, avete visto, $5.000 per quanto riguarda tutti i cittadini adulti americani, se i repubblicani dovessero vincere quindi le elezioni di midterm proprio il prossimo 3 novembre. Allora, visto che noi copiamo tutto, sarebbe utile magari da parte del Vannacci, non di sicuro, perché i dati li ha già belli in tasca, parlo diciamo di sondaggi che lo danno ormai prossimo all'8%, e quindi se la gioca con Forza Italia, non tanto con la Lega, che ha già praticamente e ampiamente superato. Però dico, sarebbe bello che magari sentire un Salvini, un Tajani, ma la nostra soprattutto Ducetta, Giorgia Meloni, a livello nazionale, dire che nel caso in prossima tornata elettorale Fratelli d'Italia dovesse, lo so che vuol dire mandare giù un rospone, però solo dire questo, però dovesse vincere a mani basse la prossima tornata elettorale, ma i 5.000 euro a testa per i maschi di ogni famiglia potrebbe tornare utile, non lo so, per cui $5.000 tutti gli americani, questa, ripeto, è la ricompensa promessa dal Presidente degli Stati Uniti, e quindi se riuscirà a superare indenne le elezioni, va bene, nulla di nuovo dirà sotto il sole qualcuno, no, le elezioni le abbiamo sempre quindi vendute o svendute che metà basta, ma stavolta lo ha detto appunto a caratteri cubitali, con una certa quindi anche dote di enfasi e soprattutto con riecheggio a livello internazionale barra mondiale. Per quanto riguarda il dividendo Trump, $5.000, se vince queste elezioni, comunque ne esce non trafitto da queste elezioni, ripeto, del midterm, $5.000. E quindi, ma ripeto, se tanto mi dà tanto, poi è ovvio che nella sua oratoria qualche giorno fa, proponendo questi $5.000, ha detto che insomma abbasso i comunisti, e anche perché non consentiremo mai al comunismo di vincere, ma almeno non in America, nel nostro addirittura 250esimo anniversario, per cui insomma 250 anni alla nascita del fronte americano, per la qualcosa lasciamo perdere, nel senso che va ben così, insomma, ecco, cioè ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori, tutti i colori. E quindi d'altronde è l'uomo che ha costruito anche il Board of Peace nel tentativo di mettere un po' di pace e in sicurezza la situazione palestinese in quel di Gaza.

0: Abbiamo capito che era veramente una mendacità a caratteri cubitali, una presa per i fondelli che metà basta, tanto quanto continua questo genocidio in atto oggi sulla sponda di Gaza e la violenza eccelsa anche sul fronte della Cisgiordania. Però Trump, ovvio, la sparata più grossa dell'altra volta, nel senso che lui è, sapete, è già la secondo mandato elettorale, quindi la seconda elezione di metà mandato dopo quella del novembre del 2018, e quindi in questo momento, appunto, avendo il Partito Repubblicano che potrebbe contare su una maggioranza sì solida alla Camera dei Rappresentanti, magari un po' meno al Senato, e quindi quindi sperare di non dover scivolare miseramente, vai col dividendo Trump. Va bene, 5.000, attenzione, perché quando uno dice 5.000 uno dice, vabbè, quanti sono gli americani? Beh, non sono pochi gli americani, assolutamente, per carità, si parla insomma del maschietto in famiglia, quindi da far intascare $5.000, ma qua si parla di 1.000 miliardi, se non erro, vado a memoria adesso, ma mi sembra 1.000 miliardi, incredibile. Vabbè, che con un click, se vogliono, fanno ciò che meglio credono della moneta, il dollaro in questo caso, quindi il verdone, ma incredibile quello che abbiamo sentito per l'ennesima volta. Ma d'altronde siamo abituati alle sparate e al promessaio anche trampiano. Allora, ripeto, sarebbe carino se qualcuno di nostri promettesse, nel caso di vittoria elettorale tornata in Italia 2027, 5.000 euro a testa. Non sarebbe male, non sarebbe male, e magari qualche voto in più riuscirebbe sicuramente a sgraffignarlo via, Quindi, ovvio, Trump evita di poter passare alla storia come anatra zoppa. Voi sapete che se dovesse perdere la maggioranza in uno dei due rami, appunto, o addirittura in entrambi, il presidente americano ne uscirebbe quindi altamente indebolito, e questo viene chiamato, appunto, in quel caso, il presidente della cosiddetta anatra zoppa. Vabbè, monitoreremo un po' la situazione, ma di castronerie ne sentiremo ancora in maniera infinita, che, ripeto, qua si bisognerebbe, nel caso Trump felice, $5.000 a testa al maschio in famiglia, vuol dire praticamente 1.000 miliardi, se non ho sentito male, insomma, ripeto, vado a memoria, ma comunque dovrebbe essere così. E rientriamo invece in un binario totalmente diverso per quanto riguarda poi quello che si aggancia un po' anche all'esterno. Abbiamo già accennato all'appuntamento e ne faremo un'intervista con Tiziano Fantinelle in riferimento al 22 novembre. Tenetevi liberi, perché è un richiamo importantissimo, quello della fiera, che chiamo fiera ma comunque quella chiamata raccolto in riferimento alle sementi da scambiarsi alle piantine, appunto, da trovarsi e far lievitare in crescita direttamente i nostri orti di casa, i nostri campi o comunque anche nei nostri terrazzi. Diciamo questo perché la denuncia di qualche giorno fa del coordinamento europeo Via Campesina mette un po' di paura anche a tutti noi. È già qualcosa che comunque Tiziano nelle vecchie interviste aveva anticipato, però mai come stavolta siamo arrivati ad un punto di non ritorno, comunque un punto molto importante di fronte al quale dobbiamo cercare di ribaltare tutto il fronte. Ripeto, loro hanno fatto un appello ai parlamentari europei in maniera tale che si arrivi a respingere quella proposta che ha a che fare con un regolamento proprio dell'Unione Europea che vorrebbe quindi limitare fortemente quelli che sono i diritti degli agricoltori per scambiare le sementi e così anche le piante, per arrivare ad abrogare tutte quelle che sono le leggi nazionali che magari li riconoscono formalmente o li permettono. Ed è quello che avviene anche oggi in riferimento soprattutto a quelle sementi riproducibili. La parola magica è assolutamente riproducibilità per le sementi, quello che da tanti anni a questa parte il gruppo Coltivar Condividendo e tutti i gruppi affini a lui legati sono lì pronti a sostenere e a difendere. Perché? Perché, ripeto, noi qui abbiamo e siamo di fronte a un testo che equipara lo scambio tra gli agricoltori alla commercializzazione, il termine è esattamente questo, da parte delle aziende, appunto, sementiere. Quindi li sottopone a dei requisiti costosi, nonché onerosi, ma soprattutto inappropriati, che potrebbero risultare insostenibili soprattutto per le piccole aziende, cioè quelle aziende che anche qui noi all'esterno abbiamo in formula di esposizione e quindi espositori, e quelle che noi teniamo assolutamente in palmo di mano per non cadere nelle fauci di quelle enormità che sappiamo come poi dirigono l'orchestra per quanto concerne queste tematiche o soprattutto queste dinamiche agricole, essendo esse stesse legate anche ai consorzi, che metà basterebbe. Noi parliamo, e qui all'esterno abbiamo questa anche presenza soprattutto appunto di realtà al naturale, chi con espressione biologica, chi con espressione biodinamica, oppure con quell'espressione equivalente che a noi piace molto perché da un bel po' di tempo li conosciamo e quindi diamo fiducia e tutela per chi ne acquista i loro prodotti, che tutto sia confezionato in maniera altamente valida e naturale. Ma ripeto, dobbiamo fare attenzione a, e quindi dobbiamo difendere lo scambio di semi tra gli agricoltori, partendo appunto da questa base, perché la semente poi nasce di tutto e di più, perché all'origine di ogni cibo noi abbiamo la semente, così anche per quanto riguarda piante, tutto quello che ben conosciamo. E allora, prima che sia troppo tardi, anche perché l'Italia si è portata avanti anche con la sperimentazione a campo aperto per i nuovi OGM, dicasi TEA, tecniche di evoluzione assistita, allora se assommiamo questo a questo regolamento per quanto riguarda lo scambiarsi delle sementi, da mettere sempre più in difficoltà e quindi limitare in maniera molto forte e concreta i diritti degli agricoltori, noi purtroppo perdiamo terreno. Ovvio che le multinazionali da sempre fanno una determinata pressione nei confronti dei vertici europei più che nazionali, perché poi quando quelli europei scelgono, noi di conseguenza dobbiamo quindi rispettare le scelte che dal vertice superiore arrivano in quello inferiore, quindi da un punto di vista europeo nei confronti di quello nazionale. Abbiamo un governo che si propone oltretutto con il classico Made in Italy, se vi ricordate, insomma, in campagna elettorale è tutto Made in Italy, tutta sovranità e tutta indipendenza e tutta autonomia. Purtroppo ci ritroviamo poi a raccontare anche altro, e non solo per la questione degli OGM, non solo per avere anche uno dei peggiori di sempre ministri dell'agricoltura, che se sommiamo a quello chiamato Tony Tajani in riferimento al ministro degli esteri, se mettiamo assieme a questo anche purtroppo che altro che sognava tutt'altra roba, cioè il ministero degli interni, ma mi è finito quindi ai trasporti e quindi alle infrastrutture, ed è vicepresidente tanto quanto Tajani, attenzione, per quanto concerne il nome di Matteo Salvini, non siamo messi bene per nessun motivo al mondo, tanto quanto gli ultimi dati che arrivano da quel fronte al di là dell'Oceano Atlantico, dal quale dobbiamo subire di tutto e di più, e il riferimento principe è quello della materia prima, dicasi GNL, quel gas che abbiamo detto spesse volte viene quindi emunto dal sottosuolo americano col fracking, e quindi imponendo assolutamente una fratturazione in terra, vuol dire quindi non portando tutela alla terra, anzi portando scompenso alla stessa, con possibilità anche di terremoti nel futuro. Ma a parte questo, ripeto, è un'operazione che si impegna in profondità con l'utilizzo di solventi, di acqua, e quindi tanta acqua anche in quel contesto, trivelle particolari per avere poi questo gas di scisto, e comunque insomma tutta quella materia prima che poi trova le vie del mondo a livello commerciale. Noi sapete, purtroppo, dopo aver messo al bando, o comunque essere messo lì quindi nel cestino, il produttore chiamato Putin, quindi la Russia, tutto quello che avrebbe potuto agevolarci da un punto di vista economicamente economico, ci siamo quindi rivolti, perché così ci hanno costretto a fare, al signor Trump. Ma questo non solo per quanto riguarda quel GNL che si fa 20 giorni andata, 20 giorni a ritorno, più 2-3 di scarico per la qualcosa, anche l'impronta ecologica è devastante. Poi vengono a parlarci magari di green, new green, piuttosto che diamo una mano noi all'ambiente, ma quando mai, non esiste. Ma più, per quello che abbiamo letto l'altro giorno in riferimento a quello che potrebbe diventare un vero e proprio suicidio agricolo europeo, e di conseguenza di riverbero anche a livello nazionale, per quanto riguarda il mais o comunque i prodotti agricoli americani. Perché? Perché Bruxelles sta comprando sempre più quindi quantitativi di mais americano per salvare non la nostra economia, ma per salvare la loro economia, quindi l'economia americana, quindi non solo il GNL, ma adesso sono lì a costringerci, anche se non in maniera diretta, non è da apertura di telegiornali, ma con un particolare savoir-faire, vengono a dire chiaro e tondo che dobbiamo acquistare il mais da quei contesti. Il mais oggi descritto di firma americana non sappiamo se è perfettamente OGM oppure non lo è, perché sapete i due prodotti principali allora sul fronte transgenico erano la soia e il mais, ma adesso abbiamo assolutamente che, visto questa guerra per procura, laddove abbiamo un'infinità di cadaveri a firma soprattutto ucraina, ovvio che anche tanti russi, ma una guerra che noi si spera sempre poter fermare il sogno sarebbe quello, ma al momento così non lo è. In ogni apertura di telegiornale abbiamo sempre questo, quindi, conteggio degli attacchi e quindi dei droni, missili, morti, vittime, feriti e conquiste, territorio conquistato, e questo continua ad essere, esattamente nell'emergenza bellica, un fronte di folta e forte ansia per tutti quanti noi, stile quello che fu allora in termini di Covid-19 per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Oggi è un'emergenza bellica che diventa assolutamente immediatamente emergenza energetica, tanto che stiamo lì a vedere quanto lievita il nostro costo della vita, soprattutto dal punto di vista delle bollette che dobbiamo pagare di più rispetto a prima. Quindi dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono in prima linea, Israele assolutamente, se pensiamo al contesto Gaza, Cisgiordania e soprattutto l'Iran in questo caso, e poi i complici di tutto questo. Il governo italiano è assolutamente, nella sua più profonda quintessenza, complice di tutto quello che stiamo quindi raccontando. E visto che, parlando della guerra in Ucraina, abbiamo i porti che vanno in fiamme e abbiamo quindi quell'ex granaio, perché mai dobbiamo parlare come ex granaio del mondo, ed era l'Ucraina, se vi ricordate, e da lì si attingeva di tutto di più, non facente parte mai del contesto europeo, né manco della NATO, che se il sogno dell'ex comicos è ancora assolutamente questo, e abbiamo tanti espertoni, appunto, di volenterosi europei che spingono a tal proposito, e questo potrebbe veramente infiammare la situazione ancora più del previsto. Ma se diamo il là ad una guerra bellica con una firma precisa di stampo nucleare, non abbiamo nessuna possibilità di riarmarsi nella speranza che in 4 e 48 si farebbe la fine del peggior topo in assoluto. Ma detto questo, vi stavo raccontando di questo mais statunitense che serve oggi essere acquistato da parte dell'Europa. Perché? Perché quell'ex granaio, oggi sempre più colpito dai droni o dai missili russi, per forza di cose, e così anche l'agricoltura, a proposito dell'ambiente ne parleremo, ma prima di rimettere in equilibrio l'ambiente come lo era ante conflitto bellico Russia e Ucraina, di tempo e di acqua sotto i ponti, come si vuol dire in questi casi, ne dovrà passare in maniera quasi infinita. Quindi abbiamo la siccità, perché anche in quel contesto è stata un'estate molto siccitosa, che quindi ha decimato i raccolti, e questo è avvenuto anche nel vecchio continente, quindi a livello europeo si ha bisogno di questa materia prima, anche perché molta di questa materia prima finisce poi ad essere ruminata, noi viviamo di ruminanza sociale, ma viene ruminata soprattutto dal nostro contesto zootecnico, laddove abbiamo gli allevamenti che abbisognano della mangimistica, e soia e mais sono tra i piatti più prelibati, soprattutto o quasi tutti, anzi quasi sempre, di stampo, lì dove parlo attenzione di allevamenti convenzionali, tradizionali, non di quelli biologici, ovvio, sono tutti OGM, quei materiali sotto forma di mais e soia che vengono quindi erogati in quel contesto, in quel contesto. Adesso qua però si parla appunto di una, quindi, nuova soluzione attraverso l'acquisto del mais americano, e quindi mais americanoide. Perché? Perché ovvio, al momento l'America ha alzato la voce nei nostri confronti, non solo per il GNL ma anche per, quindi, il mais, e l'Europa deve assolutamente quindi piegarsi e mettersi a 90 gradi. Oltre a tutto questo, sia chiaro, abbiamo già chi in prima linea ne sta traendo magico profitto, sono i grandi fondi speculativi che su sta cosa ci speculano alla grande, gli stessi fondi speculativi che in primissima linea, già ne abbiamo avuto sentore già nei primi passi del conflitto bellico, e quindi parlo del 2022, quando partì un po' questa diatriba, a livello bellico intendo dire guerra, quindi tra sponda ucraina e sponda russa, abbiamo questi grandi fondi, quindi uno vuol dire la BlackRock, Blackstone, abbiamo la stessa Monsanto, viene riportata la Monsanto, ma ormai è Bayer, come sapete, ormai dal 2018, piuttosto che la DuPont, piuttosto che la Cargill. Sono degli imperi questi che sono sotto i riflettori da, a livello storico, da tantissimo tempo, che stanno acquistando sempre più terre a prezzi altamente stracciati nel folto e ampio contesto ucraino, quindi si portano già avanti con i lavori di un domani, quando magari la guerra verrà quindi non ridimensionata ma frenata fino in fondo, considerando che il Donbass sarà per forza di cose o in grandissima parte roba unicamente russa, è inutile star qui a girarci attorno. Così sarà se vorremo portare un po' di pace con il fronte putiniano. Per il resto, ripeto, abbiamo quindi oggi tutto quello che questa tensione globale porta a far schizzare verso l'alto. Vuol dire, intanto avete visto quelle due strettoie, così le chiama il nostro amico dell'agricoltura, il nostro ministro quindi dell'agricoltura, Lollobrigida, per quanto concerne i costi di fertilizzanti, il carburante per i coltivatori, sia nel nostro fronte ma anche nel fronte statunitense. E allora loro cercano di risolvere la questione vendendo a noi questa materia prima. Intanto prendetevi dei quantitativi industriali anche di mais. In casa nostra, per forza di cose, dovremo quindi arrivare a quindi pagare tutto questo in maniera molto molto più elevata rispetto a prima. Quindi ovvio, siamo di fronte a quello che è il risultato di una truffa ben fatta, di una truffa perfetta, nel senso che noi europei andiamo a pagare di più, l'Ucraina l'abbiamo distrutta, devastata e quindi affondata, e gli Stati Uniti al momento passano all'incasso, anche se la situazione in quel contesto non è delle più rose, perché anche lì il costo della vita sta subendo dei drastici aumenti. Ed è per questo che Trump l'ha sparata fino ai 5.000 dollari nel caso ne esca vincente da queste elezioni di midterm. Noi, ripeto, dobbiamo cominciare quindi ad associare non solo la problematica del GNL di firma americana, ma anche la questione del mais. Non è che prima non arrivasse, ma adesso invece i quantitativi che gli Stati Uniti vogliono appiopparci sono elevatissimi, anche perché abbiamo quel ricordo dei porti del Mar Nero, che un tempo potevano, siamo sempre nei luoghi appunto della questione Russia-Ucraina, potevano gestire quel 90% dell'export agricolo di Kiev, che ne è appunto la capitale dell'Ucraina, ma oggi più che un campo lì dove coltivare, dove seminare e raccogliere, è un campo di battaglia. Abbiamo missili russi su Odessa, abbiamo attacchi quasi H24 in questi ultimi periodi, ed è per forza di cose che noi si è bisogno anche di questa materia prima, che ripeto, soprattutto nel caso italiano, noi dobbiamo quindi avere in abbondanza per alimentare il fronte degli allevamenti, il fronte degli allevamenti. La situazione, oltretutto, in queste ultime ore, se avete sentito, è andata ulteriormente peggiorando. Perché? Perché noi sì, perché se sentite ad esempio qualcuno che si è preso la moca, ecco, potrebbe essere, non so, qualcuno nostro vicino che è venuto a rubarci la moca del caffè. Quando ne ho fatto il Remember anni 70, siamo arrivati a un certo punto a affrontare la questione della moca, se vi ricordate. La moca arriva come nome in Italia da un sacco di tempo, da noi è scritto senza la H, nel contesto yemenita è scritto invece con la H. Attenzione, perché sentivamo proprio le ultime ore che gli Houthi, nemici storici quindi di Israele, nemici storici degli Stati Uniti, ma alleati con l'Iran, si sono presi moca. Moca è un territorio che si trova proprio nei contesti dello Yemen, una guerra che non è mai assolutamente finita nel dimenticatoio, nel senso, se ne è parlato meno perché i riflettori sono accesi sicuramente su realtà noi magari più prossime, in considerazione di quello che sta succedendo: Libano, Libia, Gaza, Cisgiordania, Ucraina, tanti fronti aperti, Iran per alcuni aspetti, ma lo Yemen è un classico inferno in terra, un classico inferno in terra. No, diciamo questo perché gli Houthi che si prendono moca significa che quella guerra si sta riaccendendo nello Yemen in maniera esemplare, ma soprattutto gli Houthi stanno sempre più minacciando in maniera diretta il traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb. E allora, come già si diceva un po' di tempo fa, se Hormuz è roba non più anzi non è americana, anche se questo vabbè in maniera fallace e mendace ci ha raccontato è tutto libero, si passa, e allora il loro ministro ha detto negli esteri beh allora passate, dov'è il problema? Ma non è così, non è così, dati alla mano, non è così. Gli iraniani stanno dicendo soprattutto beh noi possiamo far passare chi vogliamo, sta di fatto che comunque quel sistema Israele non lo vogliamo appresso. Si parlava anche dell'importanza da un punto di vista quindi commerciale dello stretto di Bab el Mandeb, per dire che se anche questo stretto dovesse finire ampiamente nelle mani degli Houthi, la situazione da un punto di vista economico per le nostre tasche si farebbe ancora più drammatica rispetto a quello che già oggi è, e quindi dobbiamo fare attenzione e sperare che questo male non avvenga per molti aspetti. Però ripeto, abbiamo gli enormi responsabili e quindi la sponda israeliana e quella americana, e quindi non sono da applaudirsi, non sono da applaudirsi, sono da maledirsi in maniera karmica, perché visto che noi non si riesce a cavarne un ragno dal buco in termini di possiamo fargliela pagare, allora visto che si sentono ancora i più potenti al mondo, anche se le questioni stanno cambiando dal punto di vista geostrategico ma soprattutto geopolitico, in riferimento poi anche alla presa di posizione della Cina piuttosto che la Russia stessa, però noi ne stiamo pagando direttamente le conseguenze essendo noi tra incudine e martello, come si vuol dire in questi casi. Quindi questa offensiva, ripeto, degli Houthi potrebbe mettere anche Bab el Mandeb, quindi laddove transita il petrolio, il gas, nonché le merci che sono dirette poi verso il Mediterraneo attraverso Suez, canale Suez in questo caso, nelle mani degli alleati di Teheran, che ripeto ha già il controllo di fatto di quello di Hormuz. Quindi prepariamoci a tempi ancora più malvagi e ancora più duri, sapendo comunque quali sono i responsabili in maniera direttissima, maledetti loro, e quelli in maniera quasi diretta, che sono i complici, maledetti loro in egual misura, per quanto riguarda anche il nostro etero diretto governicchio verde, bianco e rosso, verde, bianco e rosso. Va bene. Gli Houthi, dovremmo quindi star lì anche a seguire le vicende degli Houthi ancora più rispetto a prima. Bene, detto questo, vi avevo accennato in maniera velocissima, torniamo un po' sul fronte di Gaza, alla situazione assolutamente drammatica, ma drammatica non dice nulla. Vi dicevo di un documentario che era uscito e che doveva essere presentato in quel di Venezia, e così è stato l'altro giorno. Vi anticipo che l'applauso che alla Mostra del Cinema di Venezia si è elevato, sperando che questa cosa mi diventi un stile effetto farfalla, cioè nella speranza che quell'energia, quella vibration, quella vibrazione possa veramente attecchire in maniera positiva in lungo e in largo per il mondo. Sto sognando, ovvio, sto sognando, lo so, ma non così quando vi dico che l'applauso più lungo nella storia della Mostra del Cinema di Venezia è avvenuto l'altro giorno, perché per 25 minuti sonanti si è applaudito Nazza, ecco il titolo del documentario in questione. È stato un tripudio enorme per questo film documentario, ma più un documentario che un film, laddove abbiamo i soldati all'interno di Nazza, titolo è perfetto, si avvicina a Gaza, si avvicina a nazismo, per alcune per le prime lettere Naz, no, qualcosa che si avvicina a, appunto ai nazisti moderni del XXI secolo, che sono esattamente quelli dell'IDF, con i totali responsabili in termini terroristici, che hanno i nomi che abbiamo fatto scorrere ripetuto alla nausea in maniera infinita, da Smotrich a Ben Gvir, da Katz piuttosto che al più conosciuto Benjamin Netanyahu. Questo documentario è stato girato da due quindi israeliani, attenzione, l'hanno fatto spesse volte mai di notte sui tetti di Tel Aviv, e sono arrivati a mettere sotto il naso di alcuni ufficiali dell'intelligence israeliana di Tel Aviv e dintorni il microfono, e hanno girato tutto quello che hanno girato, nel senso che hanno quindi riportato quello che è stato detto a loro due. Ripeto, ne è uscito qualcosa di profondamente toccante, nel senso che intanto partiamo da Nazza. Nazza è il titolo di questo documentario, sarebbe bello poterlo proporre anche qua dentro, se qualcuno ne ha contatti, conoscenze. Adesso ripeto, l'hanno appena fatto vedere la Mostra del Cinema di Venezia, ma comunque Nazza, tradotto, vuol dire, è niente proprio meno che la sigla, attenzione, con cui l'esercito israeliano indica le vittime civili previste. Cosa vuol dire? Vuol dire effetti collaterali? Vuol dire che se tu hai sentore che in un palazzone di 100 abitanti, 90 bambini e 5 donne, invento ovvio, e ci sia un terrorista, se dovesse essere un terrorista a T maiuscola, o anche non lo fosse, tu puoi bombardare l'interezza del palazzone. Non è qualcosa che è in divenire, è qualcosa che è già stato messo in concretezza un'infinità di volte nella striscia di Gaza. Ripeto, è la sigla Nazza con la quale l'esercito israelitico sionista indica quelle che sono le vittime civili previste. E quindi già il titolo è ben fatto. Ripeto, meriterebbe, secondo il mio punto di vista, darci anche una guardata da parte nostra. Nazza quindi come vittime, ripeto, collaterali. Io ho letto un po' di post applausi per quanto riguarda queste tecniche di genocidio, perché tutto si traduce anche in Nazza, tecniche di genocidio spiegate esattamente dagli esecutori, cioè da chi poi è stato in prima linea in quel contesto. Ne avrà avuto, non so, che ne so, un travaglio, non so, si sarà ricreduto, anche no, assolutamente anche no. Anzi, molti di questi poi noi li ospitiamo in casa nostra con la classica, come dico spesso, decompressione psicologica, no? Li portiamo nelle nostre piscine a sfioro, nei nostri villaggi a tutto yoga della migliore qualità, in maniera tale da poterli quindi distrarre per poi farli casomai ricatapultare all'interno del genocidio dei Gazawi. Bene, detto questo, vedevo alcuni sottolineato in questo articolo, quello che vi leggo: Nazza diventa, man mano che la guerra va avanti, un concetto che dimentica gli obiettivi militari, i terroristi, Hamas, e indica invece la sola volontà di uccidere il numero più alto di palestinesi possibile. Quindi bisogna farli fuori tutti a un certo punto, uccidere per uccidere, con l'indifferenza di una totale disumanizzazione. Era come un videogame. Attenzione, questo lo dicono in questo documentario i militari dell'IDF, era come un videogame, che per alcuni è addirittura un divertimento. Alcuni sono arrivati addirittura ad esternare il tutto quasi in maniera divertente. Un'allucinazione dell'orrore, sembra un'allucinazione dell'orrore, è la realtà in atto. Questo appunto altro denuncia. A raccogliere le parole di questi militari, uomini e donne, sono Yuval Abram e Rachel Zor, facciamo i complimenti anche noi, e due autori israeliani di No Other Land. Questo l'hanno dato dopo un'infinità, diciamo, di boicottaggio sulla Rai un po' di mesi fa, ne ho già parlato. No Other Land, ben fatto, e già lì si vede esattamente la violenza, in questo caso attenzione, la violenza espressa dai coloni illegali in Cisgiordania, espressa dai militari dell'IDF che lì intervengono, ma a sostegno casomai dei cosiddetti coloni illegali, non tanto dei palestinesi. Ma d'altronde bisogna fare piazza pulita, è un genocidio con altra quindi formula quello che si sta sviluppando in Cisgiordania. Non abbiamo le organizzazioni internazionali che intervengono, o perché non possono, perché sono state talmente debilitate per la qualcosa, oggi non hanno più potere, brutto dirlo, ma è così. E quindi siamo alla mercé di questi assassini planetari. Ripeto, questi due autori sono quelli appunto del documentario che, se non avete visto, vi consiglio, No Other Land, realizzato insieme ai palestinesi Adra e Balal. Nazza, il documentario presentato quindi in concorso alla Mostra di Venezia, sarà nelle nostre sale il 28, 29 e 30 settembre. È molto importante avere la distribuzione in Italia, assolutamente sì, perché come ben sappiamo è uno dei pochi paesi in Europa, insieme alla Germania, che blocca le sanzioni contro Israele. Questa è una cosa vomitevole, ne accennerò casomai anche lunedì in riferimento a quei 12 stati. Voi sapete, sono 12 stati che si stanno dando da fare, sono già mobilitati e concretizzando il messo nero su bianco, soprattutto che cosa? Il fatto che non dobbiamo più importare dalla Cisgiordania i prodotti dei coloni illegali, delle colonie illegali. L'Italia purtroppo non fa parte di questi 12 stati molto conosciuti, Francia, Inghilterra, insomma in prima linea Spagna, e quindi anche l'Italia stavolta veramente si è dimostrata essere più supina dei supini, più cave delle cavie quando serve esserlo in campo sanitario, ma soprattutto in questo caso veramente vergognosa sotto tutti i punti di vista, quindi la migliore quintessenza del termine, vergognosissima realtà italica. Ripeto, è molto importante avere la distribuzione in Italia, questo assolutamente sì. perché proprio l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa, insieme alla Germania, che blocca le sanzioni contro Israele e anche la fine dell'accordo commerciale che c'è tra Stati Uniti e Israele. Importante, ci dicono, vedere questo documentario, perché ascoltare però ste parole da chi ha compiuto queste azioni muta completamente la nostra prospettiva, e questo è ovvio, che se ne uscirà con assolutamente con travasi di bile e tutto il resto, con quindi un certo astio ancora più elevato forse da parte nostra nei loro confronti, però mi piacerebbe assolutamente poterlo vedere. Dopodiché ci sono alcune parole ricorrenti nel racconto dei militari, perché ovvio è stato loro impartito di utilizzare determinati termini, la terminologia deve essere quella che vuole il determinato sistema, in questo caso il governo, o meglio i vertici della Knesset israeliana, quindi il parlamento sionista. Una è pulizia. Dovevamo pulire, ripetono spesse volte, dovevamo pulire, cioè per loro è una pulizia quella in atto nel contesto di Gaza e della Cisgiordania. In effetti è vero, è una pulizia etnica, questo lo aggiungiamo noi, e qualche giornale che tiene ancora un po' di coraggio e di inchiostro libero per dire questo, pulizia etnica, in riferimento soprattutto al fatto di poter concretizzare quello che è in atto, il sogno della grande Israele. Non siamo distantissimi, siamo ancora un po' distanti per carità, ma ci stiamo avvicinando veramente con una violenza di inaudita potenza. Ripeto, pulizia, dovevamo pulire, ripetono, così dopo aver ucciso a distanza chi era sul campo, bruciava le case in modo da cancellare qualsiasi traccia dei palestinesi, delle loro esistenze, della loro memoria. Attenzione, quando diciamo questo ci viene via la memoria quell'arma che gli americani hanno passato al fronte sionista, utilizzata in quel di Gaza per evaporare le persone. Vuol dire veramente frantumare sino alla sparizione il corpo, non l'anima, ovvio, ci mancherebbe altro, però il corpo, sì, oltre 3.000 casi abbiamo di evaporazione bambinesca o degli anziani o donne incinta, lì dove ci poteva essere la presenza di un terrorista, ma ripeto, Nazza dice che le vittime collaterali possono essere molto elevate, poi c'è il fronte junior, fronte medio e fronte elevato che dividono in base al terrorista lì presente, se è in tenda fai fuori la tenda, se è nel palazzone, palazzone, se è in piazza, il piazza, cioè sia molto chiaro, per legge questo l'esercito non è che se lo può permettere, lo hanno già messo in pratica all'interno del computo che loro già mi dicono essere questo di 75.000 vittime, per noi sono molto di più, più del doppio, ma già 75.000 vittime, allucinante. Un'altra parola è ovviamente uccidere, ci dicono come sparavano alle persone che correvano verso il cibo, e questo testimonianza di alcuni video, cioè gente che corre verso il cibo. Non perché, non so, imbraccia un fucile o una pietra colossale o una fionda come nei vecchi ricordi di come era allora la l'intifada 1, l'intifada 2, pneumatici infuocati lanciati verso le forze nemiche, nel senso che verso gli esponenti dell'IDF, se vi ricordate, fionde e lancio di sassi. Qui no, si sparava le persone che correvano sul cibo, ripeto, tutto questo si trova all'interno di questo documentario dal titolo Nazza. L'altro ovviamente è quindi appunto questa, uccidere, osservandole cadere in remoto, quindi ti senti anche meno protagonista, non sei lì di fronte, non senti, non vedi più che altro in maniera diretta e trasparentissima qual è il risultato del tuo assassinio, è diverso da remoto, mentre le mani tracciano il disegno dei corpi che crollano o spiegano quelle linee mai tracciate che i palestinesi senza saperne, sottolineo, linee mai tracciate che i palestinesi senza saperne l'esistenza non dovevano superare. Un bambino che si è avvicinato è stato ucciso senza ragione, il corpo mangiato dai cani. Questo lo si vede, questo lo si sente all'interno, diciamo, delle denunce nel contesto di questo documentario Gaza, Nazza, ripeto, si lega molto a Gaza appunto, queste tecniche di genocidio. Quando diciamo linee tracciate, beh, c'è quella linea gialla all'interno di quel piccolo regno, dicasi striscia di Gaza, cioè 60-70% linea gialla in mano all'esercito israeliano, significa esattamente conficcarli lì in quella fogna a cielo aperto, anche se frontale o mare, come si vuol dire in questi casi, ma questo è quello che sta avvenendo. Sui bambini è tutto, abbiamo sentito, visto, intravisto delle cose incredibili che mai avremmo pensato potersi riproporre dopo mari i tempi della Shoah, per questo parliamo di nuovi nazisti. Lo so, può essere un termine assolutamente esagerato, forse la faccio fuori dal boccale per alcuni aspetti, ma non lo penso, non lo penso assolutamente, non lo penso per quello che abbiamo già letto, visto, che basta e avanza. Ma questo documentario, ripeto, scava in profondità, 25 minuti di applausi, sottolineo ancora. Oppure all'interno si trova quello che abbiamo già accennato come programma Lavender, una tecnologia raffinata al servizio della pulizia etnica, utilizza i telefoni dei palestinesi per entrare nelle loro vite prima di spezzarle, costruisce un algoritmo delle possibili connessioni e complicità dove il margine di errore è sempre molto largo, è molto largo, è molto largo. Se una bambina dice papà è a casa, significa che è un terrorista e l'intera famiglia, forse il palazzo, saranno demoliti, devono essere rasi al suolo. Basta una bambina che dice papà è a casa. Ci sentiamo tra poco e diremo qualcosa ancora per quanto riguarda il film documentario Nazza di Yuval Abram e Rachel Sorr. Complimenti a voi intanto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
10: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Gami.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
3: Yeah!
2: per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà a posto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: E ora che sono cani?
11: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
12: 2 9
5: 0 0
12: 3
5: 8
12: 9
0: 8
3: 8.
12: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
11: Golosino, golosetto, golosone, go.
13: One step beyond.
14: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Ziggy Marley è il figlio del grande Bob. Tomorrow People. Ne approfittiamo. Ciao Parluca, la sambuca olfagina si dà le facce fatte, trigognoma di per sé, barone una scafa missuta che appendi raschiosi alle morobbine, si sciolgono i mosche, i velluti, vellutri, attenzione, dal secolino da una lima, smorfi e rimorsi mentre la placca granocchia vuole vietare la monopola dei fassini risaliti. Il colpo lussato ai denarati di fatto tradisce l'espressiota che con i denti de pasto non sta al piatto. O al patto, anzi. Si fa scopa da sodo e accinge a farsi la piscina sui mandrapponi in stato cingolato. Signori, c'è di tutto e più qua dentro, ma d'altronde noi l'abbiamo e che altri lo sogna. 625, poeta pazzo, ma per gli arabi è 526. Drio mio, il vannacile, un'altra ducetta ipertiroidea. Ciao, complimenti da Gianni. Ciao Gianni al Molin de Asolo. Ciao Beo, quanti tiroidei che abbiamo qua, ragazzi. La BDC lavorerà tantissimo e Big Pharma ancora di più. Sì, che sia un... sì, vabbè, ma se volano, se cambia niente dei personaggi che serve sicuramente per attirare l'attenzione, soprattutto il voto di quei che sarebbe Drio rabbiarsi o stufarsi un po' di questo promessaio non messo in atto, e serve quindi il generale ben scandito dei giovani, soprattutto in prima linea lì dove a Reggio Calabria o in Calabria. Vedremo quali ne saranno le sorti di questa prossima tornata recente, appunto elettoralmente parlando. Vedremo cosa ne sgrafignerà il nostro generanone. Quando dico nostro è vostro, nostro è sicuro, noi è sicuro, ci mancherebbe altro. Ah, poi ricordo oltretutto anche la questione legge elettorale, ma soprattutto la raccolta firme, ragazzi, per i fronti del dissenso. Se noi come Radio Gamma 5, con il nostro logo già ben fatto, perché il cane col monocolo potrebbe essere giusto per indire un nuovo partito, una nuova speranza, una nuova entità partitocratica, potrebbe essere perfetto, direi io. Però se mettiamo adesso a raccogliere firme, me serve tempo. Uno dirà, ma che se là, attenzione, perché qua è a gasugata sporca, ma ne parleremo tra poco. Ciao Luca, il nostro amico Putin, in un'intervista con la stampa, un giornalista gli ha chiesto quali sarebbero sti obiettivi da eliminare in UK. UK sta per United Kingdom, al che lui ha risposto che è un segreto militare. E se un segreto militare rimane segreto, spero che tagli quanto prima la testa al serpente, City of London, Putin... affretta T sarà l'eliminazione anglosionista, affretta quindi l'eliminazione anglosionista, viva la madre Russia. Grande Paul, no, grande Paul, perché Paul mi viene da ridere, perché allora Paul stamattina è arrivato una triade, tre persone. Una si è scandalizzata, te lo anticipo, si è, a parte che poi aspetta, perché vedo altro, Parva Mundi 2026, il festival del mondo piccolo dal 18 al 20 settembre a Brescello, benedizione Fiume Po, arca boia, grazie Fiume Po, ti ha fatto in mente, ringrazio Stefano, mi ha portato il libro sulla Piave, grazie mille, lo leggerò. E ti ha fatto in mente invece quel trittico, ma soprattutto uno che si arriva fora, mega inquadrà e mega dito, ma incredibile, io ho detto quello che ho visto, però vedevo la serietà, attenzione, serissimo, ma ho letto giusto, ha detto, ma ho letto Novax dentro qua, ha detto, io ho letto Novax, e ha detto, ma ho visto tanti riferimenti a Putin, ma è il tempo di dire ma, e gli ho detto, ora, Tite sai che quasi è una busa, Tite sai che qui, no, un sacco di gente che passa, e picca di tutto, ma cosa hai piccato, ho detto, pieno di Trump, mi ha detto, pieno di Trump, no, di Trump, di Putin, mi ha detto, no, ma guarda questi passa, e Trump, e mi ha messo Almirante, e la Duceta, no, gente, ah, è così, sì, passa, e Novax, ma guarda, te parli, qui ho sbagliato, perché due dosi Moderna messo iniettate, due dosi, la terza, devo essere sincero, no, no, beh, ah, no, allora, se è così, incredibile, ragazzi. Asena Busa, ma qua è Abusa, ragazzi, è un buson qua, ragazzi, incredibile, ma serioso, trafitto dalla scritta Novax Dea e dal quadretto dei quadretti, più che altro riferimento putiniano, e Putin, madonna, mi si vedere, cioè ora dico, su Dio anche in diretta, e se tacchiamo a parlare, sarissimo ancora va bene, uno dice metti a replica, è meglio di un altro, ma sarebbe stato diverso. E allora ho detto, a un certo punto mi devo fare in maniera diversa. Due fatte moderna, ho detto, sì, in effetti non è che qua passa di tutto, ho i butta, dove gli hai messo? No, qua dentro, che ha detto, guarda, qua dentro, e è in anteregia, no, Novax, ho detto, e sei qua, vedo carte, i passa, i piga col cioeto, ma va tranquillo, guarda chi mi ha messo di tutto di più, e gli OGM, l'acqua, e di tutto, i metodi, ho detto, Almirante, Duceta, guarda che i passa, ah, ciò, siamo un po' tranquillizzato, ragazzi, ma ancora questi che avevamo. Incredibile, ragazzi, incredibile, ma mi sollevo immediatamente, ragazzi, perché buongiorno Luca, bello sarebbe che un presidente promettesse $5,000 o euro, ma io direi solo e unicamente i tifosi Granata, sistema elettorale maggioritario Granata. Grazie Michele Venezia. Michele, dai, che se domani battiamo la Roma noi puntiamo a traguardi ambiziosi, però visto che tu sei qua, dopo che rispondo all'amico Gianni, ma anche a Paul un po' in riferimento a sta ultima tiroideata, perché è un'idea tiroideata, puoi starci, sinceramente puoi starci, no, ed è del Como, te che hai visto il Como, dai, uno mi dirà, oh, con tutti gli schei, ma sotto quante radio che farissimo, no, altri, sì, ovvio, ma bisogna che saveli investire gli schei, caro Michele, oppure no, perché io leggo questo, esattamente 9 anni fa erano in Serie D, parlo del Como, vinceva allora il derby contro il Varese per 1-0 gol di Molino, e di farina, ragazzi, ne ha fatta cosa, e acqua sotto i ponti gliene è passata. 8 anni fa vinceva il campionato di Serie D, 7 anni fa al 13° posto in Serie C, 6 anni fa vincevano il campionato di Serie C, 5 anni fa conquistavano il 13° posto in Serie B, 4 anni fa ripetevano lo stesso piazzamento nella Serie Cadetta, 4 anni fa, 3 anni fa arrivavano secondi in Serie B, e dopo che conquista la storica promozione in massima serie. 2 anni fa, la prima stagione in Serie A, chiudevano decimi, e l'anno scorso sappiamo che si arrivai quarti, e quindi vuol dire qualification alla Coppa Campioni, come piace a noi, caro Michele, ricordarla ancora. Bene, cosa che ha fatto il Como sui 9 anni? Quello che vi ho appena letto, e mi si dirà tanti scheiga che l'ha, ovvio, ma sa spenderli ben, perché abbiamo tante altre realtà. Era Milan là, era l'Inter di allora, vi ricordavo l'Inter della panchina lunga di allora, dopo che si vinse qualcosina, ma i tempi di Franco e Basport, ragazzi, mi ha dato materiale per la trasmissione dell'Uni che metà basta all'Inter, ma ho altri squadroni che investe, e ne tanti che investe, e va a schiantarsi spesse a volte. Qua ti te gadis che hai spesi ben, e allora guardiamo su quel lato è A, ovvio, dobbiamo guardare su quel lato è A, quindi te che investimenti oculati, te che programmazione, te che idee, te che competenza, te che visione, te che lungimiranza, te che la mano della proprietà, e quella della dirigenza, quella del settore tecnico che lavora all'unisono, dice belli amalgamati, belli amalgamati. Se servisse su Arso, forse non conoscendo la parola amalgama, magari dice anche tutto sommato, se serve mi a gennaio nel mercato di riparazione che non servirà per il Como, mi lo acquisto. Ti ricordo Michele, storica quella, l'intervista a Massimino, presidente del Catania allora. Ti ricordo Catania si legava poi anche clamoroso al Cibali, clamoroso al Cibali, ma allora le Catania che batteva l'Internazionale, il serpentone dell'Ambrosiana, ti ricordi? Ma soprattutto bellissimo quell'amalgama, no? Che fa la domanda: presidente, ha fatto una campagna acquisti straordinaria, ora manca solo l'amalgama. Arca boia, che dito. Vabbè, faremo il possibile per acquistare questa amalgama, con chi gioca l'amalgama, che hai detto? Ma la storia di quegli anni 70-80, strepitosi, stravincenti per molti aspetti, calcio diverso, assolutamente sì, che sempre sta infarinato di business, che manca di altro, non come oggi, e noi eravamo i nomi sui magliette, per carità, e dall'1 all'undase te avevi la formazione, e te avevi l'undase a sinistra, il 7 a destra, il 9 al centravanti, il 10 l'imperatore sotto il riflettore del centrocampo, e il portiere era il numero uno, e il 12 il secondo, sia chiaro, adesso si capisce più niente. E quindi, nonostante i fratelli Artono e il presidente Suarso e il direttore Ludi e Cesc Fabregas, i complimenti solo dal punto di vista calcistico in questo e questa enormità di business is business per quanto riguarda il calcio, va fatta al Como. Perché? Perché rimarrà nella storia, anzi un doppio ricordo. Suarso, il presidente del Como, ha detto: il posto in tribuna d'onore spetti a un vecchio tifoso del Como. Ditemi chi può essere, e se arriva uno che aveva oltre 90 anni, segue il Como da una vita e lo ha messo e ha sentato al suo posto, ha detto merita lui, questi sono i veri tifosi. Era fatto perché ne so, non so, però insomma è stato questo. E dopodiché, ovvio, 4 papine all'Ipsia, caro Michele, tu mi capirai, in casa con lezioni di gioco e con un dai e vai veramente mastodontico. Se Cesc è rimasto lì, un motivo ci sta. Ovvio, ho messo leggermente in disparte tutto quello che riguarda business, schei, mafia, di tutto di più. Questo, capitemi, è un po' quando noi altri applaudivamo quel Chievo, quel CEO che sugava ben e che non doveva mai succedere, e però è successo che partisse la partita contro il Verona in campo, tradotto vuol dire il derby si farà quando gli asini voleranno, i mussi voleranno. Vi ricordate la curva dell'Ella Sarmi, la curva giallo-blu dei tifosi del Verona? Disse chiaro e tondo questo. Poi il Chievo arrivò in Serie A, mazzolando diverse squadre, imponendosi come quartiere veronese, anche là che era quello di panettoni, finito in malo modo, tutto quello che volete, ma quei panettoni, anche la tipa influencer, non gli è andata molto bene. Meglio assolutamente, ricordandoci, ci associamo a quei 25 minuti di applausi per Nazza, ricordo si chiama Nazza, all'interno del quale si dice anche questo: gli archivi ci mostrano però che questa sorveglianza risale, in riferimento a quello che dicevo prima, quindi Israele e Gaza, risale almeno al 1967, grazie al controllo di Israele su chi garantiva le infrastrutture a Gaza, in una storia che ha sempre cancellato dalla Nakba in poi la presenza palestinese. A Tel Aviv ne è rimasta traccia solo in una casa. Ovvio, il disegno è quello, la grande Israele è grande Israele tanto quanto non sussisterà più nessun quindi respiro palestinese. All'interno del documentario si trova anche questo: penso ancora che i nazisti siano il male, ma io allora chi sono? Moto di coscienza? Non lo so. Penso ancora soldato IDF di ritorno da Gaza, penso ancora che i nazisti siano il male, ma io allora chi sono? Questo se lo chiede appunto uno degli intervistati. E poi si accenna Primo Levi, che parlava appunto di disumanizzazione, quindi di un essere umano che diventa un non umano. Ci sono, dicono, tante differenze naturalmente tra magari l'olocausto e quello che succede a Gaza, che se io ne intravedo sempre manco, dico la verità di momento in momento, ma una cosa coerente in questi casi è la questione della responsabilità e della giustizia, che è fondamentale per poter andare avanti. Rispettare la memoria dell'olocausto significa rafforzare la nostra fiducia nei diritti umani e nell'empatia nei confronti delle altre persone, cosa che non è stata fatta. E quando, diciamo, hanno vietato addirittura gli aquiloni, voi sapete che in quel di Gaza si era sviluppato il Guinness dei primati per quanto riguardava quel Guinness World, no, record del mondo, con 12.350 quindi aquiloni fatti volare in maniera contemporanea. Ovvio, c'era lo spazio di fronte o mare, il vento giusto, tutta quella tipologia di aquiloni che con le varie dinamiche erano lì a volteggiare in alto. Ovvio, questo nel 2011. Oggi gli aquiloni sono assolutamente vietati. Allora, ripeto, per chi ne fosse interessato, Nazza, che leggevo prima appunto a fine di questo mese, lo danno anche nelle sale cinematografiche, e Nazza si lega appunto a questo acronimo militare che indica il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco aereo. Parlo di civili, ovvio, oggi abbiamo oltre il 95% di civili completamente passati per le armi in tutto quello che abbiamo raccontato, in tutto quello che ancora non sappiamo, forse è meglio così dire quello, no, è già abbastanza quello che abbiamo visto purtroppo, anche se tanti video, ripeto, evito di vederli, di farli scorrere di fronte gli occhi. Volevo anche saluto il rientro in Italia, intanto è ufficiale, rientro in Italia al Gemelli di Roma di Alessandro.

Personalmente parlando, ne ha raccolto 360.000 firme più o meno, non sono arrivati 500.000 per poter indire eventualmente attraverso la Cassazione e quindi consulta un referendum, ma più di qualcuno ha sottolineato che era un po' anche un contarsi da parte sua, ripeto ancora e sottolineo, per quanto riguardava l'idea di potersi magari manifestare in una forma partitocratica, quindi far sì che schierarsi diventasse un partito, oppure lui stesso essere richiamato, perché è tirato spesso per la giacchetta, soprattutto dal fronte appunto di centro-sinistra, far parte di quella menomaia. Io mi auguro che questo non avvenga mai da parte di Alessandro. Lui nelle risposte aveva fatto capire o capire questo assolutamente. Farò mai tirare la giacchetta, o comunque sì, mi tirerà la giacchetta, ma non cadrò mai nel tranello appunto di questa realtà di pseudo-sinistra, insomma, che anche su Gaza e dintorni avrebbe dovuto comportarsi in maniera totalmente diversa. Per quello che mi diceva poc'anzi il nostro amico Paul, mi ha fatto in mente appunto, Paul, no, no, Paul, era Gianni di Asolo, mi veniva in mente la questione, se avete letto questa presa di posizione per quanto riguarda questa legge elettorale. Siamo lì a ricamarla, siamo lì a presentarla. È ovvio che il governo cerca di preparare una legge elettorale che possa sicuramente soddisfare le esigenze di quelli che sono i sondaggi attualmente parlando. Vannacci assolutamente ha fatto una presa molto elevata per quanto riguarda il popolino italico e di conseguenza l'8%, anche tantissima roba. Attenzione, non è 0,8, 0,08 sarebbe stato qualcosa di così, insomma, di credibile, ma 8%, se non è 8 ci siamo, cioè qualcosa di mostruoso per molti aspetti. Molto aspetti. Ovvio che abbiamo tutta una menomaia di sistema mainstream che lo sta supportando, abbiamo tutti determinati poteri forti o meno forti che sicuramente lo stanno agevolando su tutte le formule possibili, ma questo è matematico, uno non arriva lì a casaccio, presenta il libro, ma dai, il mondo al contrario e contrariamente a quello che noi si pensa possa arrivare addirittura un domani a dominare la scena in lungo e in largo per quanto riguarda il parlamentino italiota, però ormai aspettiamoci di tutto perché insomma anche la prima donzella è stata la nostra Ducetta, quindi la tiroidea Giorgia Meloni, che è diventata primo ministro e quindi di conseguenza, attenzione, sempre con un forte richiamo per quanto riguarda quell'MSIDN, quel insomma fronte di destra, di quella oratoria almirantiana che lei assolutamente ha fatto anche per molti aspetti suo o sua, per meglio dire. No, vedevo come stanno cercando di ritoccare questa legge perché si parlava delle preferenze, no? Si è sempre detto, beh, nessuno vuole mettere mano alle preferenze perché se metti le preferenze i partiti non possono più decidere chi è il capolista e di conseguenza si parte dal numero due in giù. E soprattutto il numero due spesso a volte mai non viene neanche eletto, quindi non arriva a presenziare all'interno del Parlamento e quindi decidono sempre loro. Ed è quello che l'altro giorno, ripeto, la Ducetta o comunque il governo di destra-centro avrebbe caldeggiato. Perché dico questo? Perché un po' di tempo addietro la Meloni, tanto quanto diceva per le accise nel grande video che vi consiglio sempre se non l'avete visto, del 2019, aveva sempre sostenuto che le preferenze significano assolutamente elezioni democratiche, elezioni libere, elezioni dalla parte del cittadino, cosa che ripeto non è venuta, ovvio, a spingere perché questo non avvenga, se così dovesse essere fino in fondo anche per quanto riguarda questa nuova legge elettorale, lo sono soprattutto quelli di Forza Italia e della Lega che ne sono alquanto contrari, però io prendo spunto da questo per arrivare ad un'altra parte. Se avete notato, sono state decuplicate, ed è un parolone, decuplicazione, cacchio, decuplicate le firme che si è bisogna raccogliere per presentare una nuova lista. Camadosca. Al che, attenzione, si è fatto prepotentemente forte la voce di Luca Teodori, che ben conoscete, ex leader del movimento 3V, del 3V, oggi passato sotto altra sponda partitocratica o comunque partitica. E hanno detto: noi ci presentiamo assolutamente alle elezioni del 2027 e circa a metà ottobre, di qui a un mesetto, faremo una grandissima nazionale manifestazione in quel di Roma, in quel di Roma. Se vi ricordate, Azzurri è il nome di quel partito, però adesso si presenteranno, come hanno denunciato loro, con il partito Novax alle elezioni. Partito Novax, al che Luca Teodori, in riferimento a quello che vo dicendo e sto dicendo, dice: non lo hanno fatto per Vannacci, perché a Vannacci abbisogneranno sì e no 1500 firme da raccogliersi per poter presentare la sua lista. Non lo hanno fatto per Vannacci, come più
più di qualcuno avrebbe magari a livello mainstream sottolineato, anche perché Vannacci, però Vannacci tutto sommato quelle firme avrebbe anche potuto raccogliere, ma lo dico anche nonostante lui abbia i numeri in tasca, quindi la quantità elettorale la tiene, lo si vede, la tiene, non siamo ancora di fronte alle

0: piazze completamente stipate come sardine in scatola di firma grillina, ma vediamo assolutamente questi grandi rimbombi di generale, e quello mi stupisce, tanti giovani quindi in prima linea, che non si interessano assolutamente di politica partitica, ma comunque insomma un certo richiamo di una determinata dose di destra lo stanno assorbendo più del previsto. Dico che per dare il nuovo simbolo nella tornata elettorale 2027, voi dovete pensare che bisogna presentare più di 700.000 firme, ragazzi, più di 700.000 sottoscrizioni. Ma secondo questo punto di vista il partito Novax ha questa possibilità? I nuovi fronti del dissenso che vorrebbero manifestarsi con un partito perché stavolta ce la facciamo, è ovvio che sempre la volta è sempre buona, è ovvio, ma 700.000, pensate un po' che razza essenziale che hanno messo, che ripeto Luca Teodori ne ha approfittato per dire, la Ducetta ha voluto quindi infierire unicamente e sottolinea su noi altri, quindi sulla paura che si possa presentare un partito chiamato Novax, che possa quindi, come intendono loro, raccogliere tutte quelle istanze di quel fronte Novax che è ancora lì a ribollir di astio e odio nei confronti di chi allora permise il Green Pass, il ricattesimo, sta a casa al lavoro, o c'è qua, impongate, inoculate, destina il braccio alla patria, buttate all'interno di questa pandemenza, di questa covidiotismo, mi raccomando, devi essere protagonista o comunque sottostare ai nostri diktat, quindi le nostre imposizioni imperativamente imperative. E adesso oltre 700.000 firme, cioè quasi 9-10.000 firme da raccogliersi nei vari collegi, cioè una cosa allucinante, ragazzi, cioè quasi, capitemi, è impossibile. Uno mi dirà, attenzione Luca, non è impossibile, perché come tante volte ci hai raccontato, lo Stato finalmente, dopo anni e anni di censura, ma meglio ancora boicottaggio, ha permesso l'avvio delle firme, la raccolta firme digitali gratuitamente parlando sulla piattaforma digitale che il Ministero mette a disposizione. Sì ragazzi, ma stavolta il tutto dovrà avvenire senza firme digitali, e allora banchetti, allora le piazze, allora i permessi, e allora, e ti te raccogli quante? Oltre 700, attenzione, 700.000 firme devono essere valide, concrete, belle, visibili in lettura, in firma. Quindi vuol dire cosa? 800.000 firme? Ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Dobbiamo andare a gambero prima del 2011 per averne raccolti 1,4, per l'esattezza, Guinness i primati allora, per quanto riguardava, parlo di referendum allora, sia chiaro, un'altra cosa, ma con un lavoro capillare sul territorio nazionale mastodontico, che però rimane una carta vincente per noi altri. Improponibile oggigiorno, però ripeto, te che hai messo a disposizione la firma digitale gratuitamente, SPID e CIA, ma CIA entra sempre ragazzi, le CIE che io aborro per molti aspetti, però dico ovvio, ti agevola perché ti raccogli tante firme, ti raccogli 50.000 firme. Secondo il nostro punto di vista, che se sta più del previsto il DDL Cili Blu che raccoglie 50.000 firme, che non serve uno stracazzo, non serve un fico secco, per dirle in maniera non volgare ma in maniera volgarissima, uno stracazzo di uno stracazzo, sia chiaro, uno stracazzo di uno stracazzo. Gavino Notaga è rimasta solamente l'avvocato Chialastri, e noi altri dovremmo andare a combattere contro un mal di Dio che avventa i nostri cieli superiori, nel senso la sora laddove ancora che si sente, che mi dice, ma si condensa, che cazzo, ma no, ma sono quanti più aerei rispetto a una volta, Luca, ma che zig zag, che cruciva, ma che roba, te che a Fevedra, eppure dice, ma sì, tu impazzito, dai. Quindi sarei a baruffare H24, che cosa ha fatto per i vaccini, per questione bellica, da un punto di vista sportivo, ma sport insegnava anche questo, anche se che era tanta umanità, e se che mi trovavamo io tutti insieme con tante squadre, diversa colorazione, diversa appartenenza fideistica, perché se è una malattia, è una passione fino in fondo, che teniamo qua dentro in maniera garantita solo io e Michele e basta. Per la qualcosa, però, tornando a sta roba qua, capivo come che ti fai fora se sta cosa va ufficializzata fino in fondo, dite che cassi là il divieto assoluto, che sarebbe meglio, dei nove liste, gareggiamo solo noi altri, punto a capo, oppure te che i agganci all'interno di qualcuno del gruppo misto o del Parlamento, come che tiene appunto Vannacci, per quello dico Vannacci che basta 1500 firme, oltre 700.000, uno sproposito, no, dito sproposito, cioè nuovo termine. Bisogna cambiare gli accenti e in contemporanea, caro Pole, caro Gianni e Michele e Zizza, a sto punto cosa mi viene in lettura? Era ovvio, Allora, Ghemo, meno parlamentari, vi ricordo anche la viva i grillini, applausi i grillini, meno parlamentari uguale meno fondi. Sì, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Incredibile. Nonostante le minori spese per i seggi ridotti di un terzo, i bilanci ottengono dal tesoro le stesse cifre, 943 milioni l'anno per Montecitorio e 505 milioni per il Senato. 9,43 più 5,5, siamo a 1,5 oppure no? Se un miliarduccio e mezzo, se 3 mila miliardi perché l'abominio bipede che abbiamo in quel contesto oppure no? Straordinario. Quindi firme, tante, oltre 700.000 firme. Peccato che era simpatico vedere anche quale poteva essere a 5-6 anni di distanza soprattutto il richiamo dei cosiddetti Novax per quel partito, perché ovvio qui gioco molto sul fatto de Novax. Ammiro da un punto di vista del nome, perché diretto, immediato, non si è nascosto come allora, perché allora diventava difficile anche proporsi in questa maniera qua. Passato del tempo te puoi farlo, te puoi permettertelo, perché allora eravamo Freevax, se vi ricordate, di intervista in intervista diventava difficile in quel contesto là, soprattutto perché le immagini, vi ricordeo, ore qua, se una truffa, e lo diceva il fratello dell'avvocato Musso, di cognome Musso anch'esso, in Sicilia, tira su da macchinetta, il TSO in strada, camice bianco e divisa rosso nere, che non si guarda il Milan del 11 leoni d'oro, come dire, 11 non mi ricordo più, 11 diavoli d'oro, una cosa del genere, dico nell'inno milanista, ma questi stati sono pesanti, ragazzi. E il mio ha fatto sparire per 2 settimane, se vi ricordate, nonostante richieste del fratello, e dopodiché che mi ho sentito tutto quel parlare non si capiva niente, perché il TSO, e quindi diventa quindi motivo per far girare quel video là, mettermi paura a tutti quanti, ma per dire va bene così, dai, tutto sommato va bene così, va bene così, ognuno merita il governo che se merita dirà più, anzi si diceva un tempo ed è così. Bene, quindi ciao con le preferenze, però ripeto, stai sì bravi, nel senso che usa una dicitura lineare diretta, partito Novax si chiama così, dopo che sei un lupo in riferimento all'ululato del lupo, al branco del lupo, non so perché ha messo il lupo, ma che sei un lupo come logo, e loro dice che gli farà sicuramente man bassa di voti, di vittoria elettorale, ma d'altronde non è che prima te puoi partire sicuramente handicappato e azzoppato. L'unica se che adesso, stante così le cose, che questi possano raccogliere le firme è completamente impossibile, completamente impossibile, completamente impossibile. Impossibile. Con la firma digitale vedevo impossibile quasi lo stesso, ma era però un contarsi per vedere esattamente quanti ancora memori di quell'epopea nefasta era pronti a cavalcare questo nuovo partito, sinceramente. Bene, detto questo, però noi andiamo a fare che cosa? Ah, attenzione, siamo oltretutto in un periodo nel quale noi continuiamo a fare trasmissioni, però non abbiamo la possibilità di arrivare così a riportare magari qualcosa di piacevole in termini di pace, di sicurezza, di miglioria delle situazioni belliche, perché abbiamo qui fronti caldi che voi ben conoscete, che saranno tutti chiamati alle urne. Potrebbe essere non così per Kiev, anche se comunque più di qualcuno sta spingendo per le presidenziali anche in quel contesto là, nonostante la guerra, nonostante Zelensky ricorra sempre da 4 anni a questa parte della Costituzione dicendo chiaro e tondo che però sul fronte di guerra noi non possiamo votare, siamo impegnati in altri contesti. Beh, tanto siamo impegnati a farne macellare che metà basta. Volevo oltretutto, non so se sei deraglio momentaneamente, però vedevo l'intervista, io mi ero letto esattamente, mi sembra ieri, un'intervista però di Carlson. Voi avete presente Carlson? Però volevo trovare le due righe che mi sono trascritto, perché non vorrei sbagliare, altrimenti ve la riporto lunedì. Carlson è uno che è un giornalista molto affermato a livello americano, che ormai non ne può più, anzi da un bel po' di tempo non ne può più del sistema americano, e vuol dire soprattutto della figura di Trump. Lui ha riportato nell'ultima intervista che ha rilasciato addirittura di 1 milione di morti tra le file ucraine nella guerra partita nel mi sembra febbraio 2022, comunque nel 2022. 1 milione, che io sappia parliamo di centinaia di migliaia, sicuramente sì, però milioni mi sembra, cioè, scandalosa sta cosa. Potrebbe essere, se qualcuno ha dati magari più, che ne so, diversi, non lo so. Comunque, ripeto, Carlson è uno che comunque è andato giù in maniera pesantissima, è ancora in vita, ecco qua va detto questo, lo tengono ancora in vita, non so ancora per quanto, sinceramente, conoscendo Kirk che fine ha fatto, e il giornalista in questione, ripeto, Carlson, Però dai, vi riporto esattamente quello che lui ha detto, e messo nero su bianco in riferimento anche a questo passaggio qua. Poi dice altre cose molto interessanti sul fronte americano, ma soprattutto per quanto riguarda quell'Ucraina, cioè quella guerra per procura, laddove abbiamo mandato al massacro, e lui dice 1 milione di ucraini. Ripeto, io non so sto dato, se è ufficiale, se è veritiero, se è vero fino in fondo, non lo saccio assolutamente. Che i morti siano tanti anche sulla sponda russa sia chiaro, questo sicuramente sì, questo sicuramente sì, anche perché vediamo le immagini come vanno a prendere i civili, caricano con la forza nei camioncini per mandarli in prima linea, laddove le testimonianze che arrivano sono veramente, ho visto alcune foto, assolutamente non è più neanche la possibilità di arrivare a avere un cibo ogni 2 o 3 giorni, cioè una cosa veramente allucinante. Sono degli scheletri che dovrebbero essere lì in trincea a combattere contro forze russe. Poi è una guerra che poi si sviluppa soprattutto anche attraverso droni, missili, quindi anche una guerra a distanza legata soprattutto anche all'influenza di quell'intelligenza artificiale che sta prendendo sicuramente le sembianze oggi del nuovo potere a livello globale. Ma se già non l'ha raggiunto, Peter Thiel insegna anche questo, ma più che Peter Thiel avrete sicuramente seguito un po' questo Jacob Coxon, che è intervenuto sulla questione appunto dell'intelligenza artificiale. Non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, anche se tutto sommato l'età è alquanto giovane da quello che si vede anche nelle immagini. Lui ci dice, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che stanno assolutamente giocando d'azzardo con le nostre vite. Lui è un ricercatore di Anthropic che però qualche giorno fa si è dimesso e che ha cominciato a puntare il dito contro quelli che sono i rischi dell'intelligenza artificiale, e ci è andato giù molto più pesante rispetto all'occhialuto Bill Gates, che ben conoscete da un punto di vista di Big Pharma, ma non solo Bill Gates, e le sue preoccupazioni sull'intelligenza artificiale. Anch'esso ha rilasciato delle interviste, però più che altro si è focalizzato soprattutto sulla questione del lavoro, perché per forza di cose è ovvio che perderemo un sacco di posti di lavoro, e quindi quel settore ne pagherà le estreme conseguenze. E poi parlando poi anche di quello che può essere tutto altro rischio che si allarga in tanti altri settori, però si è incentrato la sua intervista soprattutto sulla questione del mondo del lavoro. Diverso invece quello che dice questo Jacob, che ripeto ha lavorato in primissima linea come ricercatore in Anthropic e in OpenAI, e a un certo punto l'altro giorno appunto ha rassegnato le dimissioni. Poi con un post su X ha spiegato questi motivi di questa sua scelta, ed è ovvio che i toni si sono elevati in maniera inquietante. Ripeto, lui dice, oggi mi sono dimesso da Anthropic, ho trascorso gli ultimi 3 anni a fare ricerche sul pre-training sia in OpenAI che in Anthropic, nessuna delle due aziende sta agendo in modo responsabile. Ma questo ne avevamo nel sentore, qui è solamente una gara per chi arriva prima a impossessarsi di un determinato terreno che deciderà le sorti della nostra prossima vita, del nostro prossimo sistema pianeta terracqueo. E quindi abbiamo anche la Cina piuttosto che altre realtà, ma in questo caso abbiamo anche i concorrenti direttamente che magari giocano tra le mura amiche. Comunque lui dice, nessuna delle due aziende, ripeto, sta agendo in modo responsabile, stanno correndo dritte verso una superintelligenza automigliorante. Lui ha 27 anni, molto giovane, comunque anche coraggioso per molti aspetti, si occupava proprio dell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Per questo le sue parole risuonano, ci dicono, ancora più pesanti: non sottovalutate il potere di questa tecnologia, presto questi saranno sistemi sovrumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, sistemi sovrumani in grado di hackerare qualsiasi cosa. Allora godiamoci oggi i gas o gli ultimi gas, almeno per quanto ai nostri produttori, i nostri fornitori. Dopodiché avremo dei robot che verranno sicuramente a servirvi, avrete, beh, per forza di cose, posto il sottoscritto piuttosto che gli altri colleghi, avremo sicuramente una buona robotica che ci imprimerà con la trasmissione che voi meglio preferite, e quindi andremo con la robotica direttamente, con voce magari un po' non nasale, ma robotica magari sì. Abbiamo tutti assistito, dice, attenzione, non sottovalutate il potere di questa tecnologia, presto questi saranno sistemi sovrumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi campo dall'oggi al domani e acquisire vero potere e risorse. Abbiamo tutti assistito ai progressi in ciascuno di questi ambiti e il progresso non sta rallentando, ma i toni si fanno ancora più macabri quando Coxon tocca il tema di come i colleghi e i superiori stiano nascondendo alla stampa e agli utenti i veri effetti di questa tecnologia. Le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine nel decennio. Io non so se la spari, sinceramente, quel decennio, essendo oggi ancorati nell'ultima parte del 2026, vorrebbe dire ancora 4 anni e qualcosa. Questo non è uno slogan, dice, pubblicitario, anzi molti dirigenti ricercatori senior stanno edulcorando le loro frasi sulla stampa per sembrare sensati, ma sento le stesse persone esprimere paura in privato. Nessun'altra attività umana pone un livello di pericolo simile. Molti scienziati stanno continuando imperterriti sulla via della distruzione dell'umanità, perché in OpenAI tanti non avrebbero interiorizzato profondamente le conseguenze per la civiltà. Credono che nessun altro agirà responsabilmente, quindi anche loro devono fare così, nonostante il rischio. Dalla sua fondazione alla fine del 2015, OpenAI ha assistito a diverse dimissioni dei propri dipendenti, chi per motivi riorganizzativi, chi per salute, ma Coxon è uno dei primi esempi di un impiegato che ha lasciato il posto per motivi morali e di sicurezza. L'amministratore delegato, famosissimo in tutto il mondo, ha fatto una carriera, Dario Amodei, e altri dirigenti hanno avvertito più volte dei rischi dei modelli dell'intelligenza artificiale, esortando l'industria a rallentare lo sviluppo, quindi l'allarme è lanciato, spetterebbe a chi di dovere magari poter intervenire. La vediamo veramente dura. Poi abbiamo anche tutto un ritocco per quanto riguarda il contesto dell'agricoltura con i droni, tutto quello che già accennavamo anche molto tempo addietro, lì dove qualcuno potrebbe dire sai che però può essere utile magari anche il drone per andare a irrorare le sommità magari dei cucuzzoli, delle colline, del prosecco, sempre in riferimento a quell'utilizzo che si faceva un tempo con anche le deroghe date da parte dell'Unione Europea con gli elicotteri. Ma l'elicottero è ovvio, è mastodontico, non ha la libellula ingrassata stile Ferrara, per la qualcosa ogni tanto si irrorava se il vento, ovvio, non era calante, e questa irrorazione veniva sparsa anche lì dove non c'era più il cucuzzolo della collina, della montagna, di queste coltivazioni a terrazza, di questo Prosecco Shire, di questa realtà trevigianissime, per la qualcosa, fortunatamente dirà qualcuno, per molti aspetti sì, perché da allora se ne parlò in maniera molto più sentita barra profonda per quanto riguardava soprattutto l'irrorazione subita dalla processione del prete in quel giorno di diversi anni fa, l'irrorazione al che il prete porta in prima, quindi in prima linea questa denuncia, vuol dire che tutti i giornali locali la riportano a titoli quasi cubitali, e quindi la cosa poi prende altra formula, il divieto dell'utilizzo dell'elicottero e tutto il resto. Però adesso con i droni torneranno sicuramente alla carica, in assoluto, tanto quanto oggi da un punto di vista bellico questi droni abbisognino assolutamente anche all'intelligenza di quella bellicità iraniana, anche se comunque il fronte persiano da decenni e decenni si stava preparando, intanto portando ampiamente sottoterra tutto quello che è utile portare sottoterra in maniera tale che non venga bombardato, dilaniato al secondo, e poi soprattutto questo utilizzo di questa guerra limitrofa, e quindi vuol dire le basi americane stanno cambiando oggi gli atteggiamenti di quegli stati vicini al fronte iraniano, che hanno dovuto subire, partendo intanto dal fronte delle basi militari americane, che lì avrebbero dovuto prosperare, così è avvenuto, ma avrebbero dovuto anche tutelare sicuramente quei fronti appunto di quegli stati che poi forniscono direttamente materia prima agli Stati Uniti e non solo, e questo purtroppo non è avvenuto, e quindi abbiamo sentore appunto di attacchi precisi e mirati nei confronti in primis delle basi americane poste negli stati limitrofi adiacenti, ripeto, all'Iran, e poi soprattutto anche lì dove avevamo quindi anche data center piuttosto che Amazon, altri attacchi in quella direzione. Vedevo l'intervista che ha rilasciato la famiglia americana l'altro giorno sul giornale di Vicenza, dove hanno detto praticamente che loro vivono la città di Vicenza a ricordo del loro figlio, un soldato, giovanissimo soldato americano, e quindi lì dove passeggiava, camminava suo figlio, adesso loro tengono casa a Vicenza e lo ricordano e lo sentono vicino in tale maniera. Il figlio di questa coppia americana in quella di Vicenza è morto a luglio di quest'anno proprio nella guerra in Iran, non in Iran, inteso in quegli stati limitrofi che accennavo poc'anzi, laddove sembra che nessun americano sia mai stato colpito, invece era molto giovane, e il figlio di questa coppia, ripeto, è morto esattamente in una base americana. Non mi ricordo se era che ne so, Emirati Arabi Uniti, Qatar, se non mi ricordo, ma comunque questo è avvenuto assolutamente. Quindi per dire, ecco, gli americani sono stati uccisi anche purtroppo americani, dico purtroppo per quanto riguarda il genere umano sia molto chiaro, ma lo dico soprattutto in riferimento anche a quello che non può permettersi Trump non può permettersi che sì, finché sono qualche decina, come è già stato ovvio, come è proprio di questa guerra, assolutamente sì, però se notate le notizie sono tenute alquanto secretate e quindi alquanto nascoste e silenti perché sai, se si propone solo l'avvento iniziale, solo l'inizio, lo dico miliardi di volte, del fronte vietnamita per quanto riguarda il ritorno in casa propria, quindi nella realtà di territorio americano, di soldati morti statunitensi a stelle e strisce con le black bags, quindi adesso ormai sarà cambiato rispetto ad allora sicuramente, questo diciamo involucro nero che portava quindi allora 58.000 americani dal fronte vietnamita in casa statunitense, è ovvio che la questione cambierebbe non solo in riferimento alle elezioni mid term, ma soprattutto per la prosecuzione quindi politica di ciuffo arancione, Orange Taft, ciuffo arancione per forza di cose, però mi ha stupito sta cosa qua, quindi ho fatto sto articolo sul giornale di Vicenza in riferimento appunto al figlio che è morto causa questa guerra voluta, ripeto, dal duo Israele in primis e Trump, ma Trump è sotto ricatto, lo sarà anche il nostro sicuramente figliol prodigo per quanto riguarda il fronte degli agnelli, perché anche il suo nome sta assurgendo alle cronache per quanto riguarda gli Epstein File, e quindi soprattutto oggi quello che nel nostro mirino di attenzione in termini negativi è soprattutto questo Epstein Coalition, che si permette di fare tutto quello che poi, ripeto, cade in maniera mostruosa nelle nostre tasche. Questa guerra la stiamo pagando noi, sia molto chiaro, ma come sempre i civili, ovvio, e noi altri da un punto di vista economicamente commerciale. Ecco perché forse il gas può venire in soccorso nella lista, ritocchi molto miserevoli al momento, non so ancora per quanto, nonostante il caro vita sia sicuramente esplosa alle stelle, non solo a pompa benzina ma tutto quello che ne consegue in termini anche supermercato, comunque anche altri prodotti. Qui oggi abbiamo sentore che tutto sommato mi hanno detto abbiamo ancora dei prezzi ragionevoli, attenzione, se andiamo a paragonare a quelli del biologico biodinamico non mi si venga qua a fare paragoni con la minchiata cinese o col veleno sicuramente di quelle pubblicità, ad esempio invento della pasta che scorrono in TV, mi frega un tubo a me, che è roba assolutamente, la teniamo distante e distinta da in memoria tempo, per la qualcosa parlo di ciò che noi oggi abbiamo possibilità di trovare all'interno dei negozi di vendita biologici o biodinamici, cioè con determinati marchi. E ripeto, qua se no abbiamo l'equivalente, cioè abbiamo gente che produce con un determinato sentire, perché è nel verbo possente di Radio Gamma 5, per la qualcosa se dovesse fallire un calcio nei coglioni è diretto, un calcio in culo sarebbe già d'anticipo rispetto a quello nei coglioni, però entrambi sarebbe meglio, e in effetti è così. Però ripeto, noi siamo sempre stati felici, insomma contenti di questi nostri espositori, anzi abbiamo diversa richiesta in più per avere ulteriori rappresentanti d'esposizione, quindi dire nuovi prodotti, ecco, sarebbe utile nuovi prodotti, magari sì, e questo ripeto faremo assolutamente il 31, se non sarà anticipato magari prima Tiziana, da altri potrebbero farlo, perché mi sembra tutto sommato poi il costo non è dei più bassi, 1.390 pagabile a rate non è dei più bassi, ve ne dico anche il costo, ma io ripeto li ho conosciuti stamattina grazie a Fabio Turin, però questo Green Mind Group Alberto e Mara potrebbe tornare utile, ripeto, questo dissipatore, ne ho visto il video e vi farebbe, porterebbero il televisore, faranno vedere il video e poi i pieghevoli e poi l'attrezzo stesso, quindi per, ripeto, distruggere tutto l'organico ed evitare di avere monnezza in maniera corposa, sempre che voi non la utilizziate per altre motivazioni. Mi hanno fatto vedere oltretutto che oltre crostaci, pesce, insomma roba organica, ovvio mi dirà sì, ma i sassi, che non sono da distruggere i sassi, un amore enorme per i sassi, cacchio, è la prima forma di vita, abbiamo idea, pianta, ma che cazzo stai dicendo, gli atomi sono in evoluzione anche nel sistema minerario, minerale, ragazzi dai, siamo di dai numeri, solo che è ovvio, è roba più dura, lo so anch'io che il regno vegetale e il regno animale è diverso sinceramente, per forza di cose, va bene, ciao a Joker intanto, al cane mio, e dopodiché i sassi, no, esatto, stavo dicendo, fatto vedere praticamente come si triturano i sassi venendo fuori una specie di liquido, non è liquidissimo nella profondità e accezione del termine, ma è alquanto liquidoso tutto quello che ne esce, e quindi la possibilità assolutamente di risparmiare rispetto in immondizia. Però io ho l'ABC proprio base di quello che si sono presentati, gli ho detto esattamente, e guarda, nessun problema, 99 come voi altri, nessuno, ho detto sono anche qua del paese qua vicino per qualcosa, insomma giocano alquanto in casa, e li ho già anche resi edotti per quanto riguarda il fatto che molti arrivano qua a proporre le migliori tecnologie, le più avanzate tecnologie, le migliorie per la nostra vita da un punto di vista mentale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista spirituale, da un punto di vista materiale, per forza di cose, come in sto caso, però attenzione, perché dopodiché è detto chiaro e tondo, se uno viene qua, ovvio, farsi pubblicità ed è utile raccattare qualcosina dal punto di vista economico di profitto, ovvio, è ovvio, non ti vieni qua tanto per, però intanto come minimo sconto Radio Gamma 5, e sembra propendere la parte di 150 euro, però potrei aver capito sbagliato, ma comunque c'è anche lo sconto Radio Gamma 5. Ma a parte questo, vi ho fatto capire che quando ci si viene a proporre nel nostro contesto si è in linea con tutta sta roba qua, e soprattutto non siete poi tomi in giro dopo di che, perché altrimenti andremo a sguinzagliare tutto quello che ben potete conoscere e immaginare. Però ho visto gente molto pulita e trasparente, vi dico già e ripeto, sono quelli, se chi ha ascoltato la trasmissione ultimamente con Fabio Turin, sono questi qua, questi signori qua, Alberto e Mara. Andiamo a fare apposta, avevo appena messo lo striscione Mara, e questa presenta Mara, Alberto, era l'Alberto, quindi Mara Alberto, incredibile, da quel punto di vista incredibile. Poi ripeto, io ho ritoccato la mia sigla, lo farò penso fino a fine anno più o meno, ritoccato la sigla del lunedì, si parte sempre con ma il cielo è sempre più blu, però è ovvio che un grazie a tutti quelli che da tanti anni a questa parte ci danno supporto è meritevole di esecuzione. Mi ha dato una mano il nostro Fabiolone, ed è per questo che facciamo passare questo messaggio esattamente da lunedì prossimo, all'inizio della trasmissione, quando c'è la sigla, più o meno insomma la sigla, lì dove a un certo punto noi si dice esattamente questo: Radio Gamma 5 si serve e non ci si serve. A noi basta così, gliel'ho detto anche a loro, Radio Gamma 5 si serve e non ci si serve. Poi mi si dirà, quanti libri potremmo scrivere su tutti quelli che hanno invece introdotto all'interno della seconda parte? Un'infinità, un'enciclopedia di fascicolo in fascicolo, ma per il momento fermiamoci qua. Ciao, thank you very much a tutti. Ciao Luca, grande riapertura del gas con bellissima gente, prodotti superlativi, antisistema, un abbraccio Ottavio, grazie mille Ottavio. Sì, partiti bene stamattina, siamo felici e contenti, soprattutto perché dicevo ai ragazzi, il mio sogno è così con Paolo, Tiziana, Giovanni e gli altri, quelli della prima ora per capirci, io penso fosse esattamente arrivare a quota 10, 10 anni io penso fossero già sicuramente da intendersi come traguardo vincente. Di anni ne abbiamo trascorsi 24, adesso il sogno sarebbe il 25esimo, però se non fosse così non importa assolutamente, l'importante è che tanto 24 anni noi li abbiamo testati e toccati con mano, quella teoria che diventa pratica, ne parlavamo anche con Fabio Turin che è qui con noi oggi, ringraziamo, ci sono i libri, ripeto, anche quelli Zora e tanta altra roba, magliette, abbiamo venduto magliette che a 5 euro, quelle del passato Vaionte e dintorni, il Vaionte ufficiale 11 ottobre, torniamo al Vaionte come sentite in pubblicità, e quindi per chi vuole essere dei nostri, grazie mille, o comunque andremo a ricordare perché 1963 63esimo anniversario, come dicevo appunto 24 anni di, quindi buona esperienza, quella teoria che diventa pratica, tanto quanto i corsi che hanno fatto e continueremo magari a fare qua dentro, tanto quanto l'esperienza appunto che si fanno a Bagnoli, tutta roba che si concretizza esattamente con quel piegarsi verso, in questo caso Pachamama, ma piegarsi verso a determinati fornitori, produttori, noi riusciamo a fare rete, metterli in contatto con chi di dovere, cioè voi altri e noi altri in maniera diretta, e quindi li abbiamo qua di fronte, e quindi ripeto, quello che riusciamo a fare al momento è questo, 25esimo anniversario sarebbe bello, tanto festeggiamo il 24 e lo faremo domenica, non questa, cioè non domani ma quella successiva, siamo già un ottimo numero, se facciamo il pianone ottimo, ma ancora 15-20 posti, e quindi mandate un messaggio oppure passate di qua oggi oppure chiamate chi, no chiamate, mandate un messaggio al numero appunto per quindi prenotarvi, perché? Perché entro venerdì prossimo dobbiamo dare il numero esatto al nostro Fabio per la grigliata, ma abbiamo qualche vegetariano, sì, con i formaggi delle migliori qualità tra Foresta del Cansiglio e quelli cuore di capra, abbiamo i contorni, acqua, vino, caffè, dolci, di tutto e di più. A 15 euro mi dicevano che oggi una follia, una pazzia. No, lo facciamo primo perché agevoliamo la, la partecipazione degli espositori e soprattutto anche dei, dei, dei volontari o dei fornitori o dei nostri e quindi gasisti. E siete tutti quanti voi, quelli che apprezzano sta cosa, quelli che passano in questi contesti. Oggi è il 19. Sul 19 vi anticipo subito, ci si ripresenta, si riparte per la pausa estiva, l'appuntamento col gas di Padova dalle 14 alle 18. E quindi avete tutti gli espositori che bene conoscete sabato prossimo, quindi facciamo una doppietta straordinaria di inizio settembre, una vendemmia piacevole a tutto gruppo d'acquisto solidale, solidale fa la differenza, e quindi sarà un piacere appunto rincontrarvi tutti, fare due chiacchiere in maniera molto sana, molto consapevole, per chi vuole gli integratori, l'ascorbato di potassio, vitamina C, il miele, la propoli, e qua roba fidata, noi ci siamo legati a quelli del Monte Grappa da immemore tempo, ma Gianni Stoppa è una garanzia assolutamente a GS maiuscolissima, il libro di Radio Gamma 5 e poi tanta roba che può essere sicuramente portata in casa vostra per conoscere chi la produce, chi la mette in moto e soprattutto sostenere anche in quella direzione chi ancora ci crede. Questi dobbiamo tutelare e difendere. È un po' questa nostra rivoluzione dal basso, è un po' essere consapevoli del nostro acquisto, diventare un po' consumatori, come ho detto tante volte. Raddoppiare quell'attivo vuol dire diventare attori un po' del nostro consumo. Per carità, non siamo la panacea di soluzioni di tutti i problemi, però intanto da un punto di vista socializzante io penso che sia importante tenere in vita questi villaggi stile Asterisk e Obelix, capitemi, e quindi far docciacque, stare insieme, quello che abbiamo fatto per il 50° anniversario al casolare, cioè teniamo vita sta roba qua e quello che è, ripeto, è un minuto scarso, un minuto e qualcosina più, anzi non so, mi ricordo, quello farò passare lunedì nella sigla, è unicamente da capirsi come un ringraziamento nei confronti di tutti quelli che sono presenti qui davanti o sono assurti a miglior vita lassù. È un grazie che noi vogliamo dare assolutamente mentre tra virgolette corrono i titoli di coda, perché siamo già ormai nell'autunno 2026, quindi nell'ultimo anfratto di stagione, quindi la stagionalità che chiude il 2026, l'anno del 50° anniversario, visto che avevo avevo prima gli amici di Pasta Palladio che mi hanno detto sarebbe bello fare le 51 ore per il 51° anniversario, perché loro sono stati molto toccati da questo in termini positivi. Ho detto guarda, bella idea, vedremo se abbiamo la forza, la voglia, la volontà di farlo. 51esimo, 51 ore in diretta, allora ne abbiamo fatte più di 74 ore in diretta ufficialmente parlando, perché ovvio 50 ore avevano fatte quelli di Radio Popolare a Milano, siamo da manco noi altri, no, ma visto che loro non ripropongono le 51 ore per i 51 anni loro, noi possiamo fare 51 per 51 oppure anche di più, anche di meno, non lo so, comunque ripeto, sta cosa è entrata, insomma, fa quindi enorme piacere. Vabbè, allora adesso dopo leggo un po' di messaggi e perché manca un minuto e mezzo, poi vi faccio ascoltare un'intervista che mi ha rilasciato il grande Giancarlo Ferron, perché il 27 saremo lì in quel contesto bellissimo, saremo nel contesto che io adoro come Foresta del Cansiglio, lo faremo con le guide il mattino e poi il pomeriggio con la grande capacità del monaco Shaolin. Oggi abbiamo qui la sua consorte, l'altra metà del cielo, la moglie, che fa quindi prove di biorisonanza, quindi per chi vuole arrivare oggi sino alle 17 io penso possa rimanere qui. Avevo diversa partecipazione stamattina proprio per quanto riguarda questo richiamo, che poi non costa nulla, solo fare l'offerta per la radio, ma noi non è che interessi fino in fondo questo, intendo dire meglio se magari è un consiglio che può dare, accendervi una luce diversa, non lo so, oppure reputate una cazzata e si resta fuori, però se stai insieme e se parli a Palestina, spero che al manco Free Palestine siamo d'accordo su quello, oppure come quello di stamattina, Novax sconvolto e Putin ancora di più, allucinante, allucinante, non posso fargli il nome perché sarebbe troppo semplice a parte vostra quindi tradurlo, però non è detto che non lo si faccia prossimamente. Bene, adesso passa lo spot, poi torniamo in diretta per qualche minuto e poi faccio andare appunto intervista di Giancarlo Ferron, che vive la montagna, il bosco, gli animali, quel regno che ha conosciuto professionalmente parlando per molto tempo. Noi, ripeto, il 27 saremo lì a ricordare loro, a ricordare poi soprattutto quanto è importante sia abbracciare anche il mondo arboreo. E di questo ho parlato stamattina con la prima coppia che è venuta a trovarci, molto simpatici, stanno in un luogo straordinario, se riusciamo organizziamo qualcosa il prossimo anno.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radiogamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: e quasi altrettante vuote. Siruan, questo della canzone ben fatta, testo profondo in riferimento al 63esimo anniversario della tragedia del Vajont. Michele a Venezia mi dice: come si può dimenticare il Catania di Massimino? Aveva tra le sue fili i brasiliani Pedrinho e Luvanor. Bene aver battuto la Fiorentina, Prevanoli, perché da adesso in poi sarà un brutto cliente per tutti. Sì, anche perché i nuovi cominceranno ad oliarsi, nel senso che amalgamarsi bene all'interno della squadra del Giglio, e ieri hanno vinto bene, o comunque vittoria importante da morale, da classifiche, da si parte con il vanolismo in casa gigliata. Peccato per il Venezia, perché sinceramente siamo sempre legati a quel ricordo del Venezia, quando Loic e il grande Mazzola confluirono all'interno di quella epica squadra in assoluto. Big ass, all hated, addirittura ass. Ciao mitico Luca, purtroppo non riusciamo a passare il gas a salutarvi perché ho problemi al ginocchio. Ciao Beo, saluti tutti Monaca e Michele. La M2, i nostri poeti itineranti anch'essi. Allora facciamo tanti auguri, ragazzo, fatevi qua. Te posava a man, free flower, te posava a man con l'argilla e quant'altro. Ti esenocio, te saltavi più di Zizza, quando che Zizza allora affrontava il tartan, quando affrontava assolutamente le corse, quelle che voleva un po' di acido giusto. Adesso ha appeso le scarpette al chiodo il ragazzo. Un abbraccione grande Luca a te e a tutti. Ciao Lisetta, grazie a te mille. Il ciuffo arancio è la versione moderna della gente orange di vietnamita memoria. Sì, può starci assolutamente, in effetti l'ho pensato anch'io. Quindi lui gioca, il Zizza gioca col ciuffo arancio Orange Taft, piuttosto che agente Orange, quello utilizzato proprio nel Vietnam. Voi sapete che c'era un prodotto chimicamente defogliante, quindi vuol dire quello che veniva utilizzato durante la guerra in Vietnam, serviva per deforestare, o meglio defogliare più che altro. Perché? Perché i Vietcong si nascondevano sotto quella fitta selva e quindi di conseguenza bisognava far spazio, fare luce, bisognava ammazzare anche l'aspetto vegetale. E quello che ha fatto, ancora oggi abbiamo una percentuale elevatina di bosco, comunque di foresta, meglio dire, in quei contesti, che ha bisogno ancora, diciamo, di parecchie spinte prima di poterli evitare in crescita. Perché? Perché di chimica ne abbiamo buttato veramente un'irra di Dio con tante R, e abbiamo contaminato l'ambiente, quello che sta succedendo in tutti i contesti, Gaza, Cisordania piuttosto, ma soprattutto quello che leggo dell'Ucraina, devastante. Altro che ex granaio del mondo, e tornerà magari a produrre un domani, sì, ma che, in che qualità becera, in che qualità da spingi al reparto oncologico, ti ragazzo. Ecco, in effetti è così. La gente arancio, ricordo che oltretutto noi avevamo 7 sorelle produttrici, una delle quali era la Monsanto, che rispose poi a processo, che vennero denunciati poi tutte quante, rispose per circa il 50%, estrema ed elevata responsabilità. Pagarono milioni di dollaroni allora, ma ovvio le tasche erano ricolme di quelle grandi multinazionali. La Monsanto tutto nacque nel lontano 1901, quindi era già bella invecchiatina in quegli anni, appunto 60 dintorni del Vietnam, e si ricorda appunto questi apparecchi in volo che irroravano appunto con questa sostanza chiamata agente arancio, perché i bidoni che contenevano questo materiale erano contraddistinti da questa diciamo barra che traversalmente, quindi in maniera obliqua, insomma, meglio dire, attraversava questo bidone ed era di colorazione arancione. Attenzione, quando noi diciamo tutti ammalati, malattie poi sviluppate in quel contesto, attenzione, quando gli americani tornarono a casa propria ne pagarono anch'essi le conseguenze di quelle irrorazioni, e se non le pagarono loro direttamente, le pagava anche l'altra metà del cielo, cioè la mogliettina, la fidanzata, l'amante, perché sai, col rapporto sessuale si trasmettevano anche tutte quelle porcherie che erano state assorbite dal corpo del militare americano, oppure perché, che ne so io, non dico lavassero gli abiti, perché cazzo andavano a lavare gli abiti, non esiste, però abbiamo sentito e quindi riportato anche questo. Allora, il ciuffo arancio, ho detto sì, stamattina sono stato a Trissino alla manifestazione di Belluco a vedere il nuovo striscione, ma oggi c'è anche il gas là in radio. Sì, c'è il gas in radio, assolutamente sì, si riparte, amico, si riparte. E com'è andata stamattina con Belluco? Com'è andata? Erano in casa di che altra? Aspetta, ti vedevo qua. Erano in casa della tipa, era Trissino questa qua, o no? Sì, a Trissino, eccolo qua. Sì, era questo presidio di protesta in piazza Mazzini con Erika Stefani e Andrea Ostellari, insomma, fautori appunto di questa legge disastro, oppure DDL più che altro, perché è un disegno di legge, insomma, 978-2023, disastro. Non stai a parlare di ginocchia, perché ho appena fatto e punture di acido e sabo, perché sabo che sì, i campionati italiani che farò anche zoppicando, bravo, anitra zoppa al di là dell'oceano Atlantico, visto che perderà le mid term o comunque ne uscirà un po' ammaccato, parlo del tuo agente arancio bipede, e in sto caso vai in bocca al lupo, e è ovvio, lo so, la tua forza è talmente devastante che anche su una zampa sola tu riuscirai sicuramente a trarne profitto, ti arriverai quando le luci saranno completamente spente, però l'importante è che si teasa una gondoetta finale stile quello che fa Fracaro, e vedo è passata al Giorgione che è sempre gondoette, frego e otte, quindi chi teasa uno zuccherino, almeno uno zuccherino come danno i cavalli, va bene, mi raccomando, ancora ti si campionati italiani, dove esiste i campionati italiani, dove si che te a fare questi campionati italiani, in che luogo d'Italia, chi è una persona, la risposta varia a seconda di come siamo visti dall'altra persona. Buon pomeriggio da Marica e genitori, in maniera filosofeggiante mi risponde qualcosa che però non ho capito benissimo adesso. Allora aspetta, perché qua gavemo, se come sta andando il movimento Novax per le elezioni, ma questo dove cazzo esigenerà questo qua che ha incontrato in radio? No, questi che ha fatto il partito Novax, qui in prima linea in assoluto portavoce, che è appunto Luca Teodori, ex 3V per capirci. Credo che probabilmente non andrò a votare nel 2027, l'unica cosa che mi trattiene è lo sforzo di questi fanno per portare la verità su tante situazioni incoerenti in Italia, e se lo faccio lo farei per tutte le battaglie di Alessandro Di Battista, ma intanto Alessandro Di Battista ha dimostrato di avere sicuramente, come dici te giustamente, condivido, un coraggio esemplare, lo fa con dati alla mano, con video alla mano, con denunce alla mano, e tanto quando stava facendo praticamente per quella situazione di Cuba, dove il blocco ha messo in atto una nuova forma di genocidio, capitemi, metto tra mille virgolette, un miliardo di virgolette, quello che volete, ma quello che sta avvenendo in quel contesto là, per mano americanoide, per responsabilità statunitense, per colpa di quell'agente arancio bipede, chiamerò così adesso, grazie Zizza. Quindi quando inizia una raccolta firme per i Novax, no, questo non lo si sa, la raccolta firme partirà casomai primavera, sarà 2027, se le elezioni non si terranno ad aprile come sognerebbe la Ducetta, ma la Ducetta sognerebbe le elezioni ad aprile per quindi frenare un po' quella prosopopea, ma comunque non è proprio prosopopea, ma comunque quell'andare troppo in alto dei vannacci, ecco. E poi non so se daranno i 2-3 mesi quello che potrà dare, però ripeto, con i banchetti di 700.000 firme non ti raccogli neanche sta voi, o che vuoi una pubblicità a livello italiano, anche perché questi non c'è che passa attraverso canale Rai 1, Rai 2, Rai 3, piuttosto canale Rete 4, canale 5, non esiste, Mamma Rai o Papà Mediaset, non esiste assolutamente, sia molto chiaro. Ed è ovvio che così vale anche per tutte le altre realtà del fronte del dissenso, anche perché siamo in una piena epoca fascista, considerando soprattutto, magari ne accennerò lunedì, del DDL antisemismo, dovesse passare sto DDL antisemismo, disegno di legge, ripeto, antisemismo, e parlo in Italia, sia chiaro, bisognerebbe ribattezzarlo DDL antidissenso soprattutto, perché anche qua una critica a Israele, mi veniva a torme, ma aspettiamo sempre il polonio, il drone, se senti un colpo a un certo punto di sì, è che c'è il suo e cacchio, senti un lampo in quel contesto, no, sei il drone che ti fa bombardare la regia con dentro in assoluto, ma attenzione, perché qua quello che diciamo siamo già oltre, ma de mille miliardi di chilometri, ripeto, la critica a Israele e soprattutto quello che riporta nell'articolame il DDL antisemitismo, che ormai ne parliamo lunedì prossimo. Luca, le americane sono delle strangola cassi addirittura, siccome sanno che i propri figli andranno a finire per fare il militare, allora ne fanno 4 o 5 perché danno già per scontato che un paio moriranno in guerra, si gioca sulle probabilità di numeri come all'otto. Mariano me la mette giù, ragazzi, le americane sono delle strangola cassi, non è volgare, non c'è la doppia Z di Zorro, ma c'è la doppia S o di Zizzania, ma c'è la S, cassi vuol dire casso, erto, è un altro casso, un altro erto, fa cassi e erti, ovvio, quindi cassi erti. No, quello che piuttosto mi fai carpire è che si fanno tanti figli, a differenza di un tempo che servivano come braccianti nel mondo dell'agricoltura, dei campi, per invece tutt'altra roba. Va bene, buono da pensarsi anche questo. Saluto e ringrazio il nostro Fabio 883. Ti ringrazio tutto. Ho accennato che lunedì farò partire il mio spot ritoccato più o meno fino a fine anno. A un certo punto, a metà della sigla iniziale, andremo ad aggiungere una nuova sigla fatta sicuramente di molta realtà, anche filosofeggiante.
1: Filosofeggiante.
0: Ciao a tutti, thank you very much. Adesso cosa preparare praticamente? Quindi l'intervista. Dopo le 4 arriva il nostro facoltoso uomo della musica, vuol dire Filippo Dadoio, che Dio dammi una mano all'esterno. Per la qualcosa adesso facciamo andare un'intervista di Giancarlo Ferron del luglio 2021, ma sempre attualissima, e quindi vi invitiamo tutti 20 settembre a Grigliata, Gas 24esimo anno, quindi 24esimo anniversario, e poi il 27 in Foresta del Consiglio. Te che siti?
1: Sì, io sono il 27, anche il 20. Il 20. Però il 19 c'è il Gas del Padova.
0: Non so che mi sei detto
1: prima. Alle ore 14.
0: Alle 18.
1: Alle 18, non prima e non dopo.
0: Non prima e non dopo, 14-18, ma a parte questo, Tico, Grigliata, che rapporto ghetto.
1: Ottimo.
0: Signori, me basta così. Ciao a tutti, ciao Bei, un abbraccio forte. Allora, aspetta che qua, aspetta che bisogna finire però qua. Allora, gentile Luca, non solo l'Ucraina riprenderà a produrre, ma sarà confinante e delineante con quello che sarà il più grande centro economico interporto del mondo, e cioè il Donbass. Ci vorrà un po' di tempo, miseria, patimenti attuali vittime. Ma come ho sempre detto, il mutamento del Donbass è l'oggetto scopo di questa guerra. Seguire il ragionamento economico e ci si arriva. Sì, l'ho detto sin dalla prima ora, ma d'altronde è esattamente quello il contesto del Donbass, laddove avremo assolutamente presenza e artiglio, casomai, per chi lo traduce come artiglio putiniano. Per il resto è ovvio, così è e così sarà, assolutamente, dai. Ma è quello che diceva anche Orsini, se ti ricordi, sin dalle prime battute, in assoluto, sin dalle prime battute. Che fine ho fatto? Non lo so, è un po' un riposo in pace, non so che fine ha fatto, è un po' un RIP, secondo il nostro punto di vista l'acronimo si trasforma, caro Poli, in RIP, riposo in pace. Ciao Bei, ciao a tutti, si parte con My Sharona, ma pochi secondi dopo arriva il grande nostro Giancarlo Ferron. Noi dovremmo avercelo subito in diretta. Ciao Giancarlo!
2: Ciao a tutti, buona giornata, ciao!
0: Come stai? Come sta il cielo sopra di te oggi?
2: Qua da noi ha combinato un bel po' di disastri, nel senso che proprio per 100 metri ha sbagliato proprio la mia contrada dove abito. Ma 100 metri più a sud, e non so per quanto spazio, ha fatto un massacro la grandine, avevo spaccato tutto.
0: Addirittura, ma il luogo dove ti trovi è esattamente dove?
2: Isola Vicentina,
0: io ringrazio di essere con noi, ritorno dopo tanti anni, Giancarlo Ferron, fotografo, naturalista, scrittore, ma devo dire ex guardia caccia da pochi giorni, Giancarlo.
2: Esatto, ex da pochi giorni proprio, da neanche un mese.
0: Hai appeso il cannocchiale al chiodo, tra virgolette.
2: No, ma scherzi, no.
0: Ovvio.
2: Il cannocchiale restano nella mia vita, e lo zaino restano la mia vita per sempre.
0: Per quanto hai servito la natura?
2: Per 34 anni, più una decina d'anni da operaio prima, quindi ho fatto i miei 43 anni rotti e sono meritato la pensione.
0: Bravo, io ho letto tanti tuoi libri, quanti ne hai fatti?
2: Una decina
0: di libri, e io ve li consiglio assolutamente. Detto questo, lui sarà con noi domenica prossima, 1 agosto, anche come guida nella Foresta del Consiglio. Qui ci troviamo la mattina prestino, Giancarlo.
2: Esattamente,
0: perfetto.
2: Saremo lì insieme. Io non faccio parte dell'organizzazione, nel senso che vengo lì come ospite, come ospite, e do la disponibilità a raccontare qualcosa sulla natura proprio lì nei dintorni, perché non serve andare lontano la natura.
0: Sì, no, ma noi abbiamo due guide, te e anche Daniele, per cui racconti poi quello che racconteremo anche nel primo pomeriggio. Ti farò un po' di domande anche là quando avremo tutta la gente attorno. Parto da qua, Giancarlo, facciamo una buona chiacchierata. Parto da qua, guarda, era un monaco e una abate, si chiamava Bernardo di Chiaravalle, e in eredità ci ha lasciato questa grande frase: troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi e le rocce ti insegnano. Insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Nei boschi e in montagna ci stanno animali, percorsi, sentieri e piante. Ti chiedo quali sono stati per te i loro più grandi insegnamenti.
2: Ma guarda, detti la verità, mi sento un bambino in prima elementare, nel senso che nonostante tutta la vita passata nei boschi, continuo tuttora, però proprio confrontandomi anche con altre persone che vivono come me, anche per passione, tutti siamo d'accordo sul fatto che quando sei convinto di aver capito una cosa, un animale, un meccanismo, un equilibrio, arriva il giorno in cui capisci che non sai niente, insomma, quindi è un insegnamento continuo, ma soprattutto l'umiltà ti insegna la natura, cioè ti insegna il fatto che sei un semplice piccolo ingranaggio che fa parte di un sistema grandissimo, non sei niente di più rispetto agli altri organismi, e quindi dovremmo tutti adattarci anche a questa idea, insomma, piano piano.
0: Tu nel primo libro ho sentito il grido del il primo libro, no? Ho visto Piangere gli animali, ma l'abbiamo presentato insieme, ma tu hai scritto anche ho sentito il grido dell'aquila, giusto?
2: Sì.
0: E quindi la dici, vivo la montagna come gli animali. E come vivere la montagna come gli animali? Com'è stato?
2: Com'è? Bisogna un po' mettersi nelle loro penne o nei loro pelo, nel senso frequentarla anche quando c'è cattivo tempo, quando fa freddo, quando c'è la neve, quando non c'è da mangiare, quando la vita è difficile. Però tutto questo ti insegna proprio a, possiamo dire, a vivere la montagna e la natura in maniera piena e consapevole, e quindi è questa consapevolezza che ti porta ad accontentare.

0: osservazione e guardare un po' le cose dall'alto, posso dirti di sì, cioè vivendo giorno per giorno ho visto piante che normalmente erano fino a una certa quota, hanno cominciato ad alzarsi, questa cosa è confermata da uno studio fatto anche in Appennino, dove mi si dice che in alcune zone frequentate dai camosci, cioè su cime rocciose praticamente nude,
1: sì,
0: solo 30-40 anni fa, oggi il camoscio non c'è più perché le piante hanno raggiunto quote che, sulle quali prima non c'erano, e quindi hanno creato mezze foreste o cespuglietti in zone dove prima non c'era, quindi il cambiamento si vede. Si vede il fatto che in alcune valli la neve restava per tutto l'anno, cioè in alcuni canaloni in zona 2000 metri a nord la neve restava in alcuni canaloni fino a quella nuova. Oggi questa cosa non succede più ormai da tanti anni. Proprio la mia esperienza è questa, insomma, che il freddo è diminuito soprattutto di intensità e anche come lunghezza, i periodi caldi sono sempre lunghissimi, ma poi abbiamo esperienze e notizie che arrivano da tutto il mondo. Il Canada sta bruciando quest'anno, l'anno scorso bruciava la Siberia, ci sono 35 gradi in Canada.
1: In Sardegna il problema è 20.000 ettari, leggevo, cioè sentivo ieri praticamente, in Sardegna grande incendio in Sardegna?
0: Esatto, Oristano, ma sì. Sardegna, ma un po' siamo abituati a questi incendi dolosi, voglio dire, che percorrono l'Italia, però quelli, diciamo, i cambiamenti dovuti ai cambiamenti del clima sono evidenti purtroppo anche in una brevissima vita umana, quindi come dicevi tu, mi chiedevi, io stesso vedo questi piccoli cambiamenti che però sono significativi perché fanno spostare popolazioni di animali o sparire addirittura, perché se pensiamo ai famosi cosiddetti relitti glaciali, no? Che sono il camoscio, sono i tetraonidi come il gallo forcello, il cedrone, sì, la pernice bianca, l'ermellino, sono animali tipicamente nordici che sono stati spinti alle nostre latitudini dalle glaciazioni, e quando le glaciazioni sono ritirate questi animali sono fermati sulle nostre montagne più alte. Oggi in molte zone la pernice bianca è sparita proprio per il cambiamento del clima, insomma, cioè sta cambiando tutto, quindi l'alta montagna non è più alta montagna, ma sta diventando media montagna con temperature conseguenti.
1: Perché
0: più
1: io caldo, meno neve. Ho visto, tu hai pubblicato sta roba qua, perché si ostina a negare il riscaldamento globale? 6 dicembre 2020 una tortora dal collare orientale ha fatto il nido e sta covando sull'acero campestre del mio giardino.
0: Sì, diciamo così, che non è una notizione, nel senso che questa specie si riproduce abitualmente, voglio dire, anche durante l'inverno alle nostre latitudini,
1: sì.
0: Però mi è servito un po' come simbolo, perché vedere mentre nevicava, mentre pioveva davanti a casa mia, vedere queste coppie che faceva il nido, tentava di fare il nido e covare, voglio dire, lì davanti alla porta di casa mia, che insomma siamo sempre nel nord-est italiano,
1: sì,
0: è il clima continentale, quindi è abbastanza freddo d'inverno. Mi serviva un po' per dare questa idea, ma voglio dire, non è proprio una cosa molto significativa, però mi serviva appunto per parlare di questo tema.
1: L'ultimo animale che hai soccorso, Giancarlo, qual è stato?
0: Ma un capriolo investito, la maggior parte dei casi succede con animali investiti dalle macchine o spaventati dal disturbo umano, che vanno a finire in qualche recinto, in qualche roggia, in qualche, voglio dire, trappola, no? Costituita dalle barriere costruite da noi esseri umani, però voglio dire, non fa tanto notizia questa cosa qua, nel senso che gli animali che soffrono, che sono, possiamo dire, che sono perseguitati direttamente o indirettamente dalle nostre attività, sono molti di più. Il singolo caso magari va a finire sui giornali, ma per me conta poco rispetto al complesso di quello che stiamo combinando. Insomma, dobbiamo renderci conto che siamo troppo invadenti, troppo invasivi, dobbiamo ritirare un po', fare qualche passo indietro e aspettare che almeno in alcune zone la montagna sia in pace, ma intendo dire in pace assoluta, dove non ci sia nessuno. Io spero sempre che vengano istituite sempre le più zone integrali, dove nessuno, e per nessuno intendo nessuno, possa entrare, in modo tale che la fauna selvatica possa, la fauna e la flora selvatica possono, sì, stare in pace, insomma, ed evolversi secondo la loro natura.
1: Oggi c'è ancora tanto bisogno di guardia caccia, ce ne sono in numero sufficiente oppure no, secondo te?
0: No, beh, tu saprai che ho pubblicato recentemente una lettera sulla mia pagina,
1: sì,
0: Facebook, ma è una cosa che ho mandato a parecchi politici, a parecchie testate giornalistiche, senza avere in realtà tanto riscontro, o meglio, persone che mi conoscono, ho avuto tantissime, voglio dire, manifestazioni di solidarietà eccetera, però diciamo così che il mondo politico non si muove e c'è questa sordità, no? Questa cecità diffusa che riguarda non tanto per me, sai, perché se io avessi fatto questo passo solo 2 mesi fa, quando ero ancora in servizio, qualcuno avrebbe potuto dire che lo stavo facendo per salvare o tutelare il mio mestiere.
1: Sì,
0: oggi sono in pensione e nessuno può più dire questo, no?
1: Sì.
0: Quindi lo faccio da cittadino e sto gridando.

0: citando i 420, il fatto che non c'è più sorveglianza ambientale, ma lo sto dicendo con il cuore in mano, cioè con quello che vedo io rispetto, voglio dire, a 20 anni fa la polizia provinciale, gli attuali guardie carceri, diciamo così, sono praticamente dimezzati, sono, sì. Non si fanno assunzioni, le persone scappano a fare altri mestieri perché è molto incerto questo mestiere, la forestale sono stati trasformati in carabinieri, quindi la vigilanza ambientale capillare, cioè quella fatta con persone, zaino, scarponi che vanno a camminare in giro per le valli a trovare le discariche abusive, a trovare gli abbandoni, a trovare gli spargimenti di liquami fatti e scaricati come rifiuti lungo i torrenti, il bracconaggio, cioè cose che sembrano quasi di un'altra epoca, ma purtroppo sono attualissime. Io ho l'amarezza e la tristezza di aver visto e di aver lavorato una vita per, possiamo dire, per eliminare certi depositi di rifiuti in alcuni boschi, in alcuni posti, e sto vedendo che questo lavoro fatto sta per essere vanificato. Infatti ho cominciato a rivedere ancora macchine, automobili abbandonate in giro per i boschi, nelle campagne, via dicendo, perché appunto manchiamo dal territorio. Questa cosa qua è dovuta a un inceppo, se volete, legislativo, ma anche a una scarsa volontà politica di voler intervenire seriamente. In due parole te la racconto così. Sostanzialmente, quando è partita questa idea di voler eliminare le province, sì, è stata fatta questa legge chiamata legge del Rio, la quale era spogliato di poteri, di compiti e di finanziamenti soprattutto le province, nel tentativo di eliminarle poi con un referendum. Sappiamo che il referendum non è andato in questa direzione, ma sì, di fatto le province oggi non hanno né una guida politica che si possa definire tale, in quanto hanno un presidente eletto dai consiglieri comunali di tutta la provincia, e secondo me è un mero, possiamo dire, una persona che è lì a firmare carte, documenti, di decisioni, insomma, che sostanzialmente non può fisicamente prendere lui, no? Perché non ha il tempo, sì, non ha la possibilità di approfondire, quindi non ci sono assessori, ci sono persone delegate a fare certe materie. Di fatto questa grande rivoluzione ha portato le province a rinunciare anche alla polizia provinciale, questa cosa però in alcune province e in alcune regioni poteva anche andare bene, nel senso che alcune regioni come la regione Veneto hanno deciso di mantenere questo servizio di vigilanza ambientale. Cosa è successo però? Che si è accorti che la regione non può avere un corpo di polizia giudiziaria, perché queste funzioni sono previste solo per corpi dello Stato e per corpi di polizia locale, come la polizia locale o la polizia provinciale. Il risultato ultimo è che si è dipendenti delle province dal punto di vista funzionale, perché non può essere altrimenti, si è pagati dalle regioni, quindi arriva lo stipendio. Il problema è che si è diventati un cane di due padroni, no? Che muore da fame leggermente in pratica.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché la provincia non può gestirti in maniera completa, perché i soldi degli stipendi arrivano dalla regione. La regione non può gestirti perché sei dipendente della provincia. E di fatto il risultato è che non si fanno assunzioni, ci sono persone che scappano tutti i giorni a fare altri mestieri per mobilità, ci sono persone che vanno in pensione e si ha una riduzione significativa del personale, che non hanno mezzi, non hanno aggiornamento, non hanno divise, non hanno scarponi. E cosa vuoi che ti dica? È uno sfacelo totale, è un po' così in tutta Italia. In alcune province d'Italia la vigilanza ambientale è completamente sparita, e in altre in via di estinzione, proprio per questo rilassamento, per questa mancanza di attenzione, per questa mancanza di volontà. Perché guarda, io ascoltando, seguendo la questione da sempre, ho
1: sì,
0: sentito anche giuristi importanti, ho sentito, letto opinioni, insomma basterebbe veramente cambiare una riga dell'attuale legge nazionale, che la 157, insomma, che è quello che un po' che governa l'attività venatoria e anche la vigilanza venatoria, basterebbe cambiare una riga, però nessuno si prega di farlo, come se fosse una cosa, vuol dire, che non ha importanza, invece purtroppo sta producendo degli effetti devastanti.
1: Ho sempre tenuto, diciamo, in mente, perché ti ho fatto la domanda ancora diversi anni fa, quando presentammo il libro, appunto, Il suicidio del capriolo. Tu allora parlavi del falco e del bracconiere e di questa differenza della morte che infliggono, ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo benissimo, la differenza che ho sempre fatto in maniera molto precisa, nel senso che gli animali da preda o predatori che noi a volte disprezziamo, come vuol dire adesso il lupo, un tema attuale, no?
1: Sì,
0: che si parla tantissimo, spesso a sproposito e spesso senza sapere nulla di questa cosa qua, cioè tutti si diventano esperti di lupi da oggi a domani e sparlano di qualsiasi cosa, ma La differenza sostanziale che ho sempre fatto è quella di dire che i predatori naturali uccidono attraverso il loro corpo, attraverso zanne, attraverso artigli, attraverso, voglio dire, se volete, armi che sono, di cui sono stati dotati dalla natura, quindi subiscono anche i rischi, perché poi per un predatore attaccare una preda non è né semplice né poco rischioso. Mentre il bracconiere spara da lontano con un fucile che uccide a 300-400 metri e non prova emozioni da questo punto di vista, quindi è un'attività, se volete, fredda, ingiustificata e senza senso, mentre il predatore lo fa per sopravvivere, insomma, e questa è la differenza sostanziale.
1: Sì. Oltre a questo, volevo chiederti anche un'altra cosa, e cioè... Noi notiamo sempre più, diciamo, animali che un tempo pululavano praticamente in altri habitat. Io vedo vicino a casa praticamente corvi, cornacchie, gazzelladre, mi dicono dei cinghiali, delle volpi. Cioè abbiamo distrutto veramente, diciamo, il loro habitat. Perché si avvicinano così alle nostre case, Giancarlo? Io un tempo non li vedevo sta roba qua, insomma.
0: Sì, beh, è pacifico, voglio dire che le nostre campagne sono cambiate, no? Come posso dirti, l'agricoltura estensiva e la monocultura estensiva che ha distrutto siepi, che ha eliminato boschetti, che ha eliminato capezzagni, ha eliminato argini erbosi, cioè a volte tu guardi un certo tipo di campagna e vedi praticamente un deserto. Questa semplificazione ambientale porta con sé degli animali opportunisti, come sono appunto i corvidi, per dire, come sono, che ne so, l'airone guardabuoi, come sono gli aironi che ormai vedi solo lungo i fossi, cioè animali che trovano sostentamento e trovano meno nemici e trovano ambienti più adatti in questi ambienti molto semplificati. Poi gli alti e bassi delle popolazioni come le volpi, no? Oggi è giustificabilissima, tu vedi un picco, quest'anno c'è stato un picco di cucciole di volpi, quindi molte persone vedono volpi, molte persone filmano volpi, ne trovi ovunque, perché sostanzialmente l'anno scorso, l'autunno scorso, è stato un cosiddetto anno di pasciona. Cosa significa? Che alcuni alberi, come per esempio i faggi, ogni 7-8 anni, dipende un po' dalla specie, danno origine a una produzione di frutti impressionante. Se tu oggi vai a camminare in una faggetta qualsiasi, trovi letteralmente dei tappeti verdi di fagioli che sono nate, cioè che hanno germogliato, hanno avuto origine a queste piantine che stanno crescendo. Chiaramente quasi nessuna di queste qua diventeranno alberi, no? Perché verranno mangiate gli erbivori, eccetera. Però il risultato di cui volevo parlare io è che questa produzione di semi gigantesca ha portato a un gigantesco aumento dell'arvicola rossastra, che è un topolino che vive nelle faggete, nei boschi in generale, che ha trovato quindi facile nutrimento, quindi le cucciolate una dietro l'altra e hanno prodotto un sacco di arvicole. Quando ci sono tante prede, quindi queste sono prede principali delle volpi, le volpi chiaramente invece di fare una cucciolata, o la volpe ha una biologia particolare che si basa sulla convivenza, diciamo così, più o meno pacifica di un certo numero di femmine con un solo maschio in un certo territorio. Se le perdite naturali o disponibilità alimentare del momento sono scarsine, diciamo così, a riprodursi è una sola. Se invece le disponibilità alimentari sono gigantesche, come nel caso di quest'anno, le riproduzioni possono essere di più, quindi abbiamo più femmine nel nostro territorio che sono riprodotte, quindi hanno dato origine a più cuccioli, che chiaramente questa cosa qua verrà bilanciata facilmente dal prossimo inverno, quando ci sarà da mangiare per tutti, e quindi questa cosa calerà. Quindi a volte delle presenze esagerate di certi animali che fino all'anno prima vedevi pochissimo hanno origine da questi, diciamo così, su e giù delle produzioni alimentari anche delle foreste. Cioè, tutto è collegato, tutto è diciamo, non sempre spiegabile scientificamente, ma se si sta un po' un attimo a osservare le cose, alcuni meccanismi si capiscono, almeno alla larga, diciamo così.
1: Sì,
0: come ti dicevo prima, sempre un po' di umiltà e osservare e cercare di imparare da quello che osserviamo. Insomma.
1: L'umiltà, e tu hai accennato la figura del lupo, e questa figura rimbalzata vedevo ultimamente anche moltissimo nelle cronache della stampa, sia locale che piuttosto di quella regionale. Tu accenni al lupo come un animale ferocemente territoriale. Cosa vuol dire ferocemente territoriale?
0: Allora, questa cosa qua è una espressione che uso spesso nelle serate informative quando si va a parlare di lupi in giro per dove vengo invitato, perché uno dei problemi o delle stupidaggini sbandierate da certa forma politica o da certi testate giornalistiche è che saremo letteralmente invasi dai lupi, no? Questa preoccupazione che c'è un po' quando si parla di lupi, no? Perché uno ha visto un lupo da una parte, quell'altro ha visto da un'altra, c'è una predazione, voglio dire, di un animale domestico, subito si uniscono le cose e cominciano a dire ma se una coppia di lupi produce 5, 6, 7 piccoli all'anno, no? E ne abbiamo un branco di qua, un branco di là, vuol dire che nel giro di pochi anni ci saranno talmente tanti lupi che arriveranno a mangiare le persone, perché questo è stato prospettato anche da alcune dichiarazioni fatte da personaggi in vista rispetto al mondo venatorio.
1: Sì.
0: Robe che fanno da capotarsi, da ridere, non dico da mia parte, perché è una roba stupida, vuol dire quando mai un animale arriva ad aumentare talmente di numero da eliminare le proprie prede, no? È assurdo, è una cosa che in biologia, voglio dire, si mettono a ridere tutti. Dico ferocemente territoriale perché quando una coppia alfa cosiddetta, maschio e femmina, che fondano un nuovo branco, delimitano un loro territorio che, ripeto, è ancora in fase di studio, ma in Italia abbiamo visto in Piemonte che va dai 200 ai 400 chilometri quadrati, in alcune zone ricche di fauna selvatica possono essere anche più piccoli, insomma intorno ai 150 chilometri quadrati, questo branco delimita il suo territorio con segnali olfattivi che sono le marcature anche dei cani, no? Sostanzialmente gli escrementi che loro depositano sul loro confine, quel confine immaginario che per loro è fisico, perché è proprio un odore, è come un muro,
1: sì.
0: un lupo vagante, un lupo in dispersione che dovesse incontrare uno di questi confini sa benissimo che se entra, se supera quel confine rischia di essere ammazzato e mangiato dai suoi simili. Questo vuol dire che sono ferocemente territoriali in questo senso, che a loro non permettono a nessuno dei lupi che passano da quelle parti di insediarsi in questo territorio già occupato. Questa strategia, che è una strategia di tantissimi animali, voglio dire, ma soprattutto predatori che devono usufruire appunto di un certo numero di prede che vivono in questo territorio per tutto l'anno, è semplicissima ed efficacissima per delimitare, per equilibrare il numero di predatori presenti in un certo territorio. I lupi cosiddetti che vanno in dispersione, che sono i cuccioli di un anno circa, no? Quindi
1: sì. Verso
0: un anno alcuni possono decidere anche di restare nel branco di origine per un altro po', quindi diventare un po' i fratelli maggiori dei cuccioli che nascono nuovi, ma quelli che vanno in dispersione, si hanno notizie di perdite, cioè di animali che muoiono in questa fase che va dal 50 al 70%. Francesca Marucco, che è una delle più grandi studiose in Italia di questo animale qua, parla del 77% di animali morti durante la dispersione, quindi c'è una grossa selezione già nei giovani che vanno in dispersione che serve già, voglio dire, a limitare il numero di animali qua. Non c'è quindi mai da preoccuparsi sulla densità dei lupi, sul numero di lupi. Quindi ferocemente territoriali vuol dire che quando loro sono lì non passa più nessuno, non entra più nessuno, quindi possiamo stare tranquilli da questo punto di vista.
1: Difatti qua mi arriva anche, infatti a Posina ce n'erano moltissimi di questi topolini e dicono che ce ne sono moltissimi nei boschi.
0: Sì, sì, sì.
1: Dopodiché mi arriva anche, qui in provincia di Venezia, la sera nei lampioni stradali e nella luce esterna del mio giardino non si vede nessuna farfalla o insetto che si avvicini attratti dalla luce. È sparito tutto, tranne qualche farfalla di giorno sulle mie piante, ma la sera è un deserto di vita. Anche da voi la notte non si vede forma di vita? Ah, dimenticavo, la sera vedo nel mio giardino permaculturale delle lucciole a terra nell'erba, ma non volano come anni fa. Beh, le lucciole io non le vedo da tanto tempo, quelle che si intende in questo messaggio.
0: Sì, beh, sappiamo che allora, le farfalle sono lepidotteri, no? Sono quel gruppo di insetti che maggiormente colpiti, diciamo così, dalle attività agricole, perché fanno, cioè, sono causa di danni in agricoltura, quindi vengono trattati, possiamo dire, le colture vengono trattate abbondantemente con una serie di veleni praticamente per eliminare un sacco di insetti, compresi questi lepidotteri. Quindi è possibile che il calo, poi ho detto, questa semplificazione dell'ambiente, soprattutto intorno alle grandi città, nelle zone di pianura, è causa di questa scarsità, no? Cioè, diciamo che più si semplifica l'ambiente, più diminuisce la biodiversità e più tutto diventa vulnerabile, cioè se tu vuol dire del tuo sistema immunitario togli ogni giorno un qualcosa, è chiaro che poi diventi debole e sei più facilmente attaccabile da un sacco di problemi. Guarda, io ho un esempio in testa che mi è stato riportato,
1: sì,
0: tra l'altro, fatto da Boitani. Lui dice: la biodiversità che cos'è? Tu stai viaggiando su un aereo, d'accordo,
1: sì,
0: a una certa quota, e cominci a togliere un rivetto dell'aereo,
1: sì, perché
0: ne togli 1, 2, 3, 5, 200,
1: non succede niente,
0: nulla, ma arriva a un certo punto,
1: sì,
0: quindi quando tu togli specie viventi da un ambiente fino a un certo limite l'ambiente lo sopporta, ma quando tu arrivi a togliere troppi riveti, quindi troppe specie viventi, l'aereo a un certo punto va giù a picco e non c'è più niente da fare, cioè quando va giù a picco non lo fermi più, ed è la situazione in cui ci troviamo oggi, in cui la perdita di biodiversità, secondo delle stime fatte da persone che ne sanno molte più di me, si parla di una velocità di estinzione che è intorno a 10.000 volte, lo ripeto, 10.000 volte superiore a quella naturale per colpa nostra. Quindi la perdita di esseri viventi, si parla di una specie ogni 20 minuti circa che sparisce dal pianeta Terra senza che neppure magari la conosciamo, perché dobbiamo ancora cominciare a studiarla. Chiaramente parliamo di microorganismi, parliamo di mammiferi, di uccelli, di alberi, di qualsiasi specie vivente. Noi perdiamo continuamente i rivetti, no, di questo aereo su quale stiamo viaggiando e prima o poi, voglio dire, è più facile prima che poi, questo aereo comincia la fase discendente dove non fermerà più.
1: Io faccio sempre l'esempio con la casa in legno, insomma, se togli un pochettino di là, prima dopo crolla tutto. Per quanto riguarda il discorso della biodiversità, ti chiedo, Giancarlo, da dove derivano i cani domestici? Derivano più dal lupo o dallo sciacallo?
0: No, beh, la teoria del lupo e dello sciacallo era una teoria portata avanti da Coran Lorenz ancora parecchi anni fa, e poi questa cosa è stata smentita con lo studio della genetica. Sai, lui allora la genetica non c'era, almeno a questi livelli non era conosciuto, e adesso potevano fare ipotesi. Lui aveva ipotizzato appunto che i cani derivassero un po' dello sciacallo, un po' dal lupo,
1: esatto.
0: Dice certi che arriva solo dal cane, solo dal lupo. E come questo processo sia avvenuto è molto dibattuto e non è ancora certo, ma l'ipotesi più accreditata sembra essere quella che sostanzialmente dei branchi di lupi si aggiravano e seguivano e vivevano chiaramente nel territorio frequentato dagli umani, ma stiamo parlando, voglio dire, di molte, molte migliaia di anni fa, e a un certo punto i soggetti più deboli di lupo, intendo dire, quelli più meno paurosi, hanno cominciato spontaneamente ad avvicinarsi alle attività umane, nel senso che mangiavano gli scarti lasciati dagli uomini, via via hanno cominciato a seguire piano piano le tribù, e piano piano da questo si è arrivati a una domesticazione graduale. Perché diciamo questo? Perché se tu oggi prendi un lupo, prendi un cucciolo di lupo da una tana, te lo porti a casa e lo allevi, non diventa un cane, cioè è comunque un lupo, è comunque un animale molto impossibile da gestire come dal punto di vista umano, ed è un animale indipendente che devi a un certo punto lasciare andare per la sua strada perché non è contenibile in nessun modo. Quindi l'idea che i primitivi abbiano in qualche maniera rubato dei cucci di lupo domesticati non sta in piedi, anche perché un esperimento fatto da un russo del quale non ricordo il nome, che riguarda le volpi, se cosa si è visto, che piano piano tu oggi non puoi paragonare un chihuahua a un lupo, no? Anche se geneticamente è un lupo, fisicamente non lo è, perché abbiamo selezionato via via nell'arco di migliaia di anni gli animali più docili, gli animali che facevano più al caso nostro per vari motivi, da compagnia, da lavoro, da caccia, da guardia. E piano piano li abbiamo fatto diventare animali diversi. Dicevo, l'esperimento delle volpi si basava principalmente su questa cosa. Lo scienziato passava in rassegna un centinaio di gabbie dove c'erano queste volpi, e quelle che reagivano meno ed erano meno aggressive alle vicinanze dell'uomo le tirava fuori e faceva accoppiare, selezionando per qualche generazione sta roba qua. Si è visto che queste volpi hanno cambiato aspetto fisico, hanno fatto la coda più corta, ricciata, le orecchie pendule, cioè quelle caratteristiche che trasforma appunto gli animali da animali selvatici ad animali creati praticamente fra virgolette dall'uomo tramite la selezione genetica. Perciò tutto quello che noi abbiamo fatto proprio di selezione, ma su tutti gli animali addomesticati, per dire tutte le razze di vacche che abbiamo oggi sono, discendono tutte dal luro selvatico, le pecore derivano tutte dal muflone selvatico, quindi le serie di animali che abbiamo domesticati li abbiamo trasformati anche fisicamente per adattarli o per farli diventare quello che volevamo secondo i nostri scopi.
1: Vabbè, so che tu mi hai raccontato che un tempo l'orso era addirittura un animale sacro, sei innamoratissimo dell'orso, e tu mi hai insegnato che però esiste letargo, e letargo nel caso dell'orso non è proprio un letargo con la L maiuscola. Di cosa si tratta?
0: È particolarissimo il letargo dell'orso, cioè il letargo comunemente inteso è quello della marmotta o del ghiro, in cui vediamo un animale che ha una preparazione antecedente al letargo, quindi si basa su un accumulo di grasso del corpo, poi quando arriva il momento stagionale, che è basato dal fotoperiodo, è basato sulla temperatura locale, eccetera, questi animali si ritirano in una zona riparata, in tana, in qualche pertugio, in qualche buco negli alberi, nel caso dei ghiri, e cadono in un sonno profondo che possiamo dire si avvicina molto tantissimo la morte, cioè l'organismo si organizza in modo tale da fare poche respirazioni al minuto, ma parlo di una o due respirazioni al minuto, sì. 4-5 battiti cardiaci, la temperatura crolla nelle marmotte fino a 10 gradi, quindi abbiamo un corpo vivo che dorme, che appena 10 gradi.
1: E questo per quanti mesi, Giancarlo?
0: Per 4-5 mesi.
1: Ah, okay.
0: Nel caso dell'orso invece è un letargo assolutamente diverso, tanto è vero che il letargo dell'orso non, in alcuni casi non avviene proprio, nel senso che l'orso certo fa un accumulo di grassi, fa tutte queste cose, subisce che lui ha un lieve calo della temperatura e un lieve calo anche del consumo di ossigeno, però questa capacità innanzitutto di condurre un metabolismo abbastanza sostenuto anche durante il letargo. Per dire, se tu entri nella tana dell'orso e lo disturbi leggermente, in 30 secondi in grado di svegliarsi e di reagire come non si fosse mai addormentato, non subisce quella depotenziamento muscolare che avviene in tutti gli animali. Anche noi, se stiamo a letto per un mese per qualche motivo con una gamba ingessata per questioni di malattia, voglio dire, quando ci alziamo non stiamo più in piedi e siamo dal punto di vista muscolare molto debilitati. L'orso no, l'orso anche se sta dormendo da 3 mesi, se viene svegliato è in grado di reagire in maniera immediata e anche in maniera molto efficace. Quindi il suo letargo a volte non avviene perché appunto questi cambiamenti climatici, il fatto che vivi in ambienti che non sono strettamente di alta montagna ma anzi sono di media montagna, a volte anche più basso, potrebbe anche non andare in letargo, quindi farsi dei sonnellini di 5-6 giorni, ogni tanto uscire perché non nevica, perché non fa freddo. Insomma, sono notti di case di orsi che proprio il letargo non l'hanno
1: si
0: visto.
1: Si parla di torpore, insomma, piuttosto
0: esatto,
1: che letargo.
0: Esatto, sì.
1: Quindi un sonno profondo, insomma, una specie di torpore comunque. Dai.
0: Ma se pensi, dimmi, che addirittura l'orso partorisce durante il letargo, cioè abbiamo un'orsa, pensate che è una cosa straordinaria, a me vengono le lacrime negli occhi.
1: Beh, tu hai scritto un bellissimo libro sull'orso, lo ricordo comunque, La zampata dell'orsa, giusto? Cos'è?
0: No, sì, dell'orso. E poi ne ho scritto un altro che riguarda l'uccisione di un'orsa, sul quale mi concentro di più sulla biologia.
1: Ma è Danica, no?
0: No,
1: cos'è?
0: È stata uccisa
1: KJ, cos'è?
0: Sai che adesso anche
1: metto i numeri adesso.
0: Scusami, sì,
1: no, dico, metto i numeri ormai, sì.
0: Mi pare KJ2, adesso mi pare che
1: sì,
0: si chiama.
1: Mi sembra che sì, KJ2 dovrebbe essere, sì.
0: E comunque, cosa voglio dire, lì è una questione ancora apertissima, dove gli orsi, lì il rapporto con gli orsi in Trentino è ancora molto conflittuale, ma non tanto orso uomo quanto uomo uomo, cioè chi è pro, chi è contro e chi cavalca queste proteste, voglio dire, chi cavalca queste diciamo così, questi conflitti a pro di voti o di appartenenza politica. Sono una cosa che fa abbastanza schifo, diciamo così. Pochi lavorano, o meglio, le istituzioni, nel senso che il personale delle istituzioni, chi ci crede, lavora tantissimo per migliorare questi rapporti, perché si entri nell'ordine delle idee che bisogna imparare a convivere e non bisogna pensare di ammazzare qualsiasi cosa che ci dia fastidio, no? Perché sì, se oggi c'è questa idea, quando una cosa ti dà fastidio la elimini, punto e basta, invece sì, la storia ci darà ragione, vuol dire, si vedrà che sempre di più bisogna imparare a convivere, perché la quota, chiamiamolo così, naturale che è presente sul pianeta Terra è talmente poca che dobbiamo salvarla come fosse come di fatto è un valore preziosissimo che va per il bene di tutta l'umanità, e dobbiamo tutti come singoli cittadini pensare che dobbiamo anche rinunciare a qualcosa, che dobbiamo anche sopportare qualche fastidio al fine di avere più tutelato questo bene, insomma.
1: Ah, sì. Tu hai scritto spesse volte anche della fierezza dei rapaci, lo hai scritto perché li hai tenuti tra le mani o perché hai visto o hai sentito dire? Perché?
0: No, i rapaci, voglio dire, sono fra i più colpiti dal bracconaggio, nel senso che molto spesso c'è sempre questo odio viscerale o questa invidia, secondo me, verso questi animali che hanno capacità impressionanti. Quindi noi recuperiamo ogni anno tantissimi animali impallinati di queste specie, no? Rapaci che ovviamente cacciano, vanno a caccia per vivere.
1: Sì.
0: E li trovo impallinati, quindi spesso li ho avuti in mano, li ho maneggiati per salvarli, quindi per portarli ai nostri centri di recupero, che poi fanno l'impossibile per salvarli, perché sono animali delicatissimi, animali che è difficilissimo curare, cioè abbiamo dei veterinari preparatissimi che hanno dedicato tempo privato, voglio dire, e passione oltre che professione per capire, perché si tratta sempre di animali selvatici che soffrono della presenza dell'uomo, quindi non hai un cagnolino, non hai un gatto, è un animale che soffre solo a vedere un uomo da vicino, perciò li ho visti come fierezza, perché...
1: Ma rapace di che tipo, Giancarlo? Qualche nome?
0: Ah, rapace di che tipo? Beh
1: l'aquila, no, l'aquila.
0: L'aquila, no. In realtà io non ne ho mai recuperato.
1: Ma c'era una coppia dalle tue parti, però, caro Giancarlo.
0: Sì, ma allora le coppie sono relativamente frequenti, nel senso che sono animali... Anche qua mi viene in mente un paragone, no? Allora perché preoccuparsi di essere invasi dai lupi e non essere invasi dalle aquile? Perché se il concetto vale per i lupi, no? Che si riproducono e vivono a lungo e quindi saremmo invasi dai lupi, dovrebbe valere anche per le aquile. La cosa invece non è successa, sono tantissimi anni che sono protette, che si riproducono indisturbate, e non mi pare che ci siano stormi di aquile, voglio dire, che perseguitano bambini in culla, che portano via qualsiasi cosa, voglio dire, dalle contrade, no? Quindi si capisce che a volte si cade proprio nel ridicolo a fare certi discorsi. No, ti dico, ma comunque i rapaci sono animali fieri, io ho notato almeno questa differenza, che gli animali preda ovviamente sono attrezzati per scappare, quindi le loro difesa non è mai, quasi mai, il combattimento, o meglio, se sono in branco, come possono essere i bisonti, per dire, per affrontare un lupo, possono anche mettersi in cerchio e difendere il branco, i cuccioli, le femmine all'interno del branco, disponendosi in cerchio con la testa bassa, quindi le corna verso il predatore. Ma nel caso in cui gli altri animali, la lotta non è tanto contemplata, piuttosto è la resistenza, l'agilità e la velocità nella fuga. E quindi tu, quando maneggi un animale anche grosso come un cervo, che per motivi sempre professionali, che sono stati molte volte, ho dovuto catturare animali che sono infilati in qualche autostrada, in qualche centro abitato, quindi devi catturarli e portarli via. Lì il problema è che è un animale grossissimo, molto potente, che anche se imprigionato dalla rete o semi-narcotizzato, via dicendo, hai tra le mani 200 kg di forza che è difficilissimo tenere, quindi rischi di farti male, non perché lui voglia attaccarti, voglia incornarti, voglia farti male, ma semplicemente perché vuole scappare, e quindi nel tentativo di tenerlo puoi subire qualche botta, diciamo così. Mentre il predatore, anche se è piccolissimo rispetto a te, lui è un animale che è abituato a non subire, è un animale che attacca sempre, quindi se pur ridotto allo stremo lui tenterà di morderti, tenterà di graffiarti con gli artigli, quindi è un animale fiero, è un animale che ha un'indipendenza, che è appunto abituato a uccidere, ma non a dover subire niente, insomma.
1: Ti chiedo quanto dovrebbe costare un biglietto di prima fila per le arene del canto dei Galli Cedroni? Tu hai vissuto gli appostamenti per le arene di Galli Cedroni o no?
0: Sì, allora ti dico...
1: Perché mi dicono che è straordinario.
0: Sono un appassionato di fotografia naturalistica, ti dico, dovrebbe costare zero il biglietto.
1: No, ma era tra virgolette il costo, per dire, è qualcosa che merita, perché bisogna andare di notte, ma hanno detto non è mica facile, Luca, trovarle, quando le trovi vedi qualcosa di straordinario.
0: Sì, ma vedi, va lì, il problema non è, ma ho capito la tua provocazione.
1: Sì,
0: volevo dirti che il prezzo di questo biglietto vorrà essere determinato dalla preparazione delle persone e dalla... proprio dovrebbe superare degli esami sulla natura e su certe specie, perché molti fotografi, guarda, sono fotografo naturalista anch'io, e ti dico che ho rinunciato letteralmente a fare certi appostamenti, cioè, perché ho capito che la specie è talmente delicata, talmente si può disturbare talmente facilmente, che è meglio rinunciare al trofeo della fotografia, di quella fotografia, e lasciare in pace la specie. Purtroppo questa cosa qua non è comune, e molto spesso, sai, si contendono le foto perché chi l'ha fatto più bella, chi l'ha fatto più vicina, chi l'ha fatto che va a finire che il disturbo sulle arene di canto del Forcello, del Cedrone, diventano una cosa assurda. Io una volta ho preso lo zaino, sono tornato indietro perché sono arrivato su a una certa quota in Tribunale di Asiago con il mio zaino, perché c'era una neve abbastanza alta ancora, e ero partito a mezzanotte con l'intento di arrivare verso le 3 di notte su un posto per appostarmi, appunto, e vedere l'arena di canto. Sono tornato indietro perché il posto sembrava un accampamento di una tribù indiana, cioè c'erano talmente tanti appostamenti di fotografi che mi sono veramente vergognato e sono tornato indietro. Ho detto no, cioè non è possibile che una bellezza del genere, cioè un animale così in pericolo, in declino su tutto l'arco alpino, no? Che sta soffrendo, voglio dire, di questi cambiamenti climatici e di un disturbo antropico pazzesco, perché il Gallo Forcello vive in alta montagna e vive in un'alta montagna che quando c'è tanta neve, quindi oggi qui va a ciaspolare, chi fa lo sci da alpinismo, chi
1: estremo,
0: fa l'escursione, deve per forza arrivare dove nessuno arriva, poi postare le foto su Facebook, no? Sei arrivato e vantarti a destra e a sinistra. cosa fanno? Fanno involare spesso questi animali qua che sono lì, che stanno sopravvivendo letteralmente, che stanno misurando una a una le calorie che riescono a ricavare dal nutrimento, che sono aghi o gemme di pino mugo o gemme di salice che spuntano dalla neve. Questi devono mantenere nel loro intestino, che hanno dei ciechi lunghissimi, quindi un processo dei batteri, che sono della flora batterica intestinale, che è lunghissimo e laborioso, che dura almeno 24 ore, quindi questo cibo viene sminuzzato dallo stomaco muscolare, viene inviato a questi intestini ciechi e resta lì per 24 ore al fine di poterne ricavare quel minimo nutrimento che serve a vincere il freddo, semplicemente, perché adesso arriva a meno 30, voglio dire, in certi posti.
1: Sì, molto.
0: Allora, se tu, questo gallo forcello che si scana una tana nella neve, lo fa dove la neve ha una certa consistenza, quindi è abbastanza profonda, abbastanza morbida da poterla scavare, ma con una crosta abbastanza grossa da creare un sostegno sufficiente per questa galleria, ma questa crosta deve anche rompersi facilmente, perché se il gallo forcello viene insidiato, che ne so, da una martora o da un ermellino che si infila nella sua tana, lui con un balzo può spaccare il tetto della sua galleria e salvarsi.
1: Sì.
0: Ma se tu questa galleria la fai in un posto dove passano i sciatori, voglio dire, dal
1: pinismo,
0: dal fatto escursionista, che gli rompono le scatole, vuol dire, 5 volte in un giorno, questo qua muore di fame, semplicemente perché l'organismo si trova talmente indebolito da questi sforzi non richiesti, da questi voli non desiderati, che poi lui si trova la sera, voglio dire, senza energie, e non riesce a passare la notte perché il freddo è troppo intenso.
1: Sì.
0: Quindi queste robe qua, a capirle, voglio dire, forse farebbe rinunciare a qualcuno di fare l'impresa del secolo, non di fare per forza delle escursioni in posti dove fa solo danni, no? Senza parlare delle motoslitte che vanno a fare dei giri immensi per fotografare la pernice bianca, stesso problema, la pernice bianca vive di sopra dei 2500 metri, capite voi che ambiente c'è al di sopra dei 2500 metri in pieno inverno, se vai a rompergli le scatole chiaramente la fai indebolire, e anche questa muore di freddo e di fame. Sì, sono notizie, voglio dire, che è la portata di tutti, ma di cui nessuno è interessato, perché la finalità ultima è quella di fare l'impresa e di sbandierarla ai quattro venti.
1: Mi arrivava anche l'ipocrisia umana, ha sempre inseguito l'autodistruzione, poi ciao, con almeno 10 anni di scie chimiche adesso vediamo i risultati, cioè sterilizzazione di tutto, prima era Roby, adesso è Riccardo. Poi mi dice Luca, chiedi quindi a Giancarlo del proliferare dei cinghiali, che soluzione lui prevederebbe?
0: Guarda, io ti dico una bestialità.
1: Dimmi.
0: Nel senso che mi rendo conto che è una cosa impopolare, che è una cosa brutta e che è una cosa disastrosa. Allora dobbiamo partire da lontano e capire perché questi cinghiali, cosa sta succedendo. Allora, il cinghiale Suscrofa major, che è la specie praticamente italica che viveva in Sardegna e in Toscana, è stata inquinata geneticamente da incroci intenzionali fatti con animali, quindi cinghiali allevati a scopo, diciamo così, di produrre una carne particolare. Sono stati incrociati con maiali domestici per avere più maggiore quantità di carne, perché se tu prendi un cinghiale di 50 kg selvatico di quella specie lì, di carne te ne resta poco, perché ha tantissimo scarto, cioè di carne utilizzabile e vendibile ne è veramente poca. Allora, con questi incroci, questi maiali domestici, ha ottenuto un animale molto più grosso, molto più prolifico. Dal punto di vista venatorio, chiaramente non sono cose mai provate, cioè nessuno può avere la prova certa che questo sia avvenuto intenzionalmente, ma si sa oggi con le prove genetiche, perché genetica dice la verità, tu fai dei prelievi di vari animali, c'è uno studio genetico che prende dentro un po' tutta Italia, con animali campionati in tutta Italia, e cosa viene fuori? Viene fuori che il cinghiale attuale è costituito da un brodo genetico di cinghiali della sottospecie italica cosiddetta, cinghiali della sottospecie centroeuropea ungherese, che è 3-4 volte più grosso del nostro, cinghiali ibridati con i maiali domestici. Il risultato è che abbiamo un cinghiale che può superare tranquillamente i 200 kg, che invece di produrre 3-4 cuccioli, che dove c'è è controllato dal lupo, abbiamo cinghiali che producono 10, 12, 15 piccoli, che hanno, oltre quindi a essere più prolifico, abbiamo anche tre cuccioli.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma Programma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Oh, tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
0: One step beyond. E allora, ci siamo. Va bene, andremo a concludere l'intervista con Giancarlo più avanti, perché è fantastico ascoltare Giancarlo, sono incantata, grazie Luca, Silvia e Verona, ciao Silvia, preparatissimo, mostruoso, probabilmente tra le nostre guide anche magari il 27 se riesce a liberarsi, penso che aveva anche un problemino alla gamba, fatto una piccola operazione ultimamente, comunque un grande, assolutamente sì, e soprattutto uno dei nostri, cara Silvia, uno dei nostri tutti i sensi. Un Mauro Corona pulito, trasparente e valido, assolutamente. Però, ma dove che hai studiato tutte ste robe? È il Zizzania, è l'intervista 2021, ragazzi. No, sono in diretta due minuti perché questa sia tua. Ah no, no, a Francesco. Francesco, stai all'occasione, te mi mandi lunedì, così posso anche magari rispondere in maniera più dettagliata. Però intanto Aleso, ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore. Come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori simpatizzanti di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, all'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va a fare viaggi insieme, prendere al mercatino qualcosa per altri che non possono magari venire, e con lo scopo poi di provare a dare forma ad una piccola comunità, o almeno a conoscerci intanto, partendo da una base selezionata di persone che hanno principi allineati ai vostri. Poi magari accennare in radio qualche volta e dare il seguente canale Telegram come riferimento. Grazie, un saluto intanto Francesco. Il logo è straordinario, considerando una via alla vostra sinistra in un cerchio, in una sfera, la via a sinistra, la I a destra, probabilmente Vicenza, ma con all'interno veramente un possente cane di Radio Gamma 5 col monocolo, soprattutto addobbato con la striatura bianco-rossa del Vicenza anni 70, quella appunto del Vicenza secondo in classifica, dietro i gobi. Il nome da cercare è questo qua. Allora, per tutti quelli di Vicenza, ma potrebbe essere qualcuno anche nel circondario che ha intenzione di dare una mano, mettersi assieme, e sai quanto importante che sia costruire dal basso qualche cosa che non sia di richiamo, non dico governativo, ma neanche richiamo di un microsistema, una piccola comunità. Dopodiché può darsi che il passo successivo possa essere anche strutturarsi in maniera gasistica, può essere sicuramente andare a fare qualche tour insieme, agganciarsi insieme alle nostre iniziative, ma intanto può essere sicuramente un sistema per coordinare i viaggi da tenersi qui in radio, ovvio. Parte quattro macchine a Vicenza, che ne fasi una, c'è Coeve, divertiste, qua un pochettino in più, ma niente insieme, come tanti Dio fra adesso. Ho visto gente che cosa udà entrando in trasmissione, sussio d'ore dopo, e sei ancora qua, a parte qui stamattina, alcuni qua da ore e ore e ore, da quel lato là, e che avevamo adesso free flower di spiegare come fare un po' il dolciume e tutto, che faremo magari anche domenica prossima, e magari faremo un anguetto per chi fosse interessato ad ascoltare qualche ricetta magari macrobiotica o comunque dei free flower. Comunque ripeto, per chi ne fosse interessato, comunque se mi mandi lunedì, ripeto, posso ricamare che sora un po' meglio, perché adesso che sei musica importante de Fipo Se, quindi https, ripeto, grazie. Oh, bene, grazie mille a te Francesco, comunque mi ha creato, però mandami a lunedì volentieri, perché ho tre ore, per cui abbiamo un intro, dimmi cosa sei.
6: E mettete oggi così? Sì, nessun problema. Ok, grazie. Allora, mi raccomando, per quanto riguarda quindi il contatto da darsi con Francesco, ripeto, i vicentini che ha sempre risposto alla grande per quanto riguarda il legame con Radio Gama 5, dai pranzi alle attività, ai corsi, a tutto il resto. Però sarebbe utile anche fare qualcosina che un tempo veniva trasformato in gruppo nelle varie realtà del Veneto. Abbiamo fatto tanti gruppi, quei gruppi che aveva permesso allora, se vi ricordate, fare 54 pullman che fioccasse in quel di Firenze. Abbiamo messo KO completamente, scacomato la Digos e tutta, diciamo, poesia di allora, se vi ricordate. Ma questa è roba tantanna. Ok, perfetto, grazie. Ok, allora HTTPS vuol dire Hotel Torino Torino Palermo Savona, i due puntini, due slash per chi che parla bene, ma se do verticali, no, do verticali, cacchio dico, e do oblique, tac tac, la T di Torino, il punto ME, stile Messina, ma se ME Mogliano e Virato, Mogliano e Virato, però Francesco sta fin là, però può stare che Mogliano e Virato, no sta, no. E allora cambio Milano Empoli, perché mi no. Slash, stessa che slash, che roba è, virg, può restare per Virginia, per Vergini, Vergine, per Virgin, ma non sei a Radio Virgin, sono coppo, virg, trattino basso, 5 come 5, come Five, come Radio Gama 5, HTTPS, due puntini, slash, slash, TPME, minuscolo tutto, slash da nuovo, virg, trattino sotto, 5. Altrimenti potresti darmi anche altro contatto, mai telefonico lunedì se te va, perché mai tanti dei nostri che vedevo nel passato che veniva da Vicenza, mai uniga tutta sta roba telegrammistica, capissami. E magari se si parla via cavo, seguiamo ancora il cavo, pure via etere. Quindi mi trovo strava molto interessante, se quello che facevamo nel passato per lanciare anche i gas, come abbiamo lanciato in tanti contesti, strutturarsi in maniera autonoma, ma quando si tratta del gas, è stato intanto fare il primo passo, il primo vagito per vedere cosa puoi costruire. Siamo sempre nell'era del perestroica e glasnost, ristrutturazione dal basso e trasparenza. E qua che sicuramente Francesco, che è una garanzia, a G maiuscola, ciao, tanto quanto la G di Gamma 5. Thank you very much. Lunedì comunque torniamo sul tema, anche perché ripeto all'inizio che sia la nuova sigla con quindi il ringraziamento per tutti quei che ha dato una mano forte al nostro 50° anniversario. Dacci il nome Telegram, come si chiama il gruppo su Telegram, allora questo mi chiede, allora al volo che mi ho detto, non so questo sia HTTPS, ripeto per l'ultima volta, Hotel Torino Torino Palermo Savona, due punti, doppio slash, T di Torino, punto, Messina Empoli, slash, Virge, Verona, Imola, Raggio, Genuino, Verona, Imola, Roma, Genova, trattino basso, che è quello che trovate sul computer, basso, che è lineetta bassa, e sopra preponderante il 5 di Gamma 5. Ciao a tutti, thank you very much ancora. Signori, adesso a musica con quei a coi, qui a Bea.

Eccoci qua, anche oggi Filippo in un'oretta qua, intanto neanche un'oretta, tanto per spaccare un attimino il tempo e anche così, tanto per... E finché arriva il nostro Giuseppe del Movimento 3V, buttiamo su un piede musica e così si divertimo.

André che mi scrive: Filippo, vai subito con i Motor, per piacere, André. Guarda, André, oggi proprio non posso, perché sinceramente volevo farlo, ma ho visto che qualche dun si era tolto su il CD, per cui porta pazienza. La prossima volta che sono in trasmissione, non giovedì questo, ma l'altro, ti metterò dentro un po' delle canzoni dei Motor. E dopo un'altra roba per il Zizza, la prossima trasmissione che farò dentro, che sarà i Gong. Chi pensa che i Gong mi faceva ascoltare nel professore di musica e medie, per cui una canzonetta che sei anche qui è molto bella anche. You meet someone and you start breathing. Mie Zizza, siamo capite cosa che parliamo.

088, mi dispiace, non ci ha potuto telefonare Savit, perché se tu mi mandi un messaggio siamo qua, grazie. E Zizza che mi scrive i gong ligoisti di persona, ma mi raccomando dire bene il titolo. Sì, col sorriso, te lo sei, mi comunque che provo, guarda che mi ammetto tutta buona volontà Zizza, ma dopo un saluto. Se sei pa dialetto ancora, ma se sei inglese anche no, anche se i gong sarebbe un gruppo francese, dire la verità.

Francesco, ecco io Filippo da Doio. Dai che ti ascoltiamo anche un po', grazie. Sì, grazie a voi altri, di altro che si qua, che mi ascoltate, che portate pazienza. 088, fammi una cortesia, se te vuoi mandarmi un messaggio, te l'ho appena detto, perché mi telefonate non ne prendo, non so buono, lo savi, non so buono.

Allora, Zizza mi scrive, te domando una domanda che non c'entra niente con la programmazione moderna. Te ricordi tu Dio mio no, De Battisti, entrata in Hit Parade di Luttazzi? Non veniva trasmessa per radio perché massa sconcia, come cambia i tempi, Zizza. Eh sì, no, sinceramente no, quella canzone adesso così a memoria non me la ricordo, però non esiste solo questa qua de Lucio Battisti, a che ne canzoni italiane e dei cantautori italiani che ne ha passato pa radio o pa televisione, perché era massa, ma oltre che sconce adesso questa non lo so, però che ne era anche che politicamente mi passava proprio, ti basta che te, non so, ho visto un'intervista di Bennato che praticamente signor censore la canzone, per farla passare in televisione praticamente che aveva sconvolto tutto il testo, perché non, il censore non poteva dirlo, questo non poteva scrivere, cioè gli altri italiani siamo sempre stati così, non sei dal bacino che va avanti così, sei da anni che va avanti così in Italia, solo che prima era una roba, diciamo, tollerabile, adesso si diventa intollerabile, questo è il discorso.

GM da Mira che mi scrive: ciao Filippo, che ti ho messo la tenda in radio, guarda che casa tua, i gaccia, ma chi l'ha visto? E se ha messo a ridere, bella musica, GM da Mira, sì, no, non ho messo la tenda, no, un corso qua, perché c'è anche il gas, per cui che demo una manca, preparare, fare, brigare, e, insomma, a parte

ad alzare casse del de studio qua che spaccasse fuori tutto. Nostro Max, che saluto, ciao Max, ciao Filippo, bellissima questa versione di Acquamarina di Santana, super buona trasmissione, grazie, grazie mille Max. E dopo GM da Mira che mi scrive sempre, tutto ben comunque Ilario, so che in sto orario che sei io de solito, GM da Mira, sì sì dai, se devo riprendersi qua calmetta, comunque dai, speriamo che presto possa tornare qua tra noi altri e che mandiamo anche un saluto al nostro grande, grande Ilario.

il nostro Taio che mi scrive: grande Filippo, Filippo, bellissimo sound, non so se ce l'hai in scaletta, Enjoy the Silence dei Depeche Mode. No, no, grazie, no, no, no, go, no, go, no, go. Comunque, quando che faremo sicuramente musica inglese, te darei che i Depeche Mode non manca di sicuro.

questo Floriano da Montegrotto che mi scrive, Montegrotto, allora Floriano, caro Filippo, delle terme di Abano, dalle terme di Abano, Montegrotto con i fanghi miracolosi, tanti auguri per il tuo compleanno anche se in ritardo, ciao, te ringrazio, grazie mille, anche in ritardo fa sempre piacere ricevere auguri, grazie mille.

pensare che sto pezzo qua, se di qualsiasi tipo di cassetta della Baia degli Angeli, sto pezzo qua è dentro dappertutto. E era praticamente la colonna sonora della Baia degli Angeli, sto pezzo qua.

quale sta bravo, perché questi due pezzi qua è Remember, è quel punto della Baia degli Angeli, perché questo era il genere negli anni, fine anni 70, primi 80 della Baia degli Angeli.

chi si ricorda, per chi si andrà, per chi si ricorda Bea degli Angeli, stupenda sopra la collina con la piscina esterna dove te potevi ballare intorno, l'ascensore che ti portava sola sulla pista da bagno, e sotto te avevi tutta quanta Rimini, Riccione, il mare de sera, era una meraviglia da vedere. Ciao Fabione, ciao bello, ciao che mi scrive, ciao Filippo Forever, sono Fabione, sei un grande, ciao bello, grande sì, un metro, te l'ho detto anche l'altra volta, 1,70 m, anzi stamattina sono andata, ieri sera sono andata a Yannick Avey, sotto il metro 70 m.

Zizza che mi scrive: se posso permettere un suggerimento, quando si compie gli anni, mai sommarli ai precedenti, ma sottrarli, soprattutto dopo gli anta. Feve furbi, sì, ma purtroppo Zizza, mi posso anche sottrarre tutto quello che voi, ma qui, anche se dentro l'anima è ancora giovane, che dove pio, ancora uno, ma neanche da 18 anni, da 3 anni, però purtroppo qui sì, anni dopo, a fine puoi cavare quello che voi. Carla che mi scrive: ciao Filippo, già contattato Loris, perfetto, perfetto, ciao Carla, salutami Matteo.

Sai che adesso cos'è la mania di domandare all'intelligenza artificiale qualsiasi roba, dei ragazzi, della politica, di questo, di quello, dell'altro? E mi veniva in mente di domandare all'intelligenza artificiale quale c'è sta il decennio più bello del Novecento, 1900. E a me che ha scritto, che partiva così: Baia degli Angeli, Mecca, Typhoon, Le Cigale e via di Big Nepenta, Cosmic, e sotto indietro aveva scritto: secondo te

a proposito di Big Nepenta, o cosa arriva un signore con un cimeglio che mi penso che più cimeglio di quello non poteva essere. Lei arriva con un bicchiere di plastica degli anni 80, appunto, con il logo del Big Nepenta. Cioè, ragazzi, avere ancora il bicchierino che ti dava al bar del Big Nepenta, che il bicchiere non è l'adesivo o un braccialetto o qualcosa che ti tiene da parte come ricordo, cioè il bicchiere di plastica, ti sappi, te bevi, ti butti via. Beh, questo che aveva ancora il bicchierino di plastica con il logo del Big Nepenta, ragazzi, più di 40 anni, eccezionale, eccezionale. Per chi che non sa dove era Big Nepenta, gli era a Torino.

nostro Adamo che non manca mai. Ciao Adamo, ciao Filippo, adesso monto nella camionetta che ho comprato, metto dentro lo schioppo e vado a Roma, che mando via tutti i porchi che sono là. Adamo, Adamo, buon viaggio per andare a Roma e mandare via tutti i porchi. Mi te auguro che te riesci, ma sappi che se te mandi via chi porchi hai, metterà dentro dei luamari, dito in dialetto, che sono ancora peso dei porchi che c'è adesso. Mario Capellotto, ciao Mario, che mi scrive: bellissimo momento musicale, quello che ci stai facendo passare con la tua musica. Filippo, grazie. Mario Capellotto, no, grazie a te che ti piace, cioè mi cerco sempre, io so di fare del mio meglio, dopo ciò, te indovini, non te indovini, vedo che piace, comunque sono contento e grazie.

intanto mi informo che si rivaga il nostro Giuseppe del Movimento 3V, che fra 5 minuti ci apparà in mano il volante qua della baracca.

Fabione San Giorgio che mi scrive ancora: ciao Filippo, sono Fabione a te fe piore in radio ti che ore che fa de presenza i nostri politici finché snetto el rasa erba me se saltà in mente a Bassetti, Burioni eccetera, che musica ascolti? Ciao beh cosa che ascolta qui, che ascolta Requiem qui, ah, cioè io credo risorgerò, anche il mio corpo vedrà il Salvatore, speriamo che il suo non riesca a vederlo Salvatore, pighe altro. Perché non te vorrei mia che salvemo che hai niente, ah, mi penso che anche se esiste, perché non lo so, comunque se non che sei vabbè stesso, se che sei un dio nell'universo, speriamo che hai niente, hai neanche voglia vederli, anche perché che tocca vaccinarsi, non è per altro. Silvia da Verona che salutiamo. John Coltrane inconfondibile, piace, grazie Filippo. So che piace John Coltrane, siamo dovuti parlare ragazzi di gente che con la musica che dà del T, cioè

Intanto signori, mi vi saluto, manca 40 secondi qua alla fine e adesso arriverà il nostro Giuseppe con il movimento 3B e mi vi saluto, se sentimo adesso vedremo o sabato e sicuramente non giovedì questo ma l'altro. Più che se vedremo se sentimo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Buonasera e benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17 e 7 minuti primi del 12 settembre 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe e questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure inviare un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Oggi, come tutte le ultime puntate, continueremo il nostro percorso che teoricamente ci potrebbe portare alle elezioni del 2027, pur consapevoli che essendo che stanno cambiando la legge elettorale, che ci stanno dietro ormai da diversi mesi, ormai dovrebbe essere palese per tutti che cercheranno in tutti i modi che il voto dei cittadini, quelli che diciamo si sono un po' risvegliati, quelli un po' più consapevoli, eccetera eccetera eccetera, sia un voto il meno possibile esprimibile. Ok, poi vi spiegherò il perché, anche se diciamo le premesse sono queste. Ecco, le premesse sono queste. E quindi come 3V continueremo a fare il nostro percorso di come si può affrontare questo nuovo periodo e aiutando gli altri a trovare il sistema per poter affrontare quello che ci sta venendo incontro, e che siamo in tanti che, oppure diciamo che ciò che ci viene incontro ci travolgerà. E prima di passare a tutti questi argomenti, naturalmente possiamo fare quello che ci viene chiesto di fare a ogni inizio puntata, ovvero sia la pubblicità per Radio Gamma 5. 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo al radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, per chi ancora dovesse farla, e diciamo che chi ha il 730 la scadenza è il 30 settembre, mentre chi ha il modello unico la scadenza è fine ottobre, e per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E poi il classico sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Radio Gamma 5 potete effettuare un versamento nelle varie modalità consuete, oppure potete anche andare a vedere nel sito come si può fare. Ecco, oggi che c'è il gas, volendo uno può portarlo, il versamento, direttamente nelle mani dei membri del CDA. Allora, sabato 12 settembre Trissino è già stato questa mattina, e comunque il 14 Alfredo Bellucco, insieme a tutti quelli che vorranno partecipare, contattando diciamo il 346 36 14 469, può partecipare se non ha partecipato già stamattina, o anche chi ha già partecipato stamattina, il 14 settembre alle ore 21 sempre a Trissino, davanti al comune, in piazza 25 Aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Non mancate. Il numero, come vi ho detto, è 346 36 14 469. Alfredo Bellucco,
presidente Veneto e vicepresidente nazionale della Sacra Casa, Sacra Famiglia. Bene, settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del Gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la Cassi, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info 339 469 3666. 1963, e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13, pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Post scriptum, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla Coop di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. E da ottobre passiamo a settembre. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 003 8988. Post scriptum, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca è 349 0946 001. Domenica 20 settembre, Radio Gamma 5, super giornata, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra, è sempre forte, lo si grida che usa il Servaio, basta spingere il Careo, farsi spingere dal Careo. Per la serie compra sano, compra bio, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata, antisistema, e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. AF Energia hanno sospeso la visione delle bollette di luce e gas per i mesi luglio e agosto e li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di settembre. Mancano 3 giorni per firmare online con SPID OC e www.difesacivilenonviolenta.org. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo.
Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature, telefonare a Sonia al 392 58 no scusate per candidature Sonia al telefono 392 52 85 066. Ripeto il numero di Sonia per chi vuole fare questa esperienza lavorativa: 392 52 85 066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 di settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, oppure uno, se interessato, può chiamare anche l'ufficio ambiente al 049 9299 845. Cerca appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Il telefono è, per chi è interessato, è 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. Siamo arrivati alla fine degli annunci. Principi di libertà. Allora, questo è per aiutare Michele Levorato, per aiutare Michele Levorato nella sua impresa, e dopo avere appunto affrontato spese per i difensori per difendere il suo diritto al lavoro, l'esborso gli inficia anche la possibilità di proseguire la battaglia legale. E quindi, se volete saperne di più, basta scrivere all'email giustiziasanitaria 2025, ovvero sia giustiziasanitaria2025@gmail.com, e Michele ringrazia anticipatamente per poter portare avanti i principi di libertà. Ciaobei.org e Radio Gamma 5. Ciaobei è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, l'invito è quello di andare nel sito www.ciaobei.org e informarvi per vedere se potete collaborare con questa realtà che è intrinsecamente legata a Radio Gamma 5. Bene, ora vi metto una canzone, diciamo che è da un po' che non la metto, ma è quella che serve sempre prima di aprire la bocca. Si intitola Pensa, ed è di Fabrizio Moro. Poi, diciamo, oggi faremo, non so, penso di fare musica un po' tipo disco, e mi sono un po' ispirato a Filippo. Lui mette quelle degli anni 70-80, io metto magari quelle degli anni 90 e 2000. Adesso vediamo come va. Eccoci qua.

Già, pensa, pensa, pensa, pensa. Questo è il discorso qua. Se non pensiamo noi, ci hanno già pensato gli altri, eh. Purtroppo è così, perché sapete, noi come Trevi, cerchiamo di dare un contributo per fare in modo che tutto il mondo del dissenso si unisca, ma sapete cosa succede? Succede che poi fanno una legge elettorale dove per raccogliere le firme bisogna fare i salti mortali, e capite benissimo che lo scopo è quello di fare in modo che le persone non esprimano più proprio il loro dissenso. Ecco, allora, come diceva la canzone della volta scorsa, tratto diciamo dall'album Una brutta banda, quello che dicevano i Pittura Fresca, non ne resta che diciamo, decantarghi a non saremo mai stanchi. Questo possiamo dirlo, e questa ancora, come l'altra volta, è una puntata, diciamo, tra virgolette, a ruota libera, perché i temi che abbiamo trattato sono temi fondamentali che dovrebbero trattare tutti i partiti, ma a questo punto abbiamo capito che, diciamo, che questa potrebbe essere l'ultima chiamata per quelli che si definiscono politici e che hanno in mente, diciamo, il bene di tutti, che hanno in mente il bene di tutti, che vorrebbero far sì che la società e tutti gli individui stiano meglio e vivano in pace, sereni e liberi. Mentre nella realtà ci stanno chiudendo verso delle gabbie. Ecco, uno dei temi che vorrei affrontare con gli ascoltatori è quello dell'intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale che noi magari cerchiamo di utilizzare perché abbiamo un cellulare in mano, chiediamo il brano di una canzone piuttosto che un dato personaggio, e quindi ci risponde o Google o Gemini o qualsiasi altro aggeggio che ci è stato impiantato dentro il cellulare, qualsiasi altra applicazione, e magari ne traiamo un beneficio perché subito abbiamo una risposta. Ma qual è la risposta migliore che possiamo dare all'intelligenza artificiale? Quella di utilizzare la nostra intelligenza naturale, e quindi ricordarci noi questo personaggio famoso, queste cose, perché ci fregano con la semplicità e la facilità delle cose, ci fregano. Piano piano perdiamo la possibilità di ragionare con la nostra testa, e ci portano esattamente dove vogliono loro. Vedete, io in queste ultime settimane mi sono messo a sistemare il mio archivio, e fatalità, nel mio archivio, più o meno nel 2023, parliamo di maggio, l'estate, diciamo, del 2023, mi ricordo questa famosa frase di Yuval Noah Harari, membro e consigliere, diciamo consulente, ecco, più che consigliere, del World Economic Forum, il quale appunto diceva: elimineremo la

crede in Dio, porremo fine al libero arbitrio e vigileremo in modo che le persone pensino esattamente quello che noi vogliamo fargli pensare. Ecco, dopo questa chicca di questo signore, adesso a me viene voglia di mettere David Guetta, come vi ho detto prima.

Già, David Guetta, uno dei, diciamo, dei DJ più famosi degli ultimi 20 anni. Ecco, tornando al discorso di prima che abbiamo fatto con Harari, questo discorso porta alla famosa logica del controllo. La famosa logica del controllo, e se qualcuno ha letto il libro di Orwell, uno dei due, insomma, comunque se qualcuno ha letto Orwell, sappiamo benissimo cosa significa la logica del controllo, che porta a un annientamento della libertà personale da tutti i punti di vista. Perché quando cominci a non poter più parlare liberamente e ti resta solo il pensiero, ma poi il pensiero da solo come si fa ad esprimere se uno non può scrivere liberamente, parlare liberamente, fare opere liberamente? Ecco. E prima dicevo che questa è l'ultima occasione che hanno i politici per contare qualcosa, perché sta andando avanti una certa logica per cui nel momento in cui l'intelligenza artificiale avrà raggiunto determinate vette di controllo, potrà indurre naturalmente le persone a pensare che si può fare a meno di questi politici. Per quello che dico che bisogna che i politici si sveglino. Adesso noi che siamo qui di Trevi, diciamo, siamo consapevoli che il nostro ruolo è marginale e che possiamo semplicemente far sì che le persone si sveglino il più possibile. Certo è che se va avanti un certo tipo di legge elettorale, sarà dura per chiunque potersi presentare, dato che la raccolta firme sarà più grande e più onerosa rispetto a quella del 2022. Ecco. E dunque, chi mi scrive? Stefano: ciao, purtroppo è vero, in questi giorni di anniversario dell'11 settembre, quando vado per ricordare che c'era un terzo edificio crollato, in molti sbarrano gli occhi perché forse lo ricordano pure, ma è stato talmente tenuto in dimenticatoio che sembra andare contro la verità ritenuta dai potentati, quella ufficiale, proprio come fosse un AI. Ecco, uno dei pericoli dell'AI non è tanto quanto il controllo, è tanto quanto il fatto che possa eliminare delle possibilità di andare alla ricerca di cose che avevamo e che sono online. È per quello che bisognerebbe sempre avere dei libri cartacei, perché quelli l'intelligenza artificiale non te li può togliere, mentre se hai tutto in digitale, e lì c'è un po' di rischio. A proposito dell'11 di settembre che mi ricordava Stefano, effettivamente se uno può vedere anche il film di Mazzucco, oppure potrebbe anche vedere le ultime, penso che abbia fatto un video di circa neanche 10 minuti in cui ci domandiamo se a livello sionistico non ci si possa chiedere, ecco, che magari potessero in qualche modo esserci anche loro di mezzo. Ecco, noi ce lo poniamo come domanda e sapete, no, chi ha dei dubbi, finché uno ha dei dubbi può cercare la verità, chi dubbi non ne ha non la cercherà mai. E se vediamo quello che hanno trasmesso in televisione in queste ultime due giornate, capiamo benissimo che non vanno in cerca di dire esattamente dell'edificio 7, e diciamo anche chi era il proprietario dell'edificio 7, chi aveva le torri, chi le aveva prese, vabbè, insomma tutto un gioco di potere e di soldi che nulla ha a che fare con la nostra umanità. Ecco, uno dei modi per controllarci è quello di darci delle regole, le famose regole che derivano, diciamo, dall'agenda 2030, della famosa regola della CO2, che se qualcuno ha qualche conto corrente in qualche istituto grande di cui non posso fare i nomi, sa benissimo che ti dicono già: hai risparmiato tot, hai consumato poca CO2, tutte queste cose qua. Ecco,
facendo, diciamo, sistemando il mio archivio e andando sempre nel 2023 o giù di lì, e mi è comparsa una vignetta e che fa così: 1633 Galileo Galilei. E Galileo Galilei diceva: il Sole si trova al centro del sistema e i pianeti gli ruotano attorno. Sapete, no, che all'epoca si diceva che tutto ruotava attorno alla Terra, e quindi lo consideravano tipo un eretico, no? Nel 2023 invece il nostro compianto scienziato Antonino Zichichi diceva esattamente questo: il riscaldamento globale dipende dal motore meteorologico dominato dalla potenza del Sole. La potenza del Sole è la nostra stella, eh? Le attività umane incidono al massimo del 5%. Ecco, e veniva considerato un negazionista. Ecco, quando sei considerato un negazionista, che dici semplicemente quelle che possono essere le evidenze scientifiche, quando si confonde anche poi la scienza, che si confonde come fede, capite che, ecco, il discorso del cambiamento climatico lo collego al discorso del controllo, perché è uno dei sistemi con i quali ci possono, tra virgolette, controllare. Ecco, come vi dicevo prima, chi ha il conto corrente su uno dei grandi istituti bancari si renderà conto che vanno a spingere parecchio sul digitale e parecchio sul discorso della CO2, del green, tutto quello che ci va intorno. Ecco, perché quello è uno strumento per il controllo. Un altro strumento per il controllo sono le guerre, il terrorismo, cioè quindi le restrizioni della libertà, perché ti mettono paura perché c'è il cambiamento climatico, ti mettono paura perché ci sono le guerre, ti mettono paura perché ci sono i terroristi, ok? E quindi mettendo paura succede esattamente quello che è successo l'11 settembre del 2001, ovvero sia, dopo un po' sono state emanate negli Stati Uniti le prime regole di circolazione restrittive, e capite bene che per gli Stati Uniti regole restrittive era un ossimoro all'epoca, adesso invece è diventata una cosa normalissima. Bene, adesso, visto che vi ho fatto sentire Titanium di David Guetta, vediamo se vi piace questa di Rihanna. Eccola qua.

Ecco, la facciamo sfumare, perché così proseguiamo per quello che è, diciamo, tra virgolette, il controllo, visto che abbiamo iniziato parlando di intelligenza artificiale, no? E molti paragonano l'intelligenza artificiale con le tecnologie che si sono susseguite nel corso dei secoli o dei millenni, tipo la scoperta del fuoco oppure l'invenzione della ruota. L'intelligenza artificiale non ha nulla a che vedere con l'invenzione del motore a scoppio che ha portato il progresso, eccetera. Con l'intelligenza artificiale noi andiamo direttamente a toccare quello che è il circuito delle informazioni. Il circuito delle informazioni che ci arriva direttamente al cervello, ovvero che non ci arriva direttamente al cervello. E quindi i maggiori esponenti che si sono, diciamo, tra virgolette, esposti negli ultimi mesi, a partire, diciamo, da fine 2024 più o meno fino anche ai giorni nostri, parlano appunto di questa intelligenza artificiale come qualcosa che è diventato pressoché incontrollabile. Ma non è che sia diventato incontrollabile in sé e per sé, perché c'è una logica di fondo che permette questa cosa, e la logica di fondo è esattamente quella che va combattuta, ovvero sia la logica del potere. Perché se una società di cui, diciamo, facciamo finta che sia Google, sta combinando qualcosa con l'intelligenza artificiale, poi ci sono altre società che stanno andando avanti nella stessa direzione, e c'è questa logica che non è una logica di servizio ma è una logica di potere, per cui chi arriva per primo ha il potere di decidere le cose. E capite che lì, con quella logica lì, non c'è più nessun freno, e quindi se la logica è quella, l'intelligenza artificiale non ha più freno e non la controlla più nessuno ora della fine, perché tutti sono partiti con dei principi etici: dobbiamo controllarla, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altra. Se poi l'intelligenza artificiale la applichiamo a quello che è il settore militare, e si sono già accorti nel 2023 che senza l'intervento dell'uomo possono succedere dei disastri, perché l'intelligenza artificiale fa sì che l'obiettivo venga raggiunto, costi quel che costi, se non gli vengono posti limiti. E allora meno limiti hai, più libertà hai di andare avanti, e noi esseri umani arriviamo in secondo piano. Quindi è rischioso. Ecco, per quanto riguarda l'informazione, vi do un'altra chicca, che sempre dall'archivio, sempre una vignetta che io poi mettevo oppure utilizzavo, ecco, per avvisare le persone a suo tempo, era questa. E c'era un personaggio su una poltrona che guardava la televisione. Naturalmente questa vignetta può essere considerata sia per uno che guarda la televisione, che guardava la televisione, perché ormai tanti non guardano neanche più la televisione, però guardano sempre un altro strumento. E qual è quello strumento? Lo smartphone. La maggior parte ha lo smartphone e lo guarda, e lo guardiamo tutti dalla mattina alla sera, E questa vignetta diceva: l'arma più potente del mondo non è la pistola o la bomba, ma il controllo delle informazioni. Chi controlla le informazioni controlla le menti delle persone. E qui veniamo a quello che mi diceva Stefano dell'11 di settembre. Tra poco diranno semplicemente quello che hanno sempre detto, nonostante ci siano delle evidenze, tipo come hanno fatto a recuperare i documenti di persone morte, e i documenti erano praticamente puliti, o comunque, vabbè, insomma, sembra quasi di vedere quel famoso film degli anni 70, com'è che si chiamava, quello con Robert Redford, I tre giorni del Condor. Ecco, sembra di essere arrivati a quello,
ma già a quell'epoca si capivano tante cose, ovvero se qualche giovane o qualche giovane adulto vuole vedersi i 3 giorni del Condor, e allora lì si capiscono tante cose, ed è un film degli anni 70 che indicativamente mi sa che ha più di 50 anni. Ecco, fatto questo, ci sentiamo Wake Me Up, vediamo se è bello da sentire, di Avicii.

0: E facciamo sfumare anche questa, perché sapete, ormai la giornata va avanti con questo tipo di musica, so, può piacere oppure no. E sempre a proposito di informazione, e questo diciamo va direttamente a incidere su quella che è l'informazione, perché tanti si chiedono ma perché non vengono in Italia, non si fa tanto, non dico pubblicità, non si parla tanto di quelli che sono gli Epstein file. Allora uno si chiede ma perché, ma possibile che, eppure ci deve essere un motivo, ci deve essere un qualcosa che mi dice ma a questo punto perché in Italia non mi parlano di questo, eh? E questo è veramente una cosa scioccante per chi pensa a quello che è il controllo, diciamo, dell'informazione, perché io potrei tranquillamente dire ma perché? Allora, a questo punto poniamo attenzione su quello che dice Matteo Gracis, e poi nella seconda parte della trasmissione capiremo qualcosa in più. Eccolo qua, vediamo.
1: Mi devi un bambino. Come, scusa? Mi devi un bambino. Queste sono le parole contenute in un'email inviata nel 2019 da Jeffrey Epstein a Edoardo Teodorani Fabbri, che è costui figlio di Maria Sole Agnelli, sorella del noto avvocato e zia di John e Lapo Elkham, anche quest'ultimo, guarda caso, presente negli Epstein file. Ma torniamo a Edoardo, tra le altre cose ex dirigente di Fiat e Maserati. A lui Epstein in persona ha scritto un'email con all'interno la frase «Mi devi un bambino». Il fatto è emerso in una recente udienza all'aula della Camera degli Stati Uniti, quando un deputato repubblicano ha riportato un elenco di 14 nomi legati a diverso titolo a Jeffrey Epstein. L'elenco comprende uomini d'affari, banchieri, intermediari della moda, personalità dello spettacolo, un ex membro della famiglia reale britannica e i due italiani, appunto, sopracitati. Tutti questi sono stati indicati come presunti co-cospiratori, associati o autori dei crimini del finanziere pedofilo, chiedendo al Dipartimento di Giustizia di indagarli e, qualora emergano elementi sufficienti, di perseguirli. Mi devi un bambino. Cosa cazzo vuol dire mi devi un bambino? No, perché se in altri contesti potrebbe essere un linguaggio in codice, qui ci troviamo all'interno di una corrispondenza legata a quella che le Nazioni Unite hanno definito una impresa criminale globale dedita ad abusi sessuali, traffico e sfruttamento sistematico e su larga scala di donne e ragazze. C'è poco da interpretare, dunque. Mi devi un bambino. Per quale motivo questa notizia non ha aperto tutti i telegiornali d'Italia e non è finita sulle prime pagine di tutti i quotidiani? Cosa c'è all'interno di quei 3 milioni di documenti ancora secretati che compongono gli Epstein file?
0: Ecco, cosa c'è, cosa non ci sarà mai all'interno di quei 3 milioni di documenti? Evidentemente quelli che fanno parte dell'informazione italiana sono coinvolti anche loro, no? Ti viene questo sospetto per cui tanti italiani di un certo spessore, che magari vediamo per televisione, abbiano partecipato ai festini di Epstein, del signor Disonor, mi viene il vomito solamente a pronunciare quel nome e quel cognome, perché viene veramente il vomito quando le persone usano i bambini. In questo caso non sono solo stati usati, ma hanno fatto dei riti macabri, hanno fatto veramente delle violenze indicibili, e quindi Matteo Gracis giustamente si chiede ma perché in Italia non ne parla nessuno. E allora io, anche a me viene il dubbio, ma che non sia che qualcuno della televisione italiana, più di qualcuno, non sia invischiato su queste cose, visto che lui ha appena fatto il nome diciamo di casa Agnelli, che insomma casa Agnelli, e lo fa Matteo Gracis. Quindi se lui ha, si fa questa domanda, noi ci poniamo qualche dubbio, e avendo fatto la premessa che tutto passa per l'informazione, e avendo come primo, come prima, diciamo tra virgolette, vignetta, dichiarato e detto quello che diceva il signor Harari, io vi lancio esattamente tra virgolette l'amo per la seconda parte della puntata. Arriverò anche da te, Michele, e quindi a tra poco, parte la pubblicità. Ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
2: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
3: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Camì.
7: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
7: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
7: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
3: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... Palestina libera! Palestina libera! Il menù e a tutto ci cibiamo di
4: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
3: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: E ora che sono cani?
11: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
3: E allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
12: 2 9
7: 0 0
12: 3
7: 8
12: 9
3: 8
5: 8.
12: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
11: Golosino, golosetto, golosone,

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Valeri, eccoci qua, lasciamo sfumare la nostra sigla col violoncello. Now we are free. E benvenuti su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18 e 10 minuti primi del 12 settembre 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Tre V, Verità, Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Avete ormai capito dalla prima parte della puntata che questa è una puntata più o meno come la precedente, una puntata a ruota libera. L'unica differenza è che oggi metto un po' di musica disco e mentre l'altra volta abbiamo messo un po' di pittura fresca. Ecco, ritornando alla legge elettorale, visto che Michele mi scriveva: buonasera Giuseppe, la nuova legge elettorale è un po' ostativa per i piccoli partiti, soprattutto quelli tra virgolette onesti, che dovrebbero coalizzarsi per manifestarsi e raccogliere un bel po' di firme per partecipare alla kermesse. Ma quello che mi ha stupito di più è il limite al premio di maggioranza, il che vuol dire che si può vincere ma non troppo, e se si perde si può anche ribaltare la situazione con qualche saltino della quaglia. In fondo il motto è l'importante, non è vincere ma partecipare al pingue banchetto. Grazie. Questa è una finezza, Michele, che effettivamente non tutti guardano, perché tutti, diciamo, piccoli partitini guardano come farò ad entrare in Parlamento. Allora diventa molto molto difficile, molto difficile. Noi di Trevi possiamo sgolarci, possiamo proporre la nostra, diciamo, tra virgolette, libertà di cura, di cui vi ho parlato e vi ho accennato diverse volte. Libertà di cura, libertà di cura significa non solo libertà di cura sanitaria, ma significa libertà di prendersi cura del territorio, libertà di cura nell'educazione e nell'istruzione dei figli. Ecco, questo per esempio, questo qua ultimo, libertà di educazione e di istruzione dei figli, è uno dei punti, mi viene da dire, perché ho guardato un po' il programma di quelli che in Sassonia e in Germania hanno preso oltre il 40%, quelli della Alternative für Deutschland, e che nel loro programma hanno esattamente questo. Effettivamente forse anche loro hanno capito che qui, se lo Stato ti indottrina i figli, e vi posso garantire che con l'agenda 2030 ci vanno alle medie, ci vanno a sprombattuto, perché se un ragazzino ti torna a casa e incomincia a parlare come quelli che propagano l'agenda 2030, capisci che la scuola è diventata funzionale a certi poteri e non è più, diciamo, ecco. In ogni caso, ho iniziato la puntata mettendo, diciamo, ponendo l'accento su quello che sto facendo tra virgolette a casa quando ho un po' di tempo, ovvero sia sto archiviando quasi tutto quello che riguarda il mio archivio del periodo, diciamo, Covid, del periodo di massima resistenza a questo tra virgolette regime. E una delle vignette che mi è arrivata in mano era quella di Harari, e quella di Harari è proprio una cosa veramente micidiale. Cioè questo tizio, durante le varie conferenze, visto che era consulente del World Economic Forum, diceva: elimineremo la fede in Dio, porremo fine al libero arbitrio e vigileremo in modo che le persone pensino esattamente quello che noi vogliamo fargli pensare. Ecco, e se questo è il punto, e il punto quindi è il controllo delle menti si fa con l'informazione, e l'informazione piano piano passerà tramite l'intelligenza artificiale, e quindi questa
Dovrebbe essere un monito, un'ultima chiamata per i nostri politici, se vogliamo chiamarli così, se vogliamo ancora pensare che qualcuno di loro possa fare gli interessi nostri, della povera gente, della gente che resiste quotidianamente e della gente anche che ha un pensiero libero e critico. Ecco, questo è il punto, perché se non se noi questo giro, se la politica tra virgolette questo giro non alza la testa e non pone un certo freno, l'intelligenza artificiale va avanti per conto suo e scavalcherà un po' tutto. Questo è il discorso. Non so ancora come faranno, ma ho già visto, ho già tastato con mano che nel momento in cui per fare qualsiasi tipo di servizio ti ci vuole la carta d'identità elettronica e quindi il servizio digitale, capite bene che non hai più la possibilità di rompere più di tanto, perché nel momento in cui è tutto incasellato, come abbiamo detto più volte e pensavamo che fosse un qualcosa molto lontano nel tempo, non è poi più così lontano il momento in cui fanno off e ti spengono digitalmente e tu non conti più nulla. Ecco, questo diciamo è un rischio abbastanza grosso. E ritorniamo ai DJ, ovvero alle canzoni, e mettiamo, vediamo un po', eccolo qua, sempre David Guetta, Without You.

ecco, facciamo sfumare anche questa e andiamo su Stefano. Io so solo che se il figlio di Agnelli non veniva trovato suicida, a quest'ora ci sarebbe lui al posto di Elkan. Eh beh, sì, effettivamente lì è una famiglia un po'. E poi mi fai ricordare un video di 2 mesi fa di Silvia Nervuti dal titolo Chi scrive il copione? Esattamente questo, chi vive il copione? E visto che adesso il mitico Alfredo Belluco mi scrive, recito, diciamo subito quello che mi scrive, adesso la UE si è inventata la casa sotto stress, se non rispetta certi parametri, anche se è tua, non la puoi abitare, non solo vendere e affittare. Grazie Alfredo, diciamo che tu sei molto avanti su queste cose. E come io porto avanti il discorso di cerchiamo di fare in modo di stare uniti, di fare rete, eccetera, questo è un messaggio che riguarda esattamente le politiche che sta portando avanti la UE e che vanno in quella direzione, nella direzione che ci espropriano tra poco, perché nel momento in cui tu devi sempre fare lavori per aggiornare, eccetera, sempre per quel discorso dell'Agenda 2030, delle emissioni del CO2 e tutte queste cose qui, alla faccia della seconda vignetta che vi ho raccontato di Zichichi, ok, ci prendono per quel posto e noi non possiamo permettercelo. Quindi nel momento in cui noi qui a Radio Gamma 5 abbiamo una possibilità di una libera informazione, dobbiamo sfruttarla il più possibile e magari non parlarci male l'uno con l'altro, perché capita che qualcuno parli male di me e io naturalmente soprassiedo perché ho solo 2 ore alla settimana e faccio quello che è possibile date le circostanze in cui io vivo in questo ultimo periodo della mia vita e che sono circostanze abbastanza difficili. E vi invito, come ho fatto prima, visto che Alfredo mi ha scritto il messaggio, di andare a Trissino lunedì sera. Spero che la mattina di oggi sia andata bene e che siate numerosi, soprattutto quelli che hanno la possibilità di andare a Trissino domani, no, domani il 14, che è lunedì. E spero, insomma, perché Alfredo è una persona, io l'ho sentita in convegni qua a Radio Gamma 5, l'ultimo appunto questo che riguarda il disegno di legge 978 del 2023. E è una persona che merita sempre e comunque il sostegno perché si batte contro, io dico sempre, contro i famosi.

E sfumiamo anche i Coldplay. Ecco, ritornando al discorso di prima, è l'informazione, è il posto dove girano le informazioni che condiziona tutto quello che noi pensiamo. E naturalmente, se le informazioni vengono date a mo' di pensiero unico, allora capite bene che è difficile. Ecco, una delle vignette che vi dicevo prima, quella del controllo e quella che è l'arma più potente, e l'arma più potente è giustamente quella della informazione. Quella da informazione perché? Perché con l'informazione si riesce a, tra virgolette, manipolare le persone. Quindi l'arma, ripeto, l'arma più potente del mondo non è la pistola o la bomba, ma è il controllo delle informazioni. Chi controlla le informazioni controlla le menti delle persone. Questo, diciamo, riguarda la televisione perché c'è ancora tanta gente che guarda la televisione e riguarda anche i social e gli smartphone, l'utilizzo degli smartphone dove ci sono le applicazioni per andare a ricercare le informazioni.

informazioni e diventa sempre più difficile trovare delle informazioni corrette. Ecco. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata dell'11 di novembre e Stefano ci ha ricordato appunto dell'edificio 7. E l'edificio 7 non ne parla più nessuno dell'edificio 7, eppure il proprietario era sempre quello, era sempre quello, e quindi non è che ci si possa tanto diciamo tra virgolette illudere. E tante volte è stato diciamo chiamato tutto come farsa, nel senso, quando sono iniziate queste farse per cui le persone credono a delle cose che sono anche inverosimili, diciamo che una di quelle è la famosa sono le Torri Gemelle. Un'altra è quella famosa fialetta che aveva il ministro della difesa americano, lo chiamo così, quando disse che Saddam aveva le armi di distruzione di massa. Poi, andando ancora a ritroso nel tempo, possiamo anche pensare a quello che è successo negli anni 70 in Italia, con tutti gli atti terroristici che ci sono stati di tutti i tipi e di più, e chi più ne ha più ne metta. E poi potremmo anche andare al 69, il famoso sbarco sulla Luna, insomma, sempre seguendo diciamo dei pensieri considerati complottisti come quelli di Mazzucco. Allora uno possiamo porci delle domande, ecco, questo è importante, porci delle domande, non dare assolutamente delle verità, ma porci delle domande e fare chiarezza e chiedere verità. E dice Roberto, è inutile avere la libera informazione se chi la riceve non vuole usarla per il proprio bene. È esatto, ma il fatto è che proprio questo è inutile, vero? Ma il fatto è che alla maggior parte delle persone non arriva una libera informazione, e quel piccolo video audio, in questo caso audio, che vi ho fatto sentire di Matteo Gracis, che esordisce così: mi devi un bambino, la dice lunga sul fatto che in Italia ci possa essere un'informazione, visto che gli Epstein, vedete che fatica faccio a nominare quel cognome, gli Epstein Files sono delle cose abominevoli, vengono descritte delle cose abominevoli, e ci sono degli italiani citati. E quindi chi mi dice che a livello dell'informazione italiana non ci siano altri personaggi invischiati in questa vicenda, in questa orribile vicenda, vorrei dire io, ecco. E adesso andiamo con Calvin Harris, Outside.

fare perché altrimenti non riesco più a fare nulla. E come dicevo prima, la legge elettorale che si sta che stanno predisponendo è proprio adatta per non far più partecipare nessun italiano serio alle elezioni politiche prossime. Proprio io parlo di persone serie, non di persone che la pensano a destra, a sinistra, no, le persone serie con questa legge elettorale sono escluse, sono completamente escluse e vengono avanti solamente gli asserviti. Ecco, io questo lo dico perché non possiamo più permetterci di farci prendere per il culo. Ecco, questo è proprio papale il mio pensiero su quello che stanno facendo a Roma. E il bello è che questa è l'ultima occasione per chi vuol fare il politico, per chi vuole occuparsi del bene delle persone, perché politica è questo, perché se andiamo avanti così, quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale li scavalcherà in poco tempo e non avranno più modo di difendersi, perché è una classe politica che va a perdere e una volta perso il loro ruolo non si torna mica più indietro. Con l'intelligenza artificiale o ci ribelliamo e torniamo ad avere delle relazioni autentiche, umane, autentiche, altrimenti siamo proprio fregati, perché è bello il progresso, ci aiuta in tutto, ma quando il progresso ti scavalca e ti manipola non è più bello, perché questo progresso che sta venendo avanti è già internet, era una bellissima cosa. Io mi ricordo le prime volte che andavo su internet che c'era il doppino, no, telefonico, tu andavi su internet e nessuno ti poteva telefonare a casa, e dopo poco questa cosa è scomparsa, e adesso col telefonino andiamo direttamente in internet. È bella questa cosa, noi possiamo fare le nostre ricerche eccetera, ma quello che sta andando avanti è oltre. È bello che la ruota, che si sia passati dal carro alla macchina, è bello che siamo andati in... è tutto interessante il progresso quando è finalizzato al benessere dell'uomo, ma quando il progresso tramite l'intelligenza artificiale va a finire con la manipolazione dell'uomo, allora in quel caso lì dobbiamo avere le antenne ben aperte. E si vedono anche gli atti parlamentari, questi politici o si svegliano o si danno una svegliata, altrimenti saranno scavalcati. Anche il semplice disegno di legge che viene contrastato da Alfredo Belluco, anche questo la dice lunga su quegli interessi che portano avanti a Roma, portano avanti quelli che pensano siano solo i loro interessi e non portano avanti quelli che sono gli interessi della povera gente, perché un politico dovrebbe occuparsi di chi ha bisogno, non di fare gli interessi delle multinazionali. Ecco, questo mi sembra una cosa tanto palese, ma se questi politici non hanno bene in mente il benessere dei cittadini, e questo lo dico perché è da anni che stanno tra virgolette mettendo in difficoltà la sanità pubblica portandola verso la privatizzazione, questa è anche un'altra cosa, se questi politici portano avanti dei disegni di legge, portano avanti delle leggi e non si rendono conto che tra poco saranno scavalcati, noi come faremo a ribellarci? E allora io ringrazio sempre lo spazio che mi viene dato qui a Radio Gamma 5 per portare avanti determinati argomenti, perché dobbiamo sempre battere su questa che è proprio un principio di libertà, la libertà di informazione, che è vero come dice Roberto, ma se la libertà di informazione chi la riceve non vuole usarla, ma il fatto è che pochi la ricevono. E dunque anche Alfredo mi scrive, esatto, gli avvocati con l'intelligenza artificiale non hanno più ragione di esistere nel 90% dei casi. In Inghilterra c'è già stata una sentenza gestita solo dall'intelligenza artificiale. Ecco, e Alfredo Belluco
non è un ragazzetto di 20 anni o di 30 anni che vi dice qualcosa sull'intelligenza artificiale, è un uomo maturo di una certa età che sa il fatto suo e bisognerebbe ascoltarlo il più possibile. Quindi ascoltatelo anche quando fa la trasmissione, non mancate di ascoltarlo, perché questo qua è un periodo proprio cruciale. O siamo uniti e riusciamo a combattere, o se no veramente ci spazzano via in 448 con, sapete, on, off. Sei digitale, off, e non fai più un piffero. Ecco, adesso per, diciamo, tra virgolette, siccome ogni tanto mi dicono ma parli sempre in negativo, no, io faccio delle proposte, noi di Trevi facciamo sempre delle proposte. Il fatto è che ci stanno escludendo con questa ultima legge elettorale che vogliono fare, che è ormai quasi fatta, ci stanno proprio estromettendo. Noi possiamo anche coalizzarci con 5, 10, 20 partitini e portare avanti un programmino, ma è dura solo la raccolta firme, perché è peggio del 2022, e quindi qualche arma di, tra virgolette, parlo di arma, e io sono Giuseppe di Trevi, e come arma, tra virgolette, che possiamo utilizzare è l'arma della parola, l'arma della protesta. Queste sono le armi che possiamo utilizzare. Per un cattolico c'è l'arma della preghiera. Noi siamo pacifici, siamo liberi, siamo civili, perché non utilizziamo le cosiddette armi che utilizzano gli altri. E noi non vogliamo manipolare l'informazione, ma vogliamo cercare che l'informazione passi correttamente a tutti i cittadini senza essere manipolata. Adesso vi metto ancora Calvin Harris con Summer.

sfumare anche questa. Io che ero tanto amante delle disco, ci andavo spesso quando ero giovane, mi viene voglia ogni tanto di mettere su qualcosa, ecco. E questa qui, Summer, è un po'... aiuta molto, insomma, ecco. Dopo ce ne sarebbero altre, ecco. E io ringrazio tutti voi ascoltatori per le messaggi che mi state mandando. Non so se riesco a leggerli tutti. Comunque, il discorso è proprio quello che abbiamo fatto, che facciamo e che mi tocca ripetere quello che ho detto, diciamo, all'inizio della puntata e quello che dicevo l'altra volta. E la famosa canzone tratta dall'album Una brutta banda dei Pittura Fresca, finché siamo qui in radio, finché possiamo farlo, de Cantargia non saremo mai stanchi, ecco, questo almeno possiamo farlo. E perché sapete cosa è? Che questo governo, tra questa primavera e la primavera precedente, hanno fatto due normative restrittive sulle libertà di manifestazioni, quindi non è che sia sempre semplice manifestare come lo era prima, ecco. E quindi si va verso quella che è la cosiddetta società del controllo, che grazie anche a questi atti del governo viene un po' meglio, come se ce ne fosse bisogno, ecco, come se ce ne fosse bisogno. Però sapete, ci vendono la sicurezza, ci vendono il terrorismo, ci vendono la guerra, ci vendono il cambiamento climatico e in cambio ti controllano, e questo è il discorso. E vediamo se riesco a farvi ascoltare un'altra canzone che è proprio dedicata a quello che è il sabato. Il sabato, vediamo se riesco a farvela ascoltare, che è Saturday Night di Wakefield. È un po' strana come canzone, ma io ve la faccio ascoltare.

Ecco, è così, Saturday Night l'abbiamo messa, l'abbiamo ricordata e sapete, per chi è meno giovane o per chi è più giovane, sono sempre momenti belli quelli in cui si va a ballare. Quindi c'è chi balla il liscio, c'è chi balla la salsa, c'è chi balla la disco e sono momenti belli di felicità, dico io. Momenti in cui ci si può esprimere anche non solo con la parola, ma anche muovendo il proprio corpo. Ecco, e questa è la possibilità che abbiamo noi di come si può dire, di farci capire, perché noi ci facciamo capire con le parole, ma ci facciamo capire anche con il corpo, con i movimenti del corpo. Adesso noi finché siamo qui in radio, questa è la situazione. Noi possiamo, tra virgolette, diciamo, fare di necessità virtù e parlare del più e del meno, mettere quelle che sono le musiche, mettere quelle che sono le considerazioni anche di Matteo Gracis per quanto riguarda tutta quella porcheria che ci circola sopra la nostra testa, che non ci vogliono far vedere, e non so in quante radio vengano citati gli Epstein File. Io veramente non lo so. Io ogni tanto giro canale, guardo di qua, ascolto di qua, ascolto di là. Adesso si può dire anche guardo di qua, perché alcune radio sono anche in televisione o comunque in streaming, come video streaming, e a quel punto ti rendi conto che si apre uno scenario per cui non è che arrivi tutta questa informazione, non è che di cittadini, e se siamo sempre pochi a, tra virgolette, protestare, a dire la nostra, non è che si va tanto lontano, ecco. A questo punto io vi saluto, vi lascio con un'altra bellissima canzone che si intitola This Girl. Il DJ è Kungs con la K e vi auguro un buon fine settimana, e visto che le giornate adesso sono ritornate belle e penso che di sera si stia anche bene anche a passeggiare, vi auguro di fare delle belle passeggiate e, se potete, chi può, andare lunedì sera a Trissino per le 21. Buon fine settimana a tutti e grazie di essere intervenuti.

Allora, per quanto riguarda la frequentazione delle discoteche che mi chiedevate, è molto ridotta perché ci va dentro di tutto. Mentre una volta si sapevano quali erano le compagnie che rompevano un po', facevano malanni, adesso con la condizione giovanile che c'è non è facile. Buona serata, buon fine settimana a tutti e grazie per avermi ascoltato, sopportato e supportato. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
5: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
7: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
7: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
7: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
9: Chris Mara.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
11: Ore 22:39, 9 ottobre 1963.
1: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
6: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
7: Vajont è genocidio di poveri.
2: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
12: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
13: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
4: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
13: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
2: Di fronte la falesia di Erto.
13: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
12: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
13: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
6: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, anche oggi siamo qui, sabato 13 settembre?
1: No, 12.
0: 12 settembre, giornata mitica, sì, non c'è quel caldo che c'era prima, però ci sta bene fuori, dai. Giusto? Che sono cambiate un po' le temperature.
1: Giusto.
0: Speriamo che voi stiate bene e che passiate con noi una bella serata di musica e quant'altro.
1: Sì.
0: Giusto? Prego.
1: Esatto. Allora, signori, buonasera anche da parte mia. Settimana un po' così, nel senso che, ricordando domenica, bellissima festa al Falco d'Oro, ricordando Tania, e grazie ancora ai ragazzi del gruppo Allegri Vagabondi. Grazie a Paolino che, insistendo,
0: ci ha dato una mano.
1: Grazie a sua moglie, a Giuliana,
0: yes.
1: E praticamente grazie a tutti.
0: Nel dolore è stata una bella cosa, dai.
1: Nel dolore, esattamente, hai detto una cosa giusta. Nel dolore è stata una bella cosa. Grazie a tutte quelle persone che hanno partecipato. E grazie. E
0: è stato fatto delle chiavette, no?
1: No. Allora, per chi volesse la registrazione del concerto e della giornata, mi può contattare, che ci sono le chiavette a disposizione, il costo è di 15 euro che vanno,
0: sono due ore comunque,
1: anche due ore e mezza, anche a chi le ha registrate.
0: Esatto.
1: Chi ha fatto la registrazione, Paolo, e che le ha passate in chiavetta.
0: Bene.
1: Chi volesse la chiavetta,
0: contatti te.
1: Mi contatti e
0: al numero
1: e la ordiniamo. 342 03 03 970. Bene, allora, via le iniziative. 5 per 1000, possibilità quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159809088. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459. Tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, a breve, questa no, ma mi sembrava anche alla sera, a Trissino, mi sembrava che ci fosse anche stasera. Sì, no, lunedì, domani. Dopodomani, eccolo qua. Bene, allora, stamattina a Trissino, presidio di protesta in piazza Mazzini con Alfredo Bellucco, Erika Stefani, Andrea Ostellari. Allora, lunedì prossimo, praticamente lunedì 14 settembre alle ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al comune in piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale non mancate. Alfredo Bellucco, presidente veneto vicepresidente nazionale Sacra Casa Sacra Famiglia 346 36 14 469. Settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la CAIS, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info 339 4693 666. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. E ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Allora, adesso io intanto vi lascio con un brano e dopo riprendo con la... Perché non funziona?

0: Eccoci qua.
1: Ecco, allora.
0: Vai, continua.
1: E continuo con l'iniziativa. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra, alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Ore 10 e 30, inizio escursione con le guide. Ore 13, pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio, nella foresta, con il maestro e monaco Shaolin, Pietro Biasucci. Respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329-00-38-988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc,

0: sistema e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera, eccetera. Per info e prenotazioni 329-00-38-988. A F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026, praticamente entro martedì. Per firmare online con Speed OCE, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi c'è un'azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature, Sonia 392 528 5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego per informazioni. Ufficio Ambiente 049 92 99 845. Cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale creativo disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 710204 e chiedere di Enrico o di Paolo. Ecco qua, perché
1: Terminato.
0: stasera le iniziative sono
1: Inate.
0: terminate e adesso vi lasciamo con un
1: Una canzone
0: brano, poi
1: meravigliosa.
0: leggo i messaggi che sono
1: Sì. Sentite che
0: arrivati.
1: roba. Abbiamo scelto le canzoni stasera, mica.
0: E allora o parli piano
1: Sto ma sto
0: tranquillamente,
1: parlando
0: parla
1: piano.
0: tranquillamente.
1: Canzoni molto belle. Questa è una canzone che avrete ascoltato tante volte.
0: Bene,
1: Prego.
0: perfetto.
1: A lei.
0: Via.
1: Loro sono i Benz.

0: Eccoci qua, adesso vi farò ascoltare una canzone del 1980, dove si ballava in discoteca.
1: No,
0: e che...
1: adesso intanto non fai ascoltare niente, perché intanto adesso leggo i messaggi.
0: Dopo i messaggi?
1: Ah, ecco.
0: Che ha fatto sballare tutte le persone che erano in discoteca. Eh sì, dopo mettiamo su le leggi, i messaggi. La dedichiamo a tutti quelli che hanno mandato i messaggi, allora. Quella? Sì.
1: Quale?
0: Quella che ho detto io.
1: Vabbè.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Guarda che è bellissima, eh. È molto bella, eh? Biollo. Linda nina, balla linda, balla come sai, occhi azzurri belli come i tuoi, linda non li hai. Tu dici sempre, parli mai d'amore, però non dici mai. Eccola qua, bene, prego.
1: No, prima leggi i messaggi.
0: Sì, appunto, leggi i messaggi,
1: fermola,
0: certo.
1: Fermola.
0: Sì.
1: Allora. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao, perdonatemi, stasera sono fuori casa, ma un bacione grande ve lo devo inviare. Grazie per domenica scorsa, che è stata piacevolissima. Buonissima trasmissione a voi e a tutti gli ascoltatori, da Antonella di Conte.
0: Ah, bene,
1: come pioveva, meraviglia, solo voi ci deliziate con queste meravigliose canzoni. Grazie.
0: La prossima è...
1: Ah, grazie mille Antonella.
0: Grazie.
1: Ricambiamo il bacione,
0: sì.
1: Grande.
0: Mm-hmm.
1: E di vero cuore.
0: Esatto.
1: È stato un piacere conoscerti e stare con te personalmente, come con le tue amiche e tua sorella.
0: Mm-hmm.
1: E buonasera Nica e maestro, confermo che la giornata di domenica con il concerto in ricordo di Tania è stata bellissima ed emozionante. Bravissimi gli Allegri Vagabondi. E vai! Poi qua.
0: Chi è che ti dico questa qua?
1: Anna Rosa.
0: Senti, dai. Prego.
1: Stai zitto?
0: Sì.
1: Boh. Ciao Nica e Rudy, sono in ascolto. Vorrei chiedervi un brano, se potete. Per Valentina, grazie mille, buona trasmissione, nonno
0: Ma
1: Piero.
0: Ma certo, nonno
1: Guarda,
0: Piero.
1: Guarda, nonno Piero, va questo e dopo ti dedichiamo quel
0: brano.
1: Faccio sentire quel brano là per la tua Valentina, ok? Allora, aspetta un secondo. Aspetta un secondo.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buonasera,
2: pronto,
1: signora.
0: Buonasera.
1: Dottoressa, come va?
2: Cari miei bei tesori, amori, come state?
0: Sì,
1: ma sai chi avevo io? Chi avevo io e che ho anche baciato domenica scorsa?
0: Sai chi?
2: Ah, non lo so.
1: Il Lorenzo Speed.
2: Mi ha appena chiamato che c'è da fare la festa con Dunia, Anna e Agnese.
1: Ecco.
2: Che compiono gli anni, così gli faccio gli auguri e tanta salute con grosso bacione anche a loro.
1: Certo. Comunque è un ragazzo delizioso.
2: È la mestea d'oro.
0: Ecco.
1: Certo. Allora, la tua stea d'oro domenica era con noi.
0: Mm-hmm.
1: Ah,
0: il gallo d'oro.
2: Guarda che tramite Hermes mi ha salutato, eh.
1: Ah, ecco.
0: Vito.
2: Mi ha chiamato Hermes e mi ha salutato, che lo ringrazio, Hermes e anche Alice, li
0: esatto,
2: saluto.
1: Sì,
0: esatto.
1: Erano là con noi.
0: Sì.
2: Esatto, mi ha detto, sai, io se non sono venuta ma sono informata, sai.
1: Ah, ciao, cara mia.
0: Comunque nessuno mi gasta sei capelli.
1: Ascoltami, Gabriele, tutto
2: bene?
1: Bene,
2: amore.
1: Tutto bene?
2: Sì, dai, se tira avanti, sono stufo andare in giro con questi esami che ho le piastrine e voglio andare su ste, porco cane. Ho dovuto fare pazienza,
0: bisogna, ciao.
1: Avanti sempre, mai mollare.
0: Se te vuoi meglio calarti, mi
2: non so un tipo che mi abbatto, perché a stavora salire da morta 100 anni fa,
0: appunto,
2: con tutti i miei problemi col dosato, mio fratello, Maria Santa. E invece il mio nuovo cammino voto, prima che ho fatto gli auguri, che ho fatto anche io fa 15 anni oggi. E io faccio anche Enzo DJ, che fa anche Giuliani,
0: sì.
2: E credi che mi dimentica della buona gente come voi due.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Anche mio compio Giuliani.
1: Gabriella, senti che messaggio è arrivato, sempre pensando a domenica. Grazie a voi che siete uno spettacolo, tutta gente simpatica, Allegri Vagabondi,
2: vero.
1: Bravissimi. Le mie vicine di tavola, simpaticissime, e Lorenzo Speed, una bellissima persona. Un bacione a tutti.
2: Sì.
0: Chi di che?
2: È una persona buona, gentile e umile.
0: Eh sì, come me.
2: Come voi due, come gli altri, anche Ilario, che faccio tanti auguri, chissà che vengono in radio, perché a me mi manca.
1: Ecco. Beh, sì, confermo, confermo che Lorenzo è una
0: sì.
1: bellissima persona.
0: Sì.
2: È molto gentile, è molto buono.
1: Sì, esatto.
2: È come che sei anche Enzo DJ, Thomas.
1: Guarda che è il compleanno di Enzo oggi.
2: Ma che cosa, Masha, Miro, cara amica, dite così. Ciao, ecco, ma che nessuno mi dice che compi gli anni, io mi ricordo, il mio cervello.
0: Ciao, Vito.
2: E Enzo DJ l'ho già chiamato.
0: Esatto.
1: Vedi.
2: Comunque vi ringrazio voi due che siete là, mi fate tanta compagnia. Saluto tutti gli speaker, con tutti gli ascoltatori. Che faccio tanti auguri a chi che compie gli anni, chi che fa qualche anniversario, qualche festa, tanti auguri con tanta salute. E saluto anche a nonno Piero e Valentina, mettimi su una bella canzone che io vi voglio sempre bene. E tutti i bimbi del mondo.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: E grazie, che scusate ogni tanto per un po' le
0: scatole. No, no, anzi, abbiamo piacere, scherzi, diciamo che è. Tu chiamalo se vuoi.
1: Quando vedo Gabriella Dell'Olmo io rispondo. Se non rispondo, vuol dire?
2: Vuol dire che i telefoni non funzionano come si
1: ama. Brava. Solo per quello.
2: Ma siccome che ti non vuoi il numero, come faccio? Con quello da Anna, sì, ma tu non vuoi il numero.
0: Capito.
2: Io vado a chiamare Anna, vado a chiamare Anna che al telefono della radio, no, ma cosa dico?
1: Quando ci vediamo ti do il numero, va bene?
2: Grazie amore, un bacione.
0: Ciao bella.
1: Ciao.
2: Ciao belli, vi voglio bene.
1: Anche ciao. Noi. Ciao tesoro.
2: Ciao, grazie che siete là. Ciao.
1: Ciao tesoro.
0: Allora, posso
1: ciao,
0: un ciao, minuto, ciao. Posso ciao, per ciao. Un minuto. Allora, ascoltate questa canzone.
1: No.
0: Cosa?
1: Devo leggere ancora il messaggio.
0: Ah, no, dimmi, dai, vai, leggi.
1: Allora. Questo. Ciao Sandra e Raimondo. Vi ascoltiamo per un po' finché in viaggio. Così ci fate compagnia. Buona trasmissione, un abbraccio, sperando di vederci presto. Fabio e Sofia. Ciao ragazzi!
0: Fabio chi?
1: E dopo ti dico.
0: E Sofia? Però, fermate con la macchina, no?
1: Ragazzi, finalmente è arrivato il fresco. Come sempre saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica, Corrado, Anna Maria, e buona trasmissione e tanti auguri a Enzo. Davide D'Alesiano.
0: Ciao Davide, dopo mettiamo su la canzone. Canzoni.
1: Allora, questa e poi quella per nonno Piero, ok?
0: Allora, ecco, allora sentite questa canzone del 1980 e mi direte che canzone, chi la 1980? Fa, chi l'ha ballata. Sì, dai. Vediamo chi l'ha ballata questa canzone.
1: Pronti?
0: Via.

0: Beh, che ne dite questa canzone?
1: Bella, bella.
0: Chi nell'80 avrà ballato questa canzone? Sicuramente.
1: Sì.
0: Sì, come no?
1: Sì, sì, me la ricordo anch'io.
0: Anche tu nel 1980?
1: Sì.
0: Sì.
1: Ma c'ero sei negli anni 80.
0: Sì, ma eri piccolina.
1: Negli anni 80 avevo 20 anni.
0: Sì, 20 anni.
1: Come no?
0: Ma va.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Ero sposata.
0: Sì.
1: Ciao. Allora, Valentina, questo brano che sta andando,
0: sì,
1: che sta per partire, sarà per te, dedicato dal tuo
0: Piero, nonno Piero.
1: Sei, allora ti mando un bacio.
0: Gli stadio.
1: Gli stadio per Valentina da nonno Piero. Pronti qua, via.

0: canzoni, ricordano gli anni.
1: Adesso, aspetta un attimo.
0: Anche gli stadio.
1: Sì, beh, ne hanno parecchi di belle.
0: Hanno vinto che a Sanremo gli stadio, eh.
1: Eh sì. Qualche anno fa, non sì. Tantissimi. Allora, qua.
0: Quindi devi dire questa canzone perché, cosa e
1: no,
0: come.
1: Dopo lo dico.
0: Perché?
1: Perché lo dico dopo, devo leggere un messaggio.
0: Ah.
1: Un po'.
0: Sì. Un po'.
1: Questa, eccola qua. Bene, allora. Ciao fantastici, maestro Cina e Nika. Sto piangendo. Calmi, non siete voi. È perché ho tagliato una cipolla particolarmente potente.
0: Beh, ciao,
1: saluti ciao. Fabio di Monastiera.
0: Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio. Grazie. Sei riuscito a farci sorridere un
0: pochino.
1: Beh,
0: sì, dai, adesso dici.
1: Grazie mille, grazie mille. Adesso da questo messaggio così sorridente passiamo a un brano che prende. Perché? Perché, come ha ricordato oggi Luca in trasmissione, Tania e Giancarlo Terrin. Allora, anche noi lo vogliamo ricordare. Mercoledì siamo stati in parecchi di noi con una chiesa gremita di gente a salutare Giancarlo, e è stata fatta sentire questo brano, e noi stasera lo vogliamo salutare anche noi con Signora delle Cime, un brano che piaceva tantissimo anche al nostro Franco Carraro.
0: Certo.
1: Allora, a Giancarlo, Signora delle Cime, ciao Giancarlo, e fai buon viaggio, ti sei ricongiunto alla
0: con Tania.
1: E allora eccoci qua, pronti.

0: Eccoci qua, questa canzone è tutta dedicata
1: a Giancarlo e per dirgli ciao Giancarlo, fa buon viaggio. Ciao!
0: Ciao.
1: Aspetta un secondo, tieni un attimo.
0: Altra canzone
1: Aspetta,
0: meravigliosa.
1: aspetta un attimo, proseguiamo con la
0: Non
1: nostra
0: dire
1: musica.
0: quale.
1: No.
0: La devono scoprire gli ascoltatori. Comunque è semplice questa canzone, eh.
1: Sì.
0: Taratata.
1: Pronti?
0: Via.

0: Sì, allora anima Mattia Bazzar.
1: Un attimo solo. Allora, mi manda un messaggio l'Antonella con uno stick, ma non si apre. E comunque sotto c'è scritto per Giancarlo e Tania con una bellissima rosa rossa.
0: Bella, bellissima.
1: Grazie mille Antonella, sai, grazie, grazie, grazie. Grazie anche di essere stata con noi domenica e di aver partecipato.
0: Dopo mettiamo sulla canzone
1: a questo evento,
0: sì, un po'
1: particolare.
0: Esatto.
1: Particolare. Grazie.
0: Aspettiamo a cosa?
1: No, aspettiamo che parta la pubblicità.
0: Ma dopo andiamo con una canzone secondi. Che piacerà a qualcuno? O no? Sì o no?
1: Sì, dopo vediamo. Onorata ha scritto.
0: Anche noi onorati.
1: Un abbraccio forte Antonella, sai, da parte nostra.
0: Sì.
1: Sei una persona meravigliosa.
0: Esatto.
1: Grazie mille.
0: Esatto. Stiamo aspettando la pubblicità.
1: No, 9 secondi parte. Poi andiamo avanti a leggere anche gli altri messaggi.
0: Sì, e dopo andiamo le canzoni.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
0: Eccoci qua, partiamo con la prossima.
1: Allora, no.
0: Leggi messaggio.
1: Buonasera Nica e Maestro. Buonasera. Buon sabato sera a voi e a tutti i radioascoltatori. Questa sera gentilmente una canzone di Amedeo Minghi.
0: Sì, ma certo.
1: Grazie da Rosa. Mandi. E allora, ciao Rosa, mandi. Anche da parte nostra.
0: Ed
1: ecco la canzone richiesta.
0: Via.
1: Pronti?
0: Via.

0: eccoci qua, tutta la mano di mani, bellissime canzoni. Vediamo chi c'è, dai.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
2: Pronto, signora!
1: Oh,
0: chi è che parla?
1: Ma che fine hai fatto te?
2: Porca miseria, la fine del topo ho fatto io. Ah. Cosa mi dici di bello?
1: Ti dico che io ti aspettavo domenica.
2: Come facevo che ero ancora ingessata?
1: Ma non mi hai neanche chiamato.
2: Ieri abbiamo tolto il gesso.
1: Lo so, non mi hai neanche chiamato.
2: Non ti ho chiamato, come facevo? Il braccio destro è quello. Fai conto che io sto venendo in radio con le lacrime agli occhi dai dolori. Tolto il gesso, sto sentendo più dolore di quando sono caduta.
1: Ma per forza no, perché non puoi... Ma stai guidando adesso?
2: No, non guido, la macchina non ce l'ho nemmeno, sono senza macchina.
1: Ascoltami, no,
2: senza
1: no.
2: Macchina. Mi sta portando la figlia di Giorgio, che conoscerai, la figlia di Giorgio.
1: Ok, Anna, sì. Anch'io anni fa mi ero rotta il braccio, intanto per un anno avrai sempre dolori, soprattutto quando cambia il tempo, andranno diminuendo, ma li avrai. Allora a me, per fare un po' di riabilitazione subito, mi avevano detto di mettermi sotto alla doccia, con il doccino sul braccio e muoverlo.
2: A me mi hanno detto di fare i bagni con acqua e sale, acqua fredda e sale e acqua calda, acqua fredda, sì, e sale, sì. E acqua calda, cioè fare, e sto facendo così, sì, ma sì, santo sì. Dio, ieri ho tolto il gesso, ma sai mica, io non ho mai pianto in vita mia, mi stanno scendendo le lacrime.
1: Lo so, ti capisco. Come ti ho detto, Anna, anni fa era successo anche a me e so cosa vuol dire. Sì.
2: Mamma mia,
1: sì,
2: in tutti i modi, non fai l'annuncio degli estasi.
1: Vieni te a farlo. Adesso quando arrivi, vieni te.
2: Ma tu vieni e poi quando vengo io lo dico pure io.
0: Un attimo, andiamo su Facebook.
2: Allora,
0: diciamo.
2: Se fai la dedica ai Santa Rosa, souvenir.
0: Sì, io so, sì, ti affermo subito.
1: Adesso te la faccio subito.
0: No, prima facciamo una canzone, poi te la facciamo dopo. La seconda.
2: Certo. Ciao Rudy.
0: Ciao Bea, ciao.
1: Ciao, tra poco.
0: Sì.
2: Certo.
1: Ciao Anna. Aspetta che li mettiamo subito. Aspetta che li mettiamo su la canzone qua. Aspetta.
0: Ti hai capito qual è?
1: Sì, sì.
0: Questa canzone piace moltissimo a me. È molto bella. So che piace anche altre persone.
1: Sì, è proprio bella. Eccola qua.
0: Signori, tutta per
1: Anna. Eccola qua.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Prego, dica.
1: Allora, eccoci qua. E allora, pronti qua. Allora, 27 settembre.
0: Sì.
1: Al ristorante Al Falco d'Oro a Curtarolo, via Sant'Andrea numero 10, come sempre. E estasi con tributo Eros Ramazzotti. Ci sarà lo special guest di Matteo Quaglio dei Rotti per Caso 883. Questo è Al Falco d'Oro. E con prenotazioni 349-7836-420. 342-0303-970.
0: Affrettatevi perché.
1: Che volevate! E allora, domenica 27 settembre, ripeto, ore 14:30 lo spettacolo, ore 12:30 pranzo.
0: Magna,
1: Il menù non ve lo dico,
0: ecco,
1: perché è da sballo. E come sarà da sballo il menù? Che ci sarà l'11 ottobre, quando allo stesso ristorante Al Falco d'Oro,
0: sì,
1: ci sarà anche la cover 883,
0: faccia da
1: con
0: Max.
1: Andrea Cecconi, faccia da Max, che farà sia faccia da Max che Nomadi, fra virgolette, fra parentesi, più sorpresa,
0: eh
1: più
0: sì,
1: sorpresa
0: garantita,
1: ma che non lo andiamo a dire.
0: Perfetto. Boh, adesso potremmo partire con la canzone, se lei vuole.
1: E che cosa volevi? Sì, un attimo solo,
0: di un cantante, purtroppo
1: questo, dopo andiamo via
0: con 10 minuti di musica dance e dopo andiamo su Facebook.
1: Sì,
0: va bene?
1: Se lo parli in piano, perché altrimenti dimentico niente. Allora,
0: dopo andiamo 10 minuti sulla musica dance e dopo ritorniamo su Facebook.
1: Parla bene.
0: Ho detto musica dance, anni 90-2000.
1: Pronti qua.
0: Via, sentite. Pronti? Che canzone.

0: eccomi qua.
1: Ultima, parla tranquillo.
0: Ultima canzone e poi andiamo su Facebook, giusto?
1: Sì.
0: Altra meraviglia proprio.
1: Aspetta.
0: Diciamo che le canzoni che fa Mango sono meraviglie. Altro che perle.
1: Sì,
0: eh beh, come parole, come musica, come tutto fantastico.
1: Esatto.
0: Peccato che
1: aspetta,
0: che è morto.
1: Vai.
0: Senti che roba.

0: qua, il grande Mango dimenticato. Mango,
1: allora, aspetta un secondo che adesso faccio questo e dopo devo leggere qualcosa, okay?
0: Sì, dopo
1: aspetta,
0: andiamo su Facebook.
1: Un momento,
0: prego.
1: Un momento.
0: In a moment, please.
1: Eccoci qua.
0: Sì.
1: Allora.
0: Aspetta. Quello.
1: Questa. E allora, aspetta un secondo.
0: Sì, qua. No, due secondi.
1: Siamo a?
0: Aspetta. 10 minuti, eh. Mi tocca fare tutto io perché il DJ non c'è.
1: Qua.
0: Faccio
1: qua.
0: Tutto io. Io e te. Esatto. Non è venuto stasera. Chissà dove è andato.
1: Allora, adesso mi fermo qua. Fermo. E leggo.
0: Leggi.
1: E poi parto con questi. 10 minuti e poi
0: sì.
1: Andiamo via.
0: Perché
1: allora,
0: non è venuto.
1: La Anna.

0: Robin lo pic.
1: Azza,
0: grazie. Ho capito che
1: adesso partiamo qua. Robin, adesso partiamo. Nella discoteca di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5. Come dice in spagnolo? Andiamo.
0: Pronti?
1: Si parte, signori. Parte il treno, parte.
0: Parte? Vado?
1: Qui cadenza. Ale, vamos.
0: Davide D'Alessiano, ciao! Like to see you move, come on, free your back.

0: finita la musica di Hans. Adesso andiamo qualche o tre musichette, dopo andiamo.
1: Sì, stasera non andiamo su Facebook.
0: Sai cosa vorrei? Mi è venuto in mente adesso. Mm. Una canzone molto biava. Mm. Self Control.
1: Sì. Eh? Sì, un attimo.
0: Prima la pubblicità. Deve passare la pubblicità ancora.
1: Beh, mancano ancora 10.
0: Allora, dopo.
1: Pronti qua.
0: Hai dei messaggi a leggere?
1: No. Ciao Davide
0: D'Alessandro. Ciao Davide.

0: La pubblicità che sta per andare.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Signori, noi vi salutiamo, diamo il microfono momentaneamente ad Anna fino a che non arriva Thomas, perché il signor qui presente, maestro Cina, ha un appuntamento e deve uscire, così vado dietro anch'io, per fortuna.
2: Agli appuntamenti.
0: Esattamente, esattamente. Per fortuna che la Anna è arrivata in anticipo. Un saluto a Ginetta che ha portato la Anna, e vi lasciamo con un po' di musica. Ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo sabato prossimo. Grazie a tutti. Pronti? Via, qua. Andiamo.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità. Per non restare impestai non bisogna assolutamente mai e poi mai cucare con questi susseguenti elementi. Uomini, femmine, tosatti e tosate. E poi naturalmente con mussi, mui, bismui, bo, tori, vedei, sorane, vacche, vacche nostrane, vacche tedesche e anche vacche svizzere. Cavai, cavae, cavaitti, castradi, agnei, moltoni, tindi, piti, arne, arnati, gai, gaine, gaitti, chicchi e chechette. Faiani, columbi, tortore, quaie, occhi e occhi in genere. E anche con gatti, conigli, lievori e pantegane. Si consiglia anche di evitare qualsiasi rapporto con preti, frati, muneghe, zaghetti, cantori, sagrestani, capatti e perpetue. Questi sono i consigli finali. Ricordarsi di non pisare mai controvento. Non bisogna mai spuare per aria. Ricordare di non ciucciare i scuglierini del caffè d'estaltri. Non ricordare di non scorrezzare mai nei bar, nei cinema, nei cese, nei discoteche, nei ospedali e poi anche da casuini, beccari, fruttarui e anguriari. Bisogna evitare di andare nei cinematografi dove si fanno film de peo. Ricordarsi assolutamente importante, bisogna cambiare mutande manco una volta al mese, cose caldo una volta a settimana. Anche a stare attenti il più possibile, se è possibile, insomma, di non ruttare sul muso d'estate, se proprio ne affasi, mettiva il gumio davanti a bocca. Bisogna ricordarsi anche stare attenti con i dentieri d'estaltri prima di operare e possibilmente passare a cavarechina. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra roba, due robe importanti. Prima è questa, ricordeve quando che ne mangiare che non bisogna mai cavarsi il camo dal naso e taccarle sotto la toia. Infine, se proprio non puoi comprare i goldoni, vabbè, ride do parare cammardarie in gruppae oppure profilattici in alluminio e se proprio si sensa del tutto, se puoi parare anche a tubi innocenti. Campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità.

0: Ed eccoci qua in diretta Radio Gamma 5, ben ritrovati a tutti gli amici sintonizzati sui 94 MHz che vorranno stare in nostra compagnia in questo sabato sera, aspettando la domenica con Thomas ai microfoni, la nostra cara Anna che a breve sentirete, salutiamo anche Gina che è qui con noi dietro le quinte, in questo sabato 12 settembre 2026. E quindi, cari amici, siamo a settembre, siamo giunti al mese, nono mese dell'anno, un mese che è da sempre un particolare, perché è quel sottile confine tra la spensieratezza dell'estate e il ritorno alla normalità. Per molti, ecco, specialmente per i più giovani, è il momento in cui si ritorna sui banchi di scuola. Si riaprono i libri, si risente la campanella suonare, ecco, per chi va a scuola, i propri nipotini, figli ancora da portare a scuola, si ritrovano i compagni, ci sono i docenti, i vari orari, i libri di testo da comprare, abitudini varie, insomma, ecco, in sostanza ritorna un po' tutto dopo una fase di assestamento iniziale, ma ritorna, ecco, in sostanza poi tutta una normalità, ecco, dettata da una routine quotidiana, ecco, la routine della fine delle ferie, cioè della vita di tutti i giorni. E tutto questo ritorna in un mondo però in continuo e costante cambiamento, che ci minaccia sempre di più di rompere questo idilliaco equilibrio di anni, ecco, specialmente dal secondo dopoguerra in poi, perché quando si potrebbe stare veramente tutti bene, ovviamente bisogna per forza complicare, bisogna rovinare la nostra vita, no? L'intera quotidianità di un mondo che fino a poco tempo fa si può dire viveva in un certo equilibrio, e questo purtroppo dovuto alla sempre incostanza del genere umano a non saper mai apprezzare cosa vuol dire veramente vivere in pace e in serenità gli uni con gli altri, se no, ecco, tutto questo caos non accadrebbe di certo, non trovate? È giunta la notizia nella giornata di ieri della scomparsa di Emma Bonino, e davanti alla morte di una persona che ha attraversato più di 50 anni della storia politica italiana, credo sia doveroso fermarsi un momento, ecco, non per osannarla, per carità, perché sappiamo, ecco, un po' i vari retroscena, nemmeno per demonizzarla. Però siamo qui, ecco, per ricordarla per quello che è stata, ecco, sebbene da leader dei radicali che ricordiamo qual più Europa, ecco, c'è una differenza abissale. Però, ecco, noi almeno questa sera mi piace ricordarla per quello che è stata, ovvero una personalità enorme, scomoda, combattiva, spesso divisiva, ma certamente impossibile da ignorare, che dopo nel 2021 anche lei abbia preso questa scomoda piega. Purtroppo vi faccio sentire solo questo pezzetto.
1: Sui vaccini, grande scena, eccetera eccetera, cercavo di spiegare anche in Senato che la libertà di ciascuno di noi è sacrosanta, ma ha un paletto ben preciso, che è la libertà degli altri. E quel paletto va rispettato. Non vuoi vaccinare i tuoi figli? Te li tieni a casa. E di già che ci sei, Di già che ci sei, non li porti neanche al cinema o al supermercato, sia ben chiaro, non è che all'asilo no, ma no, te li tieni.
2: Questo purtroppo è stato il modus operandi di questa signora e di altri personaggi che sono assoldati alle... Non fatemi parlare. Quindi sta parlando di paletti Io i paletti li metterei da qualche altra parte. Rispetto della libertà degli altri. Ma ascoltate un po', questo è un discorso logico. Se il compito del è quello di proteggere, di immunizzare, ok? Ipotizziamo che in una classe ci sono 20 alunni, 15 si immunizzano e 5 no. Dov'è il problema? Dov'è la problematica della libertà e del paletto? Tu ce l'hai? Sei a posto? Io non ce l'ho? Sono io a rischio, non tu. Capite la logica contorta? E centinaia di migliaia di babbei non comprendono questo. Se fuori piove e io voglio proteggermi, devo mettermi l'impermeabile o uscire con un ombrello. Non voglio proteggermi, mi bagno e ne pago io le conseguenze. Questa è una logica contorta. Non è neanche dissonanza cognitiva, è vuoto mentale. È l'inversione. L'intestino ce l'hanno in testa e la testa ce l'hanno nell'intestino. Ma il principio è gli escrementi. Voglio essere ok, proprio davvero, ragazzi, l'umanità è quella che è. Buona riflessione a tutti.
0: Ecco, in sostanza, ecco, è questo cambiamento che purtroppo ha fatto negli anni, quando dopo si parla di più Europa, Riccardo Maggi, e tutto quello che può andarci dietro, simpatizzante di Soros, ecco, ricordiamo che è colui che ha contribuito alla crisi della nostra nazione Italia, alla svalutazione della lira, tutti i giochi economici, finanziari, politici dal 92 in poi, al soldo di Soros. Purtroppo è cambiata negli anni, però ecco, questa sera comunque va bene anche ricordare le cose buone e positive che sono state fatte, comunque, per dare comunque questa sana opinione personale che ognuno si può tranquillamente fare. Questo era igienista mentale, che dava questa sua disquisizione, ecco, in merito alle solite affermazioni che purtroppo ha abbracciato anche lei nel periodo classico che noi andiamo a riconoscere, a ricordare di quello che è stato, purtroppo, perché è difficile dimenticare certe cose. Emma Bonino nasce a Bra, in provincia di Cuneo, nel 48, entra nella politica radicale negli anni 70, diventa una delle protagoniste di quella stagione di grandi battaglie civili che hanno cambiato profondamente l'Italia, ecco, Marco Pannella, ecco, soprattutto il Partito Radicale. Ecco, il Partito Radicale porta avanti le campagne sul divorzio, sull'aborto, sull'obiezione di coscienza, contro la pena di morte, contro la fame nel mondo, per i diritti delle donne, e negli anni successivi per molte altre battaglie sul piano nazionale e internazionale. È stata parlamentare italiana ed europea, commissaria europea, ministra degli esteri, vicepresidente del Senato, insomma tanta roba, no? Ma al di là delle cariche, Emma Bonino è stata soprattutto una donna di battaglia, una donna capace di metterci la faccia, di scioperare, di disobbedire, di andare controcorrente, di sostenere una posizione anche quando quella posizione la rendeva impopolare. E questo, gente, nel bene o nel male, ma va riconosciuto. Perché la politica italiana degli anni 70 aveva una cosa che oggi sembra quasi scomparsa, ovvero aveva la capacità di discutere, di scontrarsi e di combattere per un'idea. e soprattutto di credere che le idee potessero cambiare la società. Che le idee potessero cambiare la società. Emma Bonino quella convinzione l'ha avuta fino in fondo. E questa mattina, ascoltando il bel servizio sul GR1 realizzato su Radio Rai dal giornalista Mauro Zanda, l'edizione delle 8, mi trovavo in macchina, ecco, ero su Radio Rai, c'è stato questo bel servizio dove c'era anche il ricordo di Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera, che tra poco vi farò ascoltare. Ho pensato proprio a questo. Ho pensato a una stagione politica nella quale le persone potevano essere profondamente distanti, ma erano comunque capaci di lasciare un segno. E allora, prima di entrare nella parte più scomoda di questo discorso, un riconoscimento bisogna farlo. Le battaglie di Emma Bonino e di Marco Pannella, soprattutto negli anni 70, non sono nate dal nulla, ma nascono da una società nella quale esistevano davvero situazioni drammatiche. Esistevano davvero delle situazioni drammatiche. L'aborto clandestino, le donne costrette a nascondere una gravidanza, le ragazze che rischiavano conseguenze sociali devastanti, le gravidanze conseguenti a violenze, le donne licenziate o discriminate perché incinte, le gravidanze fuori dal matrimonio vissute come una vergogna. E in quel contesto la richiesta di libertà, autodeterminazione e dignità aveva sicuramente un significato ben preciso, e quindi ciò era una battaglia, questa, contro l'umiliazione, una battaglia contro la clandestinità, contro una società che spesso lasciava la donna completamente sola davanti a delle situazioni drammatiche. E non possiamo fare finta che tutto questo non sia mai esistito, eh? Pierangelo Bertoli, che apparteneva anch'egli a quella stagione culturale che aveva rapporti con il mondo della radio di Gamma 5, in special modo con Franco Carraro, dedicò proprio all'aborto una canzone che è dal titolo Certi momenti. Dopo la ascolteremo. Una canzone che raccontava la scelta di una donna davanti a una situazione che in quegli anni poteva essere veramente drammatica. Il brano appartiene a quella stagione culturale nella quale il tema dell'aborto veniva affrontato come una questione di libertà, una questione di condizione femminile. E qui però, gente, arriva la domanda. Una domanda scomoda. Una domanda che forse dobbiamo avere il coraggio di farci proprio oggi, alla morte di Emma Bonino. Che cosa abbiamo fatto di quella libertà? Perché una cosa è conquistare un diritto, un'altra cosa invece è capire come utilizzare quel diritto e soprattutto capire quale responsabilità viene insieme alla libertà. Perché io credo che il problema della società moderna non sia avere troppi diritti. Il problema è che rischiamo di avere dimenticato il significato della parola responsabilità. Abbiamo conquistato la libertà di scegliere, ma siamo ancora capaci di comprendere il peso delle nostre scelte? Abbiamo conquistato la libertà di esprimere un'opinione, ma siamo ancora capaci di ascoltare quella dell'altro? Punto di domanda. Abbiamo conquistato la libertà di vivere come vogliamo, ma siamo ancora capaci di rispettare chi vive diversamente da noi? Ripunto di domanda, tipo la famiglia del Bosco e tanti altri casi che adesso non sto ad elencare. E soprattutto abbiamo conquistato diritti, sì, ma stiamo perdendo l'umanità. Perché questo è il punto. Io non voglio questa sera trasformare la morte di Emma Bonino in una guerra ideologica, sia chiaro. Sarebbe troppo facile. Da una parte quelli che la celebrano come una santa laica, dall'altra quelli che la considerano responsabile di tutti i mali dell'Italia. No, ecco, la storia è più complicata. E allora voglio citare anche una posizione completamente opposta, ed è quella del giornalista Cesare Sacchetti, che ha descritto delle parole durissime nei confronti di Emma Bonino. Sacchetti ha definito la sua una vita spesa, secondo la sua lettura, per l'aborto, per il divorzio, per le privatizzazioni, per l'integrazione europea, per l'euro e per una politica migratoria che lui interpreta come sostituzione della popolazione italiana ed europea. Ve la riporto, virgolette. Emma Bonino, una vita spesa in nome dell'infanticidio, tra parentesi aborto, della distruzione della famiglia attraverso il divorzio, delle selvagge privatizzazioni che hanno saccheggiato l'Italia, dell'Unione Europea e dell'Euro che hanno distrutto la quarta potenza industriale, e del meticciato, ovvero la sostituzione etnica degli italiani e degli europei. Emma Bonino si è dedicata a tutto questo. Si è dedicata ad una guerra costante contro l'Italia e il cristianesimo, e si è spenta in un giorno particolarmente significativo per il mondialismo da lei sostenuto, l'11 settembre, chiuse virgolette. E questo è tratto dal canale Telegram di Cesare Sacchetti, e ascolteremo poi anche una piccola clip di Andrea Colombini. Quella di Sacchetti ovviamente è una lettura radicalmente critica, e proprio per questo va conosciuta, non necessariamente condivisibile, ma conosciuta, perché anche questo, gente, fa parte di un confronto democratico. Ed è proprio qui che io vedo la grande contraddizione del nostro tempo. Perché possiamo contestare Emma Bonino, certo. Possiamo essere contrari all'aborto. Possiamo essere contrari all'Europa che lei immaginava. Possiamo criticare le sue posizioni sull'immigrazione, sull'economia, sui diritti civili. Possiamo perfino pensare che alcune delle sue battaglie abbiano prodotto conseguenze che oggi giudichiamo negativamente. Ma non dobbiamo mai perdere la capacità di confrontarci. La capacità di confrontarci. Perché se arriviamo al punto che chi la pensa diversamente diventa automaticamente un nemico, come abbiamo provato noi in prima persona nel 2020, ecco che abbiamo già perso. E qui ora voglio fare un'altra distinzione. Negli anni 70, molti giovani che frequentavano il mondo delle radio libere, delle associazioni, dei movimenti, delle piazze, credevano davvero che si potesse costruire veramente un mondo migliore, che si potesse costruire un mondo più libero, più giusto, più rispettoso della persona. E molte di quelle battaglie avevano veramente un senso umano profondo. Il problema è che oggi rischiamo di vivere il paradosso di una società che ha ottenuto una quantità enorme di libertà individuali e contemporaneamente ha perso qualcosa di fondamentale, ovvero una società che ha perso la tolleranza, la sensibilità, l'empatia, il rispetto, la capacità di ascoltare, la capacità di dire: io non sono d'accordo con te, ma riconosco il tuo diritto di esistere, di parlare, di pensare. E questo vale per tutti, tutti. Vale per la destra, per la sinistra, per i cattolici, per gli atei, per chi è favorevole all'aborto, per chi è contrario, per chi crede nell'Europa, per chi la contesta, per chi vuole più immigrazione, per chi ne vuole meno o non ne vuole affatto. Perché se la libertà vale soltanto quando coincide con la nostra opinione, quella non è libertà, ma è semplicemente il potere di imporre la propria opinione. E allora, gente, torniamo anche alla questione dell'aborto. Negli anni 70 il tema nasceva spesso da condizioni drammatiche. Oggi invece abbiamo una società completamente diversa. La medicina è diversa, la contraccezione è diversa, la mentalità è diversa, la vita familiare è diversa. E proprio per questo dobbiamo stare attenti a non trasformare una conquista giuridica in una banalizzazione della vita. La RU486 è uno strumento medico previsto dalla legge e utilizzato nell'interruzione farmacologica della gravidanza. Ma il problema che voglio porre è culturale. Possiamo davvero ridurre una decisione così importante a una pratica vissuta con una tale superficialità? Io credo di no. Comunque, alle lotte che ha fatto Emma Bonino, un po' tutti del mondo di Gamma 5, insomma, negli anni 70, sicuramente le hanno sostenute o avallate, perché allora si credeva veramente a un mondo con dei giusti diritti della persona, e non di certo ci si aspettava che si arrivasse a un mondo al contrario, a un mondo al contrario di oggi, giusto per stare in tema del generale Vannacci. Tanto appunto che, ripeto, Pierangelo Bertoli, amico di Gamma 5 di Franco Carraro, quando era in vita, anche lui ha realizzato quella meravigliosa canzone sul tema dell'aborto, Certi momenti, che parla proprio della libera scelta della donna di abortire. Ma forse anche lui non teneva conto della leggerezza che siamo arrivati nei giorni nostri, dove si è arrivati quasi a prendere la pillola RU486 magari come fosse un digestivo Antonetto, e non è più quel tipo di aborto che si intendeva negli anni 70, quando c'era veramente una condizione critica della donna, quando si era di fronte magari a uno stupro, quando non si poteva mantenere il figlio, si veniva licenziati al lavoro se incinte, si doveva nascondere una gravidanza avuta prima del matrimonio, eccetera eccetera. Oggi invece è tutto solo per sport, del tipo: eh sì, tanto se resto incinta con una pillola, zac, abortisco, e si perdono cosa sono veramente i valori, l'empatia e l'umanità. E di questo già Oriana Fallaci ci aveva avvisato con la sua lettera a un bambino mai nato. Non perché dobbiamo tornare indietro, ma perché una libertà senza consapevolezza rischia di diventare una libertà vuota. E su questo ancora una volta Oriana Fallaci ci aveva messo davanti proprio a uno specchio, con appunto Lettera a un bambino mai nato. Ma ripeto, gente, non è necessario condividere ogni parola della Fallaci, ma bisogna avere il coraggio di leggere quelle pagine e poi porsi una domanda: Che cosa succede quando la vita diventa qualcosa che consideriamo semplicemente programmabile, eliminabile, rimandabile o sostituibile? E attenzione, questo non significa giudicare una donna che abortisce, sia chiaro, mai. Perché nessuno di noi può conoscere fino in fondo la storia, la paura, la sofferenza e le condizioni di quella donna. Significa però interrogarci sulla società che stiamo costruendo. Perché oggi rischiamo veramente un grande paradosso. Oggi i passeggini sono sempre più pieni di cagnolini e sempre meno di bambini. E questa non è una battuta, è un'immagine. Un'immagine della nostra crisi demografica, della nostra paura del futuro e della difficoltà di assumersi delle responsabilità. Perché un figlio, gente, significa responsabilità. Significa rinuncia. Significa fatica. Significa dire: io non vivo soltanto per me. E allora, è proprio questo che stiamo perdendo. Stiamo perdendo il senso della continuità, ovvero quel filo invisibile che unisce una generazione all'altra. Si nasce, si cresce, si diventa adulti, si diventa responsabili, si costruisce qualcosa, si genera una nuova vita, si insegna, si trasmette qualcosa a chi viene dopo di noi e il mondo continua. E non è nostalgia questa, gente. Questa è semplicemente il filo conduttore di tutta la vita umana. E allora oggi, mentre salutiamo Emma Bonino, dobbiamo anche chiederci se la generazione che ha combattuto per cambiare il mondo abbia immaginato fino in fondo il mondo che sarebbe venuto dopo, forse proprio grazie anche indirettamente alle proprie battaglie. Perché forse abbiamo vinto alcune battaglie, certo, ma rischiamo di perdere la guerra più importante, che è quella per rimanere umani. Questa mattina, mentre ero a riposo da lavoro, sono uscito presto e ho fatto una passeggiata per la mia città. E sapete cosa ho visto? Ho visto la mia città svegliarsi, gli operatori che pulivano le strade, i bar già aperti, il furgoncino della pasticceria che arrivava con le brioche fresche, le persone che si fermavano velocemente per fare colazione prima di andare al lavoro, le strade ancora quasi deserte che lentamente cominciavano a riempirsi come arterie, come vene, e dentro quelle arterie cominciava a scorrere il sangue della città, le automobili, i corrieri, i Glovo, le persone che correvano al lavoro, i ragazzi in bicicletta con il loro zainetto in spalla. Li vedevo ridere e raccontarsi qualcosa mentre andavano a scuola, i genitori che accompagnavano i bambini, i più grandi che raggiungevano la fermata dell'autobus per andare verso Padova. E poi ho guardato i ragazzi, principini e principesse assonnati, scendere da queste auto, da questi SUV, con il viso già ficcato dentro lo schermo del loro smartphone. E in quel momento, io confesso, mi sono sentito un po' come Neo di Matrix. Mi sono sentito a guardare il mondo, un mondo, questo mondo, a vedere una città funzionare, tutto apparentemente normale, tutto apparentemente vivo. ma con la sensazione che qualcosa lentamente stia sbiadendo. E forse, gente, è proprio questo il tema che dobbiamo lasciare oggi. Non se Emma Bonino fosse giusta o sbagliata, non se avesse ragione Pannella o avesse ragione chi li contestava, non se avesse ragione Sacchetti, Colombini o chi la celebra, ma la domanda vera è un'altra: che cosa abbiamo fatto della libertà che abbiamo conquistato? Perché la libertà senza rispetto diventa arroganza. La libertà senza responsabilità diventa egoismo. La libertà senza empatia diventa indifferenza. La libertà senza tolleranza diventa fanatismo. E una società nella quale tutti hanno il diritto di parlare, ma nessuno è più disposto ad ascoltare la voce fuori campo, non è più una società. Non è più una società veramente libera. Emma Bonino ha combattuto tutta la vita per le sue idee, e io credo che questo meriti un plauso, indubbiamente, anche quando quelle idee non sono più le nostre, perché una democrazia ha bisogno di persone che abbiano ancora il coraggio di mettersi in gioco. E allora, gente, nel giorno della sua scomparsa possiamo comunque salutarla con rispetto, possiamo riconoscere le sue battaglie, possiamo criticarne le conseguenze, possiamo contestarne le idee, possiamo perfino pensare che alcune conquiste siano state trasformate nel tempo in qualcosa di diverso da ciò che immaginavano coloro che le conquistarono. Ma una cosa non dobbiamo perderla: la capacità di discutere, la capacità di rispettarsi, di rispettare l'avversario, la capacità di guardare negli occhi chi non la pensa come noi. Perché forse, ed è questa la domanda con cui voglio chiudere, abbiamo perso tutti noi? Abbiamo perso noi, generazione dopo generazione, nel momento in cui abbiamo pensato che conquistare diritti significasse automaticamente diventare una società migliore? Oppure forse dobbiamo semplicemente imparare di nuovo a tenere insieme due parole che non possono essere separate e che sono libertà e responsabilità? Perché possiamo detenere davvero tutti i diritti del mondo, possiamo avere tutte le libertà, possiamo avere uno smartphone in mano, un'automobile sotto casa, un mondo connesso 24 ore su 24, ma se perdiamo il rispetto per l'altro, se perdiamo la capacità di provare empatia, se smettiamo di avere figli perché abbiamo paura delle responsabilità, se smettiamo di ascoltarci, se smettiamo di riconoscerci come esseri umani, allora forse non abbiamo costruito il futuro, forse lo abbiamo semplicemente svuotato. E questa mattina, mentre guardavo la mia città che si svegliava, mi sono chiesto: stiamo davvero andando avanti? Oppure stiamo semplicemente diventando più veloci, più connessi, più liberi e contemporaneamente meno umani? Questa è la domanda. E forse oggi è anche il modo più serio per salutare Emma Bonino, una donna che ha passato una vita a combattere per ciò in cui credeva, una donna che possiamo amare o contestare, ma che certamente nel bene e nel male non possiamo dimenticare.
3: Emma Bonino, una vita radicale che ha segnato i cambiamenti della nostra società. Il ricordo di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera.
4: Emma Bonino si è battuta per le libertà individuali, della libertà delle scelte di vita e anche delle scelte di morte delle persone, che ha caratterizzato la modernizzazione di tutto l'Occidente dagli anni 70 in poi. E questo mentre i partiti tradizionali non la capirono ancora.
5: Quanto assieme a Pannella ha contribuito a cambiare la cultura politica italiana?
4: Pannella e Bonino hanno portato nella politica italiana la forza intanto del gesto dirompente, della disobbedienza civile, gandhiana, non violenta, ma capace di rompere gli schemi e di conquistarsi appunto con la disobbedienza dei diritti.
5: Con battaglie peraltro quasi sempre minoritarie, al di là di ogni possibile consenso elettorale immediato.
4: Ma il tratto distintivo dei radicali, ovviamente i diritti delle minoranze ci mettono un po' ad essere riconosciuti anche dalle maggioranze, ma se si può individuare una ragione per cui i radicali erano necessari alla politica italiana è esattamente questa.
5: Una fotografia personale.
4: Beh, una donna fragile e fortissima, perché era una donna in un mondo politico fatto di uomini, cosa da non dimenticare, ma fortissima, difficile da piegare nei suoi convincimenti e anche coraggiosa nel provare vie nuove.
5: Mauro Zanda, GR1.
3: Rai Radio 1.
6: Chiedo perdono, è morta Emma Bonino. Siamo tutti perfettamente d'accordo, è morta Emma Bonino e non mi permetterei mai, non mi permisi di augurare la morte perché era un livello ben superiore, mi importava un cazzo di Emma Bonino, ve l'ho detto ieri sera, neanche a farla apposta. Emma Bonino l'11 di settembre 2026, 25 anni dopo la grande farsa organizzata dal governo di Israele per levare di torno gli edifici dove c'erano i computer quantistici che dovevano avviare quello che è stato invece avviato stavolta grazie a Starlink e grazie al sistema di Elon Musk, perché questo è il senso, forse non l'avete capito. Ebbene, morta in questo giorno Emma Bonino, io vedo scrivere le peggiori cose di una donna che, lo voglio ricordare perché qualcuno oggi ha fatto un bellissimo coccodrillo di Emma Bonino, un professore universitario della Bicocca di Milano, dimostrazione del fatto che ci sono, come ci sono medici bravi, ci sono anche e magistrati bravi, ci sono anche professori universitari bravi e onesti, ha ricordato chi è questa donna e cosa ha fatto. Profondamente sionista, profondamente favorevole ai vaccini e al Green Pass, ve lo ricordo casomai, profondamente favorevole all'aborto in ogni e qualsiasi condizione, io chiedo perdono, in ogni e qualsiasi condizione sono contrario. Poi ci sono dei casi per cui lo posso capire, ma tendenzialmente non sono favorevole. Non è l'utero mio e lo gestisco io e io trombo senza preservativo e faccio morire un bambino anche a 9 mesi. Chiedo perdono, per me quella è da fucilazione. Ve lo dico chiaro e tondo per il rispetto che ho per le donne. Emma Bonino, quella che era contro lo statuto dei lavoratori, che era contro il coso, era favorevole ai licenziamenti anche senza giusta causa e tutto il resto. Lei era favorevole perché bisognava dare mobilità al lavoro. Questa era Emma Bonino, alla quale sento dire oggi si vogliono dare in questo paese a una donna della società fabiana, a una donna che voleva l'estinzione della società bianca e che propagandava il piano Calergi a piene mani, gli si vuole dare il funerale di Stato. Chiedo perdono, se anche la donna di Soros, perché Soros l'ha finanziata fino all'ultimo e se ne vantava, lei e Gard Lerner si vantano di essere sorosiani perché Soros gli piscia i soldi che gli fa fare le belle vite, perché gli fa fare le belle vite, questa è tutta gente che si è venduta il buco del culo per i soldi di Soros, perché sempre lì si arriva al dio denaro che li ha comprati e li ha totalmente traviati, perché li ha totalmente traviati. Io chiedo perdono, rimango stupefatto. Una donna che apparteneva notoriamente alla società fabiana, quella società che vuole la distruzione della nostra società, io non sto parlando di chiesa, di religione, non me ne importa nulla, sto parlando di quei valori in cui tutti noi siamo cresciuti. Chiedo perdono, dico di più. La famiglia, quel valore che ci ha salvato le chiappe a tutti con la pandemia, perché se non c'era la famiglia, il 90%, 95% di noi che hanno fatto certe scelte magari avrebbe avuto molte più difficoltà. E non ce lo dobbiamo dimenticare, anche se poi odiamo la famiglia, non ci sopportiamo, non ci vogliamo vedere, fate quello che vi pare. Ma questa è la base della nostra società. E io devo vedere queste cose. E devo vedere gente che piange, per carità di Dio, pochi, perché ho sentito, ma probabilmente a me arrivano soltanto quelli, i commenti di quelli che la pensano come me. Gente che piange perché è morto un grande personaggio, una persona a cui la Repubblica deve molto, questo l'ha detto Mattarella, che io chiedo perdono, ogni volta che apre bocca spara discorsi a cazzo, ma tu stessi zitto, o vecchio, No vecchio ti inganni, un vindice avrai, dice Rigoletto, e noi la vendetta te la portiamo, Mattarella, perché la portiamo a nome del popolo italiano. Quando non ci sarai più, non te, noi non ti ricorderemo più, noi faremo come dice l'inverno del nostro scontento di John Steinbeck, il grande romanzo che comincia con una frase che tutti vi dovete ricordare. Chiedo perdono se uso il verbo dovere, ma vi farà comodo. Io mi vendicherò nel modo più spietato. Io mi dimenticherò di tutto. E qui arriva l'argomento principale, più bello, perché di Emma Bonino, in fondo, mi dovete perdonare, io faccio come John Steinbeck, faccio appunto come cosa l'inverno del nostro scontento, io mi dimentico di tutto, manco so chi sei, mi ricordo che eri una fia e non eri neanche bella, quindi per cui chiedo perdono, tutta brutta, raggrinzita con quel turbante, chiedo perdono, per me niente sei, niente rimani, non ci sei più, non piango perché non ti conosco, e se ti conoscevo non piangevo uguale, posso non piangere? Posso non essere partecipe di questo dolore? Mi dispiace, non ci posso fare nulla, non la conoscevo, mi importa una sega, riassume tutta la mia logica, la cosmogonia di quello che ho detto, mi importa una sega, questa è il mio sincretismo di tutti i concetti che vi ho detto ora, mi importa un cazzo.

0: serata ancora a voi tutti sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Adesso parola ad Anna per i saluti iniziali. Ciao Anna.
1: Ecco, ciao Thomas, grazie. Salutiamo come di consueto, sai come il mio motto, no? Ai belli, buoni, brutti e cattivi, tanto sono tutti presenti in ascolto.
0: Sono tutti presenti, bene.
1: Tutti presenti in ascolto. Io ho messo già le postine di chi si è presentato. Quindi, gente, vi saluto caramente. Un abbraccione virtuale a tutti, tutti. E spero che sia un sabato ben gradito. Ho visto già che si è parlato e ne ha parlato alla grande anche il nostro carissimo Thomas e della Emma Bonino, e purtroppo con tutto le malefatte che ha fatto c'è anche il funerale di Stato. Oh, anche questo, sai, l'Italia fa di tutto e di più. Vedo che ci sono anche tantissimi, sono arrivati messaggi che adesso li leggiamo, però prima di parlare dei messaggi volevo fare gli auguri. Thomas, abbiamo tantissimi,
0: abbiamo i compleanni,
1: ne abbiamo parecchi, sai. Ieri
0: sentiamo.
1: È stato Graziano di Marcon. Graziano di Marcon,
0: tanto che non lo sentimo.
1: È vero, è un po' che non lo sentiamo. Graziano di Marcon,
0: auguri Graziano.
1: Ieri, tantissimi auguri Graziano. Mentre oggi abbiamo il nostro collega Enzo DJ.
0: Oh là là, Enzo DJ, che
1: Enzo
0: compie gli anni. Carissimo Enzo.
1: Poi
0: DJ
1: abbiamo il carissimo Matteo Ardito, era un collega di tantissimi anni.
0: Ah, bene, allora gli facciamo gli auguri anche a lui.
1: Ecco,
0: che io non ricordo.
1: All'Anna di Breganze.
0: Anche all'Anna di Breganze.
1: Certo, all'Anna di Breganze. Alla Dunia.
0: La Dunia che compie gli anni. Dobbiamo fare tante dediche.
1: Veramente.
0: Stasera
1: tante.
0: Faremo tante dediche fino alla mezzanotte.
1: Ne metteremo una canzone a testa, la Dunia, sai che è per il nome di
0: assolutamente.
1: E in più abbiamo anche il nipote della Gabriella dell'Olmo.
0: Chi sei? È a Gaera. Mattia.
1: Lui,
0: tanti auguri anche
1: anni.
0: A Mattia.
1: Tantissimi, tantissimi auguri. Quindi a tutti voi tantissimi auguri. Dopo partiamo con le dediche.
0: Tanto io sto preparando già qualcosina. Facciamo anche una canzone per Enzo DJ, visto che compie gli anni. Cosa dici? Partiamo subito con un po' di ritmo per Enzo DJ. Questa qua invece la facciamo perché è il suo cavallo di battaglia iniziale delle trasmissioni. E con questo Re Artù, caro Enzo, facciamo tantissimi auguri. Ecco, magari non so se starà facendo qualche serata, qualcuno glielo riferirà. Ecco, da parte nostra, da parte di
1: Anna
0: e Thomas, ecco,
1: Thomas,
0: tutta Radio Gamma 5.
1: Con l'accompagnatrice abbiamo la nostra.
0: Abbiamo l'autista,
1: Ginetta.
0: L'autista di Anna, la Gina, ecco, la figlia di Giorgio, che salutiamo. Ciao Gina, grazie.
1: Ciao ecco. Gina, fai sentire la tua voce.
0: Ha salutato con la mano, ecco. E allora questa è tutta dedicata al nostro Enzo Grimaldi, DJ. Auguri!
1: Auguri,
0: vai.
1: Enzo!

0: Eccolo qua, auguri carissimo Enzo, allora, da tutti noi.
1: Tantissimi, tantissimi auguri. Ed ora dai, vogliamo un po' leggere i messaggi, che vedo che sono arrivati vari messaggi. Abbiamo Davide D'Alessiano. Carissimo, un saluto a te da Davide D'Alessiano.
0: Ciao Davide, buona serata.
1: Poi abbiamo
0: sempre presente
1: Beppi 300 che ci dice vaso pesante, mitico Thomas.
0: Beppi, ciao Beppi 300.
1: E poi l'HCCP diventa obbligatoria quando lei era commissario europeo. Un bel business.
0: Se non ti ho sentito, se non ti ho sentito.
1: Ciao. Poi abbiamo i funerali di Stato per una merda. E Bettino Craxi, costretto all'esilio per aver difeso il paese. Porci luridi infami, RDM. Ciao, doveva dire la sua. Poi abbiamo il nostro carissimo Michele di Venezia, che ci dice: buonasera Thomas, stai sollevando un polverone con un'analisi ineccepibile, e allora ti do una mano annoverando tra le battaglie del duo Bonino Pannella nessuno tocchi Caino, cioè contro la pena di morte, e quale per la scarcerazione totale e la condizione delle carceri, a cui i leader radicali erano avvezzi e frequenti visite. Il pensiero sull'inoculo ha reso meno credibile la signora Bonino nelle sue lotte di libertà, ma questo ci fa riconsiderare meglio presupposti della politica passata, che ci porta ai risultati, a mio parere, negativi della vita di oggi. Grazie Michele di Venezia. E buonasera signora Anna, arrivata. Sì, siamo anche qui stasera. Poi abbiamo Paolo da Treviso che dice: secondo voi, se la pandemenza fosse avvenuta negli anni 70 o 80, i Pannella di quegli anni, Pertini, Guccini, Gaber, come si sarebbero comportati? Noi invece abbiamo avuto una sola tigre, una tigre con Teo in branco di pecore, gendarmi, vermi, Sara Cugnal.
0: C'è anche la Sara Cugnal. Te che tocca un bel nero scoperto là, Chi è questo che scrive questo?
1: Paolo da Treviso.
0: Ecco, perché l'Anna adesso ha letto una carrellata di messaggi, adesso cerco di rispondere un po' singolarmente alle varie. No, cerco di rispondere singolarmente, se no perdo il filo. Pannella cosa avrebbe fatto negli anni 70-80? Sicuramente avrebbe avuto un atteggiamento molto critico, sicuramente, verso le varie limitazioni della libertà di movimento, della libertà individuale. Avrebbe difeso soprattutto, ecco, il modo di riunirsi, di stare assieme, di socializzare. Avrebbe contestato sicuramente i vari obblighi, i vari divieti sproporzionati, le varie zone rosse, gialle, verdi.

0: avrebbe chiesto sicuramente che le varie decisioni prese alle 11 di sera fossero sottoposte subito a un controllo magari parlamentare, giudiziario. Avrebbe subito magari voluto indire dei referendum oppure delle manifestazioni o delle iniziative non violente di protesta per contestare delle misure ingiustificate. Allo stesso modo però potrebbe avere anche sostenuto comunque il sistema scientifico, ecco, la prevenzione, perché c'è anche da dire che 50 anni fa c'era anche più credibilità nel sistema sanitario, o molto probabilmente c'era meno diffusione dell'informazione, della consapevolezza, della conoscenza di queste grandi lobby di multinazionali, di questa Organizzazione Mondiale della Sanità, dove appunto girano questi magnati, questi filantropi che decidono sulla nostra salute, questi contratti firmati dal 2017 in poi, queste sottoscrizioni ad assoggettarsi a questo mondo di business più che di prevenzione. Può darsi che comunque, nonostante tutto, che dice, beh, ecco, avrebbe avallato di più una teoria che uno si sente più, cioè se una volta uno, quando che era immunizzato, ti dici mi si immunizza, deve fare il militare, che faceva le punture sulla pancia, stavano quattro anni senza prendere un raffreddore, potevano marciare sotto la pioggia, chissà cosa li mettevano dentro, però intanto forse che era più fiducia, ecco. E allora ti rigiro la domanda anche a te, Paolo, secondo, ecco, anche il nostro punto di vista, Paolo, come ci saremmo comportati noi che in questo contesto del 2020-2021 siamo stati molto obiettivi, non sbagliando fortunatamente, e abbiamo fatto delle nostre scelte andando controcorrente e andando incontro alle varie problematiche del caso, sospensione lavorativa, licenziamenti, grazie alle famiglie che comunque hanno aiutato chi erano in pensione, se uno c'è i genitori in pensione, i nonni, qualcuno ti dà una mano perché per fortuna toccava solo il mondo del lavoro. Ecco, noi come ci saremmo comportati? Ecco, non lo so, ecco perché. Perché veramente è un altro contesto, quello che è di per certo che queste persone, avendo attraversato questo mezzo secolo, che non sono solo loro, sono anche grandi artisti, cantanti, altri leader politici, persone che magari fino all'altro ieri, cioè sei anni fa ormai, vedevamo da un punto di vista, adesso è uscita fuori forse la loro vera faccia, oppure sono sempre stati così e noi non ce ne accorgevamo, o sono mutati nel frattempo. Ecco, in questo periodo abbiamo visto anche delle persone molto controcorrente, che inneggiavano alla libertà, alla rivolta, alla lotta, al darsi da fare. Non lo so, lo stesso Pertini come si sarebbe comportato in questa situazione? O avrebbe lasciato comunque una libertà, perché c'era più una presa di coscienza che se uno appunto ha i galli impermeabili e cova fora sotto a piova non se bagna, ti non te galli impermeabili e se te bagni se cassi tui. Forse una volta c'era più logica e c'era meno mainstream e c'era meno propaganda, oppure a gheiera, ma gheiera comunque una possibilità di pensare quattro testa. E quindi è un filo, è un filo di rasoio proprio. Non lo so, io sto vivendo in questa epoca e mi sono trovato così, sto vedendo a ritroso quello che è stato. Tante persone, mi domando anch'io, come adesso i vari Alessandro Gassman che ancora fanno le vignette, che dicono ho visto uno senza mascherina, ecco, che sono stati i primi vaccinisti. Di Battista, validissimo politico, bravissimo, però è stato anche lui un grande vaccinista, adesso è tornato da Cuba, è rientrato in Italia col volo a Ciampino ed è rientrato anche lui, messo non si sa come, ma voglio dire, grandi persone che noi abbiamo avuto come esempio. Ma anche io mi domando i vari Alberto Sordi, il papà, il mattatore Vittorio Gassman, papà papà di Alessandro, Tognazzi, ecco, adesso noi abbiamo Carlo Verdone, ipocondriaco, che aveva la maschera, non ti avvicinare, non mi toccare, ecco, cioè una persona che si è abituato a vederla in un contesto, in un, quando succede un grande evento come questo, cambia subito da così a così e ti cade tutto il palco, e questo è stato Vasco Rossi. Un altro che inneggiava il popolo alla libertà individuale, a questo, a quello, a quell'altro, può essere Antonello Venditti, è il primo che ha fatto la fila per andare, adesso ha i suoi problemi di retinopatia. Voglio dire, non lo so, bisogna trovarci nel contesto, nell'epoca giusta, perché com'è? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, ecco, per quell'epoca là può andare benissimo un esempio che dà un certo leader, per un'altra epoca cambia. E quindi questo è alla base dell'insegnamento di Franco Cararo, che dice: se puoi anche cambiare opinione negli anni. Uno non va a tenere bandierine perché sei rosso, perché sei bianco, perché sei nero. Perché se ti sei rosso in quel determinato periodo, come casa stanca Franco negli anni, come casa stanca sta radio negli anni, perché gli era il suo buon motivo e gli era le sue buone speranze. Se sei cambiato un'opinione, si è diventati più con una diversità di vedute per cercare di essere più obiettivi possibili, perché adesso va ben così, bisogna veramente versare gli occhi, perché abbiamo capito che correre gedrio e varie correnti ne porta solo a dei grandi incuade. Adesso che c'è il fenomeno Vannacci, benissimo, il recinto è aperto di nuovo. Ecco, chi ha imparato dalle precedenti esperienze potrà tenere di più gli occhi aperti e stare che i 2 centimetri più alti da terra, per avere che la possibilità di analizzare con molta calma il caso e capire se farsi ingurgitare, ma con la propria volontà, però non certo. Perché comunque il vortice arriva, e quando arriva arriva per tutti, ma il manco ne sono consapevole.
1: Certo.
0: Ecco, e se vado a cascare, casco in piedi. Ecco, questo ne ha insegnato sta radio negli anni.
1: Bene.
0: Dopo chi sei che dovevano rispondere? A Michele da Venezia? Ah, sì.
1: Michele di Venezia.
0: Parlava dell'HACCP. Beh, no, se Beppi 300, Beppi de paste, dai. Sicuramente se sta un qualcosa, un sistema benevolo, insomma, per prevenire magari i rischi legati alla sicurezza sulla conservazione degli alimenti, sulle contaminazioni, su un certo controllo sull'igiene, sull'ordine, con dei vari appunto dettami, con delle varie guide, dei manuali da seguire, degli indumenti per come dispositivi di protezione individuale, per come maneggiare il cibo, perché qua stiamo parlando appunto di alimentazione. HACCP è un sistema appunto che riguarda gli alimenti, quindi il mondo della ristorazione, della gastronomia, della grande distribuzione, che tratta appunto generi alimentari. E quindi da una parte facilita, ecco, una buona conservazione nel contesto alimentare, però se dei costi che deve sostenere chi? L'azienda. Del tempo per appunto che va perso per i vari controlli, può diventare molto tortuoso e burocratico, soprattutto per chi è che va a gravare le piccole attività, i piccoli negozi, ecco, che già boccheggiano, ecco, che già appunto sono carichi appunto dal gravio delle tasse del fisco e di tutta questa macchina burocratica dell'IRPEF, della contribuzione, dei registratori di cassa, del commercialista, e poi devono anche seguire tutto un discorso burocratico per questo iter dell'HACCP. Deve avere un personale che deve essere formato, quindi bisogna pagare di propria tasca di corsi, degli aggiornamenti quando necessario, quando cambiano dei prodotti, delle attrezzature. E quindi ecco che alla fine il tutto può trasformarsi in una carta complicata, ecco, senza un reale controllo appunto dei rischi, ma diventa tutto un magna magna, ecco, solo un pagare pegno per andare avanti,
1: per poter andare avanti
0: e penalizzare magari i più piccoli a fronte dei cani grossi, dove i pesci grandi non vengono magari mai toccati, e per far vedere che esistono dei controlli vanno a toccare delle piccole
1: delle
0: realtà.
1: Piccole
0: è logico che nel mondo ci sono i cristiani, ci sono gli animali, ci sono gli insetti. È quasi impossibile che in questo momento magari non ci sia una formichina vicina a un batiscopa che possa venire fuori, soprattutto nel cambio della stagione, o una piccola blatta se uno è in una cucina, perché quelle cucine industriali, e se capita in quel momento del controllo per una cazzata del genere ti possono chiudere. Dopo andiamo in stazione Termini a Roma, dove pullulano di questi locali orientali, dove te vedi di quei cessi che fanno spavento, di quelle cappe di gastronomia che fanno paura, di quelle l'igiene sui tavoli e sedie che fanno schifo, pietà e rabbia, e sono aperti tranquillamente. E allora lì si dice è per l'integrazione, si cerca di, è per occupare delle persone che magari andrebbero in giro a bivaccare o a far violenza, e ne deve pagare magari il Beppi 300 di turno perché gli viene trovato, non so, sul davanzale della finestra un bacio di dama che magari un bambino ha dimenticato in cima al davanzale, che ha un po' di muffetta, lui non se n'era accorto, e per questo gli chiudono l'ambiente, non so, per 15 giorni, facendolo rimettere in prima persona e pagando anche una copiosa sanzione. Ecco, questi sono i pro, i contro e i paradossi di questa epoca, di questo mondo, di questa nazione, di questo sistema burocratico in cui stiamo vivendo. Si celebrano i 1500 giorni del governo Meloni, bellissimo, bravissima, ma in soldoni, da uno che parla come Camagna. A dovevamo buttare via le accise, dovevamo far di tutto per opporci all'euro, dovevamo difendere l'indifendibile, quasi aumentare sigarette e a benzina no cara. Ieri a favore della Russia, tra Russia e Ucraina, eravamo amici della Russia, stiamo abbracciando Zelensky, lo abbracciamo, gli vogliamo tanto bene a sto Zelensky, firmiamo il 13° pacchetto di finanziamenti, gli stiamo contribuendo a dare cessi d'oro a volontà. Ma siamo contenti perché abbiamo 1500 giorni di un buonissimo governo. E io parlo per chi magari lo ha sostenuto ed è stato entusiasta. Forse siamo stati tutti entusiasti, perché diciamo, oh, piuttosto di puntini puntini è meglio così, qui e ora. Ma adesso, pensandoci bene, ma che cazzo è? Se andiamo a vedere tutti i vari clip della campagna elettorale, mo si fa presto a cambiare bandiera. E mi domandi, Pannella, negli anni 70 come si sarebbe comportato? Ma a me mi basta la Bonino come si è comportata adesso nel 2021. Una cosa impensabile. Eppure questo, si vede, fa parte della dualità, della doppia faccia anche dell'essere umano.
1: Sì, andiamo avanti.
0: E bisogna imparare da queste esperienze per non fare queste figure di merda così.
1: Ma è bello che non si impara mai.
0: No, sentiamo quest'altro bombarolo.
1: Poi,
0: pronto?
2: Ciao cari.
1: Ciao Roby.
2: Tanta gente è convinta che ci sia nell'aria qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si addormenterà.
0: C'è chi dice no,
2: Vasco Rossi.
0: C'è chi dice no, ma hai detto sinca io però dopo.
2: Sì, d'accordo. Ma più chiara di quel brano, dimmi cosa che sei. Proviamo a vedere un attimino. Vuoi Uganeo?
0: Attacchiamo il disco di Paolo. Trevisan, Uganeo, signor Trevisan, battaglione, come si chiama il battaglione che ci arriva? Il battaglione Tuscania. Tuscania, elicotteri.
2: Rigasserà un paese, perché c'era un anziano che aveva zio morire del cancro.
0: Sì, Adriano Trevisan.
2: COVID. Però gli ha detto che aveva il COVID. I familiari, io che ho fatto gli esumati, che ho fatto l'autopsia, e si è scoperto che, oh porca puttana, è morto dal cancro e non dal COVID.
0: Ma intanto, Sara Recinto.
2: Aspetta. E a parte più bea, allora, già ai tempi della Repubblica Serenissima, di Gavù è peste, co era, cosa che avuto, e a prima roba che si è ben guardato e far, è stato non creare il panico.
1: Il panico.
2: Cosa si chi ha fatto durante la pandemia, all'inizio della pandemia? Ah, ok, boia, avevo saputo venire, dove sei, piace questa città, no, Bologna. Osti, dove si porta via i morti con i camion militari?
0: A Bergamo.
2: Bergamo.
0: Il militazzo Lam,
2: Allora, e si mette a portare via con i camion militari e bare i morti, se presume, alle 7:30 della sera, passando a 30 all'ora attraverso la città, quando si poteva benissimo andare fuori per l'uscita posteriore.
0: Sì, Iga dovesto fare la cosa plateale,
2: oppure,
0: no?
2: Oppure meglio ancora aspettare così le 2-3 della notte.
0: E ora chi c'è che vedeva?
2: Quindi perché tutto questo? E questo con questo, senza contare quello che ha già combinato negli ultimi 36 anni, 36 anni e pochi, siamo appena solo all'inizio, neanche al 50% di quello che ha da fare. Stiamo da smettere che almeno qua in zona da me, è già un anno quasi, che ha messo lì i cartelli della protezione civile. Punto di raccolta della popolazione, e le due cartelle, uno giallo e uno rosso. Cosa serve che i cartelli per un'emergenza, di che tipo di emergenza? Perché dice della protezione civile, a quale emergenza si riferisce? O forse non è un'emergenza, ma qualcosa di molto più grande della psicopandemia che gli devo preparare.
0: No, adesso io con il metano, adesso te vedarei, poi i vuoi già parlare di razionare il metano, adesso si cambia, adesso andiamo sull'energia, quest'inverno andremo sull'energia, te vuoi sempre tenere
1: sulle
0: spine.
2: Metti caso, se chiude il metano di casa, magari quest'inverno gli crea condizioni perché sia parecchio freddo, lo sappiamo, vero? Che
0: adesso abbiamo un caldo anomalo, sti sta
2: bene questo inverno, che sarà il freddo anomalo, guarda caso che c'è carenza di gas, si chiude il gas, quindi campi d'emergenza per le calamità naturali, dove si ha detto baracchette riscaldate, e intanto ti allontana da casa, qui te la allontana da casa, dopo i faresti. Oh, ma l'anno prossimo, il 2027, 3 anni alla chiusura definitiva dell'agenda 2030. Poi non so se ti ha sentito l'ultima, sembra, metto un punto di domanda perché ancora non è chiaro, sembra che i coglioni europei, naturalmente l'Unione Europea, ne abbia già comincia a far entrare in Ucraina qualcosa delle truppe di terra in sordina, senza dire niente a nessuno, perché guarda caso era 3 giorni che non sentivo notizie riguardo all'Ucraina e alla Russia, e oggi ho sentito che Putin se l'ha accorto e ha detto: se in Ucraina entra truppe, dall'Europa, questo sarà considerato come una dichiarazione di guerra. Quindi, Thomas, cosa avremo da aspettarsi?
0: Ma in Etienne tutti sue spine, siete tutti d'accordo. Sì, sta tranquillo che siete tutti d'accordo, perché terra, i gavisti tutti vestiti con quei bei grembiuli azzurri, con la collana attorno, con una V, con un compasso, i gesi anche quello dei russi, i gesi tutti, quindi sta tranquillo.
2: Un momento.
0: Noi siamo carne da cannone.
2: Amico, sempre visti tutti, ti ha ragione, tutti con certi simboli sul bavero di Asaka.
0: Ecco, quindi
2: tutti tranne uno, qui è Asaka che ha sempre la bua pulita.
0: Però mio, ho visto vestito anche a me, però con compasso intorno, capito, che sta solo, ha preso solo una, stata una presenza, ho visto anche a me quello là, quello che te dici ti, ho visto anche a me in un video su Telegram, che dopo non lo so, è una supposizione che sia un fotomontaggio o altro, che era
2: esatto caio. Ti ricorda che avremo
0: intelligenze artificiali e tutto, per carità.
2: E comunque appena possibile proviamo a ascoltare quella canzone
0: c'è chi dice no, no, eh?
2: Ascoltiamo bene quelle parole, dopo che lui si andrà fuori di testa.
0: E quello è perché lui le sue idee di ribellione, di anticonformismo, di rifiuto dell'accettare quello che ci viene imposto dall'alto, ce l'ha sempre avuto, ce l'ha spiegata benissimo, dopo l'ascoltiamo, ma cazzo anche lui, però vedi, per la pagnotta. Dopo c'è Paolo da Treviso che manda certi messaggi che dopo l'Anna legge. Purtroppo è così, Paolo. È così, Paolo da Treviso.
2: Lo zio dice a me, per la pagnotta, va bene. La pagnotta va bene. Va buono, basta, sentiremo più tardi, vedremo.
1: Ok. Ciao Roby.
0: Ciao Roby.
1: Bene, andiamo avanti un po' con i messaggi. Abbiamo quello di Ada di Asolo che dice: ciao Anna, Thomas e Giorgio a casa, auguroni ad Anna di Breganze, Dunia, Mattia il nipote della Gabriella, Enzo DJ, glieli ho inviati tramite WhatsApp. Mia figlia Natasha con il marito Alessandro festeggiano l'anniversario di matrimonio anche loro oggi. Wow. Quindi tanti auguri, vi chiederei l'emozione non a voce di Adriano Celentano. Grazie, buonanotte Ada di Asolo. Poi abbiamo la Beatrice di Bassano che dice: ciao Tosi, come stai Anna? Ti hanno tolto il gesso? Per me morto Pannella, la tipa Emma ha cambiato rotta.
0: Pronto?
1: Sono d'accordo.
0: Aspetta, allora finire ancora, lei sì.
1: Sono d'accordo con Andrea Colombini. Bravo Thomas. Bell'argomento. Vai.
0: Chi era? Beatrice. Ciao Beatrice, grazie.
1: Di
0: grazie.
1: Ciao Bea.
0: Non ho capito che avevi letto tutto il messaggio, ecco.
1: Guarda che il 27 di settembre abbiamo il pranzo al Falco d'Oro a mezzogiorno e abbiamo il concerto degli Estasi e l'attributo Ramazzotti. Mi raccomando, Bea.
0: E chi che sei qua in linea adesso? Pronto?
3: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
1: Ciao Gabri.
3: Grazie, vi saluto a tutti e vi ringrazio perché è appena da casa.
1: Grazie, di tanti auguri a Mattia.
3: Anche io ho 15 anni.
1: Ma ci voleva la canzone. L'ho fatta mettere dall'amica.
3: No, saluto, faccio gli auguri anche a Dunia e anche a Anna e anche al mio amore, al mio gioiello.
1: Enzo DJ,
3: Ciao Toma, come stai?
0: Senta in carega Gabriella e te?
3: Mi sono giù andare in letto adesso.
1: No, che sei su tre.
0: Una volta te ieri su tre careghe. A me adesso penso su due e mezzo.
3: No, mi sono in cucina, sono su tre careghe.
0: Ma ancora?
3: Mattia è andato a casa, me ne vado di andare a casa, mi ne
0: Gavi ho festeggiato, Gavete festeggiato, compleanno di Mattia.
1: No,
3: no,
0: perché?
3: Perché hai detto che la gami, no, perché la gami non è a voi ancora.
0: Ah, poveretto, dai, va bene, dai, festeggia lì domani, se domenica.
3: No, hai detto che fa tutto sabato insieme con me.
0: Sabo che viene? Ah, perché abbiamo tirato anche Recce, anche a Gabriella qua, è vero ragazzi?
1: Certo, ma è la settimana prossima.
0: Sì,
3: sì, ma siccome che mi, al giorno che finisce il mese
0: è sì, mercoledì a Gabri, mercoledì, questo sì.
3: Sì, e mi faccio festa sabato, e la gente non la prego tutta, la farò, va bene,
0: fa un bel festone.
3: Mi contento. 20 persone, 22.
0: Ma nonna che bello. Sento, sai il menù, cosa mangiavo?
3: Amico, dito non posso niente a mangiare, chi c'era già?
0: Oh, se porta un panino da casa.
3: No, era mia figlia qua che ti fa il pasticcio, mia ora da avere amico che ti fa il secondo, e mamma di Mattia che ti porta i dolci e con le verdure.
0: Bene, ciao! Dai, dai,
3: che
0: la compagnia
3: è
0: più bella che ci sia.
3: Tutto il resto. Sì, insomma, saluto tanto i tuoi genitori.
0: Mo grazie, Gabriella.
3: Con gran bacione. Saluto tutti i speaker, con tutti gli ascoltatori, un bacione anche a Giorgio, un saluto particolare anche a Ugolina e anche a Beatrice.
0: Salutiamo a Beatrice da Bassano.
1: Carissima Bea. Oh,
3: ecco,
1: okay.
3: Un augurio a tutti qui che ha festeggiato qualcosa. Tanti auguri di tanta salute e un buon compleanno a tutti.
1: Grazie, grazie.
3: Ciao ragazzi,
1: Gabri.
3: Un bacione a tutti, vi voglio bene.
1: Ciao, ciao Gabri.
3: Ciao, ciao, ciao belli, ciao Thomas, grazie, grazie che siete là. Ciao, ciao.
0: Grazie a te Gabriella, un abbraccio, buonanotte, buon riposo.
1: Ecco qua, poi andiamo al prossimo messaggio. Non è accettabile che quelli che dispongono di informazioni di qualità, ovvero quelli dovrebbero decidere per il bene del popolo, che dispongono di fior di commissioni di esperti sempre mantenuti dalle nostre tasse, si rivelino poi degli sfacciati traditori del popolo. Non è accettabile. Questo è carissimo Paolo da Treviso.
0: Sì, ma soprattutto quando chi commette degli errori e gliene ha commessi, chi è che risponde delle decisioni, di queste decisioni prese quando si rivelano gravemente sbagliate? Hai visto fino adesso, Paolo, che qualcuno ne ha risposto in prima persona, a parte le commissioni, d'inchiesta, gli separa il culo tra dei ori, e soprattutto tutt'al più quando si rendono conto che è una cosa più grande di loro, fanno come Giorgio Palù, col presidente dell'AIFA che si è dimesso nel febbraio 2024. Perché si è dimesso? Lui ha detto che non andava d'accordo con Schillaci qua e là, però intanto cercano di seminare le tracce, e allora te la giro anche a te. Non è accettabile che anche se hanno delle informazioni di qualità, perché mi sembrava all'inizio una persona valida e dopo anche lui in un certo senso si è un po' dovuto adeguare alla grossa corrente che circolava in quel momento, che andava per la migliore, per la migliore per loro, altrimenti venivano buttati giù come birilli. Ecco, quindi è quello che fa male, quando uno si adegua per restare a galla, forse è un compromesso, però ci rimettono tutti gli italiani, ecco, tutta la carne da cannone come sempre, ecco, che si affida agli esperti mantenendoli con le proprie tasse, e invece si rivelano appunto questi esperti dopo far parte sempre il gioco del padrone e mai il gioco del popolo. Ma questa è una cosa ridondante, no? Ultimamente, che a chi noi davamo fiducia perché potesse difendere l'operato del popolo lavoratore proletario, è vero, e dopo sono i primi che ce l'hanno messa nel gnau,
1: ecco,
0: con fischio. Bene, perché tutto il mondo, se paese, purtroppo Io vagabondo, allora, che fermo gli auguri alla Dunia.
1: Tutto alla per te, Dunia. Tantissimi auguri.
4: Auguri, tra l'allera. Auguri.
1: La trombetta.
4: Evviva, auguri alla Dunia.

0: tantissimi auguri, Tonia.
1: Auguri, allora, auguri per da parte di tutti noi.
0: Certo, poi abbiamo ancora per la Anna di Breganze.
1: La Anna di Breganze che compie gli anni.
0: Anna!
1: Un abbraccio, Anna.
0: Tanti auguri, Anna.
1: Veramente da tutti noi ancora. Anna, 100 di questi giorni a te.

0: Questa è l'Anna di Breganze, tanti auguri, ecco, di buon compleanno da tutti noi ancora.
1: Auguri Anna! E per Mattia, cosa mettiamo a Mattia?
0: È la nonna che piace fare il caffè e ora è che facciamo un bel caffè.

0: ecco, intanto si è bevuto un caffè.
1: Ecco qua.
0: L'ada di Asolo. Dopo che mettiamo l'ada di Asolo la canzone. Pronto?
2: Sì, quando viene dopo bere il caffè?
0: Intanto mi ho gustante a canzone. So che è sempre
2: ecco,
0: fanno il caffè.
2: E ora ti aspetto fino a
0: Ascolta,
2: bere il caffè.
0: Voluto far così, te porti un termo del caffè caldo il 27. Così io bevo il stesso quello di Gabriele. L'olmo. No, tieni una bottiglietta di acqua. Ti fai il caffè freddo, in tia bottiglietta. Ti fai una cogoma in tia bottiglietta. Te me lo porti al ristorante. Perché al ristorante non c'è il caffè. La bevo quello di Gabriele.
2: Devi beverlo qua insieme con i tuoi genitori e con Anna.
1: Vedi come ti devi mettere.
0: Quando passa l'Anna si spalancano i cancelli e se non si spalancano li butta in terra.
1: Li buttiamo per terra.
2: Ah sì, ho goda via anche.
1: Ma andato pure via.
2: È per forza perché gli era mai andando tre tocchi e che sei una fia qua da vestire il cuore e da sentire addosso cosa faccio.
0: Così adesso a campo libero, insomma, quando che avviene. E appondare agli euro per i campi, insomma, Anna adesso qua a macchina.
2: Guarda che gli era il libro anche prima, perché gli era posato a rete, non dopo la gnocca.
0: Ah, ecco.
1: Hai capito.
0: Hai capito?
2: Va bene, ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Mi ricordo, diceva Elide sempre, diceva, capito? E era proprio questa.

0: saluto a tutti e buon ascolto. Stasera sono a fare la spesa al Cona e sono cato una donna che mi dà una mano, sta guardando ore per comprare 50 carte e mia roba. Grazie comunque e buon ascolto a tutti.
1: Eccolo qua, capito? Ciao! Elisea, voglio salutare!

0: Ecco, hai capito da a posto.
1: Bene. Ora dobbiamo mettere
0: sì.
1: un'emozione, non a voce. E facciamo gli auguri alla figlia dell'Ada di Asolo, alla figlia Natascia, con il marito Alessandro, perché è il loro anniversario di matrimonio. Oggi l'anniversario di matrimonio, Natascia e Alessandro.
0: Ma aspetta, è quello che ti ha fatto assistenza quando ti hanno portato via al manicomio alla festa di Gamma 5?
1: Alessandro, bravo.
0: Alessandro, bravo. Ti ha fatto assistenza.
1: Sì, e Natascia la moglie.
0: E Natascia la moglie.
1: Che sarebbe la figlia di...
0: E l'Anna l'hanno portata al manicomio criminale. Ho capito. Però l'hanno anche liberata, e c'è anche da dire anche quello.
1: Anca!
0: Auguri allora a Natascia e Alessandro.
1: Alessandro, tantissimi auguri.
0: Augurissimi! Ecco, Saria, è vero, il nipote...
1: No, chi nipote è?
0: Della
1: figlia.
0: Zia! La figlia!
1: Ada di Asolo!
0: Perché manca Davide Mengacci qua a spiegarmi tutto il giro della parentela, hai mai capito? Allora, il marito Alessandro sarebbe il genero, allora. E la figlia è Natascia. Auguri! Buon anniversario!

0: ecco qua, abbiamo il messaggio della... Quindi tanti auguri ad Alessandro e anche
1: a Natasha, Natasha per il loro anniversario di matrimonio. Ecco, quindi ancora tanti saluti alla Ada di Asolo.
0: Bene, e abbiamo ora la Beatrice di Bassano che dà un bacione alla Gabriella. Ciao Bea, Poi la Dunia ci dice ciao Anne Thomas. Vi ascolto con mia sorella. Oggi abbiamo festeggiato il mio compleanno e quello di Anna di Breganze. Vi abbiamo pensato, Dunia, e noi vi abbiamo fatto gli auguri.
1: Bene, fa piacere allora, ecco, che siete stati quindi, insieme con la Anna.
0: Grande, quindi bene, bene. Tantissimi, tantissimi di nuovo auguri. Oh. Vogliamo pensare a
1: Vasco Rosso.
0: Michele.
1: Ah, Michele da Venezia.
0: Michele di Venezia.
1: Dopo vogliamo. Abbiamo anche Vasco Rossi per Bombarolo anche.
0: Certo, poi ci ascoltiamo anche Vasco Rossi.
1: Allora, di Michele di Venezia.
0: Il nostro Michele di Venezia.
1: Sempre variegare un attimo.
0: Il nostro Reuccio, è immancabile il nostro Reuccio per Michele di Venezia.
1: Sì. Come si chiama, Anna, quella coppia che è così simpatico, quel signore che canta nelle feste, che viene nella motonave anche
0: che è Leo Lazzarini?
1: No, quello è un signore che ha i capelli brizzolati con la moglie magra, che sono simpaticissimi, che insomma canta queste, cantiamo sempre, facciamo il duetto Il Tuo Mondo. Vorrei tornare indietro per un momento. Vai, eccola qua.
2: È finito qui con noi. Adesso ti presento il cantante, va bene? Non ti arrabbiare. D'accordo. Signori, Claudio Villa.

0: Claudio.
1: A Giovanna Di Noale Gabriele, anche questa insieme a Michele da Venezia.
0: Direttamente da Tokyo. Non viene da Tokyo, no, stavolta non viene da Tokyo. Perché quando c'è il turismo tu vieni sempre da Tokyo, capito? Ragazzi, abbiamo capito, eh? Abbiamo capito tutto. Adesso andiamo avanti.
2: Siamo appena all'inizio.
0: Alla fine. Dunque, vi canterà per la fine. Tenete il tutto per la fine. Il tuo mondo. Prego.
2: Ciao.

0: Ma veramente, te pensi, solo 57 anni fa era questa canzone, era in diretta su Canzonissima nel 1969, 57 anni fa.
1: Mamma mia.
0: E lì che te domandi, ma sto mondo dove sta andando, va? Tutto così, nel nulla. Se non ci fossero questi mezzi, appunto, televisivi, le cassette, i nastri, adesso, non esisterebbe più nulla.
1: Veramente, e si dimenticherebbe tutto.
0: È quello che ha detto Totò, no? Il principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Totò, ha detto: ma anche se io muoio, io continuo a vivere con i film che ho fatto. Io continuerò ancora, e infatti è così.
1: Ma ancora
0: per fortuna,
1: avanti.
0: Che se l'onore hanno avuto il privilegio di avere già 57 anni fa questi filmati. C'è il giovane Johnny Dorelli che lo presenta, e ancora adesso c'è Johnny Dorelli vivo che si tiene fortunatamente. Adesso deve essere avanti con gli anni anche Dorelli, deve essere più verso i 90 che gli 80 ormai, perché qua l'età non guarda in faccia a nessuno. Lei è del 37, 20 febbraio
1: 99 anni.
0: 20 febbraio 37, e quindi
1: 99 anni,
0: 89, sì, che ne fa 90 adesso, febbraio prossimo, e va per i 90. Le mutandine della Gloria Guida gireranno ancora per casa, ma ormai non so se mai si deve mettere gli occhiali 12 diottrie, ormai. Comunque, dai, hanno fatto una bella vita, ecco, può essere contento con ecco, il suo percorso musicale, anche Johnny Dorelli. E Reuccio non si è fatto mancare niente con questa moto, no, che lo vedi ripreso, lui piaceva andare in moto. 18 anni di differenza con Gloria Guida, hai capito? La Gloria Guida è del 55 e lui è del 37, e si sono legati il 4 novembre 79 quando lei aveva 22 anni e lui 42, insomma, è una bella polastra, insomma, 22 anni, era il periodo proprio delle mutandine della Gloria Guida, ragazzi, sui che ancora ricordiamo, rimasti impresse nella pellicola cinematografica, e quelle mutandine saranno immortali nel tempo. Eppure lì vedi che il tempo cambia,
1: e la pubblicità dei jeans che facevano vedere i sedili della Hutzker.
0: Ecco, pensati, vedi, quello sta là, te lo vedi in televisione, lo vedi là.

0: sempre là e intanto il mondo cambia. Azze se cambia.
1: Avanti.
0: E come se cambia?
1: Bene, dai, chi da... oh, l'oracolo.
0: Beh, Poareto, dai. C'è ciao, chi dice no. C'è chi dice no. C'è chi dice no.
1: Dai, però
0: bevo, bevo un bottiglio. C'è chi dice no. E mi sembra così. E questo se ne ha fatte tante sto qua. E se ancora qua, cazzo, se ha fatto roba buona, si vede, eh. E se adesso che se ne ha farse che roba ha. Finché se faceva qui era roba buona, adesso non so. Ma c'è chi dice no. Può darsi che lui ha fatto ma non ha fatto. Ha fatto per fare. C'è chi dice no, mi lascia pensare. Ma sono tutte supposizioni. Radio Gamma
1: Cinque
0: Sembro

0: eccolo qua, c'è chi dice no. Questo è Vasco Rossi, Vasco il Rossi. Blasco.
1: Vediamo cosa dice Michele di Venezia. Grazie signora Anna e Thomas per la dedica. Già Claudio Villa voleva tornare indietro in un mondo che non può ritornare. Pensiamo cosa accaderebbe oggi se vedesse questa situazione. Il mondo che fu non può ritornare, ma la sua voce è sempre viva, e come che viva, ed è già qualcosa. Grazie Michele di Venezia.
0: Grazie Michele, cosa canterebbe oggi? Anzi, non potrebbe più cantare perché già allora era ostacolato, che il suo modo di cantare era, diciamo, alla mo' di Lino Banfi, era orsoleto, è vero Anna? Era orsoleto, se figurati adesso, se non sarebbe stato orsoleto, sarebbe stato, cosa c'è più grande dell'orso? Super orsoleto. Sentiamo. Guarda questa telefonata. Beh, perché abbiamo perso la melodia italiana, il sentimento, abbiamo perso tutto. Pronto?
2: Pronto?
0: Chi che sei?
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Guarda che sono un amico, sono una festeggiata. Anna, o sa?
0: Io sa, Anna, chi sei? Ea?
1: Ah, la Angela di Milano, la nonna Angela.
0: Ah, sì.
2: Mille anni di anniversario.
0: E che compio gli anni di anniversario?
2: No, sabato, io fatto il sabato. Ma scorso.
0: Ah, sei Angela di Gemellini, Gemelloni, Anna.
1: Sì.
0: Adesso ho capito, dai, adesso ho capito. A te che hai fatto anniversario sabato scorso e Anna non mi dice niente.
1: No, ma noi gli abbiamo fatto.
2: Vita,
0: e non mi dici niente. Vergognati, Anna. Mannaggia.
2: Ma quanti anni ti sei?
0: No.
2: 62.
0: Mamma, Anna, 62 anni di matrimonio, quindi le nozze di diamante le abbiamo superate. Dobbiamo andare al platino.
1: Ma 70. Guarda che io l'avevo noi sabato scorso.
0: Non c'eravamo in trasmissione.
1: No, non c'eravamo. Però la domenica all'angolo delle poesie ho detto che ieri ha compiuto l'anniversario di matrimonio l'Angela, la nonna Angela di Milano, con suo marito Giancarlo.
0: La domenica andando alla messa.
1: Che?
2: Dopo domenica che abbiamo festeggiato i gemelli.
0: Che ha festeggiato, ragazzi, tio, ieri in festa domenica.
1: Però noi all'angolo delle poesie con la Lucia
2: siamo in 11 e abbiamo mangiato una pizza.
1: Vedi, brava. E vedi la nonna Angela. Però il bello che noi domenica, siccome questo vagabondo ha scioperato domenica scorsa,
0: io non mi ricordo,
1: ha scioperato domenica scorsa, c'ero solo io e la Lucia e ti abbiamo fatto gli auguri dell'anniversario di matrimonio.
2: Allora io ti chiedo scusa perché
0: domenica hanno fatto trallallero loro, perché mancava l'angolo, mancava il terzo somaro, mancava il terzo somaro. Allora c'erano due signore qua e hanno fatto un maglione col gomitolo di lana. Hai capito?
1: Vai la quadriglia!
2: Certo, Anna!
1: Ehi!
2: Aspetta che voglio dirti una roba brutta!
0: Oh, signore!
1: Che è successo?
2: Il messiero che si ha accoppato un pronipote qua a moto da 26 anni.
0: Madonna,
2: il giorno 14,
0: mia.
2: Il giorno prima della Madonna Assunta.
0: E di agosto, 14 agosto, 26 anni, mamma mia, qua a moto,
2: proprio.
0: Anna.
2: Guarito, si andava via in moto da solo, insieme con un amico, con un altro moto da solo, e se, non si sa ancora come, perché non gli aveva un striscio, non gli aveva niente, andava per terra e è morto.
0: Ma non ha sbattuto da nessuna parte?
2: Niente, pensate che ne ha rotto neanche il casco che gli aveva nata in testa.
0: Non ha perso, cioè,
2: sta un malore. I dottori del coso di Trento, perché
0: 26 anni tu si pensava.
2: Mi che stai buoni capire neanche a loro come mai che sto ragazzo da una parterra sei ucciso.
0: Ecco. L'è cascata solo, cioè lui è caduto da solo.
2: È caduto da solo. Pensa che se passava uno e gli ha chiamato l'elicottero perché gli ha detto un conosciuto che passava per la strada e gli ha chiamato l'elicottero che io porto via, che io sono su che io porto via perché gli ha detto di una roba qua, ambulanza, di una roba troppo lunga.
0: Tosi.
2: E ora gli ha chiamato subito l'elicottero e lo ha portato.
0: Io ha portato chi doveva portarlo.
2: Non so neanche come che si chiama perché gli era sta da anni in giro se gli aveva fatto male una gambetta un gemello dove sta anche io su quello che hai. Santa Chiara, l'ospedale di Santa Chiara.
0: Però ne uno che se sta niente da fare, insomma, non 26 anni.
2: Come che da dentro gli ha detto che non c'è niente da fare.
1: Ecco.
2: 26 anni. 20,
0: mamma mia.
2: Pensi che canzonava di ieri e gli era solo per proloco e gli era massacciato. Ma c'è stato tanto sul giornale, sul mattino, gli ha detto una roba tremenda.
0: Lo cavaremo anche visto, magari. Lo cavaremo anche visto.
2: Tutto giorno, ma.
0: Sì. 14 agosto, ragazzi.
2: Che aveva nome? Marco Maria Vespa, non mi ricordo neanche
0: quello. Aspetta, vedremo se viene fuori. Marco Vecchiato, Marco Vecchiato.
2: No, aspetta che mi vengo in
0: originario Vecchiato. Vecchiato. Originario di Massanzago in provincia di Padova.
2: Sì, proprio.
0: Avvenuto lungo la strada Passo Cereda tra San Martino di Castrossa e Passo Cereda in Trentino. Mentre guidava la sua moto durante adesso, un'uscita con un amico.
2: Adesso tutte queste robe sì, io sentivo, ma adesso non mi ricordo.
0: 11 giorni di agonia, senza mai riprendere conoscenza.
2: Ma pensa che io vado in agonia, perché è andato là tutto.
0: Mamma mia.
2: Pensate.
0: I Vecchiato.
2: E gli era il cuore, non mi ho saputo solo del cuore, gli era donato il cuore a uno vecchio come io, di 26 anni.
1: Ecco.
2: E dopo tutto il resto lo so perché non voglio neanche sapere. Che dolore, passo mamma, se papà.
0: Te credo, cara. Te credo.
2: Ecco, per quello non abbiamo fatto tanto baldoria, che avevi il suo dolore.
0: Guarda, queste che avevi in famiglia, guardati.
2: Sì. Va bene, dai, intanto sono arrivato a 62 anni. E ora, adesso era il 5 Alberto il 6, a Grazia il 22. E Anna che ha compiuto gli anni, che è figlia di Alberto, il 21.
1: Ecco.
2: Tutti in settembre.
1: Ma tutti a settembre.
0: Ascoltami, Angela. Ma avevi un vivaio di fiori, voi altri qua, si parentaco qui, che ha dei fiori?
2: No, anche a Massanzago. No, no.
0: Ecco, no, pensavo perché.
2: No, no. Non c'è neanche viviare, non pare che non sia neanche. I reni che che vende fiori, ma non i vivagli.
0: Ho capito.
2: No, no. Perché a mamma del suo ragazzo era il cognome mio, perché il suo papà gli era mio fratello. Mi so becchiolo del cognome.
0: No, ho capito.
2: Mamma che era Monica, che era la mamma di Marco, che becchiolo che era.
0: No, mi parlavo di Vecchiato, ho capito.
2: No, Vecchiato è il papà di Marco. Monica, che era mamma.
0: Che era una volta.
2: Era un Vecchiato da Pionca.
0: Che una volta Abano, ma che era.
2: Stava
0: che era una fioreria Carla che veniva da che bande A, che faceva Vecchiato del cognome per quello. Oh. E dopo si è tornato là da dove se da chi paese suo di origine, che è questa zona qua.
2: Tanti anni,
0: comunque se disgrazie tu, se disgrazie.
2: Non so quel cognome che
0: gli ha. Se disgrazie, cari, se disgrazie tanto. Comunque,
2: Maria Vergine,
0: un pensiero da tutti noi, ecco, per quello che vi è successo in famiglia, Angela.
2: Proprio. Il giorno prima della Madonna.
0: Te mando un grande abbraccio.
2: Ma certo che se aveva preparato a casa della nonna del Pianca, perché gli aveva anche,
0: e gli aveva amorosa, sì, io vedo qua Maya, si chiama Maya, e doveva andare a convivere fidanzato con Maya. Non voglio sapere altro, Vara, non voglio sapere altro. E a vita quanto che sei bastarda qualche volta.
2: Sì,
0: cari.
2: Mi pare che a mamma di Amaya, e anche a Maya, a mamma, papà di Amaya, non sia neanche italiano.
0: Chi vuole essere lieto sia del domani, ve certe, sai che è proprio così, cara.
2: Oh.
0: Ciao.
2: Ma tutti questi ragazzi che si occupa questa moto.
0: Moto è come mosche. È come mosche, Dio, ma che si schianta addosso dappertutto. Corre, corre moto, non ha niente a fare.
2: Con Nicolò. Pensa se gli viene fatto arrampicando sui montagne di licenza. E ha detto tanto non capo il giornale del Veneto. Il signor Ruto accorda, non so, si è cascato a 200 metri di profondità. L'altro giorno Nicolò è andato a suonare anche io, a Saunara, ma tutti i citosati che si occupa.
0: Mamma mia.
2: Ma guarda che c'è una roba tremenda, e dopo? Ma guarda che c'è una roba tremenda, sì.
1: Sì, veramente.
2: Pensare che ne avremmo tre anche noi, perché tre, adesso vedete anche qui, Alberto che viene su, Alberto che...
1: No. Sì, sono i tre gemelli, sì, sì.
0: Tre gemelli.
2: Ma guarda che c'è una roba dolorosa, sì.
0: Certo.
2: Pensare che va via e ne torna altro.
0: E ne torna, guarda, c'è la roba più brutta che può capitare.
2: La macchina?
0: Perché sta ben capito, non è che uno dice...
2: Uno è legato allà a strada, a Nicolò. Tu ne sei fatto male né uno né altro, ma le macchine... Rotte abbastanza.
0: Beh, intanto in macchine sei giusta?
2: Sì,
0: è vero, te fa ancora, che ha detto a Ginna, in macchine fa ancora.
2: Ma manca di 15 lì che sei morto che altro fuori.
0: È proprio così.
2: Succede un altro.
0: E indietro non si torna.
2: Io ha tagliato la strada, a venire fuori dal laterale e ha tagliato la strada, non ha guardato a destra e a sinistra, in avanti così.
0: Essendo avanti così.
2: Quello che fa Nicolò.
0: E se momenti fatidici, non so, se è appuntamenti col destino, se è un caso, se è... non si capisce niente. No,
1: quando è arrivato il destino, quando è arrivato
2: l'ultimo capitolo.
0: Sì, ma se è una roba impensabile, così giovani così, no?
2: Neanche una pacca, era la parte, non era quella parte che era la tua macchina.
1: Ok, va bene Angela, dai che noi dobbiamo fare i saluti.
2: Grazie, metto messo una canzone.
1: Ciao Angela, dai adesso ciao, te la dedichiamo.
0: Ciao,
1: vai.
0: Che dopo qua facciamo i saluti tra un quarto d'ora. Ciao.
1: Ciao
0: sì.
1: Angela, ciao.
0: Purtroppo sì, comunque. Pensai a stare bene anche a Paiù, non so dirti altro. Ciao Angela, un abbraccio ancora e buonanotte, ancora auguri.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Oh, Brunella!
0: C'è la Brunella?
1: È la Brunella!
0: È la Brunella!
1: La carissima!
3: Ciao.
1: Ciao Brunella! Che sorpresa quest'ora, so che dormi sempre.
0: Sei svegliata?
3: Stanotte invece no. Sto ascoltando per prima ancora che arrivassi tu. Sto ascoltando, ho ascoltato Thomas che parlava della Bonino, eccetera. No, io adesso saluto questa signora che ha appena chiamato.
1: La nonna Angela.
3: Della disgrazia di... cos'era, un nipote?
0: Pronipote.
3: Ah, un pronipote.
0: Però famiglia sempre familiare.
3: Perché quando si perde una creatura in un incidente stradale deve essere
0: orribile. Sì, ma se tu pensi si stavano dovevano convivere,
3: scambia il mondo,
0: andare per recarsi a casa e tutto fa morire
3: un
0: così.
3: Attimo ci sei e l'attimo dopo non ci sei più.
0: Ma veramente
3: penso ai poveri genitori che
0: come si trovano in questo momento.
3: Esatto. Io sono vicino e le faccio gli auguri perché mi sembra che abbia compiuto gli anni anche lei, vero?
1: Sì, l'anniversario.
3: Io è per questo che sto chiamando, perché so che ci sono tanti compleanni. Purtroppo io, come al solito, ho la giornata sempre stravolta da tante cose e mi sono dimenticata della Dunia e anche dell'Anna.
1: Della Anna.
3: Sono due persone a cui voglio bene da matti. però va bene, li chiamerò domani. Ma dato che ero sveglia, ho detto aspetta, faccio un augurio circolare a loro e anche a Enzo DJ e a tutti, insomma, so caro. Che ce ne sono parecchi che compiono gli anni adesso.
1: Sì, difatti
3: abbiamo... questo mese qua per me una volta era molto bello questo mese, perché avevamo tante ricorrenze, tante. Invece guarda, è cominciato già mercoledì scorso che avrebbe compiuto gli anni mio figlio.
1: Difatti io l'ho ricordato anni, Massimo.
3: Il 9, sì, era nato il 9 settembre. E dopo ci siamo io e Valerio, ma non abbiamo nessuna voglia di festeggiare, insomma, ecco.
1: Lo so,
3: perché
1: che
3: è un periodo
1: giorno...
3: molto, molto, molto delicato questo. va bene, non voglio rattristare nessuno, ho sentito un po' di allegria che mi avete tirato su un po'. Thomas, ma dove l'hai trovata fuori la canzone lì? Capito?
1: Capito.
3: Mi hai fatto tornare indietro
1: nel tempo.
3: Mi hai fatto fare un sorriso, guarda.
0: Bene, bene, fa piacere. Ogni tanto dobbiamo rispolverare qualcosa.
3: Ogni tanto bisogna anche divagare un pochino, sì. Ecco, niente, sono uscita solo per questo, ecco, non è che ho molte occasioni, perché come dice Anna, tante volte io dormo, lei lo sa, perché cosa volete, io tutte le mattine alle 4:30, 5 sono già su, sono già sveglia, perché metto la sveglia alle 6, ma non serve mai, perché tanto sono sempre sveglia non da prima. E perciò dopo la sera di conseguenza ho anche sonno, perché durante il giorno non è che ho tempo di dormire e le giornate sono così un po' tutte condizionate dalla salute di Valerio tutto, insomma, e anche la mia, perché non sto bene nemmeno io. E così vi saluto tutte le persone che sono all'ascolto e un bacione alla Dunia e alla Anna, saluto se c'è in ascolto anche l'Agnese e dopo chi c'è ancora, non mi ricordo più, mamma mia, ho perso proprio anche la memoria.
1: Claudio dalla Beppa, lo salutiamo caramente.
3: Sì, io
1: Beppi 300,
3: la Valentina, nonno Piero, li saluto tanto.
1: Caro, io stamattina lo so.
3: Insomma, io adesso in questo momento sono un vuoto di memoria. Saluto un po' tutti, ecco, tutti quelli che sanno che io li ho nel cuore, anche se non mi sentite mai. Io cosa volete? Sono una, forse una delle più vecchie di Radio Gamma, io che ascolto, uno dei più ascoltatori, di più vecchi di tutti, perché ascolto ancora dei tempi, dei tempi della notte dei tempi. Sì, dall'80, insomma, 79-80 che l'ascolto. E perciò ne ho visto di acqua passare sotto i ponti. E allora voglio dire, tante persone che conoscevo non ci sono più, né ascoltatori e tantomeno stiche, le cose cambiano, c'è tutto un rinnovamento,
4: un ricambio,
3: io non sono stata più al passo, dico la verità, non mi sono proprio allontanata, diciamo, proprio, ma non perché, proprio perché non ascolto più la radio, non ho più quell'entusiasmo che avevo una volta. Sono un po' demoralizzata da questo mondo brutto che stiamo vivendo. Io lo sento un mondo ostile per me, io non riesco a starci dietro. Tutti corrono, tutti parlano veloce, tutti, io non sono più capace, sarà che sono diventata vecchia, non lo so, ma a me non piace questo modo, neanche le canzoni di adesso non mi piacciono, non mi interessa proprio più niente. È dal 2000 che io non ascolto più la musica leggera. Se mi ascolto qualche bel cantautore degli anni 60, quelli sì, ma dopo tutto il resto no.
1: Sì.
3: Va bene, allora adesso non vi sento più, sto parlando da sola.
1: No, ti stiamo ascoltando Brunella.
3: Non mi sento interloquire, perché
0: siamo qua perché Brunella sente poco più. Se gli parlo, capito?
1: È così, no, vai tranquillo.
0: Perché al telefono che forse esce piano la voce nostra, e allora stiamo in silenzio noi finché parli te.
3: Beh, no, no, no, non importa.
0: Però
3: io sono con l'auricolare.
0: E condivido quello che pensi.
3: Perciò sono, non so neanche se io ho un po' di ritorno anche, tra l'altro.
0: Forse hai ritorno, ecco, perché quello che ha detto lo condivido, che è cambiato il mondo, che è tutto un mondo,
3: no, ma veramente,
0: differente.
3: Guarda, io lo dico sempre alle persone che mi stanno qua attorno, quelli che vengono per casa, anche ragazze giovani, ma signore anche dei 40-50 anni così, ma io non le capisco quando parlano. C'è la signora che è come mia figlia a stessa età, e viene qui ad aiutarmi con le faccende, no? Con i lavori più pesanti, e io quando parla io delle volte capisco, ma diciamo il 30% di quello che parla, perché parla tutto veloce. Io non riesco a stare dietro, mi dico sempre: Federica, parla un pochettino più lentamente possibile. Ma sono tutti così, sai? Anche mia figlia lo stesso, quando siamo al telefono che mi parla non capisco niente, dico parla lentamente, non so perché abbiano tutto quanto sta fretta. Ma non solo sul parlare, su tante cose hanno fretta, abbreviano tutto quando fanno i messaggi, tutto un parlare, tutto un... Ma io sono della vecchia guardia, non mi piace questo modo di... E poi senza contare che non mi piace proprio come va il mondo adesso, anche in tutti i sensi, insomma, non mi fa niente, non ho proprio nessuna aspettativa bella per questo che sta avvenendo. E io ho tanta paura, adesso ormai sono arrivata al capolinea, diciamo, ma se io penso ai ragazzi giovani, ai ragazzi bambini di adesso, cosa aspetterà queste creature? Questo che andiamo avanti, non so cosa verrà avanti, io sono spaventata, veramente, quando sento queste cose che stanno avvenendo per il mondo, ma siamo qui sull'orlo della guerra, non lo so. Come ci hanno portato veramente a...
1: alla distruzione.
3: Ma vabbè, insomma, ci sono certe persone. Io tante volte dico, sai, che bisognerebbe proprio pensarci, ma ci meritiamo anche l'estinzione delle volte, perché siamo anche tanto addormentati, non ci svegliamo mica, continuiamo sempre a andare avanti, parliamo e dopo alla fine non cambia niente, e vedi com'è, insomma, lo stato delle cose, come sono. Io non mi riconosco con questa società di adesso, sarà perché sto passando anche un periodo del declino proprio fisico mio, no? E ho completamente cambiato il modo di vivere, per via delle mie paturnie che ho, insomma, con questi occhi che non ci occhi uno che devo affrontare un intervento fra poco e ho tanta paura, e dopo il camminare che non ho paura, perché sono in un mondo che ho bisogno di tutti. Ho bisogno sempre di qualcuno che mi accompagni, non guardo più la televisione perché non la vedo tutta nebbia, non leggo più, tutte le mie passioni, la pittura, l'enigmistica, le mie letture, tutto ho dovuto abbandonare, tutto. Mi sono rimaste la radio, che come ripeto non ascolto più di tanto, e le mie audiolibri. Ecco, io mi appassiono con gli audiolibri, ascolto sempre audiolibri, sempre le storie su YouTube, cerco, guardo qualcosa di edificante che mi piace, che mi fa pensare, che mi fa... E così esulo anche un pochettino da quello che è la mia situazione, ecco, per venire fuori, perché altrimenti impazzisco. E vabbè, insomma, finire sempre che la povera è triste, io non voglio. Perciò saluto ancora tutti, meglio che chiuda qua. Mando un bacione a tutti quelli che mi conoscono, quelli che si ricordano ancora di me, e tutti gli ascoltatori, e tutti quelli, i vostri ascoltatori che state in questo momento ascoltando. Io ho perso un po' che la dimestichezza, una volta ero a chiacchierona, adesso non parlo più neanche per radio, no, non sono più capace di fare niente, sono rottame.
1: Ok, va bene Brunella, va che salutiamo.
3: Ciao, saluto. No, non vi chiedo neanche canzoni, perché ascolto quella che mettete su e mi piace.
4: No,
3: non è che sono diciamo concorde con tutti i gusti delle persone, perché io ho i miei, cioè io non ho, penso che tutti quanti abbiamo le nostre preferenze, no? Io certi cantanti proprio non mi sono mai piaciuti, non mi passeranno neanche mai, e perciò, ma io rispetto per tutti, ognuno ha le sue percezioni, io ho le mie e tutti, vabbè.
1: Ok, babbo Brunella.
3: Ciao, vi saluto, chiudo qua perché altrimenti prendo troppo spazio. Ciao, okay. Ciao a tutti.
1: Ciao, notte ciao, Brunella.
0: Ciao, grazie.
3: Ciao,
0: tanti auguri. Ognuno si porta dietro le sue problematiche, ragazzi.
1: Ecco qua. Boh, siamo arrivati alla fine, gente. Noi vi salutiamo. Vediamo
0: un grande abbraccio. Ringraziamo l'Anna.
1: Ecco qua, noi purtroppo chiudiamo qua. Guarda, salutiamo il nostro Davide, il 625 poeta pazzo.
0: Preparati domani sera, fai secondo pilota, Davide, domani anche
1: ecco,
0: primo pilota e mezzo.
1: Presente. Abbiamo salutiamo anche Massimo da Rovigo, dove dice c'è stato un suo messaggio, ma dai, casomai ne sentiremo domani sera. Quindi salutiamo la carissima Dunia, facendogli di nuovo tantissimi auguri del compleanno, la Beatrice di Bassano, la Ada di Asolo con i suoi figli che hanno fatto l'anniversario di matrimonio, Davide d'Alessiano, e salutiamo anche il Michele di Venezia, Paolo da Treviso, il nostro carissimo Oracolo, l'Oracolo
0: RDM,
1: no, RDM, Beppi 300,
0: grande, ciao Beppi,
1: e insomma tutti indistintamente li salutiamo, tutti chi abbiamo nominato, chi no, e ritenetevi tutti salutati.
0: Allora questi li saluta indistintamente, no? E invece mi saluto distintamente, uno per uno. Sì, sto qua fin domani mattina.
1: Ciao Thomas, grazie. Ciao, salutiamo Anna. Anche la carissima Ginetta.
0: Ciao Gina, grazie. Ti porti pazienza qua, Anna, grazie. Ti apporti anche per me. Certo. Tanta pazienza che vuoi, eh. Sei disgraziato. Comunque ce la teniamo per come, sai. E mandiamo sempre grazie ad Anna, che adesso è senza, non è più brazzo rotto, quindi non va più dai mobili brazzo rotto a comprarsi la fornitura. Andrà,
1: però è handicappato.
0: Adesso va alla SME direttamente. Adesso può andare alla SME. Però è rimasta un po' offesa. Ma non offesa perché è ingazzosa. No, è offesa perché è un po' dolorante. Una volta dice.
1: Dollari, è pieno
0: perché
1: di dollari.
0: Dicevano una volta è offesa, c'ha un braccio offeso. E tu digli paroline, carezzalo, vedi che se gli passa
1: tutte le carezze, ma manca buca
5: una.
0: Ora cari, un caro abbraccio ancora a tutti voi, continuiamo con questa nota così leggera, ecco, di questo sabato, che ormai siamo nei primi 6 minuti di domenica, e ci riascolteremo alle ore 21 con la trasmissione di Anna con il Cantagiro, secondo girone, anno
1: 1966.
0: Allora ancora tutti da Radio Gamma
1: 5.
0: Buonanotte e ciao gente, buona domenica a tutti, grazie.

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, mi sono attardato 2 minuti per salutare qui tutti gli amici qua fuori. Oggi riprende il GAS di settembre 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo B architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia appunto il sabato mattina fino alle 13. Tante cose da raccontarvi anche oggi, in particolare vi anticipo già che avrò due ospiti che ci parleranno per quel che riguarda il discorso dell'Amazzonia, presenteranno un libro. Il giornalista Favarato e il professor Eric Trevisiol. E questo lo avremo dopo le 11 come di consueto. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

in cui una persona tossica smette definitivamente di avere potere su di te. Il momento in cui rifiuti di consegnarle la tua reazione emotiva. Trascorriamo anni a logorarci nel tentativo inutile di cambiare chi vive di manipolazione, calunnie e cattiveria, senza renderci conto che stiamo solo offrendo il combustibile ideale per alimentare il loro disordine. Regola fondamentale insegnata dal Buddha non richiede fughe disperate né conflitti estenuanti, ma una postura interiore così limpida e inespugnabile da far cadere ogni provocazione nel vuoto. Quando impari ad applicare questo principio, la negatività altrui perde consistenza senza sfiorare la tua pace. Scoprirai come blindare la tua mente e riconquistare la sovranità psicologica. Di fronte a un attacco verbale inaspettato o a una critica intrisa di malizia, l'istinto umano primordiale ci spinge quasi sempre a contrattaccare con la medesima ferocia. Sentiamo un calore improvviso salire al petto, la gola contrarsi e i pensieri affollarsi febbrilmente alla ricerca della replica perfetta che possa ristabilire la nostra dignità violata. Eppure, in quel frammento di secondo in cui cedi all'urgenza di rispondere, hai già consegnato le chiavi del tuo equilibrio nelle mani del tuo provocatore. Chi adotta comportamenti manipolatori vive di reazioni riflesse. L'individuo ostile lancia un'esca avvelenata sperando che tu la afferri con ansia, poiché il suo scopo non è chiarire un disaccordo o cercare un terreno comune, ma verificare se possiede ancora il potere di alterare il tuo stato d'animo. Se raccogli quella provocazione, ti trasformi nel burattino mosso dai fili invisibili della sua frustrazione, intrappolandoti in un ciclo vizioso di logoramento emotivo. Negli insegnamenti antichi,

la tua risposta. Terzo, ricorda a te stesso che l'aggressività altrui rappresenta un problema esclusivo di chi la manifesta, non un giudizio reale sul tuo valore. Spezzare questo automatismo richiede un coraggio profondo. Rifiutando di raccogliere l'esca, trasformi il conflitto in una scena priva di impatto, proteggendo la tua sacra lucidità. Quando decidi deliberatamente di non partecipare a questo gioco distruttivo, la rabbia altrui implode su se stessa per mancanza di attrito, restituendoti la piena padronanza del tuo spazio vitale. Esiste una regola fondamentale tramandata dal Buddha storico che ribalta per intero la nostra comprensione delle relazioni umane. Se non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata potrà mai ferirti. Quando subiamo un attacco verbale, la sofferenza che percepiamo non è generata dall'insulto in sé, ma dalla resistenza opposta, da quella costruzione fragile e fittizia che chiamiamo ego. È l'orgoglio ferito che grida vendetta, pretendendo di proteggere una reputazione illusoria davanti a persone che cercano solo disordine. Nel Majjhima Nikaya, Siddhartha Gautama illustrò questo principio attraverso l'immagine sublime della terra solida. Spiegò ai suoi discepoli che si possono versare sulla terra sostanze profumate o rifiuti ripugnanti e maleodoranti, ma la terra non proverà compiacimento per le prime né repulsione verso i secondi. Essa rimane immutabile, vasta e accogliente, totalmente incurante dei giudizi transitori di chi vi cammina sopra. Riconoscere l'assenza di un sé permanente ti conferisce la medesima maestosa invulnerabilità. Quando un manipolatore ti accusa ingiustamente o tenta di sminuire i tuoi sforzi, sta indirizzando il proprio veleno contro la proiezione mentale che ha costruito sul tuo conto. Se smetti di identificarti rigidamente con quell'immagine esteriore, ti accorgi con disarmante chiarezza che non esiste alcun bersaglio reale nella stanza. Le sue parole taglienti attraversano lo spazio vuoto della tua coscienza senza trovare alcuna superficie su cui fare attrito o conficcarsi. Questa comprensione radicale non coincide con la passività o la fuga dalla realtà, bensì rappresenta il vertice dell'intelligenza spirituale. Il maestro Zen Dogen spiegava che la vera liberazione consiste nel permettere a ogni fenomeno di manifestarsi senza opporre barriere artificiali. Quando un individuo scorretto si accorge che le sue armi verbali colpiscono solo il vuoto, sperimenta un senso profondo di disorientamento, poiché la sua energia distruttiva perde slancio e ricade interamente su chi l'ha generata. Rimanendo trasparente e privo di vanità, trasformi ogni provocazione in un rumore lontano e insignificante, custode inattaccabile della tua autentica pace. Così facendo, ristabilisci un confine naturale che non necessita di asprezza, ma sorge spontaneo dalla pura consapevolezza della tua inviolabile indipendenza spirituale da ogni meschina influenza mondana del presente. Tacere deliberatamente nel mezzo di una disputa accesa richiede una forza d'animo infinitamente superiore rispetto a quella necessaria per alzare la voce o insultare. L'antica tradizione contemplativa custodisce il segreto dell'Ariya Mauna, il nobile silenzio, inteso non come mutismo impaurito o rassegnata sottomissione, bensì come un'azione cosciente di suprema maestria interiore. Quando scegli di non alimentare la contesa, disinneschi all'istante la spirale distruttiva in cui l'altro sperava disperatamente di trascinarti. Le persone che vivono nutrendosi di conflitti cercano costantemente un contraddittorio per convalidare il proprio dramma interiore. Ogni tua spiegazione accurata, ogni tentativo logico di difenderti viene immediatamente manipolato, decontestualizzato e usato come nuova legna da ardere nel loro fuoco emotivo. Rimanere in una presenza quieta e impenetrabile toglie del tutto l'ossigeno a questo meccanismo, costringendo l'interlocutore a scontrarsi con il vuoto della propria aggressività. Il saggio indiano Bodhidharma dimostrò come una presenza immobile e priva di discorsi difensivi possa disarmare qualsiasi ostilità esteriore molto più efficacemente di mille argomentazioni razionali. Il silenzio

0: consapevole funge da specchio implacabile. Non offrendo alcuna sponda alla rabbia altrui, riflette fedelmente la miseria dell'attacco, rimandandola direttamente alla sua fonte d'origine. Per applicare questa nobile arte nelle tue interazioni quotidiane, puoi adottare tre risposte interiori. 1. Mantieni il contatto visivo con serenità e fermezza, comunicando senza proferire parola che il tuo spazio spirituale rimane del tutto inviolabile. 2. Lascia cadere a terra le frasi provocatorie senza tentare di raccoglierle, permettendo loro di esaurire la propria carica tossica nello spazio circostante. 3. Focalizza l'attenzione sulla solidità del tuo corpo e sulla distensione del respiro, evitando che la mente inizi a formulare repliche affannose. Abitare questo silenzio strategico disorienta chiunque tenti di manipolarti, privandolo del potere di condizionare le tue giornate. Riconquisti così il ruolo di custode sovrano della tua tranquillità, muovendoti nel tessuto sociale con la dignità regale di chi conosce l'inestimabile valore della propria pace. Senza bisogno di alzare barriere ostili, fai dell'imperturbabilità la tua guida suprema, trasformando ogni sterile tentativo di offesa in un'opportunità straordinaria per radicare ancora più a fondo la tua incrollabile stabilità d'animo nella tua vita. Nessun essere umano veramente sereno e in armonia con la propria interiorità avverte la necessità di ferire, calunniare o manipolare chi gli sta vicino. L'arroganza ostentata, le critiche corrosive e il bisogno compulsivo di controllo sono esclusivamente le manifestazioni esterne di un profondo incendio che divampa dentro chi le mette in atto. Quando una persona riversa fango sul tuo cammino, non sta compiendo un atto di supremazia, ma sta semplicemente mostrando il disperato tormento delle proprie afflizioni mentali, note nelle antiche dottrine come Klesha. Il venerabile maestro Thich Nhat Hanh utilizzava una metafora memorabile per descrivere questa circostanza. Se la casa del tuo vicino sta bruciando a causa della sua stessa imprudenza, rincorrerlo per insultarlo o pretendere spiegazioni mentre le fiamme divampano farà bruciare inevitabilmente anche la tua dimora. Il tuo compito prioritario ed essenziale deve essere sempre quello di proteggere e custodire il tuo spazio vitale, impedendo alle faville distruttive di oltrepassare la tua soglia. Comprendere questa realtà oggettiva dissolve istantaneamente il veleno del risentimento personale. L'aggressore non è un gigante invincibile, ma un prigioniero delle proprie insicurezze che tenta goffamente di placare il proprio bruciore interno cercando complici con cui condividere l'amarezza. Se scegli di rispondere con sdegno o rabbia, accetti di entrare nel suo rogo, finendo per consumare le tue energie spirituali più preziose. Guardare chi ti ostacola attraverso questa chiara lente di verità psicologica permette di mantenere una distanza di sicurezza inattaccabile. Non si tratta di giustificare condotte irrispettose, ma di riconoscere il pericolo ed evitare accuratamente di farsi trascinare nel baratro altrui. Lascia che l'altro gestisca le conseguenze del proprio fuoco emotivo senza offrire la tua legna al suo incendio. Dimorando in questa solida lucidità, preservi intatta la freschezza della tua mente, consentendo alla tempesta di esaurirsi spontaneamente lontano dal tuo santuario di calma. Questa nobile fermezza interiore spezza alla radice ogni dinamica di manipolazione tossica, offrendoti la certezza indistruttibile che nessuna fiamma esterna possiede l'autorità o la forza di intaccare la quiete profonda che hai saputo coltivare con cura e determinazione nel tuo animo risvegliato per sempre nella vita. Esiste una pericolosa distorsione spirituale che induce molte persone a confondere la nobile virtù della compassione con una sottomissione incondizionata alle angherie altrui. Nel percorso degli insegnamenti originali, Karuna non coincide affatto con il martirio psicologico, né impone di trasformarsi in vittime designate per placare l'inquietudine di chi ci circonda. Provare comprensione verso la sofferenza altrui non significa affatto offrirsi come terreno fertile per la proliferazione dei comportamenti distruttivi. La compassione autentica deve essere temprata dalla chiarezza del discernimento. possedendo la limpidezza e la durezza indistruttibile del diamante. La monaca buddista Pema Chödrön ricorda costantemente che praticare la saggezza esige il coraggio di stabilire limiti inequivocabili, poiché assecondare l'arroganza altrui non fa altro che accrescere l'illusione di chi la manifesta. Quando pronunci un fermo rifiuto a una dinamica tossica, non stai agendo con odio, ma stai interrompendo un ciclo perverso di dipendenza emotiva e manipolazione. Tracciare una linea di demarcazione solida rappresenta un atto di profondo rispetto verso la tua integrità e, al contempo, restituisce all'interlocutore la piena responsabilità delle proprie azioni immature. Nelle antiche iconografie della tradizione orientale, le figure che incarnano la protezione spirituale reggono spesso una spada a doppio taglio. Quell'elsa non viene impugnata per offendere, ma per recidere le illusioni e le catene invisibili che soffocano la mente. Custodire il proprio spazio interiore con confini d'acciaio permette di guardare il mondo con animo aperto, senza rischiare di farsi travolgere dal caos circostante. Impara a pronunciare le tue scelte con voce calma e risoluta, senza dilungarti in estenuanti giustificazioni che finirebbero solo per riaprire il confronto. Restituisci a ciascuno il peso dei suoi tormenti, evitando di farti carico di pesi che non appartengono al tuo cammino evolutivo. Preserva la tua quiete come un tempio sacro e inaccessibile. Quando unisci la benevolenza alla fermezza assoluta, diventi totalmente immune ai ricatti emotivi, camminando con dignità regale e proteggendo la purezza del tuo spirito. Questo equilibrio luminoso ti dona una libertà invincibile, consentendoti di prosperare serenamente e camminare intatto anche in mezzo alle più aspre maree relazionali di questa nostra complessa esistenza terrena, ordinaria attuale. Uno degli insegnamenti più folgoranti tramandati dai patriarchi della meditazione risiede nella capacità di trasformare la propria coscienza in uno specchio d'argento perfettamente levigato. Uno specchio collocato davanti al mondo riflette fedelmente qualsiasi sagoma gli si pari dinanzi, accoglie l'eleganza di un fiore prezioso così come la repulsione di un cumulo di rifiuti marcescenti. Eppure, la sua superficie non si innamora del profumo del fiore, né si macchia a causa della lordura dei detriti. Non appena la forma si sposta nello spazio, lo specchio torna istantaneamente terso, intatto e trasparente. Nel tessuto relazionale quotidiano, la mente non addestrata commette l'errore fatale di comportarsi come una spugna porosa, anziché come una superficie specchiante. Ascolti una calunnia, un sarcasmo mirato o un'allusione sgradevole e permetti a quelle vibrazioni tossiche di penetrare nei recessi più profondi del tuo animo, continuando a rimuginare per ore e alimentando il veleno dentro di te. Il sesto patriarca Huineng spiegava che la vera natura originaria è priva di polvere intrinseca e non offre appigli alla contaminazione esterna. Quando qualcuno riversa malevolenza sul tuo cammino, l'arte consiste nel registrare il fenomeno senza trattenerne alcuna traccia. Per integrare questo atteggiamento riflettente nelle tue giornate, prova ad applicare tre passaggi consapevoli. Primo, osserva i lineamenti alterati del provocatore come una semplice scena teatrale, senza lasciarti trascinare nel dramma. Secondo, lascia che le parole sgradevoli transitino nel tuo campo percettivo senza associarvi giudizi o formulare repliche nella testa. Terzo, visualizza la tua mente come un limpido specchio d'acqua che ripristina la propria quiete non appena l'oggetto si allontana. Adottando questa suprema maestria percettiva, sottrai all'individuo ostile la possibilità di avvelenare le tue giornate. Rifletti il disordine senza mai assorbirlo, lasciando che la negatività si esaurisca dove è nata. In questo modo, preservi intatta la tua nobile armonia, muovendoti nella vita quotidiana con passo saldo, mente lucida e un cuore costantemente purificato da ogni inutile scoria terrena. Cammina fiero e sovrano, custodendo questa chiarezza originaria come il bene più prezioso del tuo percorso spirituale. invulnerabile a qualunque sterile giudizio o temporanea tempesta relazionale del mondo moderno attuale. Tratteniamo legami invisibili con le persone tossiche attraverso fili sottili ma resistenti, fabbricati dalla nostra insaziabile sete di approvazione sociale. Quando permetti all'opinione altrui di determinare il tuo valore o l'umore della tua giornata, ti riduci a una marionetta manovrata dalle insicurezze di chi ti osserva. Se un individuo scorretto sceglie di diffamarti o criticare le tue intenzioni, la sofferenza nasce unicamente dal tuo disperato tentativo di raddrizzare la sua percezione distorta. Negli insegnamenti classici della saggezza orientale si descrive il continuo tormento provocato dai cosiddetti 8-20 mondani. Il successo e la perdita, la lode e il biasimo, il piacere e il dolore, la fama e l'oblio. La mente non rischiarata dalla consapevolezza trascorre l'intera esistenza a inseguire l'elogio e a rifuggire il biasimo, diventando fragile ostaggio di qualunque giudizio esterno. Recidere questi legami significa abbandonare, una volta per tutte, la pretesa di controllare ciò che gli altri pensano sul tuo conto. Il maestro Zen Bankei Otaku ricordava costantemente ai suoi studenti che scambiare la propria mente limpida e non nata per l'ira o il rancore altrui equivale a barattare un gioiello inestimabile con un pugno di pietre senza valore. Se qualcuno decide deliberatamente di fraintenderti, lascialo dimorare nella sua confusione senza sacrificare un solo istante della tua vita per convincerlo della tua onestà. La verità essenziale della tua esistenza non necessita di avvocati difensori né di continue giustificazioni per risplendere. Nel momento esatto in cui smetti di elemosinare il consenso degli altri, togli al manipolatore ogni strumento di ricatto emotivo. La sua aggressività perde ogni presa, perché non trova più un animo bisognoso di convalida su cui fare leva. Sperimenti così quella libertà assoluta e autentica che nasce dal sapersi bastare, camminando a testa alta e con passo fermo. Custodisci questa preziosa indipendenza spirituale, ricordando che la stima più nobile e pura è quella che maturi nel silenzio della tua coscienza risvegliata. Vivi stabilmente radicato in questa magnifica certezza, lasciando che il rumore del mondo scorra via come vento leggero, senza mai scalfire la regalità della tua profonda pace interiore eterna, presente oggi. Raggiungiamo la comprensione più elevata e trasformativa dell'intero percorso spirituale attraverso la realizzazione della vacuità, definita nei testi classici come sunyata. Questa dottrina fondamentale non allude affatto a un vuoto desolante o privo di vita, ma rivela la sconfinata spaziosità della coscienza pura, uno stato primordiale in cui ogni fenomeno appare, si trasforma e decade naturalmente senza possedere una natura solida e indipendente. Quando un individuo ostile scaglia ingiurie o tenta di manipolarti, lo fa confidando nella presenza di un bersaglio compatto su cui scaricare la propria rabbia. Se tuttavia impari a dimorare nella verità della vacuità, ti tramuti nello spazio aperto dell'atmosfera. Non esiste alcun punto d'impatto dove il veleno possa attecchire o sedimentare. Nessuna lama terrena può tagliare lo spazio e nessun fango può macchiare il cielo infinito. Il venerabile filosofo Nagarjuna spiegava che quando si comprende l'insostanzialità di tutti i fenomeni condizionati, l'intero edificio della sofferenza crolla spontaneamente. L'attacco verbale, la persona malevola e la ferita stessa si rivelano come riflessi passeggeri privi di consistenza autonoma, incapaci di scalfire la tua vera natura. Abitare questa spaziosità trasforma ogni provocazione in una brezza leggera che muore nel silenzio. Per sperimentare questa inaccessibilità nella tua vita pratica, coltiva tre riflessioni quotidiane. 1. Osserva l'insulto come una semplice vibrazione acustica passeggera che scompare nell'aria senza lasciare segni. 2. Visualizza la tua mente come uno spazio infinito e trasparente, del tutto inafferrabile per qualsiasi cattiveria. 3. Dimora nella pura presenza silenziosa, sapendo che la tua sacra essenza non può essere sporcata dall'odio. Dimorando nella vacuità, disinneschi sul nascere ogni forma di tossicità relazionale, diventi totalmente inattaccabile, muovendoti nel mondo con la grazia, la libertà e la suprema serenità di chi ha trovato il rifugio eterno e indistruttibile della propria pace interiore in ogni istante del suo prezioso cammino terreno. Nessuna tempesta mondana può turbare colui che riconosce la natura aperta e limpida del proprio spirito. Cammina sempre con questa incrollabile consapevolezza nel cuore, radioso e sovrano, libero da ogni vincolo illusorio e protetto dalla suprema maestà della tua immutabile quiete interiore per tutta la tua esistenza. Gestire le persone tossiche non richiede conflitti violenti né dolorosi compromessi con la propria dignità. Attraverso la regola fondamentale del Buddha, hai scoperto che il disarmo autentico nasce dalla dissoluzione dell'ego. Quando non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata può ferirti. Praticando il nobile silenzio, hai compreso come togliere ossigeno al dramma, custodendo la tua dimora senza farti bruciare dal rogo altrui. Con la fermezza adamantina della compassione e la purezza di una mente specchiante, impari a riflettere ogni dinamica ostile senza mai assorbirla, recidendo il bisogno di approvazione ed elevandoti nella spaziosità immensa della vacuità, diventi finalmente invulnerabile, custode sovrano del tuo equilibrio emotivo. La vera pace interiore non dipende dal mondo esterno, ma dalla determinazione con cui proteggi il tuo santuario quotidiano. Pensando alle sfide della tua vita, quale di questi insegnamenti senti il bisogno urgente di applicare oggi per liberarti dal peso del rancore?
1: La vera pace del mondo non dipende da quello che ti circonda, ma del tuo interiore. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. E anche oggi vi ho fatto sentire questo bel audio, Cosa fare con le persone tossiche, la regola di Buddha, saggezza e rivelazione. Lo trovate, poi metto tutto quanto come di consueto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672 per gli sms, WhatsApp in diretta. 334-7102-672, sms, WhatsApp in diretta. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate più tardi come di consueto. E direi che possiamo procedere come di consueto. Due parole per quel che riguarda il meteo. Oggi è fatto un bel scroscione, vero? Questi giorni anche vento forte eccetera comincia a fare frescolino, quindi qua mi dà soleggiato per oggi, domenica parzialmente soleggiato, come così lunedì, martedì soleggiato, mercoledì per lo più soleggiato, giovedì pioggia, venerdì per lo più nuvoloso e sabato parzialmente soleggiato, quindi qui mi darebbe pioggia alla volta di giovedì. Temperature dai 16-18 gradi fino a un massimo di 26-28 gradi. Ci saremo accorti che tutto sommato ha cominciato ad essere bello freschetto di notte, vero? Ok, direi che per quel che riguarda il meteo ci siamo, quindi possiamo dare un'occhiata alle iniziative della radio. Eccoci qua. Allora, oggi c'è il gas, sabato 12 settembre, gas dei resistenti, se ritacca a lei, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, Frequenza della Libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti Exalista e integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e adesivi del 50°. Presenti le storiche patate di Rozzo. Gas dei resistenti, sabato 12 settembre dalle 11 ore 18, prenotazione aperte a tutti. Le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal, rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni 347 6618523. Quindi mi raccomando, anche oggi promette bel tempo, c'è una gran via vai di, come dire, fermento, siamo tutti pronti, vi aspettiamo. Settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori, i prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la Cais, miele proprio del nostro apicoltore Gianni Stoppa. Il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro, venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info 339 4693 666. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo del circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividere, poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Tocca. Anche qui per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Trissino, ci sono due appuntamenti per oggi: presidio di Potesta, Piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno legge 378 del 2023, pignoramenti in rampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Il nostro Alfredo Bellucco è già là sul posto, che comunque l'appuntamento, scusatemi, è per ore 10:11, esatto. Federazione Europea, Alfredo Bellucco, Padova, Presidente Veneto, Vicepresidente Nazionale, Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia. Quindi mi raccomando, esserci tutti. Poi ancora lunedì 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al Comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Non mancate, anche qui 346 3614 469. Alfredo Bellucco, battagliare però bisogna, il metto in testa e so in trincea, si diceva. Radio Gamma 5 super giornata, domenica 20 settembre ore 12:15 in sede radio. e Festa dei Gas. Da 24 anni non si arreta e sempre forte lo si grida che a usare il Serveo basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo. Per la serie compra sano, compra Beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia la meglio Fabio Bende. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo complete, poi polenta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua e vino e caffè, euro 15. Per primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorca. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione di Qigong per la salute e il riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Che a buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329-0038-988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente Franca per la prenotazione 349-0946-001. AF Energia riprenderà l'ultimo giovedì di settembre, per cui le consulenze qui in radio e giovedì pomeriggio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione dei parlamentari entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti a controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392-5285066. Ripeto, Sonia 392-5285066. Anche quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli, arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049-929-9845. Però vi ricordo che c'è questa possibilità Alberi in Pianura anche per molti altri comuni, quindi provate a cercare sul sito oppure cercate anche in comune e troverete. Cerco appartamento o casetta anche se un po' vecchi in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente, se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso 349-5855-160. 349-5855-160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per l'assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezzi il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049-7102-04, chiedere di Enrico o Paolo. Ripeto, telefono 049-7102-04, chiedere di Enrico o Paolo. saobay.org, andiamo sul sito e vediamo che anche questa importante iniziativa molto molto interessante, vi ripeto www.saobay. eccoci, e come di consueto la nostra prima piccola pausa musicale. Vediamo se tutto parte.

Eccoci ritornati. Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto. Siamo un pochettino in ritardo, però andiamo velocissimi riguardo un po', e comunque teniamo la parentesi per quel che riguarda l'angolo filosofico, la frase del giorno. E ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la capacità di sopravvivenza sulla terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Anche qua sapete quanto ci tengo. Va bene, e sempre veloci, vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori. La mia frase per oggi è questa: il saggio non attende il boato del tuono per comprendere l'imminenza del temporale, ma riconosce la tempesta nel primo fremito della foglia e nel silenzio improvviso degli uccelli. Grazie Marica, sempre un piacere avere il tuo contributo. Un salutone a te e ai tuoi familiari. Mario, salve Massimo. L'insulto è alla fine un disturbo sonoro al quale non si deve dare nessun peso. Grazie Mario, di sicuro fai riferimento a quanto abbiamo sentito prima, vero? Bell'insegnamento del maestro che lei ha messo. Saluti a lei e a tutti, Mario. Grazie Mario. Vedo anche i saluti di Alfredo. Poi vediamo Alfredo verso mezzogiorno, sai? E poi magari ti scrivo verso mezzogiorno, possiamo fare due parole ben volentieri, però non adesso. Grazie Alfredo. Ascoltate, allora dai, chiudiamo io oggi visto che siamo un pochettino in ritardo. Vediamo, eccolo qua. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come piace ripetere a me ogni volta, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, siamo un pochettino in ritardo, però ce la facciamo. Oggi ho il piacere di avere con noi e con voi a casa due graditi ospiti, il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trevisiol. Mi fa piacere averli in particolare perché parleremo della foresta dell'Amazzonia. Sono due personaggi, diciamo, che hanno una esperienza in questo, visto anche un po' così dai capelli grigi, se mi permetto, esatto. Quindi hanno anche un'esperienza, a parte insegnamento e nel giornalismo, anche per quel che riguarda l'America Latina, in particolare, appunto, credo che vi sia particolarmente nel cuore questa foresta amazzonica. Vediamo se tutto quanto funziona. Proviamo, professor Eric. Professore, se vuole già
2: provare. Funziona, spero.
1: Sì, perfetto. Sente? Grazie anche a lei, Gianni.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Perfetto, perfetto. Io ho introdotto così con due parole, e in particolare il giornalista Favarato è qui di Padova, vero?
2: Sì. Nativo di Pontelongo, esattamente.
1: Di Pontelongo, perfetto. E magari appunto invece non ricordo, professor Trevisol, lei invece non è di queste parti?
3: Sì, sì, sono nativo di Vicenza, ma ho vissuto per 30 anni a Padova.
1: A Padova. Io così mi permetto appunto di ricordare che ho avuto modo di conoscere il professor Trevisol nell'ambito accademico scolastico di architettura di Venezia, qualche annetto fa, per entrambi si vuol dire, sì. Vero? Così è. Va bene. E allora funziona un po' così: abbiamo circa un'oretta di tempo per oggi, poi possiamo anche magari in prossime occasioni accordarsi per altri appuntamenti o in questo tema o con altre cose, ben volentieri insomma, quindi possiamo organizzarci sull'ordine di un'oretta anche qualcosa, vediamo un po' come possiamo organizzarsi. Io direi di cominciare un po' così come mi avete anche dato lo spunto voi. Ci tenevo un po' a dire, un po' così da parte mia, che il tema della foresta amazzonica, io mi ricordavo che negli anni miei elementari e medie era sempre una cosa ben dibattuta, e se posso un po' così aggiungere, mi sembrerebbe che un po' in questi ultimi anni, per carità, così come tante altre cose, sia andata un po' nel dimenticatoio, però adesso capiremo appunto con i nostri ospiti e eventualmente com'è un po' la situazione, giusto anche per fare un po' di promemoria. Inizierei da lei, Favarato, come possiamo introdurre il tutto?
2: Posso accennare al fatto che come mai abbiamo scritto questo libro sull'Amazzonia, Eric di Vicenza e io di Pontelongo?
1: Ci tenevo un attimino a fare una piccola introduzione. È un libro dove ci sono anche delle immagini, perché è molto...
2: Sì.
1: È molto, cioè, come si fa a non parlare dell'Amazzonia senza mettere delle immagini? Così, piccola parentesi, scusami.
2: Sì, allora il libro è pieno di immagini, naturalmente, perché parlare dell'Amazzonia senza fare vedere qualcosa sarebbe un po' assurdo. Ci sono anche mappe, ci sono anche grafici, ci sono tabelle per spiegare tutti i fenomeni che interessano l'Amazzonia a chi vuole capire qualcosa di più su questa questione. Questo libro, che si intitola Amazzonia, labirinto verde, anima del mondo, è uscito qualche mese fa con l'editore Delfino di Milano. Però questo libro è una seconda edizione, perché questo libro, la prima edizione è stata pubblicata dalla Giunti Editore nel 1992, quindi stiamo parlando di un bel po' di tempo fa. Noi l'abbiamo ripubblicato con un nuovo editore che ce l'ha proposto, ritenendo la questione comunque d'attualità ancora, e l'abbiamo anche un po' aggiornato, naturalmente, dopo 40 anni. Ecco. Però diciamo che la struttura di fondo del libro, che è un libro che io definirei quasi un'enciclopedia sull'Amazzonia, perché affronta un po' tutte le tematiche, sia quelle storiche, sia quelle ecologiche, sia quelle economiche, sia quelle che sono accadute prima dell'arrivo del nuovo bianco, diciamo, della scoperta della Sud America, e dopo l'arrivo dell'uomo bianco, che diciamo è uno spartiacque molto forte, perché stiamo parlando, forse...
1: Dicevi anche, Gianni, che il libro è stato scritto anche in virtù della tua, vostra esperienza proprio sul posto.
2: Sì, scusa,
1: esatto.
2: Hai ragione. Se vuole dire Eric questa cosa, perché tutti e due siamo stati su in America, sì. E a un certo punto abbiamo detto...
3: Sì, vorrei dire che la nostra
1: passione
3: è l'inizio, diciamo... È stato condiviso e è andato bene, diciamo, e ha dato frutto a due libri, anche perché io ero più specializzato nell'area, diciamo, di lingua spagnola e Gianni nell'area di lingua portoghese, per cui ci integravamo, anche perché noi quello che abbiamo scritto è stato di volta in volta controllato nelle varie aree, diciamo, nei vari musei, eccetera, anche per il contributo iniziale molto buono, diciamo, dell'editore Giunti, che pretendeva che i materiali fossero documentati, provati e con cose scritte portate in Italia che poi sarebbero state rielaborate. Per cui è stato un bel incontro, e l'altro incontro è stato quello, diciamo, sul territorio. Ovviamente Gianni era andato nella parte del Brasile, vi potrà raccontarvi, io invece nella parte più, diciamo, del Venezuela, Colombia, Ecuador e Cile, diciamo, dove sia per, diciamo, un interesse mio culturale e professionale, ma anche per il lavoro che faccio, perché adesso sono in pensione, che era l'Università di Venezia, che insegnando in una scuola di specializzazione sui paesi in via di sviluppo, ogni anno dovevamo scegliere un tema o dei paesi speciali da indagare, per cui io era anche il mio lavoro girare in questi paesi, per cui li ho girati abbastanza fortemente, diciamo, dagli anni 70 agli anni 90. E poi lì, incontrando Gianni, inizialmente c'era anche un sudamericano, un venezuelano, uno psicologo, che poi non ha potuto proseguire perché è tornato in Venezuela, diciamo, abbiamo pensato bene, diciamo, di restituire la parte scientifico-divulgativa, perché questo è un libro che ha dei dati che sono a prova scientifica, diciamo, però ha un carattere divulgativo, cioè deve, come si dice magari in tanti ambienti, deve essere comprensibile anche dalla signora Maria o da un ragazzo delle medie, diciamo. Non è un libro accademico, ecco. Non è un libro accademico anche perché abbiamo vissuto, e adesso posso in un attimo raccontarvi le mie esperienze, anche nelle comunità indigene. Io sono capitato, stando all'università, proprio a conoscere il primo antropologo laureato in Colombia di origine indigena, si chiamava Hitoma Safiama, della tribù Witoto, che un giorno lo incontro in un corridoio di un'università di Bogotà, e tramite il rettore, che era perché è ancora vivo il rettore, ha 93 anni, simpaticissimo fra l'altro, mi ha detto: senti Eric, qua abbiamo il primo indigeno laureato, lui domani va da suo papà in Amazzonia, che è uno sciamano, vorresti andare con lui? Gli dico: scusa rettore, ma quando? Domani mattina in Amazzonia? Perché non c'ero mai stato.
1: Immagino.
3: Sì, dice, tu, lui diceva sempre: confida in me. E certo. Dicevo: eh sì, confido in te. Ecco, io alle 5 del pomeriggio ero con il Thomas Afiama, che parlava benissimo spagnolo, ovviamente. Attualmente lui è addirittura è un senatore della Repubblica in Colombia, perché ha fatto anche strada, diciamo. Alle 5 del pomeriggio ero a comprare il biglietto e il giorno dopo ero in Amazzonia. E da lì è nata un'avventura durata 2 mesi, dove sono finito con anche in varie parti verso sul Rio delle Amazzoni, verso la Letizia, che è l'ultima parte dell'ultima cittadina, insomma, della Colombia, che è sul Rio delle Amazzoni, e ho vissuto e avuto molte avventure con questa tribù, che era in pericolo proprio allora per una contestazione territoriale fra Brasile e Colombia, diciamo, in cui in mezzo c'erano gli indigeni Witoto. E allora Ottavio Safiama mi accompagnava di volta in volta dei generali brasiliani a discutere con loro, a sostenere la causa, quella è stata una roba fortissima, andare a parlare con i contrabbandieri, a vedere come erano i cercatori d'oro. Insomma, ho avuto una bella esperienza in questa comunità che mi ha segnato il cuore.
1: Immagino che adesso a raccontarla sia una cosa, sì, al momento viverla sia un'altra cosa, perché insomma, ha sentito dire, sappiamo che in quei posti là magari, sì, qualche anno fa ancora è ancora meglio, o sbaglio?
3: Certo, benissimo. C'è quello lì, e dopo finisco, è stata la seconda, che poi potremmo raccontarla, anche perché il protagonista di questa seconda esperienza mi ha ritelefonato ieri, che è Don Beppi, un missionario salesiano di 86 anni, che adesso è tornato qua a Padova, perché è di Padova, interessantissimo, che lui ha lavorato con gli Yanomami, proprio quelli che erano stati colpiti dalla febbre dell'oro, 40.000 morti, e che sono andato nel suo territorio con una missione della UE per, appunto, aiutare gli Yanomami a rilevare le azioni o i disastri dei minatori d'oro dentro una zona che era anche un parco protetto, e ho vissuto con lui un mese, e lì è stata un'esperienza e che adesso sto rivivendo, perché Don Beppi è rivenuto a curarsi a Padova, essendo lui di Campodarcego.
1: Molto molto direi simpatica tra virgolette questa cronistoria. E Gianni, cosa possiamo...
2: Io pensavo che tu hai accennato che a scuola l'abbiamo studiata l'Amazzonia e adesso si studia un po' meno, ma al di là di questo dico, come mai l'Amazzonia è così importante nonostante si trovi dall'altra parte dell'oceano Atlantico, quindi a 8.000 km di distanza da noi, c'è un oceano di mezzo. Però ecco, io vorrei ricordarlo a tutti, perché forse la gente non si rende conto, prima di tutto, quanto grande è l'Amazzonia. Bene, l'Amazzonia intera, cioè tutta la foresta pluviale amazzonica, perché è un tipo di foresta pluviale, è grande quanto l'intera Europa attuale, Unione Europea, certo. Anzi un po' di più, più o meno è grande come l'Australia intera, solo l'Amazzonia. E naturalmente in questa Amazzonia ci sono ben 9 stati, il più grande stato, la fetta più grossa di Amazonia è brasiliana, cioè il 60%, e il resto è diviso tra gli 8 stati. Erika ha accennato prima alla Colombia e altri stati, Perù eccetera eccetera, certo. Ecco, quindi stiamo parlando più che di stiamo parlando di una regione, stiamo parlando di un continente, sì. Il continente amazzonico, che ha delle sue specificità molto particolari, perché è una foresta pluviale, è una foresta che vive perché c'è la foresta, ci sono gli alberi, c'è la pioggia, si crea l'umidità, c'è tutto un ciclo che permette alla foresta di continuare a essere rigogliosa, a crescere naturalmente, e quindi è importante perché non solo crea un clima particolare nell'Amazzonia, ma interferisce col clima globale di tutto il pianeta. Quindi quello che succede nell'Amazzonia, nonostante sia molto lontano da noi, nonostante sia una realtà molto diversa da noi, c'entra tantissimo con quello che sta succedendo da noi, e prima lo accennavo a Massimo e ci arrivo, ed è i cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Tutti siamo esausti dopo questa estate che è, lo ricordo, lo hanno detto l'altro giorno tutti gli esperti internazionali, che è l'estate più calda di tutti in assoluto degli ultimi 150 anni. E che la prospettiva sia che ci saranno estati, se non così, anche peggio di così, le prossime estati, perché è entrato in crisi un meccanismo globale che regola il clima anche da noi, e a questa crisi

0: finisco solo ricordando a chi lo sa, una celebre frase di un matematico e meteorologo che si chiamava Lorenz, Edward Lorenz, americano, che nel 72 diceva, si poneva questa domanda: può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Cioè, lascio a voi l'interpretazione di questa frase.
1: Rende benissimo l'idea, questo concetto. E io mi permetto un pochettino di aggiungere che immaginare che sia grande, e lo ripeto sempre, noi lo dobbiamo vedere guardando un mappamondo, perché abituati come siamo abituati a scuola a vedere una cartina piatta non rende mai l'idea di che come sono, perché insomma ne ho parlato qui spesso, questi microfoni non rende mai l'idea, perché le rappresentazioni grafiche piane insomma hanno delle loro specificità dovute a problemi tecnici eccetera, e però ci si rende conto benissimo quando si guarda un mappamondo insomma, e io invito tutte quante le persone a dargli un'occhiata, magari un mappamondo dove proprio indicato, come dire, con il verde tutte quelle che sono le parti verdi, le foreste. E poi un'altra cosa veloce che ci tengo a dire è che uno si immagina, dice, ma insomma è talmente grande, vuoi che effettivamente l'uomo riesca a fare danni? E invece tra un lato vero il disboscamento e dall'altro è dovuto magari al legnami, a tutte queste cose, e dall'altro il problema è che noi qua insomma siamo parecchio, come dire, sensibili a queste cose qua, il discorso dei pascoli e degli allevamenti, chiamiamoli intensivi, che sono ancora maggiormente deleteri, diciamo, se vogliamo così dare una definizione. Comunque dai, ho piacere che naturalmente continuiate voi un po' a illustrare il libro e magari a parlarci anche un po' così com'è la situazione attuale, insomma, sì, come ci siamo arrivati e qual è la situazione attuale.
2: Sì, se volete, ovviamente il libro l'abbiamo scritto appunto perché le persone, ripeto, le persone normali, non gli accademici, siano informati della realtà e della gravità. Abbiamo scritto appunto e aggiornato il libro. L'aggiornamento del libro ci è costato attualmente un anno e mezzo di altro lavoro, ricontattando, per fortuna trovandole anche molte vive, perché come dicevo il rettore ha 93 anni, Don Beppi ne ha 86.
1: Se non è scontato, si dice.
2: Non era scontato. Alcuni ministri che ero convinto di alcuni stati per avere informazioni nuove, ho detto chissà cosa sarà successo, invece per esempio il ministro dell'ambiente della Colombia, che è una donna, una bellissima donna fra l'altro di 86 anni, mi ha risposto subito per WhatsApp. Per fortuna in questo la comunicazione moderna, con anche i mali che ha, diciamo, certo, però serve ad avere vicino cose che una volta erano lontanissime. Però noi la cosa che abbiamo scritto, diciamo, è stata per documentare la situazione, documentare il legame con il clima, perché ricordo solo un dato: il solo Rio delle Amazzoni, che c'è scritto nel libro, ci sono molte mappe anche, ci sono circa 20 mappe proprio per far vedere a colpo d'occhio dove sono le città, dove sono i fenomeni, dove sono i fiumi, dove sono le rocce, eccetera, eccetera, che abbiamo ridisegnato rispetto al libro originale, fra l'altro. Vabbè, comunque dico, un dato: il solo Rio delle Amazzoni scarica nell'oceano una quantità di acqua tale, sono miliardi di metri cubi, pari al 20% dell'acqua dolce del mondo. Dunque pensati che un solo fiume riesce, diciamo, a scaricare nell'oceano una quantità immensa di acqua. Figurarsi, diciamo, l'effetto che ha oltre al fiume, l'evapotrasporazione della foresta, che è fortissima, che genera dei fiumi, non solo quelli a terra, ma i fiumi volanti si chiamano, perché un'altra caratteristica dell'Amazzonia sono queste nubi che sembrano dei fiumi volanti e poi scaricano un'altra quantità enorme d'acqua, diciamo. Figurarsi appunto qual è l'effetto di questo, anche di un solo fiume, diciamo, sull'equilibrio meteorologico mondiale. Però noi, oltre a dare i dati, diciamo, e dare una documentazione semplice, leggibile, che riguarda gli argomenti

0: la storia, le città, la cultura, i problemi ambientali e le possibili prospettive future, diciamo. La cosa importante è che noi abbiamo tentato anche di fare un riassunto delle possibili soluzioni, diciamo, a questi problemi, soluzioni che siano comprensibili, che non dicano risolve tutto l'ONU o risolve tutto la Convenzione di Parigi o le grandi convenzioni col cambio climatico, no, no, ma anche far capire come, per esempio, è importantissima anche la cultura. E ricordo che noi veneti in questo abbiamo un primato, cioè nelle ultime due biennali il padiglione italiano aveva al centro due grandi quadri, indovinate di chi erano? Di due Yanomami, che vivevano dove? Nella missione di Don Beppi, che è l'Alto Orinoco, che è appunto il secondo posto dove, dicevo, avevo vissuto io. Per cui la relazione nostra, anche il contatto fisico, la possibilità di vedere un contatto, diciamo, no? Di partecipare anche a nuove prospettive, anche di noi veneti, andando alla Biennale, adesso chiusa, diciamo, a vederla, sono molto molto forti. Ma soprattutto siamo convinti che è giusto fare molte riunioni, è giusto fare molti eventi internazionali, uno dei quali ha partecipato anche, a cui ha partecipato anche il libro, è stata l'ultima COP, che era la COP 30, dove noi abbiamo vinto un premio nella parte culturale proprio sui saperi indigeni. E per fortuna il giorno in cui noi abbiamo vinto il premio è stato giusto il giorno in cui gli indigeni per la prima volta si sono fatti sentire in una assise internazionale, hanno invaso i padiglioni a Belém in Brasile, compreso quello italiano, diciamo, dicendo: senza di noi non deciderete nulla. Che è stata una bella cosa, diciamo, è stato proprio il giorno in cui hanno premiato il libro, che c'è scritto anche nella prima pagina, diciamo. E questo, possiamo dire che anche la parte culturale serve a informare con una giusta informazione, perché a volte uno, per esempio, se capisce che l'Unione Europea, che è 15 anni che sta approvando una legge di salvaguardia, la UE, sull'Amazzonia e ancora non l'ha approvata, beh, ogni tre ore questo ritardo provoca un disboscamento pari a una superficie che è uguale alla città di Bruxelles. Per cui bisogna capire che lì bisogna anche fare pressione, aderire ai movimenti, interessarsi, perché il tempo gioca spaventosamente contro questo grande patrimonio, per dare un dato. E poi ci sono tutta una serie di cose interessanti che ultimamente gli indigeni si sono dichiarati con varie associazioni i guardiani della foresta, figuratevi, utilizzando anche i telefoni che si possono utilizzare in Amazzonia adesso con Starlink, per vedere, diciamo, di monitorare i cambiamenti, monitorare gli incendi, denunciare, diciamo, i guasti che vengono fatti ai cercatori d'oro, eccetera eccetera. Cioè le tecnologie moderne, per esempio l'introduzione di Starlink, con cui io parlo col Don Beppi, che prima dovevo andarci invece in aereo, farmi 12 ore, poi 3 ore per andare da lui, eccetera eccetera, invece ci posso parlare direttamente, ha ovviamente anche un contraltare. Cioè Don Beppi mi ha passato un giorno un indigena Yanomami, e lui mi faceva da traduttore, e mi hanno detto appunto che purtroppo i telefonini rimbecilliscono i giovani Yanomami, perché sanno che possono...
1: non solo, anche quelli italiani.
2: Qua noi siamo già a buon punto, diciamo.
0: Passano molto tempo a parlare con la fidanzata invece che magari a fare cesti tradizionali per dare sostentamento alla comunità. C'è anche il negativo, però c'è anche, come ho dimostrato, c'è anche il positivo.
2: Beh, certo.
1: Suggeriva Massimo di dare un po' di numeri, perché per rendersi conto di quello che sta succedendo. Però aggiungo una cosa che Eric si è dimenticato a dire: questo padre Don Beppi, di cui ci ha parlato, c'è un suo intervento finale nel libro di in cui racconta la sua esperienza con gli Yanomami. Chi vuole approfondire basta che compri il libro, lo ricordo per onor di cronaca, che si può trovare in libreria o comprare via internet. L'editore è Delfino e si intitola L'Amazzonia, labirinto verde. Ecco, arriviamo ai numeri, faccio velocemente perché Eric ha accennato, io vi do un po' le percentuali. Bene, allora, abbiamo parlato prima della grandezza immensa di questa realtà che è l'Amazzonia. Per darvi un po' i numeri della distruzione che è in atto, purtroppo, perché come raccontiamo noi nel libro, quando è arrivato l'uomo bianco, purtroppo ha verificato la grande quantità e varietà di risorse naturali che esistono in Amazzonia, sopra la terra e anche purtroppo sotto la terra. Sto parlando dell'oro e di altri minerali preziosi,
0: petrolio.
1: Ecco, quindi, per farla breve, l'ultima statistica che possiamo prendere è quella dal 1970 ad oggi, quindi vuol dire 50 anni. Sono stati distrutti solo nella foresta amazzonica brasiliana, che ricordo è quasi il 70% dell'intera foresta amazzonica, 760.000 metri quadrati di foresta, che ricordo che l'Italia è 360.000 chilometri quadrati, quindi in 50 anni sono state distrutte una superficie di foresta grande quanto due volte l'Italia. Ok, ora si dirà l'Amazzonia è tanto grande, è grande come l'Europa, vabbè, però se andiamo avanti di questo passo, perché appunto le statistiche dicono che con questo ritmo noi, questo lo dicono gli studiosi che usano anche i modelli matematici per calcolare questo, nell'arco dei prossimi 25 anni rischiamo di tornare al punto di non ritorno. Cosa significa? L'Amazzonia, a colpo d'occhio, che si guardi da camminandoci dentro, che non è facile, dove c'è l'Amazzonia selvaggia, o guardandola dall'alto, che ci si rende ancora conto, meglio conto, è una grande superficie verde, rigogliosissima, alberi giganteschi, piante di tutti i tipi che crescono nel sottobosco, eccetera. Uno crede che questa terra sia una terra rigogliosa. Bene, invece, se noi eliminiamo gli alberi, la vegetazione che coprono questi terreni, la terra che resta è una terra arida, priva di minerali sufficienti per renderla coltivabile, per renderla e quindi cosa significa? Che nella misura in cui si distrugge la foresta, si tagliano gli alberi o si bruciano, crea un'ulteriore fascia di deserto. Certo. Ecco, che trasforma la foresta in una savana praticamente.
2: Io senza credo nessun che altro. Così, poi voi magari mi darete conforto, diciamo, che sia in qualche modo quasi imprevedibile cosa possa succedere, perché sappiamo che a volte queste cose qua non sono mai lineari, taglio un po' di foresta, a volte si arriva a un certo punto in cui crescono in maniera iperbolica, per cui ci sarà questo, diciamo, un punto di non ritorno, come hai accennato, che effettivamente non sappiamo bene che problematiche, soprattutto riguardo al verde, siamo d'accordo, poi anche il discorso animali
1: conseguente, certamente, cioè la sparizione della foresta sparisce anche uno degli ecosistemi, e cioè per la presenza di tipi di animali e di piante più favolosi del mondo, e quindi non si distrugge solo il verde ma anche la foresta, ma si creano anche dei problemi molto grossi dal punto di vista ambientale, come ha detto Nel Globo, perché dovete immaginare che essendo una foresta pluviale c'è un grande l'acqua che cade dal cielo, cade nei fiumi, cade nella foresta, poi una parte va nel mare coi fiumi, Rio dell'Amazzoni e quasi un migliaio di affluenti, ricordo, a un migliaio di affluenti il Rio delle Amazzoni, ma cade anche nella foresta. C'è il sole, l'acqua rievapora, ritorna in cielo e poi ricade a terra, quindi c'è tutto questo ciclo. Okay. Se tu tagli la foresta, questo ciclo si interrompe e quindi anche il contributo che dà l'Amazzonia dal punto di vista dell'umidità al clima globale è fortissimo. Ma un altro contributo fondamentale, vorrei dirlo per non dimenticarmi, è quello che gli alberi, come può spiegare qualsiasi professore di geografia, di biologia, eccetera, gli alberi hanno un grande dono rispetto ai problemi che abbiamo oggi nel nostro pianeta per colpa nostra, e cioè noi emettiamo un sacco di anidride carbonica, che in chimica si dice CO2, cioè una molecola di carbonio e due molecole di ossigeno. Questa CO2 è quella che provoca l'effetto serra, è quello che provoca l'aumento delle temperature con tutto quello che ne consegue. Bene, gli alberi hanno questo grande potere, assorbono l'anidride carbonica, cioè assorbono il CO2, si tengono il C, che è il carbonio, per crescere la materia dell'albero, e buttano fuori, eliminano l'ossigeno che avevano aspirato insieme al carbonio. Quindi se noi tagliamo l'albero, cosa, ci facciamo un doppio danno, perché se l'albero non c'è più, non assorbe più l'anidride carbonica che altrimenti resta nell'atmosfera, e inoltre non ci restituisce più ossigeno di cui abbiamo bisogno. Ecco, quindi questo fa capire molto bene. Una delle cause fondamentali, e finisco, do la parola, è gli allevamenti di bestiame, come diciamo dal punto di vista quantitativo. Ricordiamoci che il Brasile oggi è il più grande esportatore, macellatore e esportatore di carne bovina al mondo. Quindi in Amazzonia gli allevamenti sono allevamenti con decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di animali. Avevo qua una notizia che adesso dovrei trovarla, ma naturalmente per fare un allevamento tagliano gli alberi e lasciano pascolare il bestiame, o magari impiantano
2: soia,
1: fanno coltivazioni industriali di soia, mangimi, che anche per fare il mangime per gli animali, no. E quindi questo crea un altro clima, ecco.
2: Per non parlare poi dell'utilizzo dell'acqua per gli animali o per tutto quello che riguarda l'irrigazione o quant'altro. Sì, e in questi microfoni diciamo siamo ben coscienti, per cui ci diamo nel nostro piccolo da fare per quel che riguarda con i gas, con i gruppi di acquisto, insomma, in modo da cercare, insomma, non dico contrastare perché magari è una parola grossa, insomma, però nel nostro piccolo ci illudiamo di poter contribuire, insomma, a fermare, non so se fermare sia la parola giusta, questa problematica. E, certo che magari oramai ce lo sentiamo ripetere sempre queste cose qua, però non riusciamo a capire se effettivamente c'è qualcuno che si stia, come dire, attivando per cercare di fermare questo. Adesso magari non so se poteva essere un argomento da poter aggiungere qualcosa.
0: Beh, se volete c'è una testimonianza concreta, è quella che uno potrebbe, noi abbiamo anche i video del novembre del 2025 durante appunto la COP30, in cui l'ente che si chiama Sacha, che è una parola indigena che vuol dire terra, appunto, che è quello che ci ha premiato a noi, a chi ha premiato il libro, ha fatto partecipare una serie di esperimenti, diciamo, in vari campi, nella cultura, nell'agricoltura, nella preservazione delle risorse, nel ritrovamento e nell'utilizzo di nuove medicine, eccetera eccetera, tutta una serie di diciamo attori che stanno agendo. La maggior parte erano ecuadoregni, perché gli organizzatori erano dell'Ecuador, ma la cosa impressionante è stata che la quantità, diciamo, di anche persone singole, a volte con l'aiuto di esperti europei, che stanno lavorando anche a micro progetti per contrastare gli effetti negativi dello sviluppo che abbiamo visto. perché le cose da fare sono su due campi, diciamo, sul campo internazionale, cioè andare avanti, non so, appoggiare Lula, diciamo, per esempio, negli interventi che sta facendo anche di finanziamento per la salvaguardia della foresta tropicale. Protestare per esempio in modo che le COP sul clima vadano avanti e l'Italia prenda una posizione chiara, perché l'Italia purtroppo anche a Belém non ha preso una posizione chiara, ci sono stati altri stati che hanno preso una posizione molto più chiara. La dichiarazione finale l'Italia non l'ha votata. Uno dice: come, ostrega, stiamo qua a parlare cosa possiamo fare e il nostro governo non ha votato anche dei provvedimenti piccoli? Protestiamo, oppure presso i nostri politici, nelle parti culturali, nelle università, portiamo avanti la necessità invece di fare, e fare subito, non fra 20 anni, perché si è visto che il tempo ci gioca contro. Però volevo sottolineare che il libro stavolta gli abbiamo, alla seconda edizione, abbiamo aggiunto il titolo Anima del Mondo. Uno dice: cioè, come mai, per esempio? Perché? Perché abbiamo visto che il fatto, diciamo, o meglio, tutti i fenomeni, come direbbe anche l'UNESCO, anche immateriali, non materiali, che sono quelli, diciamo, riferiti al mondo della cultura, al mondo dello spirito, al mondo, diciamo, delle informazioni, sono estremamente importanti. Ecco che allora noi dobbiamo aiutare l'Amazzonia a riprendere la sua anima, per quello abbiamo messo Anima del Mondo. E tra parentesi, questo lo dice Don Beppi, che glielo chiederò quando lo vedo fra 3 giorni qua a Padova, perché adesso è in cura a Padova, appunto. No, anzi a Negrar, che è in provincia di Verona.
2: Di Verona, sì.
0: Di Verona. Che il fatto, diciamo, di poter fare degli interventi, diciamo, può essere, si può spingere sicuramente dai due lati, come dicevo, sia dal lato delle comunità indigene locali, aiutandoli, andando là a fare gli esperti anche pagati dalle organizzazioni internazionali, dall'altro qui invece sul lato della politica in generale, dell'informazione e della cultura. Anche perché loro non sono, questo è stato una delle ultime scoperte che ha fatto, devo dire, anche Don Beppi, che ricordo, il Don Beppi, oscuro salesiano, come dice lui, nell'Amazzonia, ha lavorato con Jacques Lizot e Lévi-Strauss, forse il maggiore antropologo, cioè morto, diciamo, di scuola francese, che è stato parecchi anni, Lizot, l'allievo di Lévi-Strauss, che io ho anche incontrato quella volta che sono andato, che Don Beppi mi ha detto: to, guarda Lizot. E io gli dico: Beppi, fermalo, che così lo conosco anch'io, è un fenomeno mondiale, e me l'ha fatto conoscere.
2: Mai si poteva pensare.
0: Mai si poteva pensare. Ecco, per esempio, loro hanno portato alla Sorbona, in Francia, diciamo, hanno tradotto, diciamo, la Bibbia in Yanomami, tanto per dirne una, un'opera enorme, hanno fatto un vocabolario loro, cioè hanno fatto tutta un'opera che è missionaria, ma è soprattutto anche culturale, diciamo. Certo. Cioè, voglio dire, anche la
1: forse li traviano con la Bibbia, no? Lo so, questo è discutibile.
0: No, ma sai perché? Perché io quando andai in Amazzonia, vi faccio chiari, quando io sono andato a Don Beppi, sono andato a vedere una missione, per esempio, purtroppo, di alcuni americani. Beh, la missione americana ha i suoi fedeli, diciamo, sempre Yanomami, gli aveva tradotto, gli faceva leggere, gli costringeva anzi a leggere la Bibbia in inglese. Io ho detto: ma siete pazzi, cioè, no, questo si chiama transculturazione.
2: Da quando?
0: Questo era nel 92 che mi successe questa roba. Sì. E loro giravano per questi villaggi con una motoretta e con il telefono, diciamo, ed erano vestiti tipo un astronauta, perché non fossero punti dalle zanzare. Don Beppi e io avevamo invece dei grandi manicotti, tipo quelli operai, diciamo, per non farci pungere le braccia. Ecco, sono atteggiamenti diversi che danno frutti diversi, come quello di far partecipare gli Yanomami alla Biennale di Venezia, dico, ecco.
1: Sì, no, anche perché spieghiamo, Eric, L'uomo è arrivato in Amazzonia, diciamo nel 1500, ha cominciato nel 1500 dalla scoperta dell'America. Di Cristoforo Colombo. Un poco dopo hanno cominciato a girare il continente, il nuovo mondo scoperto, hanno cominciato a vedere l'Amazzonia, e lì è cominciata quella che noi chiamiamo nel libro l'epoca dei conquistatori dell'Amazzonia, e quindi hanno cominciato a vedere che l'Amazzonia poteva essere sfruttata, come abbiamo detto, per i vari elementi, eccetera eccetera. E questo cosa ha provocato? Che negli ultimi 500 anni ci siamo noi, diciamo, l'uomo bianco cosiddetto, l'uomo civile, la civilizzazione, chiamiamola come vogliamo, ecco. Ma gli indios che abitavano l'Amazzonia, e ancora un po' ci abitano perché sono stati eliminati in gran parte, direttamente o indirettamente, ci vivevano da migliaia di anni. Bene, noi in 500 anni siamo riusciti a distruggere e a creare dei problemi anche per il futuro, per questa distruzione che abbiamo fatto, condensate in 500 anni. Loro che ci abitano milioni di anni, da migliaia, migliaia, decine di migliaia di anni, e noi lo dimostriamo perché nel nostro libro c'è anche un capitolo che fa capire come si è sviluppata il popolamento dell'Amazzonia, sono riusciti a viverci dentro, a sfruttare le sue risorse naturali, animali, piante, acqua, eccetera eccetera, senza distruggerla,
2: senza nessun, diciamo,
1: ed è questo che diceva Eric, e quando parliamo degli Yanomami, di certi, che gli indios non sono solo una cosa pittoresca, ah che bello, teniamo ancora il gran selvaggio con la corona di piume che così fa spettacolo. No, gli indios hanno una capacità di gestione dell'Amazzonia, di un sistema complesso e delicato come l'Amazzonia, che noi non abbiamo, ma non perché non la sappiamo, la sappiamo ma non vogliamo farla, perché a noi interessa, noi dico nel senso della civiltà, trasformare l'Amazzonia in un reddito, in un risultato economico, un problema che gli indios ti dicono: i soldi se si mangiano c'hai ancora fame dopo, i soldi, se invece raccogli un frutto o pianti qualcosa la pancia te la riempie.
2: Mi collego a quello che stai dicendo, Gianni, con una considerazione da un nostro amico da casa, grazie Mario: non solo disboscamento, Amazzonia, pure tanti uccisioni di indigeni. E questo qua
1: prima, certamente rispetto alla popolazione che esistevano prima dell'arrivo, diciamo, dell'uomo bianco, come abbiamo detto,
0: erano milioni. Massimo 1,5 milioni, massimo, non c'è un censimento vero, ma sono calati di un bel po', diciamo.
1: Ecco, adesso per consolarti un po', perché sennò dopo uno dice: oddio, che è tutto negativo. Ecco, per esempio, in Brasile da 8 anni c'è il presidente della Repubblica Luiz Inácio da Silva, cosiddetto Lula, che è un ex operaio della Volkswagen. Io sono andato in Brasile la prima volta nell'82 e lui era in prigione perché c'erano i generali al potere in Brasile, c'era la dittatura militare che poi un po' alla volta è sparita. Ecco, lui è nato in quella situazione, faceva il sindacalista degli operai che facevano le auto della, certo, Volkswagen, non so se ve li ricordate. Bene, per fortuna c'è lui in Brasile, presidente da 8 anni. Adesso ci sono le elezioni e si è ripresentato e rischia di perdere, però può darsi anche che vinca, e vinca invece il figlio di Bolsonaro, che è quello che nei ultimi 10 anni ha fatto una distruzione pazzesca. Bene, Lula, arrivo dunque, Lula ha messo in moto tutta una serie di meccanismi, per esempio per quanto riguarda gli indios, sta creando sempre più cosiddette riserve estrattiviste, cioè che sono quelle che proponeva, non so se vi ricordate, Sico Mendes, che era un grande sindacalista dei raccoglitori di caucciù dell'Amazzonia, i cosiddetti seringueiros, che diceva: l'Amazzonia noi non pretendiamo di trasformarla in un museo intoccabile, l'Amazzonia si può toccare, si può sfruttare, ma bisogna saperla come sfruttare, e quindi sfruttarla ma senza ucciderla. Quindi ha detto: facciamo queste riserve estrattive in cui chi ci abita può usare le risorse della foresta ma senza abusarne. Lula sta facendo sempre più riserve estrattive che corrispondono anche a riserve indigene, cioè ci abitano anche indios, che in qualche modo riescono a proteggere finalmente gli indios dagli attacchi, dalle uccisioni dei cercatori d'oro, degli allevatori, dei disboscatori, dei cercatori di legname, dei trafficanti di coca e di altre droghe. Ecco, quindi c'è la possibilità di invertire questo purtroppo punto di non ritorno che ci sta davanti, che abbiamo detto prima. C'è la possibilità di intervenire. Io vorrei leggere, vi posso leggere una piccola frase che dice un grande antropologo e scrittore che...
2: Ecco sì, vedevo qui dal sommario, per esempio, il gioco di Curupira, piuttosto che qualche altro spunto. E cosa dite, Eric o Gianni, come... Cosa?
0: I titoli che abbiamo messo a volte cercano di essere, diciamo, titoli che attirino anche. Curupira è un genio, è un nano deforme, tipico della mitologia amazzonica, che ha i piedi alla rovescia, diciamo. Cioè è un nano che fa parte, diciamo, come i nostri elfi, fa parte della natura, però se tu lo segui puoi andare a finire in qualche disgrazia. Per cui illustra i due estremi della foresta, diciamo, inferno o paradiso, diciamo, che sono sempre stati quelli che hanno caratterizzato l'immagine della foresta. Però per esempio nella prima versione, che è stato un po' il cuore della seconda versione, abbiamo speso molto tempo nelle ricerche presso i musei, nelle ricerche anche in internet, nelle ricerche in loco, nel parlare con le persone e anche a fare dei quadri che sono compresi nella seconda versione, anche per esempio di tutta la cronistoria dal 1500 adesso dell'Amazzonia, un lavoro gigantesco che però è utile per capire quando è successo, chi c'è andato, chi era Sir Francis Drake, per esempio, il pirata inglese che poi ci rimise la testa per andare in Amazzonia perché aveva detto che aveva visto l'Eldorado ma non portò neanche un grammo d'oro alla regina e gli tagliarono la testa. Ecco, ci sono anche queste belle storie, diciamo, per cui ci sono anche delle narrazioni. Però una cosa anche importante è che noi abbiamo lasciato anche una finestra aperta nel libro, perché in questi ultimi anni sono successe in Amazzonia un sacco di cose, tipo con una tecnologia particolare degli archeologi russi, francesi e tedeschi, con collaborazioni di anche sudamericani ovviamente, soprattutto ecuadoregni e colombiani, diciamo, e alcuni brasiliani, hanno scoperto niente meno che nuovi 19.000 siti archeologici, no 19.000, no uno, che adesso, diciamo, c'è un programma per trovare queste nuove città, perché si tratta a volte di quelle cose che si negava che ci fosse in Amazzonia, mentre invece le città con le mura vere e proprie, molte volte di fango, ma attualmente nel sud dell'Ecuador hanno trovato addirittura delle costruzioni di pianta che sembrano quasi le piramidi, ma a pianta ellittica, diciamo, che sono ellittiche, cioè sono di pietra. Questo apre tutto un nuovo scenario, cioè dice, ma sti indigeni dove andavano a prendersi a pietra, con chi commerciavano e cosa scoprono? Che in parte è contenuto qui dentro, ma in parte sarà un regalo a chi compra il libro, che c'è un sistema, poi collegandosi alla casa editrice, che ci saranno date le ultime notizie che sono molto velocemente, diciamo, sul campo, diciamo. Gli indigeni amazzonici collaboravano e commerciavano e si sposavano, anzi, anche con principesse azzeche. Come ci andavano? Con delle gigantesche zattere che sono state scoperte 3 anni fa in Perù. Per dire che lì è una miniera di informazioni che può servire allo sviluppo umano, spirituale, ma anche tecnologico, anche nostro, diciamo, da parte di un'altra cultura. Senza parlare della mitologia, che loro, molti popoli lì, hanno una mitologia che possiamo paragonarla come minimo anche alla mitologia greca, che è assolutamente ignorata, e se la cultura può fare il vero salto quantico, diciamo, verso un futuro migliore, il bacino culturale massonico ci darà molte buone sorprese. Basta salvarlo, ecco, questa è la
2: preservarlo, vero?
0: Sì, basta preservarlo e conoscerlo, ovviamente, perché c'è ancora molto da conoscere, diciamo.
2: E cosa possiamo aggiungere ancora, Gianni?
1: No, voglio dire, sì, rispetto a quello che ha detto Eric, il gioco di Curipira, cioè appunto l'Amazzonia è un paradiso dal punto di vista naturale, sicuramente noi ci siamo stati dentro, chi ci vuole andare se ne rende conto. Quando cominci a muoverti nell'Amazzonia, sto parlando dell'Amazzonia selvaggia, quella dove non sono ancora arrivate le città, dove non sono ancora arrivate le nostre strade, l'unico modo di muoversi è andare per i fiumi. Che, come ho detto, il Rio dell'Amazzonia ha un migliaio di affluenti, quindi c'è una rete di fiumi grandi e piccoli incredibili che è, praticamente sono le strade attraverso le quali gli indios si muovono dentro la foresta, perché camminare dentro la foresta, no, che è fatta soprattutto